0: Ed eccoci le notizie delle due in studio Fabio Degli Antoni. Alta tensione dai cieli del Medio Oriente. Poco fa il presidente americano Donald Trump ha dichiarato al canale amico Fox News che i caccia statunitensi stanno operando sui cieli dell'Iran, affermando che gli attentati iraniani finiranno a breve. Ha poi aggiunto che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Poco prima l'esercito americano ha annunciato di aver lanciato attacchi contro molteplici obiettivi in Iran. L'operazione è stata presentata come una risposta all'aggressione ingiustificata e continua della controparte, dicono da Washington. I media ufficiali iraniani poi hanno riferito che proiettili nemici hanno colpito alcune località nelle prime ore di giovedì, vicino a Minab e a Sirik, giurisdizioni nel sud dell'Iran vicino allo stretto marittimo di Hormuz. Nel frattempo, una delegazione del Qatar recatasi a Teheran per colmare le lacune rimanenti tra Stati Uniti e Iran è ancora nel paese, secondo quanto riferito da una fonte diplomatica alla CNN. Dall'Irlanda i disordini a Belfast si sono concentrati nelle ultime 24 ore lungo una strada principale appena fuori città. Un gruppo di dimostranti si è radunato e alcuni sono stati visti lanciare oggetti contro la polizia e incendiare cassonetti. Nel resto di Belfast non si sono registrati disordini comparabili a 24 ore fa, scrive la BBC. In serata la polizia ha respinto il gruppo lungo la strada. Gli scontri sono parte delle violenze xenofobe seguite dall'accoltellamento brutale di un tecnico radiologo quarantenne del servizio sanitario pubblico da parte di un rifugiato sudanese. Veniamo alla cronaca regionale con alcune decisioni prese dal Gran Consiglio ticinese riunito ieri sera, benissimo fino a tarda sera. Le domeniche di apertura straordinaria dei negozi saranno sempre e solo al massimo 4, ma da ora si dovrà tener conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. I dipendenti non potranno comunque lavorare più di 4 domeniche all'anno. Sempre il legislativo e dopo un lungo dibattito ha deciso di dare un sostegno finanziario alla carta stampata locale. Per i prossimi 2 anni verrà elargito 1 milione di franchi suddiviso fra 5 testate: Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, L'Informatore del Mendrisiotto e Tessiner Zeitung. Una minoranza composta da UDC, Lega, Elvetica, Partito Comunista e da qualche deputato PLR riteneva l'aiuto diretto dello Stato un pericolo per l'indipendenza dei media. E dopo 30 anni il Ticino ha una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Sempre il Gran Consiglio ha detto sì a una riforma nata da un'iniziativa popolare generica promossa nel 2014 dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura, più snella, con più autonomia e senza vincoli finanziariamente insostenibili per le amministrazioni locali. Adesso il tempo di oggi, giovedì 11 giugno, dopo un'instabilità anche tempestosa, da oggi inizieranno diverse giornate ricche di sole al sud delle Alpi, minima 14, massima 26 gradi. Nord delle Alpi, ultime gocce di pioggia e poi anche in queste parti della Svizzera sarà sereno o abbastanza, temperature tra 8 e 19 gradi.
1: Rete 1.

0: way to heaven.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento.

per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina,

segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende.

questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio Degli Antoni. Alta tensione dai cieli del Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato al canale amico Fox News che caccia statunitensi stanno operando sui cieli dell'Iran, affermando che gli attentati iraniani finiranno a breve. Ha poi aggiunto che i funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Poco prima l'esercito americano ha annunciato di aver lanciato attacchi contro molteplici obiettivi. L'operazione è stata presentata come una risposta all'aggressione ingiustificata e continua della controparte. E i media ufficiali iraniani hanno riferito che proiettili nemici hanno colpito alcune località nelle prime ore di giovedì vicino a Minab e Sirik, giurisdizioni nel sud dell'Iran, vicino allo stretto marittimo di Hormuz. Nel frattempo, una delegazione del Qatar recatasi a Teheran per colmare le lacune rimanenti tra States e Iran è ancora nel paese, secondo quanto riferito da una fonte diplomatica alla CNN. Da parte iraniana viene poi annunciato di raid sul quartier generale della quinta flotta statunitense in Bahrain, confermata anche dalle sirene suonate poco prima nel paese sul Golfo Persico. Irlanda, seconda notte di scontri a Belfast con folla vestita di nero che ha lanciato oggetti contro la polizia e intenuta antisommossa nei pressi di un grande insediamento a nord del centro, lo scrive l'Irish Times. La polizia ha utilizzato idranti. La folla respinta ha tentato di erigere una barriera improvvisata e un blocco stradale utilizzando recinzioni da giardino e bidoni della spazzatura. Veniamo a Bill Gates, il miliardario che ha ammesso di aver commesso un grave errore di valutazione incontrando Jeffrey Epstein, ma ha negato qualsiasi illecito, mentre il cofondatore di Microsoft è stato interrogato per ore dai parlamentari sul suo rapporto col finanziere caduto in disgrazia. Il miliardario del settore tecnologico è diventato l'ultima figura di spicco legata a Epstein e a testimoniare davanti alla commissione di vigilanza della Camera in una deposizione a porte chiuse. L'arbitro somalo diretto ai mondiali, poi respinto, si è visto negare l'ingresso negli Stati Uniti per un possibile legame con il terrorismo, secondo quanto affermato da un funzionario della Casa Bianca a Fox News. Omar Abdulkadir Artan, 34 anni, è arrivato all'aeroporto internazionale di Miami sabato con un volo da Istanbul, ma gli è stato negato l'ingresso. Dall'interno, tragedia di Capodanno a Crans-Montana, due avvocati patrocinatori di alcune famiglie hanno chiesto ai magistrati svizzeri di riclassificare le accuse contro la coppia francese comproprietaria del disco bar sotterraneo Le Constellation a Arso e che ha provocato 41 morti e 115 feriti. Nella loro richiesta sostengono che gli scambi di messaggi emersi durante il confronto tra la coppia il 5 giugno consentirebbero agli inquirenti di incriminare Jacques e Jessica Moretti, i principali sospettati per omicidio premeditato, anziché per omicidio colposo per negligenza. Adesso il tempo di giovedì 11 giugno. Da oggi inizieranno diverse giornate ricche di sole al sud delle Alpi. Nord delle Alpi ultime gocce di pioggia e poi anche in queste parti della Svizzera sarà sereno o abbastanza.
0: Rete 1.

what I mean, friend.

si fa così. Quando ti trovi in coda, non ti distrarre. Tieni le cinture di sicurezza allacciate e ricordati di lasciare un corridoio centrale di emergenza per i mezzi di soccorso. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Nuovi attacchi americani contro l'Iran. Israele non starebbe partecipando. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare lo stretto di Hormuz e annuncia di averne già attaccate due. Ma Washington smentisce e assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando. Il presidente Trump ha poi affermato al canale amico Fox News che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. L'esercito americano prima ha annunciato di aver lanciato attacchi contro molteplici obiettivi, dai sistemi di comunicazione a quelli di sorveglianza e di difesa aerea. L'operazione è stata presentata come una risposta all'aggressione ingiustificata e continua della controparte. Da parte iraniana viene annunciato di raid sul quartier generale della quinta flotta statunitense in Bahrain, confermata anche dalle sirene suonate poco prima nel paese sul Golfo Persico. Un po' di notizie dal Sud America. Messico, 5 poliziotti sono stati uccisi e altri 5 feriti in un agguato armato avvenuto nello stato di Michoacán, una delle regioni più colpite dalla violenza dei cartelli della droga. Lo hanno reso noto le autorità locali alla vigilia della partita inaugurale dei mondiali di calcio che si disputerà a Città del Messico. In Perù iniziano venerdì le udienze per il riconteggio delle schede dopo i verbali contestati del secondo turno delle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato la giuria nazionale delle elezioni. Le contestazioni riguardano principalmente firme mancanti, dati incompleti, errori aritmetici, documenti illeggibili o irregolarità nella compilazione dei verbali. Colombia, secondo un ultimo sondaggio, il candidato presidenziale della destra Belardo della Espriella è in vantaggio sul rivale di sinistra Ivan Cepeda in vista del ballottaggio del 21 giugno, sottolineando la dura sfida che attende l'alleato del presidente Gustavo Petro. Sempre dalla Colombia, il Parlamento ha approvato una legge che vieta le mutilazioni genitali femminili. È il primo paese dell'America Latina a dotarsi di una normativa specifica contro questa pratica. Continua il viaggio di una settimana in Spagna di Papa Leone XIV. Ieri si era benedetto la torre più alta della Sagrada Famiglia, laddove ha celebrato una funzione alla presenza di Re Felipe VI, della regina Letizia e del primo ministro Pedro Sanchez. Durante l'omelia ha affermato che è impossibile credere in Gesù e promuovere la guerra in un velato discorso o messaggio alla Casa Bianca. La Svizzera è uno dei principali snodi del commercio globale delle materie prime. Ciò significa che la piazza locale potrebbe svolgere un ruolo chiave nel ridurre gli effetti dannosi di questo commercio sull'ambiente e sulla società. Stando a un nuovo rapporto dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali, le società di trading sono da tempo molto più che semplici intermediari. Finanziano infatti progetti di estrazioni, si assicurano i raccolti, gestiscono in parte porti, magazzini o miniere, commerciano sempre più anche prodotti finanziari legati alle materie prime. In questo modo il loro controllo su intere catene del valore è aumentato. Questo è il risultato di una ricerca. Adesso invece passiamo al tempo di oggi. Giovedì 11 giugno, da oggi inizieranno diverse giornate ricche di sole al sud delle Alpi. A nord delle Alpi, ultime gocce di pioggia e poi anche in queste parti della Svizzera sarà sereno o abbastanza.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Siamo soli.
1: Vasco Rossi dice e canta che siamo soli. Non siete soli, perché adesso ci sono le notizie.
2: Rete 1.
1: Le notizie, quelle delle 5, con in studio Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. La cronaca regionale, con alcune decisioni prese dal Gran Consiglio ticinese riunito a Bellinzona fino a tarda sera. Le domeniche di apertura straordinaria dei negozi saranno sempre e solo al massimo 4, ma da ora si dovrà tener conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dall'Associazione del Settore del Commercio al dettaglio. I dipendenti non potranno comunque lavorare più di 4 domeniche all'anno. Sempre il legislativo, e dopo un lungo dibattito, ha deciso di dare un sostegno finanziario alla carta stampata locale. Per i prossimi 2 anni verrà elargito 1 milione di franchi, suddiviso fra 5 testate: Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, L'Informatore, del Mendrisiotto e Tessiner Zeitung. Una minoranza composta da UDC, Lega Elvetica, Partito Comunista e da qualche deputato del PLR riteneva l'aiuto diretto dello Stato un pericolo per l'indipendenza dei media. E dopo 30 anni di Ticino una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Il Gran Consiglio ha detto sì a una riforma nata da un'iniziativa popolare generica promossa nel 2014 dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura, più snella, con più autonomia e senza vincoli finanziariamente insostenibile per le amministrazioni locali. Dall'estero nuovi attacchi americani contro l'Iran. Israele non starebbe partecipando. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare lo stretto di Hormuz e annuncia di averne già attaccate 2. Ma Washington smentisce e assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando. Il presidente Trump ha poi affermato al canale amico Fox News che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. L'esercito americano ha annunciato di aver lanciato attacchi contro molteplici obiettivi, dai sistemi di comunicazione a quelli di sorveglianza e di difesa aerea. L'operazione è stata presentata come una risposta all'aggressione ingiustificata e continua della controparte. Da parte iraniana viene annunciato di raid sul quartier generale della 5ª flotta statunitense in Bahrain, confermata anche dalle sirene suonate poco prima nel paese sul Golfo Persico. Irlanda, seconda notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento di un 40enne che ha scatenato le proteste contro gli immigrati, imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli ancora nelle scorse ore. Dura condanna del premier britannico Starmer, ma i populisti di Farage cavalcano le proteste alimentate anche da appelli diffusi sui social. Parliamo adesso dell'arbitro somalo diretto ai mondiali. Sarebbe respinto dopo essersi visto negare l'ingresso negli Stati Uniti per un possibile legame col terrorismo. Lo ha affermato un funzionario della Casa Bianca a Fox News. Omar Abdulkadir Artan, 34 anni, è arrivato all'aeroporto internazionale di Miami sabato con un volo da Istanbul, ma gli è stato negato l'ingresso. Per lo sport, atletica con la tappa di Oslo della Diamond League e il miglior crono stagionale piazzato dal ginevrino Timothée Mumenthaler nei 200 metri, 20 secondi 58 centesimi e 5º posto davanti all'astro nascente australiano Good nei 220 dal botswano Tebogo. Lontano invece l'elvetico Dominic Lobalu nei 5000 metri vinti dall'etiope Yune. Adesso il tempo di oggi, giovedì 11 giugno. Da oggi inizieranno diverse giornate ricche di sole al sud delle Alpi, minima 14 stamane, massima poi a 26, isoterma di 0 gradi in temporaneo calo a 2400 metri. Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro dei Grigioni, ultime gocce di pioggia e poi anche in queste parti della Svizzera sarà sereno o abbastanza, temperature tra 8 e 19 gradi. E adesso come consuetudine tempo di Salmo Svizzero che apre palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dal coro della Radio Svizzera. Buon risveglio che si risveglia. Noi ci risentiamo più tardi.

Tour de Suisse si ferma in Rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: Ci siamo pronti a partire anche in questo giovenerdì 11 giugno 2026, è il giorno in cui iniziano i mondiali di calcio, c'è grande attesa. E allora buongiorno, ben svegliati.
2: Buongiorno.

0: A dimostrazione che la meteo chiaramente è molto legata al luogo in cui ci troviamo, stamattina i primi messaggi: torna il sole, continua a piovere, torna il sole, continua a piovere. Vediamo qual è la situazione. Editoriale di Davide da Ginevra.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i valorosi, spero che andate tutti bene.
0: Ma sì, dai.
1: Oggi qui il sole rispunta finalmente, spero per un bel momento.
0: Bene.
1: Vi auguro a tutti una bellissima giornata.
0: Senti il traffico di
1: Coraggio,
0: Ginevra.
1: E mille belle cose a voi.
0: Anche
1: e
0: a te.
1: Non vi scordate, oggi è giovenerdì.
0: Bravo, bravo, bisogna dirlo. Ragazzi. Giusto, giusto. È giovenerdì e questo è importante. Qualcuno, tra l'altro, domani pomeriggio se ne va in vacanza. Ottimo. Allora, cosa dice Meteo Svizzera per quanto riguarda questa giornata? Svizzera romanda, Svizzera italiana, quindi a sud delle Alpi, abbastanza soleggiato, temperature che ritoccheranno i 25 gradi. Attenzione, sabato, domenica a sud arriveremo ancora ai 29 e la prossima settimana rivedo un 30 dopo un po' di tempo. L'unico, diciamo, angolo del paese dove c'è ancora un po' di nuvolosità variabile con rovesci di pioggia isolati è la Svizzera tedesca, e questo è quello che vi attende per questa giornata. Ma c'è Rete 1, c'è la musica, ci sono i ricordi, il nostro buongiorno.

0: Qualcuno in vacanza c'è già, vero? Luisella ci manda i suoi saluti da Lazio, dice: tempo meraviglioso, come è stata bellissima la prima canzone di oggi. Sam Cooke, Wonderful World. Sono Daniele Oldani, è un piacere stare con voi ed è un piacere fare un primo giro di saluti che ci portano a Vezia, per esempio. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno Eleonora, buongiorno al nostro Olivier. Massimo che ci manda i suoi saluti dal Canton Soletta. Alessandra da Brissago, la nostra Lucy. Oh, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. E in questo periodo della sua vita, secondo me, è molto, molto ispirata dalla poesia, dai fiori, da questi profumi, eh?
1: Ciao Daniele, ciao, buongiorno carissima. A tutti, buon giovedì
0: anche
1: a tutti.
0: Te, anche a te.
1: Oggi sarà, me lo sento dentro.
0: Cosa
1: sarà?
0: Senti?
1: Per tanta gente, quasi tutti, quasi. Gli ascoltatori, penso a tutti.
0: Andrà così,
1: una
0: sì.
1: Magnifica giornata profumata.
0: Vedi?
1: Di fiori. Tanti
0: infatti,
1: fiori.
0: Infatti.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao carissima.
1: Buona giornata e saluti a Marco.
0: E saluti a Marco, editoriale questa mattina della nostra Lucy. Allora, oggi è il giorno in cui dobbiamo ricordare Troia, nel senso di città dell'Asia Minore, mitologia greca, aiuto del fratello Agamennone, Menelao, re di Sparta che muove guerra, e ci fu il rapimento della moglie Elena da parte di Paride, insomma storie che abbiamo ascoltato mille volte e appunto oggi veniva saccheggiata e bruciata dopo 10 anni di assedio, quindi un momento storico che ricordiamo da ben 3209 anni. Sempre oggi nel 1580 nasceva la città di Buenos Aires, quindi anche le città festeggiano il loro compleanno. Ma nel 1644 arriva un'invenzione, un certo signor Evangelista Torricelli descrive il funzionamento del barometro di sua invenzione, che permette la misurazione della pressione atmosferica. È arrivato lui, figurati se funziona. E invece, perché a volte no, non sempre ci danno soddisfazione gli altri, invece bisogna continuare a credere nelle proprie idee. Bravo Evangelista, bravo Torricelli. Ah, stamattina voglio ricordare insieme a voi la prima volta in cui si ballò il valzer. Molti osservatori, eravamo nel 1812, sempre per il discorso fatto prima, no? Con Torricelli, dissero: ma questo è un ballo disgustoso, è immorale, perché state così vicini? Voi uomini e voi donne. Secondo i molti studiosi, il valzer deriva dalla volta, una danza antica consistente in una serie di giri a destra e a sinistra. Ai giri si alternavano i salti dei cavalieri e delle dame con una tecnica particolare articolata in diverse fasi. Uno dice: ma tu balli? Ma diciamo che non sono mai stato un re delle discoteche, ma ho fatto le mie simpatiche figure. Poi, in effetti, non mi viene spontaneo, ma quando inizio poi magari non smetto più. 1889, secondo la leggenda, a Napoli visita della regina d'Italia e viene creata la pizza Margherita. Ecco, questo si dice nel 1889. E invece voglio a questo punto toccare un po' il cuore di chi negli anni 80, inizio anni 80, era magari piccolino, era bambino e sicuramente ha visto un film che si chiamava E.T. l'extraterrestre. Steven Spielberg, uno dei suoi film più amati di sempre, è la storia di Elliot, il bambino che trova, nasconde in casa un alieno rimasto sulla Terra per errore, nasce un bellissimo rapporto e ti comunica con lui telepaticamente e poi arriva la famosa frase che tutti quanti sappiamo, ma che sentiamo nella sua versione originale. E ti telefono casa.
2: E ti casa telefono.
3: E ti telefono casa.
4: E ti telefono casa. E ti telefono casa.
3: Vuole chiamare qualche persona.
4: Che cos'è tutta questa roba?
2: E ti telefono casa.
4: Oh mio Dio, questo parla ora.
2: Casa.
3: E
4: ti telefono casa.
2: E ti telefono casa.
0: No, ma non era ripetitivo, eh? Lo diceva solo 6, 7, 8 volte, così. C'è la famosa immagine, no, di Elliot ed E.T. che volano in bici davanti alla luna. Quante volte l'avete visto questo film? Dite la verità. E in questi giorni nelle sale c'è il nuovo di Steven Spielberg e parla ancora di alieni, ma in un modo un po' diverso. Ornella Vanoni aveva molta ragione.

Cara Doris, non ti devi preoccupare, mi scrive, ammetto che in questi 50 anni non ho mai visto E.T. interamente. Sarò l'unica? Ma no, ma ci mancherebbe altro. E nemmeno La storia infinita? Ma no, ma figurati, ci mancherebbe altro. Come non hai visto La storia infinita? Come non hai visto La storia infinita? Bellissima La storia infinita, una roba da pianto, proprio bellissima. Vabbè, comunque Doris, c'è sempre tempo per recuperare, è giusto? Quindi è così. Intanto il tempo vola e le tecnologie ci fanno sempre più, si chiedono sempre più spazio, anche perché, lo sapete, soprattutto l'Oriente, il Giappone, questi paesi, insomma, Cina, Giappone, Corea, eccetera, eccetera, si sono lanciatissimi ormai con gli umanoidi, con questi robot umanoidi che fanno diverse cose, servono nei ristoranti, vabbè, a parte le attività industriali, eccetera, eccetera. Insomma, è successo un piccolo fatterello in Cina e c'era questo robot umanoide che aveva la parrucca da clown e quindi doveva essere presente in un evento dove c'erano anche dei bambini. Quindi il robot umanoide che faceva il clown. Adesso non pensate subito a quell'altro film, non E.T., ma It, che è un'altra storia, che era terribile. In questa località turistica, a un certo punto, questo clown, questo umanoide clown, ha colpito un bambino con un calcio rotante nello stomaco. Qualcosa non ha funzionato nel sistema, evidentemente. Si stava esibendo in un'area aperta al pubblico, stava eseguendo una sequenza di movimenti ispirati alle arti marziali, no? Dice, andiamo bambini, venite a vedere il robot che fa karate, che fa queste cose marziali. Quando ha colpito appunto il bambino che è caduto a terra, purello, si è fatto anche male. Per fortuna non ha riportato ferite gravi, eccetera, eccetera, ma la mamma si è arrabbiata di brutto. E dice, ma scusate, ma com'è possibile? Anche il personale non è intervenuto. Insomma, non ci si può fidare di questi. No, molto meglio un essere umano che vede un bambino e evita di dargli un calcione. O no? O no? Senti chi c'è.

oggi aveva il suo battesimo musicale una ragazza, allora 23enne, appena giunta in California, dal Texas. Il suo nome era Janis Joplin e iniziò la sua intensa, ma ahimè breve carriera, in un piccolo club di San Francisco. E quindi ricordiamo gli esordi di Janis Joplin, una delle voci più potenti del rock, voce graffiante, blues. Purtroppo, vi dicevo, è scomparsa molto giovane, lo sapete, a soli 27 anni, entrando nel famoso e tristemente famoso club dei 27. Ma oggi ricordiamo anche un altro suono, questo. Nel 1967, sul settimanale musicale Melody Maker, compare questo annuncio: si cerca chitarrista, bassista, batterista, fricchettoni. Da quanto tempo non sentivate il termine fricchettoni? Per il gruppo di Mark Bolan. Vanno bene anche altri simili piloti astrali con impianti di amplificazione nelle auto e tutto ciò che non cresce mai nelle cassette sui davanzali delle finestre. Chiamate questo numero e così sono nati i Tyrannosaurus Rex, detti anche T-Rex. A volte gli annunci non sono proprio precisissimi. Compleanni del giorno, pochi, ma uno l'abbiamo. Tra poco lo celebriamo.

Doris, non sei sola nell'universo. Anche Irene, come te, non ha visto E.T., ma non solo, c'è anche Francesco che non ha mai visto E.T. Vedi come questa è la bellezza, no, della vita, che non è che dobbiamo essere tutti uguali, cioè uno dice no, non ho visto E.T., non lo voglio vedere, basta, ma vabbè, poi succederà. Sentite cosa diceva Spielberg, anzi cosa dice Spielberg. Ai tempi di Incontri ravvicinati e di E.T. dicevo di credere solo a ciò che potevo vedere. Non ho mai visto di persona un UFO o, come vengono chiamati oggi, UAP, fenomeni anomali non identificati. Ma credo nelle persone che hanno avuto incontri con l'ignoto. C'è una coerenza di resoconti credibile che dura da 80 anni. E ora che il governo si sta facendo avanti, ho davvero la sensazione che il giorno della rivelazione, al di là del nostro film, potrebbe essere dietro l'angolo. Quindi Spielberg, sulla famosa eterna questione siamo soli nell'universo, dice no, no, non siamo soli, anzi, gli alieni sono già in mezzo a noi. Beh, avrete qualche amico che no? No, adesso per carità, che lo guardate bene e dice ma questo non è, no, ne è un po'. Un po' strano, no, avrete anche voi l'amico strano, Io ne ho diversi, se volete facciamo un elenco, eccetera, comunque va bene. Oggi è il 162esimo giorno dell'anno, i miei saluti puntuali vanno a chi vive ad Arogno questa mattina, buongiorno, buongiorno amici del Canton Vallese, fatevi sentire amici del Vallese, no, vedo che è uno dei cantoni un po' più tranquilli proprio, no? La mattina, silenziosi, in mezzo alle montagne, sono belli tranquilli. Buongiorno anche a chi ci ascolta grazie all'app Player SI dalla Mongolia, perché anche lì è possibile farlo, così come questa mattina messaggi dalla Sicilia, messaggi dalla Sardegna, insomma c'è un sacco di gente in giro. Vi dicevo che oggi abbiamo fondamentalmente un compleanno a livello musicale ed è il compleanno di Enrico Nigiotti. Noi ascoltiamo adesso la sua canzone presentata all'ultimo Festival di Sanremo.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: ogni volta che non so volare.
1: Anche Muriel da Ginevra è con noi questa mattina. Buongiorno, grazie per il tuo messaggio. Grazie anche a Giuseppe dal Canton Glarona. Piove, l'abbiamo detto che da quelle parti potrebbe piovere, e siccome molti sono già in vacanza, dopo le 6 volevo parlare un po' con voi di hotel, di alberghi. Vi chiedo, provate a pensare, quali sono secondo voi i paesi che hanno più alberghi, più camere d'albergo? Qualcuno ha fatto due conti, non credo sia difficilissimo immaginarlo, però fatevi una vostra idea e poi vi dico i dati ufficiali. Parliamo di milioni e milioni di camere. Però qual è il paese, i paesi che hanno più possibilità di ospitare turisti?

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi dell'informazione, da Fabio Degli Antoni in studio. In Ticino, Gran Consiglio ticinese si è riunito ieri sera fino a tarda sera a Bellinzona. Ne è scaturito che le domeniche di apertura straordinaria nei negozi saranno sempre e solo al massimo 4. Ci spiega i dettagli Marcello Ierace.
2: Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del centro ha però puntualizzato.
3: Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
2: La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
4: Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino.
2: Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
1: Sempre il legislativo e dopo un lungo dibattito ha deciso di dare un sostegno finanziario alla carta stampata locale, quindi per i prossimi 2 anni verrà elargito 1 milione di franchi suddiviso fra 5 testate, ovvero sia Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore del Mendrisiotto e Tessiner Zeitung, una minoranza composta da UDC, Lega Elvetica, Partito Comunista e da qualche PLR, riteneva l'aiuto diretto dello Stato un pericolo per l'indipendenza dei media. E dopo 30 anni in Ticino una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Il Gran Consiglio ha detto sì a una riforma nata da un'iniziativa popolare generica promossa nell'allora 2014 dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura, più snella, con più autonomia e senza vincoli finanziariamente insostenibili per le amministrazioni locali. Andiamo all'estero, le forze armate statunitensi hanno annunciato la cessazione di rinnovati attacchi contro obiettivi in Iran. Delle ultime ore sono state attaccate strutture di ricognizione militare, sistemi di comunicazione e installazioni di difesa aerea in tutto il paese mediorientale. Rappresentavano, secondo gli americani, una minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo mercantile internazionale. Da parte sua l'esercito iraniano ha risposto ai nuovi attacchi statunitensi annunciando la chiusura completa dello stretto marittimo di Hormuz e lanciando contrattacchi contro obiettivi negli stati del Golfo come Bahrain e Kuwait. Quest'ultimo paese ha tra l'altro chiuso fino a nuovo avviso il suo spazio aereo. Parliamo adesso di Amnesty International, che ha accusato e accusa nuovamente Israele di aver condotto una campagna di pulizia etnica contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata con l'intento di annientare o di annettere il territorio palestinese, e l'accusa è contenuta in un nuovo rapporto, stavolta di 149 pagine. Sostiene che lo sfollamento forzato sia il risultato di una politica statale concertata e non solo delle azioni dei coloni violenti. Infine Messico, 5 poliziotti sono stati uccisi e altri 5 feriti in un agguato armato avvenuto nello stato di Michoacán, una delle regioni più colpite dalla violenza dei cartelli della droga. Lo hanno reso noto le autorità locali alla vigilia e a poche ore dalla partita inaugurale dei mondiali di calcio che si disputerà anche a Città del Messico. Giovedì 11 giugno 2026, dopo l'instabilità anche tempestosa dei giorni scorsi, da oggi inizieranno diverse giornate ricche di sole al sud delle Alpi, con minima stamane a 14 e massima che si alzerà piano piano sempre di più fino a 26 gradi. Nord delle Alpi, ultime gocce di pioggia e poi anche in queste parti della Svizzera sarà sereno o abbastanza, temperature tra 8 e 19 gradi. Ciao Omar Meshal, adesso a voi una felice giornata.
0: Lo sport. Subito al calcio, perché è il gran giorno dell'esordio del Mondiale nordamericano. Si parte alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico con i padroni di casa che affrontano il Sudafrica. Ricordo che tutte 104 le partite del primo torneo a 48 squadre saranno trasmesse in diretta televisiva su RSI La 2. Questa sera si parte con lo studio dalle 19:30. Ieri ultimi test con il Portogallo che Aleiria ha messo sotto 2-1 la Nigeria. Hockey su ghiaccio, la National League e la Swiss League hanno nominato l'ex CEO del Berna, Mark Lüthi, come candidato alla presidenza della federazione al posto del dimissionario Kessler. La sua candidatura, quella di Lüthi, sarà sottoposta alla prossima assemblea generale. Atletica con la tappa di Oslo della Diamond League ed il miglior cronometro stagionale piazzato da Timothée Mumenthaler nei 200 metri. 20:58, quinto posto finale per Mumenthaler davanti all'astro nascente australiano Goat nei 200 appunto vinti dal botswano Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5.000 metri vinti dall'etiope Yuhune. I 100 femminili sono andati ad Alfred in 10:76, mentre nei 400 Dos Santos ha preceduto l'idolo di casa Varholm.
5: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
6: Questa invece è Alba Chiara, Rete 1, e quindi è un piacere anche questa mattina fare un po' di strada insieme a voi. Nel frattempo si sono svegliate Margherita dal Canton Giura, buongiorno. Miriam che ci manda i suoi saluti da Bellinzona. Anche Federico, Canton Glarona, ultimi due giorni di lavoro e poi vacanze. Bello. Allora, qualcuno mi ha risposto al tema degli alberghi, dove si trovano, qual è il paese che ospita più alberghi. Qualcuno dice Francia, qualcuno dice Cina, qualcuno dice Germania, Stati Uniti. Bah, ci sono delle risposte che troviamo tra poco nel dettaglio. E poi il club di chi non ha visto E.T. si sta allargando, perché anche Ivan, che ci manda i suoi saluti da Vienne, dice mai visto in vita mia, e quindi questa è un'altra tendenza. Invece Marisa l'ha visto un paio di volte con i suoi figli ai tempi, ultimamente l'hanno rifatto vedere, l'ho registrato così me lo guardo con calma prossimamente. I nomi del giorno sono quelli di Barnaba, Yolanda e Paola. A voi auguri per il vostro onomastico. Il caffè di Rete 1, una canzone e poi parliamo di alberghi.

Sicuramente il turismo è una delle chiavi che non conoscono crisi, a parte situazioni internazionali dove quello che è successo, insomma, negli ultimi mesi, no? Ricorderete quei giorni in cui tutti bloccati, non si poteva andare in Medio Oriente. Adesso la situazione sembra tornata alla normalità, almeno nella gran parte dei paesi. E ci sono molte iniziative in Svizzera, ma non solo, in tutto il mondo. In Svizzera si può dormire, per esempio, c'è questo posto, io non ci sono stato, ma mi hanno detto che è un'esperienza molto bella, l'hotel dove l'unica star siamo noi. È una stanza senza muri, senza tetto, in mezzo alle montagne, Cantone Appenzello, ma ce ne sono molte altre. Ci sono i villaggi di igloo, ci sono le palafitte, insomma, e anche nel resto del mondo. Alberghi totalmente fatti di ghiaccio e di neve, ricostruiti ogni anno, succede in Svezia. Sempre in Svezia, camere sospese tra gli alberi, questo c'è anche in Svizzera, l'ho visto personalmente. In Austria c'è un albergo fatto con dei tubi di cemento fognari, adesso parliamone, però li hanno riadattati, quindi anche il prezzo, diciamo, è molto a discrezione del pubblico, paga quello che vuoi. D'altronde dormi in un tubo di cemento, voglio dire, dovreste pagarmi voi. In Costa Rica si può dormire su un vero aereo Boeing 727 trasformato in una suite di lusso, tanto per dirvi. In Giappone esistono degli alberghi gestiti da robot, anche no, grazie. Parere personale, meglio. No, a me piace invece. Buongiorno, come va? Tutto bene? Da dove arriva? Bene, come è andato il viaggio? Ma sì, il robot, cosa vuoi che ti dica? Dai, diciamo la verità. Comunque, l'elenco degli alberghi. Qualcuno mi ha scritto altre cose, qualcuno mi ha detto la Spagna, potrebbe essere. Sì, certo, sono tutti paesi molto turistici e quindi hanno fatto il conto che in tutto il mondo ci sono più di 30 milioni di camere disponibili. Che sembrano tante, ma se pensate che siamo quanto? 8-9 miliardi di persone, chiaro, mica tutti partono, mica tutti sono insieme, ci mancherebbe. Comunque, la classifica dice questo: decimo posto la Turchia, che ha 450.000 camere a disposizione. Regno Unito, 500.000. Il Messico ne ha 600.000. La Germania, 650.000. La Francia, 700.000. Il Giappone, siamo nei primi 5, 900.000 camere. Poi siamo in Spagna, dove c'è 1 milione di camere disponibili. E i primi 3 sono Italia, terzo posto, 1.100.000 camere disponibili. E poi ci sono i grandi, i big, Stati Uniti, 5.700.000 camere disponibili, ma vince questa gara la Cina, che dispone di quasi 8 milioni di camere d'albergo disponibili. Considerando che solo loro sono 1 miliardo, non sarà facile trovare posto, però ripeto, poi non tutti vanno in vacanza, non tutti ci vanno nello stesso periodo. Ecco, era una curiosità che volevo condividere con voi. Siamo al momento della lettura dei quotidiani, a quest'ora come sempre sotto il nostro riflettore il Corriere del Ticino e la Regione, e ovviamente i mondiali hanno spazio, almeno sul Corriere del Ticino, perché in realtà la Regione apre in maniera diversa, poi ne parla all'interno, ma il Corriere decide proprio di dedicare l'apertura. Mondiali inizia lo show, si apre questa sera alle 21, ora Svizzera, allo stadio Azteca messicano, Messico-Sudafrica. La rassegna nordamericana ha le tante stelle la responsabilità di cancellare sul campo le polemiche e le controversie. Ci sono anche delle novità per quanto riguarda il regolamento, per esempio sapevate che ci sono 4 tempi, adesso io sembro un esperto di calcio, in realtà non lo sono, ma leggendo i giornali ho scoperto che non saranno più 2 ma saranno 4, perché all'interno del primo e del secondo tempo ci saranno 3 minuti di pausa, per cui a metà del primo tempo, a metà del secondo tempo ci sarà questa pausa. Dice, uno beve qualcosa, va, no, a farsi una piccola doccia, no, scherzo, ma è un attimo per riprendersi, eccetera. Anche perché le temperature, siamo pur sempre a giugno e sapete che, insomma, il continente nordamericano è pieno estate. I danni di una grandinata storica. Questo invece è l'altro titolo del Corriere del Ticino, ne abbiamo parlato, ci sono stati diversi danni nel sottoceneri.
tetti, finestre, automobili, vigneti, tutto, nulla è stato risparmiato. Grandine grande come neve martedì sera nel sud del cantone, molti guai, molti danni, ha lasciato una lunga scia di danni la supercella temporalesca che martedì sera appunto si è abbattuta soprattutto nel Mendrisiotto sotto forma di grandine. E ieri c'è stata la conta dei danni, le compagnie assicurative hanno dovuto attivare un triage per permettere di rispondere celermente alle urgenze e ad esempio lucernari, abitazioni rotte, allagamenti, insomma davvero quando il clima, il tempo arriva a questi eccessi purtroppo poi dobbiamo contare i danni. La regione invece apre con un altro tema, un lavoro svalutato che pesa sulle donne. Mobilitazione femminista del 14 giugno porta la cura al centro. Leggo all'interno la pagina intera dedicata appunto a questa mobilitazione. Non è un caso se il lavoro di cura è così poco considerato. Questo tema sarà al centro della giornata femminista del 14 giugno a Mendrisio e dello sciopero nazionale previsto tra un anno. Il punto di vista sindacale e l'analisi di Cristina Pigno che trovate appunto sulla regione. Sempre sulla regione vi segnalo anche mi sono appuntato una, eccola qua, una notizia che riguarda le linci. Abbiamo parlato di cicogna ieri mattina, oggi

Dalla regione poi torniamo al Corriere. La prima riguarda il Medio Oriente con i raid che proseguono, i negoziati pure, attacchi da entrambe le parti, la tregua di fatto è già saltata ma Trump insiste, accordo è a un passo, va solo firmato, petroliera intanto colpita da un missile americano. E tra l'altro gli svizzeri sono tra i più ostili a Trump in Europa, cresce l'ostilità verso il presidente Trump, per il 41% della popolazione è ormai un nemico o un rivale, e una maggioranza continua a vedere gli Stati Uniti però come un alleato o un partner. Questo è un sondaggio condotto appunto da un istituto di ricerca. Torno sul Corriere del Ticino per chiudere questa breve rassegna dedicata ai quotidiani della Svizzera italiana. Ancora di mondiali si parla, davvero il Corriere dedica molte pagine. Svizzera con i mondiali al via, vola la vendita delle magliette, questo è un effetto collaterale importante. E invece dall'Irlanda del Nord, lo avrete sentito, dopo la brutale aggressione, c'è stato un scioccante tentato omicidio a Belfast, esplode la violenza sui migranti. Una folla di persone ha invaso le strade incendiando auto, case, negozi gestite da immigrati al grido di fuori gli stranieri, e la tensione sembra davvero essere molto molto alta. Abbiamo parlato di Spielberg, del suo film, se volete una recensione la trovate sul Corriere quest'oggi a cura di Max Borg, Disclosure Day, Steven Spielberg, Gli alieni, un'ossessione di lunga data. Vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito, io vi segnalo che il sole è sorto alle 5:34 minuti e tramonterà alle 21:13, abbiamo 15 ore e 39 minuti di luce, facciamone buon uso.

fatto una lunga discussione con un ascoltatore che mi dice: ma questi pinguini tattici, no, più o meno le canzoni sono tutte uguali. Guardate che gli artisti, non dico che si copiano, però tendenzialmente, no? Cioè, se tu ascolti Ligabue, per dire, no? Dici, ma noto delle differenze. No, Vasco Rossi, anche lui, bene o male. Poi Vasco Rossi ha due strade almeno, no? C'ha le ballate, c'ha i pezzi rock, però alcune cose. Lo stile di un artista è quello. E quindi magari nel caso dei Pinguini Tattici Nucleari questa cosa si nota di più, ma insomma a me piacciono molto, comunque devo dire continuano a piacermi. Pinguini Tattici Nucleari, grazie per i vostri messaggi, grazie per le vostre riflessioni. E dopo le 6:30 due cose da non perdere. Intanto torna il buon il nostro Igor, per cui il suo viaggio continua e c'è la possibilità di ascoltare bene cosa ha combinato Igor Meroni in questi giorni. Torneremo anche al furto di cui abbiamo parlato giovedì scorso, ci sono altri dettagli e poi c'è anche una novità, ma non vi dico nulla. E invece per parole uguale c'è una storia molto particolare che nasce da questa canzone.

0: l'avrete riconosciuta, si chiama Katie Lang. Cosa c'entra Katie Lang con i Rolling Stones? Ve lo spiego dopo le 6:30, perché questa canzone ha avuto un destino decisamente anomalo e insolito. Ma ne parliamo tra poco. Adesso abbiamo Janet Jackson con noi, il tempo di ascoltarci questa canzone e poi ancora informazioni per voi.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.

0: mentre Janet Jackson canta, sentite che la gente parla, si sono dimenticati il microfono acceso. A volte succede queste cose un po' insolite. Allora, alle 6:30 è il momento di anticiparvi alcuni dei temi che ascolteremo alle 7 nel Radio Giornale. Quest'oggi c'è Giuseppe Bucci, che saluto. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Daniele, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ben ritrovato. Allora, di cosa si parla questa mattina?
1: Beh, oggi è il giorno dell'apertura dei mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico, quindi questo occuperà un po' di spazio sia all'interno dell'RG, poi naturalmente negli inserti sportivi. Un formato XXL è stato detto di questi mondiali, 48 squadre, 104 partite fino alla finale a metà luglio, un evento sportivo ma anche politico, perché ci sono le controversie politiche di Trump in materia di ingressi e di immigrazione, in particolare che qualche problema, qualche complicazione ai partecipanti a questi mondiali li stanno creando. Quindi sentiremo il nostro corrispondente da Washington. Riferiremo poi della seconda notte di raid americani sull'Iran, nonostante il formale cessato il fuoco, però ci si chiede se si possa parlare ancora di tale tregua. Iran che risponde invece colpendo la regione del Golfo e minacciando lo stretto di Hormuz. Washington nega però che ci siano conseguenze sul transito delle navi nello stretto. Sappiamo quanto è sensibile questa questione. Le aperture domenicali nei negozi in Ticino resteranno 4, ma ieri sera il Gran Consiglio ha aperto una porticina a una maggior flessibilità regionale, quindi maggior margine di manovra nelle singole regioni del cantone per la scelta di queste aperture. C'è intesa tra governo ginevrino e manifestanti anti G7 in vista del G7 appunto di Evian dall'altra parte del confine in Francia, ma molto vicino. Le tensioni però e i timori in vista della manifestazione che è prevista domenica restano, come sentiremo nel resoconto del nostro corrispondente dalla Romandia. E poi il Papa, che ieri sera ha inaugurato la torre più alta della Sagrada Famiglia, un omaggio a Gaudì. A Barcellona però si temono ancora più turisti attratti proprio dal capolavoro di Antoni Gaudì, e quindi anche di questo riferiremo sentendo un reportage del nostro collaboratore.
0: Alle 7 l'appuntamento con Radio Giornale. Buon lavoro Giuseppe a te alla redazione. Buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. In Ticino il traffico pendolare si sta intensificando, al momento segnalati i primi importanti rallentamenti che ci portano, come sempre mi viene da dire, tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord sulla 2. Attenzione invece nei Grigioni, prudenza sulla 13 a causa della segnalazione di alcuni animali sulla carreggiata tra la Galleria di Islabella e Bonaduzze in entrambe le direzioni. Diamo anche un'occhiata alla situazione dei passi alpini. Albula innevata, Gran San Bernardo e Susten ancora in chiusura invernale ed entrambi dovrebbero riaprire verso metà giugno. Tutti gli altri principali passi sono invece normalmente transitabili.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Uguale uguale. Uguale uguale.
4: Noi siamo le stelle, figli della notte che ci gira intorno.
3: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
4: Noi siamo figli delle stelle.
0: La canzone di oggi si chiama Constant Craving. Siamo nel 1992, canzone che Katie Lang decide di inserire nell'album all'ultimo momento, perché è una canzone che le è venuta proprio poche settimane prima di realizzare questo album. Canzone apparentemente semplice, costruita su poche parole, un motivo essenziale in realtà ispirata al concetto buddista del desiderio continuo, quel senso di mancanza che accompagna l'essere umano per tutta la vita. Insomma, il disco esce, i numeri le danno ragione, la canzone funziona, arriva nei primi posti delle classifiche, ma accade qualcosa di particolare, perché 5 anni dopo l'uscita di questo disco, i Rolling Stones, i grandi Rolling Stones, pubblicano Anybody Seen My Baby. Ma durante la lavorazione succede qualcosa di strano. Keith Richards si accorge che il ritornello somiglia molto alla canzone di Katie Lang. Mettiamole vicine e sentiamo. Constant Craving.

Oggi il titolo di questo programma fa onore alle canzoni che analizziamo, perché sentite i Rolling Stones. Eh beh,

Dice la leggenda che la figlia di Keith Richards abbia fatto scattare il campanello d'allarme cantando sopra il pezzo dei Rolling Stones il ritornello di Katie Lang. E a quel punto, per evitare una possibile causa per plagio, probabilmente tutto involontario, gli Stones decidono di giocare d'anticipo. E che cosa fanno? Aggiungono ufficialmente Katie Lang e Ben Mink, cioè gli autori del brano, all'interno dei crediti, per cui gli autori della canzone Anybody Seen My Baby sono i Rolling Stones, ma anche questi due, Katie Lang e Ben Mink. Un caso raro di querelle evitata e gestita con una certa eleganza, prima che diventasse uno scontro legale. E ancora più sorprendente la reazione di Katie Lang, che reagisce con grande sportività dicendosi lusingata di essere finita dentro una canzone dei Rolling Stones. Tutto è bene quel che finisce bene, per cui non è che sempre ci sono litigi e altre cose, cause, insomma. Lei ha scritto una canzone e in realtà alla fine ne ha scritte due. Katie Lang, per voi.

0: Katie Lang con la canzone Constant Craving e lo spazio uguale uguale torna domani.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
2: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Ben ritrovati, è giovedì, sapete bene che Alba Chiara giovedì vuol dire come sta Igor Meroni, a che punto è Igor Meroni? Beh, devo dire, la settimana scorsa è arrivata una notizia non tanto bella, no? C'è stato questo furto, io ripartirei proprio da lì. Intanto buongiorno Igor, ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, in questo momento ti stiamo svegliando ancora in Liberia, immagino.
3: Esatto, neanche a tanti chilometri dal confine con la Costa d'Avorio, stavo andando verso... Est, mi sono allontanato dalla costa perché era la strada più semplice a livello di condizioni stradali, perché c'è dell'asfalto, quindi ecco, sono quasi in Costa d'Avorio ma sempre in Liberia.
0: Tutti, tanti ascoltatori hanno anche scritto insomma, oh povero Igor, cose che possono succedere. Torniamo un attimo su questo furto, hai capito cosa non devi fare prossimamente? Cioè, cosa hai imparato da questa lezione?
3: Più che altro è che io ho sempre un telefono di riserva e un telefono mio, solo che avevo il telefono scarico e messo entrambi nella stessa sacca. Quindi per quello che riguarda telefoni, quello che riguarda anche carte di credito, quello che riguarda soldi, riuscire almeno a suddividere le cose per poter essere sicuro che nel caso dovessi perderne uno, avere l'altro, per riuscire almeno a continuare a fare qualcosa, perché è vero che in quel momento ho pensato qua sono veramente fregato.
0: Eh sì, quindi ecco. Anche a livello di documenti, no? Magari avere una copia da qualche altra parte.
3: Sì, quella...
0: ce l'avevi?
3: E quello il problema, ce l'avrai sull'altro telefonino. Ecco. Ho sempre la copia sul telefonino. Cioè, il problema è che avevo le copie cartacee, anche le avevo messe nello stesso posto. Quindi ecco, suddividere queste cose. Poi devo ammettere che sinceramente, visto il posto dove eravamo e la distanza che avevamo dalle sacche, proprio non me l'aspettavo. Non aspettavo che qualcuno ci avesse seguito, quindi ecco.
0: Ecco, magari
3: una sorpresa.
0: Proviamo a dare qualche dettaglio in più, perché alcuni si sono interrogati, cioè voi avete lasciato i sacchi sulla sabbia, avete fatto una passeggiata, ma i sacchi erano a vista d'occhio, questo è un po' il senso,
3: sì,
0: giusto?
3: Sì. Sì, no, eravamo, è una passeggiata che dura un'ora e mezza da dove c'è la gente, da dove c'è il villaggio, e in più passi attraverso la giungla, quindi cioè, noi abbiamo incrociato una sola persona, tra l'altro il dubbio è che questa persona poi sia ritornata indietro, seguendoci non ce ne siamo accorti.
0: Sì.
3: E dopo, una volta arrivati dove c'è questa nave abbandonata, eravamo a 30 metri in media dalla nave. A un certo punto io appunto con Nate scarico ho detto, boh, non mi sa niente, l'ho appoggiata, c'era un ramo che era la deriva, ma in mezzo alla spiaggia,
0: sì,
3: non in mezzo alla giungla, e l'abbiamo appoggiato lì. E poi eravamo lì a vista d'occhio, solo che guarda la nave e qualcuno si è passato dietro
0: e qualcuno ha guardato gli zaini, certo.
3: Esatto.
0: Va bene, comunque nel caso qualcuno non avesse ascoltato, tutto è finito bene, perché alla fine insomma ti hanno portato via i soldi, ma per fortuna il passaporto, i tuoi documenti, i telefoni, hai ritrovato tutto dopo qualche ora.
3: Sì.
0: Giusto?
3: Okay. Sì, abbiamo anche gridato, forse anche quello che hai aiutato, abbiamo gridato prendi i soldi, lascia le cose.
0: Ah.
3: Non so se quello ha cambiato qualcosa, ma
0: chiaro.
3: Magari anche quello che ci ha salvato.
0: Ok. Igor Meroni, adesso sei ancora in Liberia per gli ultimi giorni, cos'altro hai raccolto, hai, come dire, anche portato dentro di te di questo paese, cosa ti ha colpito?
3: Allora, devo dire che io mi aspettavo uno standard di vita identico alla Sierra Leone, cosa che sinceramente, per quanto riguarda, rimanga uno stato estremamente precario, io devo ammettere che rispetto alla Sierra Leone ci sono un pochino più di servizi anche fuori dalle grandi città, per quello che è l'elettricità. L'elettricità in Sierra Leone mi ricordo che era praticamente impossibile che arrivavi in un villaggio ci fossero più di una casa che avesse un generatore, invece qua l'impressione è che già ci sono già un pochino più di cittadine con elettricità, e quindi le trovo molto, molto più servizi, molto più semplice. Adesso negli ultimi giorni sto viaggiando con una ragazza che ho incrociato.
0: Attenzione, perché sui social hai già raccontato questo incontro con Natalia, credo sia spagnola, corretto?
3: Esatto, sì.
0: Ecco.
3: Sì.
0: E lei, anche lei viaggia da sola e anche lei va verso il capo, perché sarebbe clamorosa questa cosa.
3: Non si sa bene dove vada, va verso il capo di sicuro, adesso va verso il sud di sicuro, fin dove non si sa.
0: Ah.
3: Quello, noi ci siamo ritrovati a Freetown, per puro caso, in realtà sono gli altri belgi che ci hanno messo in contatto, i ragazzi, Florian e Turk, quelli con cui ero, con cui ho subito il furto.
0: Esatto.
3: Loro l'hanno incrociata.
0: Gli amici del furto.
3: Esatto.
0: Ok.
3: Gli hanno dato il mio numero e tra una roba e l'altra ci siamo incontrati a Monrovia, scusa, non a Freetown. E da lì abbiamo parlato un attimo, poi ho detto dai, proviamo a fare qualche giorno assieme e vediamo adesso come va. Di sicuro non andremo almeno fino in Costa d'Avorio, non oltre, poi vediamo, perché in Costa d'Avorio arriverà sua madre, quindi da lì ci separeremo probabilmente, ma faremo, adesso non so se faremo proprio fino a Bigiana assieme o magari qualche giorno meno, perché abbiamo proprio anche ritmi diversi. Lei piace molto più stare tanto tempo nelle città, cosa che, come te avevo già detto, io
0: tu un po' meno più. Sì, tu un po' meno,
3: un po' meno, però è bello trovare, vedere anche con bisogno con qualcuno, perché si vedono modi diversi di vivere le giornate.
0: Ricordo che è possibile seguirti anche sulla nostra pagina RSI Vado Verso il Capo, lì trovate tutti gli audio che abbiamo registrato con Igor e da lì potete arrivare sui social, anzi vi invito a seguire Instagram, insomma, dove Igor mette dei video davvero molto belli con le immagini, perché chiaramente le parole ci possono raccontare molto, ma le immagini possiamo davvero condividere tanti altri aspetti. Igor Meroni, buon viaggio, buona continuazione, buon tutto, grazie.
3: Buona giornata a tutti.
0: E insomma, da cosa nasce cosa, incontra Natalia, vedremo come andrà, insomma. Tanti auguri a Igor per questo bellissimo viaggio, noi lo ritroveremo il prossimo giovedì. Invece adesso ritrovate il nostro gioco senza premi, con la possibilità però di attivare la vostra memoria, i vostri neuroni. Devo dire, stamattina non è facile, lo ammetto. Ogni tanto bisogna anche mettere un po' di pepe nella sfida. Però so che potete provarci e magari qualche aiutino ve lo posso anche dare. Dai, oggi mi sento particolarmente buono. Cominciamo dagli anni 60, è una canzone che ebbe un buon successo, la band, devo dire, è un po' scomparsa, però questo non vi impedisce di magari ritrovare questi suoni da qualche parte nella vostra immensa memoria. Cominciamo. 076 321 1113, chi cantava questa canzone? Date.

Allora, prime risposte arrivate: i ribelli, la Formula 3, nessuna idea, vari punti di domanda, come posso aiutarvi? Voi sapete che negli anni 60 spesso e volentieri le persone, le band si ispiravano a nomi di animali, no? Cos'è? Chi c'è? Ha proprio un aiuto così, stamattina. Ah, proprio i nuovi angeli. No, questi non sono angeli come puoi sentire. Sono più corvi in effetti. Katia dice bene, Bea, Mimmo, Angela, attenzione, Angela ha indovinato, è impressionante, meraviglioso, grande Angela. Allora, applausi. La risposta esatta era proprio i corvi, una band degli anni 60. Datemi una lacrima per piangere. E attenzione alla seconda. Qui torniamo al vostro essere bambini negli anni 80. Sicuramente l'avrete cantata, l'avrete sentita, magari avevate dei bimbi piccoli. Chi cantava questo brano nel lontano 1980, 46 anni fa?

0: che ricordo vi ho sbloccato stamattina. Urca, che bello. Topo Gigio, no. Quartetto Cetra, nemmeno. Aspetta, voglio assolutamente sentire Albi, il rocchettaro Albi, cosa mi dice su questa canzone? Dai, dimmi che l'hai riconosciuto, Albi. Chi è questo qua?
1: Enrico Beruschi.
0: Ma bravo! Bravo! Vedi le strane curiosità dei rocker, no? Lui tutta roba rock, eccetera. E poi conosce Enrico Beruschi. Bravo, bravo. Urca, che bello. Canzone per bambini che ebbe un buon successo. Bravo Max, brava Romana. Enrico qualcosa, va bene, dai, almeno abbiamo trovato Enrico. Sasha, ci siamo. Alessia, bene. L'ultima canzone, veloce. È una canzone del 2017. Abbiamo parlato di lui questa mattina.

0: non è Grignani.
1: Adesso resta sempre un posto.
0: Non è Ermalmetta. Brava Antonella, molto bene. Anche Attilia non sbaglia, anche Sandra, Paola, Rosi, Fabrizio Moro, no.
1: Proteggimi dall'alba di un futuro che.
0: Enrico Nigiotti, eh sì, oggi è il suo compleanno, 39 anni, lo abbiamo celebrato doppiamente anche con questa canzone di qualche anno fa. Enrico Nigiotti, Enrico Beruschi, due Enrico stamattina, e poi c'erano i Corvi quest'oggi per il nostro gioco senza premi che torna domani. Stessa ora, stessa radio. 6:51 minuti, ci colleghiamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti, Lisa Moser è pronta a raccontarci come sarà questa giornata. Lisa, buongiorno, ben ritrovata, ti ascoltiamo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, allora la giornata di oggi è caratterizzata da la zona di bassa pressione che ci ha interessato in questi giorni, che si sta pian pianino allontanando verso est e sta lasciando spazio ad un anticiclone che si sta estendendo verso l'Europa centrale, quindi al sud la giornata sarà in prevalenza soleggiata nonostante la presenza ancora di qualche velatura e la presenza di vento da nord che attualmente soffia moderato nelle vallate alpine e che in giornata potrà estendersi a tratti anche fino alle pianure con temperature massime che saranno attorno ai 26 gradi. Al nord la giornata sarà invece caratterizzata ancora da tempo variabile, attualmente presente molta nuvolosità che lascerà spazio ad alcune schiarite e ancora alcune precipitazioni al momento soprattutto lungo il versante nord alpino e in giornata potranno interessare ancora a tratti le zone di pianura. Verso il Vallese invece la giornata sarà già ben soleggiata e le temperature massime al nord sono piuttosto fresche con dei valori che raggiungeranno i 20 gradi circa.
0: Queste le previsioni per oggi, grazie Lisa Moser, ci sentiamo alle 7:20 per il secondo bollettino, per cui a più tardi.
2: Grazie, a più tardi.
0: Un pezzo meraviglioso della storia della musica internazionale. Stevie Wonder per voi.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: E anche questa mattina è stato davvero bello svegliarmi con voi. Ci sono degli auguri proprio nella come si dice nel calcio, Giuseppe Bucci, tu che sei bravo, zona Cesarini, è giusto,
2: l'ultimo minuto.
1: Mi arrivano degli auguri per Chiara, che oggi compie 4 anni, e allora ne approfittiamo per fare tanti auguri. Le nonni, non so, un po' di gente che mi ha scritto. Chiara, molti auguri.
3: Oh, e casomai non vi rivedessi?
1: Nel caso,
3: buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Noi ci sentiamo domani, l'avete sentito, Giuseppe Bucci pronto per le informazioni delle 7, poi 7:20, e Alba Chiara torna domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. 48 squadre, 104 partite, al via oggi mondiale di calcio formato XXL, l'evento condizionato dalle controverse politiche di Trump. Seconda notte di raid americani sull'Iran che risponde nel Golfo. Washington nega conseguenze sul transito nello stretto di Hormuz. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. Compromesso tra governo ginevrino e manifestanti anti G7, ma le tensioni e i timori in vista del corteo previsto domenica restano. Il Papa inaugura la torre più alta della Sagrada Famiglia e a Barcellona si temono ancora più turisti attratti dal capolavoro di Gaudì. La grande attesa è dunque finita oggi con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. A Città del Messico scatta la Coppa del Mondo di Calcio con incontri in 16 città dei 3 paesi ospitanti, Messico, appunto, Canada e Stati Uniti. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, ancora poche ore e si comincia. Come si sta vivendo negli Stati Uniti il conto alla rovescia in vista di questo mondiale?
2: Beh, direi che la fase di avvicinamento a questi mondiali nordamericani è stata caratterizzata da un entusiasmo un po' singhiozzante e da polemiche legate in particolare ai prezzi esorbitanti di hotel e biglietti. Anche se è un po' difficile farsi un'idea da qui, visto che Washington non ospiterà incontri del mondiale. La capitale non ha infatti uno stadio all'altezza dei requisiti richiesti dalla FIFA. Di sicuro quella che parte oggi sarà una Coppa del Mondo in formato XXL, extra large, come molte altre cose qui in America. Per la prima volta partecipano infatti ben 48 squadre, 104 in totale le partite. Quindi da qui al 19 luglio, il giorno della finalissima in New Jersey, si farà una vera e propria indigestione di calcio. La speranza qui ovviamente che la nazionale statunitense disputi un buon torneo per accendere il tifo degli americani, per i quali il calcio continua a rimanere un fenomeno piuttosto marginale rispetto al football americano, al basketball e al baseball. Anche se va detto che dal precedente mondiale, quello ospitato nel 1994, l'interesse per il soccer, come lo chiamano qui, ha conosciuto una grande crescita. Una crescita trainata dalla passione per il calcio delle comunità di Latinos, proprio quei Latinos che oggi sono il bersaglio delle politiche di Trump in materia di immigrazione.
1: Ecco Andrea, ne accennavi proprio ora, è impossibile non parlare anche del legame tra sport e politica, in parte per lo stretto rapporto tra Donald Trump e il grande capo della FIFA Infantino, un po' perché questi mondiali sono condizionati dalle politiche della Casa Bianca.
2: Sì, proprio così, anche se i mondiali di calcio portano sempre con sé degli inevitabili sconfinamenti nella politica. Basti pensare agli ultimi mondiali in Qatar e alla questione dei diritti umani negati. Questa volta tenere banco è la stretta di Donald Trump in materia di immigrazione. 4 paesi partecipanti alla Coppa del Mondo, Costa d'Avorio, Haiti, Iran e Senegal, sono infatti colpiti dal travel ban, dal divieto d'ingresso. C'è stato il caso dell'arbitro somalo Rabat Artan, respinto e rispedito indietro al suo arrivo a Miami l'altro ieri. Ci sono poi i timori degli ispanici che lavorano per questi mondiali, visto che Trump ha più volte minacciato di mandare gli agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrati, nelle città che ospitano la Coppa del Mondo. Insomma, il boss della FIFA Gianni Infantino, finito nella bufera lo scorso autunno per essersi inventato un FIFA Peace Prize per blandire Donald Trump, ripete sempre che il calcio unisce il mondo, che è uno strumento di unità, passione e speranza. Beh, è una retorica che si scontra con le molte controverse realtà di questi mondiali nordamericani. L'auspicio è che perlomeno la politica e le polemiche se ne restino al di fuori degli stadi.
1: E noi staremo a vedere, grazie Andrea Vosti. Secondo giorno di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, con le parti che continuano a rimpallarsi le responsabilità dell'aggravarsi della crisi, accusandosi a vicenda di aver compromesso i tentativi di mediazione. Gli Stati Uniti hanno colpito molteplici obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto attaccando basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Gli ultimi aggiornamenti con Camilla Camponova in diretta.
3: Sì, è uno scenario molto simile a quello visto ieri. L'Iran ha risposto ai raid americani che hanno colpito nella notte la costa meridionale del paese, attaccando basi militari statunitensi nella regione del Golfo Persico. Oltre a Kuwait e Bahrain sono stati colpiti anche centri di comando statunitensi in Giordania. L'Iran ha inoltre affermato di aver colpito 2 petroliere in transito nello stretto di Hormuz, sostenendo che il passaggio sia stato chiuso, una versione smentita dal comando centrale delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, il CENTCOM, secondo cui le navi continuano a transitare regolarmente attraverso lo stretto. La risposta iraniana è arrivata poche ore dopo la dichiarazione del presidente Donald Trump, che aveva promesso di colpire duramente l'Iran, accusandola di ritardare i negoziati per mettere fine alla guerra. Di fronte a quelle che sono state definite pressioni e minacce statunitensi, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran continuerà a resistere. Dal canto loro, gli Stati Uniti definiscono le operazioni condotte contro sistemi di sorveglianza militari, reti di comunicazione e postazioni di difesa aerea iraniane come attacchi di autodifesa. Secondo alcune immagini satellitari diffuse nelle ultime ore, tra gli obiettivi colpiti ci sarebbe stata anche un'infrastruttura per la fornitura di acqua potabile lungo la costa iraniana, un elemento che potrebbe alimentare ulteriori tensioni sul piano internazionale.
1: Camilla Campanovo con gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente. In Ticino ora per parlare di aperture domenicali dei negozi, perché il Gran Consiglio, a differenza di quanto fatto dalle Camere federali negli scorsi giorni, ha deciso di introdurre un po' più di flessibilità con una piccola modifica di legge. Ci dice di più Marcello Ghiraccio.
4: A volte basta poco, bastano davvero poche parole. Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del centro ha però puntualizzato.
5: Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
4: La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
6: Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino. Ecco, tutto questo va esattamente nella direzione opposta.
4: Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
1: Comuni e cantoni possono introdurre salari minimi, questo quanto confermato ieri da una sentenza del Tribunale federale, una chiarezza giuridica che però non spegne l'acceso conflitto politico in corso a livello federale. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
7: La sentenza del Tribunale federale restituisce la competenza ai territori in materia di salari minimi e sancisce che cantoni e comuni hanno il diritto di introdurli come misure sociali contro la povertà. Un principio importante, secondo l'Unione Sindacale Svizzera, che la celebra come una vittoria, perché è destinata anche a pesare sul dibattito del 19 giugno, quando il Consiglio nazionale potrebbe dare l'ok finale alla mozione Etlin, che stabilisce il primato dei salari minimi dei contratti collettivi nazionali rispetto a quelli cantonali. La sentenza mette pressione sul Parlamento, sottolinea il segretario centrale dell'USS David Galluser. I cantoni hanno il diritto di introdurre salari minimi senza ledere la libertà economica nel federalismo e ora la questione non riguarda più solo alcuni cantoni romandi, ma anche due grandi città della Svizzera tedesca. Questo aumenta la pressione. Tuttavia il Tribunale federale si era già espresso in questo senso nel 2020 per il caso di Neuchâtel, ma ciò non ha impedito al Parlamento di portare avanti la mozione Etlin. I giudici stabiliscono un principio, ma aspetta al Parlamento fare le leggi l'argomento di fondo. Perché dunque dovrebbe cambiare ora? Ci aspettiamo che il Parlamento torni sulla sua decisione e respinga la mozione, ribadisce Galluser. Se così non fosse, significherebbe scavalcare decisioni popolari e svuotare i salari minimi cantonali e a quel punto lanceremo il referendum per ribadire che chi lavora deve poter vivere del proprio salario. Ma al di là dei desiderata dell'Unione Sindacale Svizzera, il conflitto istituzionale sui salari minimi sembra restare aperto, con la giustizia che va in una direzione, il Parlamento dall'altra. E a mettere forse la parola finale potrebbe essere la volontà popolare.
1: Nel Mendrisiotto è iniziata la conta dei danni dopo la violenta grandinata di martedì sera, toccata duramente anche l'agricoltura, e per il presidente di Federviti Davide Cadenazzi dalle prime prime stime si ipotizza un danno tra il 50 e il 100% a seconda della zona. Romina Lara ha chiesto invece al capo sezione Daniele Fumagalli, il capo sezione del cantone, la capo sezione della sezione cantonale dell'agricoltura, cosa si sta facendo per aiutare chi è stato colpito.
8: È stata allestita una comunicazione tecnica con dei consigli pratici d'emergenza che sono stati mandati a tutti i viticoltori.
9: Il settore di sicuro soffrirà, è quello che ha constatato anche lei.
8: Sì, ci sono state delle zone, dei punti, delle fasce colpiti in maniera grave con della perdita di fogliame e di frutto di seria entità. Si consiglia adesso di evitare interventi drastici di potatura, aspettare la ripresa vegetativa, non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Quindi non pioverà, sarà secco, senza vento, di anticipare il prossimo trattamento fitosanitario. Sarà fondamentale un'adeguata protezione fitosanitaria della nuova vegetazione, particolarmente sensibile alle infezioni e tenera e quindi appetibile per la temuta popiglia japonica, e se del caso di intervenire tempestivamente con le misure di lotta.
9: Queste dunque sono un po' le raccomandazioni che avete dato. In prospettiva, guardando più avanti, ci sono delle misure o degli aiuti attivabili in questi casi?
8: Ci sono le misure ordinarie previste dalla legislazione sull'agricoltura e sulla viticoltura. Abbiamo, con un'ottica più a medio e lungo termine, i contributi per le migliorie strutturali, ma la sezione dell'agricoltura può concedere anche degli aiuti per la conduzione aziendale. Si tratta di prestiti senza interessi, quindi a tasso zero, che permettono di far fronte a difficoltà finanziarie momentanee che non sono imputabili al gestore dell'azienda, come per esempio in questo caso potrebbe essere una mancanza di liquidità dovuta alla perdita del raccolto.
9: Quindi lei si aspetta che arriveranno delle richieste?
8: È possibile, noi siamo pronti a fare il possibile per fornire il nostro sostegno.
1: A Ginevra ora manca poco all'inizio del G7 di Evian, nella vicina Francia, che avrà luogo tra il 15 e il 17 giugno. Soprattutto mancano solo 3 giorni alla grande manifestazione prevista domenica a Ginevra dalla coalizione anti G7. Ieri il Consiglio di Stato ha comunicato che è stata trovata un'intesa tra i manifestanti, con i manifestanti, sul percorso e sulle modalità del corteo. Ma a Ronghidotti il clima sembra tutt'altro che disteso.
10: Sì, sappiamo che questo compromesso arriva grazie in realtà a molti passi indietro fatti dalla coalizione No G7, che la settimana scorsa in conferenza stampa ha espresso tutto il male che pensava della proposta del Consiglio di Stato e ha denunciato il clima di paura a tinte fasciste alimentato da media e politici. Quindi le basi del compromesso sono tutt'altro che solide.
1: Ecco, cosa dobbiamo aspettarci quindi nei prossimi giorni?
10: Dobbiamo immaginarci una Ginevra paralizzata durante tutta la durata del G7, con forti disagi per la popolazione. Uno spiegamento di forze dell'ordine pronte ad intervenire, persone che invece vorranno far sentire il loro scontento, o ancora abitanti e commercianti che temono disordini. In molti hanno già messo delle protezioni attorno ai loro edifici o alle loro attività. Che i timori siano reali o dettati dalla paranoia non lo sappiamo. Intanto però, per quanto riguarda la manifestazione di domenica, il Consiglio di Stato ha confermato che saranno presenti degli osservatori, una trentina, del Centre pour l'Action Non Violente, e il loro compito sarà vegliare al rispetto dei diritti fondamentali di tutti i partecipanti. In seguito faranno rapporto su come si è comportata la polizia, su come si sono comportati i manifestanti, cosa ha funzionato e cosa no, in un'ottica di trasparenza sullo svolgimento della manifestazione.
1: E vedremo come si svolgerà, grazie a Ron Guidotti. In migliaia turisti e residenti i residenti hanno festeggiato l'arrivo ieri di Leone XIV alla Sagrada Famiglia nel secondo giorno a Barcellona del tour spagnolo del Pontefice, una giornata che per la Catalogna ha significato soprattutto la commemorazione di Antoni Gaudí, la cui grandezza è stata consacrata dall'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte dello stesso Papa Leone. Spaventano però le conseguenze per il turismo, insomma, di questa ulteriore attrazione. Da Barcellona, Mario Magarò.
11: A 16 anni dall'ultima volta, un papa è tornato alla Sagrada Famiglia e l'occasione prescelta non è stata casuale, coincidendo infatti col centenario della morte di Antoni Gaudí, che ha visto definitivamente consacrata la sua opera principale con l'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte di Papa Leone XIV. Con un'altezza di 172 metri, la Torre del Gesù Cristo proietta la Sagrada Famiglia nell'Olimpo delle chiese più alte al mondo, un record che travalica però l'aspetto solo religioso, convertendosi al tempo stesso in clamoroso volano per il turismo. Secondo le prime stime, infatti, è previsto che i visitatori della Sagrada Famiglia arrivino presto a toccare i 6 milioni di presenze annuali, numeri da capogiro che garantiranno non solo nuovi introiti, ma facendo anche aumentare i timori per l'aumento della pressione turistica sul tessuto sociale ed economico di Barcellona, come evidenziato da Oriol, studente di medicina ed indipendentista convinto, arrivato alla Sagrada Famiglia per protestare contro la spagnolizzazione dell'evento e le sue conseguenze.
12: Beh, volem fer constar Catalunya...
11: Siamo qui per testimoniare che la Catalogna è un territorio catalano e che a Gaudí non avrebbe fatto piacere l'utilizzo dello spagnolo al posto del catalano nella cerimonia per l'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo, un evento che convertirà ulteriormente la Sagrada Famiglia in uno dei luoghi più visitati al mondo, con inevitabile impatto in termini di turistificazione che, come catalani, ci spaventa parecchio. Segnata dal fenomeno dell'overtourism, con un vertiginoso aumento dei prezzi delle case che ha spinto molti a trasferirsi in periferia, insieme alla chiusura di commerci storici, l'aumento del turismo fa paura, anche per chi, come il signor Rivas, vive a pochi metri dalla Sagrada Famiglia.
13: E questo va bene per l'economia del paese, no?
11: L'economia catalana ne trarrà beneficio, ma la qualità della vita peggiorerà per chi vive qui vicino. Non solo per l'aumento generale dei costi, ma anche per il caos che ne deriverà.
13: Poi molesta un pochino al vecino che sta qui, no?
11: Nel frattempo, la Torre del Gesù Cristo fa già parte dello skyline di Barcellona, in un ideale sguardo al futuro, ancorato però al passato e alla grandezza di Antoni Gaudí.
1: E con questo è tutto per quanto mi riguarda, vi lascio allo sport, a più tardi.
0: Lo sport.
14: Inizia il mondiale nordamericano, buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Si parte un'altra volta dall'iconico stadio Azteca di Città del Messico, dove i padroni di casa affronteranno dalle 21 il Sudafrica. Omar Gargantini.
15: Per la prima volta ospitato da addirittura tre nazioni, per la prima volta 48 squadre al via, che tradotto significa 104 partite. Benvenuti al mondiale dei record e delle esagerazioni, compresa la folle corsa al rialzo dei prezzi dei biglietti, mondiale che parte stasera nella cornice iconica dello stadio Azteca, che di finali ne ha già vissute due, a proposito di primati, e che si chiuderà il 19 luglio a New Jersey, in un impianto solitamente invece adibito al football americano, in ossequio agli Stati Uniti e al suo presidente Donald Trump, ma questo è un discorso che ci proietterebbe nella politica e che almeno oggi volutamente preferiamo non affrontare. Si comincia, non è granché, ma con 48 squadre le partite con scarso appeal saranno la maggioranza nella prima fase, con Messico-Sudafrica che già nel 2010 era stata la partita inaugurale, e lo si fa nel ricordo di un momento che era subito diventato storia.
16: Bel pallone per Tshabalala, entra in area dalla sinistra, Tshabalala, gol! Il mondiale si sblocca con questo splendido gol di Tshabalala, a culmine di un contropiede che è la sublimazione dell'efficacia. Tre passaggi, gol.
15: Tshabalala portò in vantaggio i sudafricani, la partita terminò 1-1 dopo il pareggio di Rafa Márquez. Dando un'occhiata al calendario intanto e ricordando che passeranno i sedicesimi 32 formazioni, dunque il 66% delle partecipanti, il primo potenziale big match è Brasile-Marocco di sabato a mezzanotte, poi meritano l'evidenziatore Francia-Senegal del 16 e Inghilterra-Croazia il giorno dopo. Ce ne sarebbero almeno altre 3 o 4, in primis perché la Norvegia intriga parecchio, ma ci fermiamo qui perché, come sempre e per fortuna, il mondiale insegna che i pronostici aspettative non vengono quasi mai rispettati del tutto, e le partite belle non sono per forza quelle che pensi che lo siano.
14: Ricordo che tutte 104 le partite saranno trasmesse in diretta televisiva su RSI La 2 questa sera, studio e cerimonia d'apertura già dalle 19:30. Mancano 2 giorni al debutto della Svizzera, che sabato alle 21 farà l'esordio contro il Qatar.

0: che potrebbe riproporre lo stesso abbinamento agli ottavi.
1: E ovviamente abbiamo anche un po' parlato di cosa potrebbero essere i prossimi avversari. Il Portogallo è una delle possibilità. C'è anche voglia di affrontare altri avversari? Per me non cambia niente. Però intanto bisogna cominciare bene. Sabato vogliamo vincere questa partita e non pensare troppo al futuro.
0: Caso curioso, quello di Widmer è l'unico vero terzino destro della rosa, ormai da qualche anno, ma potrebbe rimanere fuori al debutto se Muratiakhin dovesse scegliere di schierare il modulo con la difesa 3. Per un allenatore che potrebbe sacrificarlo per i primi 90 minuti del torneo, un altro gli ha svoltato l'ultima stagione, Urs Fischer, che da dicembre ha risollevato il Mainz facendo tornare lo stesso Widmer titolarissimo.
1: Fatto ottimi risultati, abbiamo chiuso la stagione con 40 punti, eravamo a 6 punti a dicembre, quindi per noi è stato fondamentale il
0: Anche
1: cambio.
0: per te.
1: Anche per me, ho giocato tanto negli ultimi mesi, penso di anche ripagato la fiducia con delle prestazioni di alto livello.
0: In attesa che invece Muratiakhin sciolga le riserve per la formazione di sabato, che i giocatori ancora non conoscono, gli stessi hanno quantomeno potuto studiare già gli avversari alla portata, ma che nascondono qualche insidia. Conclusione ancora con Sylvain Wilmer.
1: Non difendono molto bene, e quelli giocatori offensivi, però, quando ricevono palla in contropiede sono veramente forti.
2: È tempo di nomine e acquisti nell'hockey su ghiaccio. Allora, National e Swiss League hanno nominato Marc Lüthi come candidato alla presidenza della federazione al posto del dimissionario Kessler. La sua candidatura sarà sottoposta alla prossima assemblea generale. La Diamond League di Atletica ha fatto tappa a Oslo ed è stata occasione per Timothée Mumenthaler di piazzare il miglior crono stagionale nei 200 metri, 20:58 e quinto posto davanti all'astro nascente australiano Goat nella gara dominata da Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5.000 vinti dall'Etiopia. E infine il basket di NBA, per dire che i New York Knicks, battendo nella notte con un risicato 107-106 San Antonio, sono a un solo successo nella finale. I Knicks attendono il titolo da ben 53 anni.

0: Svizzera, sono le 7:21 e questo è 7:20.
1: Chissà che agitazione Spike Lee.
0: Con gli Knicks che stanno...
1: 3-1.
0: Spike Lee, regista newyorkesissimo, che è sempre lì in prima fila intorno al campo da basket.
1: Vestito in modo sobrio.
0: Sì, vero.
1: Gli occhiali sobri. Buongiorno Francesca Margiò.
0: Buongiorno Marcello Fusetti. Chi ci sta guardando sulla 2 vede che tu, imitando ciò che sta cominciando sulla 1, stavi iniziando a scaldarti i muscoli, stavi facendo un po' di ginnastica.
1: I muscoli.
0: In quello che resta. Vabbè, 11 di giugno.
1: 11.
0: Fatto vero entrato nella cultura di massa. Nel 1962, esattamente la notte dell'11 di giugno, tre detenuti, Frank Morris e i fratelli John e Clarence Anglin, riuscirono a evadere dal carcere di massima sicurezza di Alcatraz, impresa mai riuscita prima. Dopo mesi di preparazione, in cui scavarono un passaggio nelle loro celle usando strumenti trovati alla belle meglio, improvvisati cucchiai, cose così, sfruttando il rumore di una cosa che era nuova per un carcere di massima sicurezza, cioè l'ora di musica. Mentre tutti facevano baccano, loro riuscirono a non farsi scoprire passando attraverso un condotto di 91 centimetri e tra l'altro ingannarono le guardie mettendo nei letti delle teste di cartapesta, ma tra l'altro le ho viste fatte benissimo, cioè non solo delle, diciamo, cose a forma di testa, ma proprio dettagliate, sì. E costruirono una zattera con impermeabili rubati, una specie di gommone improvvisato per
1: con
0: scappare.
1: Le telecerate, sì.
0: Con le telecerate. Ecco, chiaramente il grande mistero, perché di questi tre non si seppe più nulla. Voci volevano che fossero approdati all'estero, altri dicevano sono morti di freddo nelle acque gelide della baia di San Francisco. Una persona che rimase indietro, doveva scappare con loro, un certo Allen West, rimase indietro, rimase in carcere, collaborò con l'FBI, non prese pene aggiuntive per il suo, e almeno per l'intenzione di scappare, perché lui alla fine non lo fece, e di certo sappiamo che questa fuga rocambolesca è diventata cultura di massa, perché è diventata un film famosissimo, Fuga da Alcatraz, in cui ricordiamo c'era Clint Eastwood, divenne anche una miniserie televisiva, anzi nel 1980 si chiamava telefilm Alcatraz, divenne un altro film, Terror on Alcatraz, che era dell'87, in cui un fuggiasco dei tre tornava dopo la fuga, e poi anche nei videogiochi è finita una specie di scena zombie ambientata nel carcere di Alcatraz.

0: Perciò, insomma, ha dato tanto pane alla fantasia questo fatto vero.
1: Locarno Monti, Lisa Moser, sì. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao Lisa, allora che giornata sarà? Sole.
2: Oggi la giornata sarà, sì, caratterizzata dalla graduale estensione di una zona di alta pressione verso l'Europa centrale, quindi al sud una giornata che sarà in prevalenza soleggiata, con però la presenza di qualche velatura, soprattutto questa mattina e poi nuovamente dalla serata. Nelle vallate alpine soffia attualmente un vento da nord moderato che nel corso delle prossime ore potrà raggiungere a tratti anche le regioni di pianura e le temperature massime al sud raggiungeranno oggi valori attorno ai 26 gradi. Al nord invece è presente ancora diversa umidità, infatti la nuvolosità è ancora piuttosto estesa e una giornata che sarà caratterizzata da condizioni variabili. Al momento sono presenti alcuni rovesci lungo il versante nord alpino e in giornata non è escluso che possano raggiungere nuovamente anche le regioni di pianura. Verso il Vallese invece la giornata trascorrerà fin dal mattino ben soleggiata e le temperature massime al nord sono un po' più fresche con dei valori che saranno attorno ai 20 gradi.
1: Grazie Elisa, buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.
1: Daniele De Mattea, Bien ora.
3: Buongiorno a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss. Anche oggi sulle nostre strade il traffico pendolare è intenso e al momento i rallentamenti più significativi, quelli più importanti, sono segnalati come d'abitudine sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Trese e Agno in direzione di Bioggio. Nei Grigioni invece raccomandiamo tuttora prudenza sulla A13 a causa della segnalazione di animali nei pressi della carreggiata tra la Galleria di Isabella e Bonaduz in entrambe le direzioni.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Ogni tanto Via Swiss ci sensibilizza sulla presenza di animali sulla carreggiata, di solito sono ungulati, cioè animali piuttosto
1: cervidi.
0: Grandi, sì, non piccolini come quello di cui stiamo parlando.
1: L'Università di Berna ha bisogno di noi.
0: Sì.
1: L'Università di Berna ha bisogno di noi ticinesi. È un appello accorato quello che arriva dall'Università di Berna, dove c'è un progetto da anni che sta cercando di studiare, di capire come sta l'ermellino elvetico. L'ermellino in generale, però visto che sul suolo è il nostro ermellino.
0: E tra l'altro ha uno di quei bellissimi progetti di cui parliamo spesso quando ci sono questi casi, che è una sorta di scienza partecipativa.
1: Sì. Cosa chiede l'Università di Berna? E l'ha chiesto a tutta la Svizzera. Vedete un ermellino? Trovate un ermellino morto? Trovate degli escrementi di ermellino? Trovate dei peli di ermellino?
0: Trovate delle scarpe di ermellino?
1: Mandatecele. mandatecele. Sì. E questa cosa sta andando avanti, e dalla Svizzera arrivano le segnalazioni, arrivano i campioni, loro li analizzano perché stanno studiando come vive questo meraviglioso mustelide che ogni tanto noi confondiamo, è la martora, la faina.
0: Ecco, infatti l'ideale sarebbe prima andare a farvi un giro a vedere un po' di foto di come è fatto l'ermellino prima di mandare loro faine.
1: È più piccolo della martora, sì. Più piccole. Se sta in alto, dove c'è la neve, diventa tutto bianco d'inverno. Ha il petto molto molto bianco, non ha solo il collarino.
0: No, infatti,
1: faina,
0: ha tutto il davanti bianco, il sotto bianco. Pancia bianco,
1: è bello,
0: dietro
1: bello.
0: Marrone.
1: Mangia i topi e i campagnoli, quindi è un alleato degli agricoltori, e vive soprattutto nelle cataste di legna, nei muri a secco, vicino ai campi.
0: È carino.
1: È carino, piccolino. Il problema è perché l'Università di Berna ha bisogno di noi? Perché da tutta la Svizzera sono arrivate segnalazioni. Dal Ticino niente.
0: Perché non è arrivato ancora niente. Si è diffusa la voce.
1: Non è arrivato ancora niente. Quindi se magari voi li avete già visti, avete gli ermellini nel campo o vicino casa, anche le fotografie vanno bene, le segnalazioni, tutte le segnalazioni. Se trovate, dicevamo prima, il corpo di un ermellino,
0: anche dei resti,
1: degli escrementi di ermellino, bisognerebbe saperli riconoscere, gli escrementi di ermellino,
0: perché assomiglieranno tremendamente a quelli delle sue cugine martora, faina,
1: essendo
0: donnola,
1: più piccolo, immagino siano più piccoli, però
0: sì.
1: Se uno ha voglia di partecipare a questo esperimento, a questa ricerca condivisa, una ricerchina su internet ti permette di vedere un po'.
0: No, ma vabbè, è troppo carino. Cioè, sto guardando delle foto, sto facendo le facce di una che
1: 20-30 centimetri, sì, piccolino, non è quello che ci mangia i cavi.
0: No, non
1: macchina,
0: è la faina, la martora. Sì.
1: È importante capire come sta. E quindi, se avete voglia, se vi interessa la cosa, anche sul sito dell'Università di Berna ci sono tutte le indicazioni. Trovate qualcosa, dovete spedirlo direttamente all'Università di Berna. Sul loro sito c'è un flyer in cui spiega cosa bisogna mandare e come bisogna mandarlo. Se trovate la carcassa di un ermellino, chiedono che venga congelata, cioè non
0: sembra giusto,
1: per posta,
0: perché poi del tempo
1: congelata e poi spedita posta A, ovviamente tutte le precauzioni, un po' come quelle che dava il suo maestro quando ci invitava a mandare le foglie a che lui le potesse analizzare per capire che malattie avevano. Quindi se vi interessa, ermellini in Ticino, l'Università di Berna ha bisogno di voi.
0: Sono cari, io sono ormai intenerita per tutta la puntata.

0: Zan Zan. Questa era Il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna dietro. E sembra un titolo Wertmülleriano che Zucchero ha scelto per questa canzone.
1: Ci chiedete un'aggiunta rispetto a quanto vi abbiamo detto sulla richiesta dell'Università di Berna nello studio partecipativo per andare a vedere quanti ermellini e come vivono gli ermellini in Ticino, visto che dalla Svizzera arrivano segnalazioni, dal Ticino non ne arrivano. L'Università di Berna chiede il nostro aiuto, e se uno non trova il corpicino, la carcassa di un ermellino, che è una delle cose che loro chiedono venga inviata nel caso di ritrovamento, una cosa che interessa molto i ricercatori sono anche le deiezioni, quindi la pupù delle
0: escrementi.
1: E ci chiedete,
0: sì,
1: ma come faccio a riconoscerla? Non è evidentemente facile se non si è esperti di tracce, cosa che noi non siamo, però ci sono dei siti che spiegano, siti molto seri che spiegano come riconoscerle. Prima di tutto riconoscere l'animale. L'ermellino è piccolino. È piccolino, è davvero un animaletto 20-30
0: centimetri.
1: Ha il petto, ma tutto il petto e la pancia bianca. D'estate, d'inverno, se vive nella neve, è tutto bianco, sembra un orsetto polare. La caratteristica che lo distingue dalla donnola è la punta nera della coda. Alla coda, in cima c'ha la punta.
0: D'estate e d'inverno, anche quando diventa
1: questo
0: tutto
1: ce l'ha
0: bianco.
1: E se dovete riconoscere le sue deiezioni, di solito le fa davanti casa.
0: Esatto, come a me le
1: quindi
0: faine.
1: Tanti mucchietti davanti casa, di una lunghezza da mezzo centimetro fino ai 5 centimetri, a dipendenza di cosa ha fatto nei giorni precedenti. Sono sottili e attorcigliate, hanno almeno un'estremità appuntita.
0: Sì, esatto, sembrano un po' temperate. E poi non sono regolari, hanno spesso dentro anche, come un po' quelle delle donnole, dei semi, delle cose che mangiano. Okay,
1: detto questo, però
0: è
1: una cosa seria,
0: non possiamo dire, non possiamo
1: di Berna bisogna.
0: Comunque guardate anche voi su vari siti di enciclopedia degli animali e cose del genere, se le abbiamo trovate noi che non abbiamo chissà quali magici poteri. Potevo cambiare animale adesso?
1: Prego.
0: Così, volevo solo dire una cosa curiosa e parlare del magnetismo del piccione. Sai quel fascino
1: magnetico?
0: Sì,
1: quel fascino da piccione.
0: Allora, sappiamo e si studia molto il fatto che gli uccelli quando volano abbiano la capacità di orientarsi, soprattutto quelli che migrano o i piccioni viaggiatori, in questo caso si parla del piccione viaggiatore, e ci si chiede come fanno a orientarsi anche quando non c'è il sole, quando è brutto tempo, quando è scuro, quando è notte o mattina molto presto, e si è capito che loro hanno una sorta di possibilità di ricevere il campo magnetico della Terra. Fino ad ora gli scienziati avevano proposto diversi scenari: particelle di ferro magnetico nel becco, cioè cose che sono state già viste e dimostrate, e molecole speciali negli occhi che reagiscono alla luce e al campo magnetico. Quindi questo influenza il volo di questi animali, ma nessuna di queste cose spiegava soprattutto la capacità di orientarsi al buio, appunto quando il volo senza non vista, insomma. E questo studio recente che ha pubblicato la nostra rivista di riferimento, che è Science, che è una di quelle autorevoli, che quando tra l'altro quando pubblica qualcosa che non va
1: ci chiama,
0: no, lo dice chiaramente e lo fa poche volte, però ha scoperto questo studio nei piccioni viaggiatori una cosa nuova, che nel loro fegato ci sono delle cellule che contengono ferro e hanno proprietà magnetiche particolari, sono super magnetiche in qualche modo, potremmo dire così, e quindi
1: va dove ti porta il fegato.
0: Esatto, sei proprio un romantico. Poeta. Hanno visto come questi uccelli riuscivano a orientarsi in diverse situazioni, e in particolare hanno fatto caso alle situazioni di nuvole e di mancanza di sole. Quindi quando il sole era visibile usavano ovviamente gli occhi come gli altri, ma quando il cielo era coperto questi piccioni riuscivano a mantenere la rotta grazie a questo magnetismo del loro fegato. Pensa un po', stai per ridere, mandiamo una canzone, va?

0: guarda, così romantica. Non vi girate dall'altra parte nel letto, mi raccomando. Questo è il nuovo di Bruno Mars, che è comunque uno che ci sa molto fare, così come i nostri colleghi ci sanno fare con Rassegna Stampa e Sport.
1: Maria Iannuzzi, buongiorno, ben arrivata.
2: Buongiorno.
0: E anche Patrick Locatelli.
1: Anche a te, buongiorno. Buongiorno. Maria, partiamo dallo sport con la Rassegna Stampa.
2: Oggi è dominante, è anche scontato che sia così. Allora iniziamo col Texans Tiger, senza rubare spazio ai colleghi sportivi, mi limito alla vignetta ironica che è sul tema dei boicottaggi. Una schedina che richiama i classici giochi in cui si indovinano i risultati delle partite. Qui però non si scommette sui risultati sportivi, si cerca di indovinare chi romperà per primo la promessa di boicottaggio. La prima colonna è dedicata ovviamente ai nomi degli aderenti al boicottaggio, la seconda comprende le possibili ragioni, dalla politica all'economia alla FIFA, quindi puoi mettere la crocetta su Trump, Infantino, la guerra e i dazi, e nella terza colonna i motivi che portano a rompere, ecco, questo boicottaggio. Si va dalla prima partita della nazionale alla birra al primo carosello di auto, quindi una vignetta che vuole un po' ironizzare il fatto che, ecco, i boicottaggi li mettiamo sempre in evidenza e li conclamiamo, poi dopo quando li rompiamo, ecco, siamo un po' più schisci.
1: Sì. Detto in francese è giusto, schisci.
0: Ed ecco che arriva il periodo dell'anno, anzi il periodo di ogni 4 anni, quando arrivano i mondiali, in cui i colleghi dello sport potrebbero cambiare fuso orario, come in questo caso. Quindi Patrick Locatelli è pronto a spostare le lancette dell'orologio.
3: Sì, in realtà già da qualche giorno, perché appunto con la Svizzera a San Diego stiamo già seguendo un po' le vicende della nazionale.
0: Sono meno 8 ore più o meno.
3: 9 ore, ecco. Serpenti e non serpenti nel ritiro e via dicendo. Sì, siamo pronti, questa sera alle 21, che comunque è un orario buono per noi, sì. Perché lo ricordiamo, ci saranno delle 104 partite, ce ne saranno tante di notte, quindi chi vorrà seguirle tutte sarà costretto a vivere di notte e dormire di giorno un po'.
0: Un vampiro.
3: Come fanno, esatto.
4: Rischi come fanno. Anche di perdere il posto di lavoro, ma fa niente.
3: Sì, diciamo che chi ha del tempo può impiegarlo per guardare, sì, le partite del mondiale. Appunto, si inizia questa sera alle 21, match d'apertura Messico contro Sudafrica, che tra l'altro è la riedizione di quello che...
4: il ritorno.
3: Esatto, il ritorno di Sudafrica-Messico, che fu la partita inaugurale invece nel 2010. Si gioca allo Stadio Azteca, che è già stato teatro di tante partite importanti, i 2 finali nel 70, quando il Brasile sconfisse 4-1 l'Italia davanti a 107.000 spettatori. Sono stato un po' ridimensionato in quella che fu anche l'ultima partita di Pelé, poi la finale dell'86 con Maradona che batte la Germania, e tra l'altro anche dove si giocò quella Argentina-Inghilterra con la famosa mano de Dios
0: di
3: Diego Armando Maradona. Se volete vi do un paio di chicchette. Una l'ho vista che era qua fuori,
0: che non c'è la vuvuzela, allora, lo sappiamo,
3: non c'è qualcuno, allora dal 2010 qualche vuvuzela si è sempre vista comunque in tutte le edizioni, però,
4: e l'hai comprata tra poco.
3: Sì,
0: usa.
3: Sì. Allora, quote per la vittoria finale: la Svizzera è data a 1,66% di probabilità di vincere il mondiale.
4: Siamo aumentati un po'.
3: Sì, era 1,50, adesso è salito a 1,66. Forse le amichevoli, anche se l'ultima non giocata benissimo con l'Australia, ci ha dato qualche speranza in più. La formazione più quotata è la Spagna, che è a quasi 19% di probabilità, e ci sono delle coincidenze clamorose sulla Spagna, e ve ne leggo, ce ne sono 11, le leggo velocissimamente. Quando la Spagna vinse il mondiale nel 2010 proprio in Sudafrica, ci sono 8 giocatori del Barcellona convocati, così come nel 2010, tutto uguale. Shakira canta l'inno del mondiale, come nel 2010. Il Real Madrid vince 0 titoli in stagione, come nel 2010. Il Real Madrid prende Mourinho, come nel 2010. Il Barcellona vince Liga e Supercoppa. L'Atletico Madrid perde la Coppa del Re. Mondiale inizia l'11 giugno, oggi è l'11 giugno. Spagna è inserita nel gruppo H, come in questo caso. Spagna contro Bielsa, che è commissario tecnico di una sudamericana, allora fu il Cile, questa volta è l'Uruguay. Spagna campione d'Europa in carica, come 2 anni fa. La partita inaugurale, Messico e Sudafrica. Insomma, chi tifa Spagna...
4: a cosa giochiamo a fare? Esatto, sì, già sappiamo tutto.
0: Attacchiamoci a queste coincidenze. Cambiamo però argomento adesso. Andiamo a un lutto di cui si è parlato molto anche ieri, perché il personaggio era un personaggio colossale.
2: Sì, Jean Sinclair, che si è spento a 92 anni, sociologo, polemista svizzero, ha dedicato tutta la vita a denunciare le ingiustizie globali. L'Oton titola "Uno svizzero come nessun altro", il Tagesanzeiger "Il rivoluzionario felice", la Neue Zürcher Zeitung "Un affascinante cittadino arrabbiato". E proprio la NZZ lo ricorda come appunto una figura controversa, capace di unire eleganza, carisma, linguaggio durissimo contro i poteri economici e politici globali, denunciava un capitalismo globale che considerava responsabile della fame nel mondo, parlava di capitale cannibale, di elite guidate dall'avidità, non evitava mai lo scontro e faceva della polemica ecco uno strumento politico e comunicativo. Ispirato poi dall'incontro con Che Guevara, scelse di combattere dal cuore del sistema, da Ginevra, e da lì ecco, ha costruito una carriera internazionale, consigliere nazionale socialista, professore universitario, autore prolifico e relatore poi dell'ONU contro la fame. Era comunque più apprezzato all'estero che in patria, sì. Non era un intellettuale distante, era un attivista empatico che, segnato ecco dalla miseria che combatteva, era anche proprio capace di comunicare la gravità ecco, di
1: anche
2: questo.
1: Divisivo, perché e divisivo, le sue posizioni sì. Ovviamente dividevano il paese, non solo il paese. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Questa è una segnalazione di quelle dolorose.
2: Sì, ne parla il Blick. Riguarda il titolo è picchiano la loro vittima e gli puntano una pistola alla testa. Ecco, si tratta di una brutale aggressione che si è verificata venerdì sera a Vezzico nel canton Zurigo durante una festa ecco popolare e gli autori sono dei ragazzini, dei minorenni e la vittima è con il loro coetaneo di 14 anni che è stato accerchiato e picchiato con estrema violenza ecco con pugni al volto, calci anche quando era a terra, quando quindi era incapace di difendersi, e il filmato termina con quella che sembra quasi un'esecuzione, gli puntano una pistola alla testa. Il ragazzino è stato ricoverato in stato di shock con contusioni diffuse ma senza ferite gravi. La polizia ha confermato l'accaduto, è stata avviata un'indagine, gli autori si sa sono minorenni e a quanto pare farebbero parte di un gruppo già che si è già distinto per episodi di violenza. In molti casi però quello che emerge non vengono sporte denunce per paura di ulteriori ritorsioni. E il Blick intervista anche il criminologo Dirk Bayer che spiega ecco, questa impennata di casi, che questa escalation di violenza che nascono spesso da dinamiche di gruppo, cioè dalla pressione di osare di più, la perdita di responsabilità individuale quando si è all'interno del gruppo e anche che per persone, per ragazzi che non hanno, tra virgolette, altro mezzo di riconoscimento, ecco che la violenza diventa un mezzo di riconoscimento, di riposizionamento, sembra quasi sociale, di guadagnare status. E per contrastare ecco il fenomeno serve un mix di repressione e prevenzione, quindi interventi proprio sociali mirati a sostegno dei giovani e investimenti ecco nelle aree più fragili dove questi episodi si verificano con più frequenza.
0: Avviarli allo sport secondo me potrebbe già essere una buona cosa. Lì sì,
1: rendere
0: che
1: magari le denunce un po' più
0: sonore.
1: No, un po' più facili e un po' meno difficile da spiegare. Io denuncio, ho paura che certo. Mi succeda qualcosa perché nella mia denuncia ci sono tutti i dati che
0: miei.
1: Mi riguardano e questo frena.
0: Si protegge
1: adesso
0: del testimone,
1: se ne è parlato
0: diciamo.
1: Anche recentemente.
0: Comunque io direi che i giovani, ecco, questo non è un rischio, quello di diventare dei minori criminali, dei giovani che si applicano molto nello sport, che impiegano il loro tempo e la loro energia facendo quello. A proposito di sport, abbiamo ancora qualcosa in chiusura, Patrick?
3: No, io vi ricordo solamente che tutte 104 le partite del mondiale sono in diretta sui nostri canali. Siamo tra le pochi emittenti pubbliche, soprattutto credo a fare vedere tutte le partite.
0: Che bello, un bel fiore all'occhiello. Grazie cari colleghi e buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Torniamo da Daniele De Matteo Bien per una panoramica del traffico.
5: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o forti rallentamenti nella Svizzera orientale sulla A1 tra Meggenhus e la Galleria Rosenberg verso San Gallo, nella regione di Soletta sulla A1 tra Kristetten e Deitingen in direzione di Berna, a Zurigo sul Nordring da Dietikon in direzione di San Gallo, sulla A1 da Effretikon a Zurigo Est e sul Westring verso la Galleria del Gubrist. Infine in Romandia sulla A1 tra Gland e Morges in direzione di Losanna e sempre sulla A1 a causa di un incidente tra Pont sulla Versoix e Grand Saconnet in direzione di Ginevra. Nei Grigioni, infine, segnaliamo la fine del pericolo sulla 13 tra la Galleria di Isabella e Bonaduz, causato in precedenza dalla presenza di animali sulla carreggiata. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Matteo.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: passare alla prossima canzone e poi alla meteo.
1: Veloce aggiornamento, sì. Vi avevo detto quella che sarebbe stata la novità presentata a Cupertino da quelli di Apple,
0: l'altra
1: che sarebbe
0: sera.
1: Stata l'intelligenza artificiale potenziata nei telefonini. Il telefonino ti permetterà di dire: manda quella fotografia che ho scattato l'altro giorno a Francesca e poi chiedergli se vogliamo uscire a cena.
0: Sì, tutti devo i andare dettagli.
1: E ti fa da segretario in modo un po' più serio. Sui telefonini svizzeri molto probabilmente arriverà, non su quelli europei. No, perché non vanno d'accordo col Digital Market Act, non sono d'accordo perché Bruxelles dice alla Apple: tu permetti di entrare così in profondità nel tuo cellulare all'intelligenza artificiale, devi permetterlo anche a chi offre servizi simili di intelligenza artificiale sul tuo telefonino. E l'Apple dice: no, io non permetto di entrare così in profondità nei miei sistemi ad altri, perché ne va della sicurezza
0: dei miei clienti. Lo sappiamo che poi hanno tutti regole diverse.
1: Bruxelles dice: allora non stai rispettando il Digital Market Act e quindi non puoi piazzarlo.
0: E quindi Stati Uniti e Comunità Europea hanno leggi diverse per cui io,
1: noi non siamo Europa, quindi da noi dovrebbe arrivare, ma funzionerà solo, sembra, sui modelli quelli un po' moderni
0: quelli che non abbiamo noi, per dirla in fretta.

0: Dopo l'instabilità anche tempestosa da oggi inizieranno diverse giornate ricche di sole al sud delle Alpi, minime 14 gradi, massime 26, a nord delle Alpi ultime gocce di pioggia, poi anche in questa parte della Svizzera sarà sereno o abbastanza, con temperature tra 8 e 19 gradi.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Tre paesi ospitanti, 48 squadre, 104 partite al via oggi mondiale di calcio extra large. Negli Stati Uniti per ora entusiasmo misurato. Seconda notte di raid americani sull'Iran che risponde nel Golfo. Washington nega conseguenze sul transito nello stretto di Hormuz. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. Messico-Sudafrica sarà questa la partita inaugurale dei mondiali di calcio che si aprono stasera a Città del Messico, mondiali che si tengono in Messico, appunto, Canada e Stati Uniti. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, allora come si sta vivendo il conto alla rovescia?
3: Beh, direi che la fase di avvicinamento a questi mondiali nordamericani è stata caratterizzata da un entusiasmo un po' singhiozzante e da polemiche legate in particolare ai prezzi esorbitanti di hotel e biglietti. Anche se è un po' difficile farsi un'idea da qui, visto che Washington non ospiterà incontri del Mondiale. La capitale non ha infatti uno stadio all'altezza dei requisiti richiesti dalla FIFA. Di sicuro quella che parte oggi sarà una Coppa del Mondo in formato XXL, extra large, come molte altre cose qui in America. Per la prima volta partecipano infatti ben 48 squadre, 104 in totale le partite. Quindi da qui al 19 luglio, il giorno della finalissima in New Jersey, si farà una vera e propria indigestione di calcio. La speranza qui ovviamente che la nazionale statunitense disputi un buon torneo per accendere il tifo degli americani, per i quali il calcio continua a rimanere un fenomeno piuttosto marginale rispetto al football americano, al basketball e al baseball. Anche se va detto che dal precedente mondiale, quello ospitato nel 1994, l'interesse per il soccer, come lo chiamano qui, ha conosciuto una grande crescita. Una crescita trainata dalla passione per il calcio delle comunità di Latinos, proprio quei Latinos che oggi sono il bersaglio delle politiche di Trump in materia di immigrazione.
2: Secondo giorno di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, con le parti che continuano a rimpallarsi la responsabilità dell'aggravarsi della crisi, accusandosi a vicenda di aver compromesso i tentativi di mediazione. Insomma, situazione che resta in bilico tra missili e diplomazia, con il cessate il fuoco che solo formalmente sarebbe ancora, ricordiamo, in vigore. Gli ultimi aggiornamenti con Camilla Camponovo.
4: Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte nuovi raid aerei contro l'Iran, che ha risposto lanciando attacchi contro basi militari statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e minacciando di colpire qualsiasi nave che tenti di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Iran ha affermato di aver colpito due petroliere in transito nello stretto, sostenendo che il passaggio sia stato chiuso. Una versione smentita dal comando centrale delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, il CENTCOM, secondo cui le navi continuano a transitare regolarmente attraverso lo stretto. Secondo l'esercito statunitense, i raid americani hanno colpito strutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazione e siti di difesa aerea in diverse aree del paese, operazioni definite di autodifesa. L'attacco è stato innescato dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha accusato Teheran di ostacolare i negoziati per la fine del conflitto. Trump ha parlato di un accordo vicino, ma ha accusato l'Iran di prendere in giro Washington. Di fronte a quelle che ha definito pressioni e minacce statunitensi, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran continuerà a resistere.
2: In Ticino ora per parlare di aperture domenicali dei negozi, perché il Gran Consiglio, a differenza di quanto fatto dalle Camere federali negli scorsi giorni, ha deciso di introdurre un po' più di flessibilità con una piccola modifica di legge, ma ci dice di più Marcello Irace.
5: A volte basta poco, bastano davvero poche parole. Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del centro ha però puntualizzato.
6: Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
5: La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
6: Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino. Ecco, tutto questo va esattamente nella direzione opposta.
5: Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
2: Una pastora della Chiesa Riformata Evangelica del Canton Neuchâtel è stata destituita e accusata di gravi, ripetute violazioni dell'etica pastorale. È la prima volta che il Consiglio Sinodale Neocastellano adotta una misura del genere. Nei confronti della donna è stata aperta anche una procedura penale. I dettagli con Paola Latorre.
1: È la prima volta che succede a Neuchâtel. La Chiesa Evangelica Riformata del Cantone ha deciso di ritirare la licenza di esercitare a una sua ex pastora, attualmente impiegata nella Chiesa Vodese, ma ancora puntualmente attiva sul territorio neocastellano. La decisione è stata presa ieri durante la riunione del Sinodo. Due le vittime della donna, accusata di controllo spirituale, abuso sessuale e molestie. Questa è la conclusione della commissione d'inchiesta interna istituita per indagare sul caso. La decisione del Consiglio Sinodale è stata unanime alla luce delle prove raccolte e anche del fatto, ha spiegato uno dei membri, che la pastora qualche anno fa era stata coinvolta in episodi analoghi. Sospesa in aprile, qualche giorno dopo, in un'intervista all'agenzia specializzata Protest Info, la pastora aveva proclamato la sua innocenza, denunciando di essere lei stessa vittima di una vendetta della sua ex compagna, conosciuta nell'ambito di un'attività collaterale a quella pastorale. La donna infatti si occupava di accompagnamento spirituale in relazione alla sessualità. L'ex compagna ha inoltre denunciato penalmente la pastora e un'inchiesta è in corso. In seguito a questo caso, la Chiesa Evangelica Riformata ha attivato un'antenna per la segnalazione di abusi e, ha spiegato un membro del Consiglio Sinodale, sono state avviate delle riflessioni per evitare il ripetersi di fatti del genere.
2: Il cantante francese Patrick Bruel è stato formalmente incriminato a Nanterre ieri sera per presunti reati di violenza sessuale, tra cui stupro, tentato stupro, aggressione e molestie. L'artista, 67 anni, è coinvolto in diverse indagini che riguardano episodi denunciati tra il 2000 e il 2019 in Francia, Svizzera e Belgio. Il cantante, che continua a respingere le accuse, è stato rilasciato ma sottoposto a controllo giudiziario con divieto di lasciare il paese. È tutto, ci sentiamo più tardi.
7: Sulle strade della Svizzera italiana il traffico è tuttora intenso e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano, sulla cantonale da Lamone a Vezia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8:08 minuti e questo è 7:20 del giovedì.
9: Francesca Margiotta.
0: Marcello Fusetti.
9: Prima che tu dica altre cose.
0: Sì.
9: Arrivano i messaggini sulla questione degli ermellini, l'avvistamento di ermellini, sì. L'Università di Berna ha bisogno del Ticino, non arrivano avvistamenti dal Ticino. Un ascoltatore ci chiede se può segnalare l'ermellino che ha visto nel 1992 facendo scuola reclute sul passo del Gottardo. Credo che non rientri nel campionario di quello
0: massimo
9: che l'Università di Berna sta cercando.
0: Però è simpatico il messaggio. Parliamo di personaggi famosissimi altrove, ma così famosi da arrivare a fare migliaia e migliaia di persone in coda per rendere omaggio alla loro salma, perché è morto questo artista, 77 anni aveva, artista argentino che si chiamava Carlos Indio è tra virgolette come pseudonimo Solari, Carlos Solari. L'avevi mai sentito?
9: Non sono un'autorità nel campo, quindi...
0: Ecco, perché... Un tizio, un artista, che faceva concerti ai quali andava, era un po' come il Vasco Rossi italiano, faceva concerti gremiti da una folla immensa.
9: Era il Vasco Rossi argentino.
0: Esatto, ho detto cosa
9: italiano.
0: Ho detto? Ah, no, Vasco Rossi in Italia e Vasco Rossi argentino. Allora, centinaia di migliaia di argentini nell'area metropolitana di Buenos Aires hanno fatto la fila per oltre 7 chilometri per rendere omaggio a questo artista, considerato quello più popolare dell'Argentina. Una veglia funebre con una folla immensa che ha cantato le sue canzoni, ha sventolato striscioni, ha organizzato barbecue o griglie improvvisate. La cosa curiosa è appunto che oltre all'Argentina e all'Uruguay, Carlos Solari era praticamente sconosciuto altrove, però al suo ultimo concerto nel 2017 c'erano 400.000 persone, hai capito? Quindi diciamo che nella sua nazione, in quella vicina, nell'Uruguay, era un vero e proprio divo. Un po' come per i brasiliani è un altro artista di una decina d'anni più giovane di questo Carlos Solari, che si chiama Lenini. Proprio come Lenin, gli avevano dato questo nome particolare. Allora, ascoltiamone un pezzettino per farci un'idea di che cosa suonava.

sottratto da un concerto dal vivo con una folla sterminata oceanica. Solari era un personaggio che piaceva a tantissime generazioni della classe operaia, era un tipo abbastanza schierato politicamente, era un uomo che si era detto fondamentalmente peronista e che ha avuto scarso successo internazionale, forse anche per un linguaggio unico, tipicamente argentino, senza uno spagnolo neutro, con appunto un particolare schieramento politico, tant'è che il governo di Javier Milei ha negato la veglia al congresso, quindi la cerimonia si è tenuta in un distretto, chiamiamolo così, peronista. Quindi un membro della famiglia di molti argentini e anche un personaggio che ha dato idee a proposto idee. Quindi sappiate che non c'è più, però lascia un'eredità musicale importante con quel genere lì che abbiamo sentito, un po' rock, diciamo, senza mezzi

0: Sono le 8:15. Abbiamo ancora un po' di notiziuole, come le chiami,
1: sì,
0: tu, notiziuole, Marcello, da dare.
1: Quelle, davvero queste finiscono nelle pagine interne.
0: È lì che vai
1: giornali.
0: A scovare.
1: Ci spostiamo in Germania. Articoletto però interessante. Un pittore che non c'è più, Erich Mercker. C'è un suo quadro che è stato analizzato. Il quadro è conosciuto come Veduta della Odeonsplatz di Monaco di Baviera, una bella bandiera bavarese in primo piano. L'hanno analizzato perché Erich Mercker era uno dei molti pittori compromessi con il regime nazista. Quindi era un pittore di regime. Era un pittore che aveva aderito al regime e faceva opere anche celebrative. Hanno analizzato questo quadro ai raggi X e in realtà quello che si vede non è quello che lui aveva fatto, perché con la fine della Seconda Guerra Mondiale cancella, cerca di togliere le tracce che ti legano a questo passato. Ai raggi X hanno visto che in realtà il dipinto era una versione del luogo della memoria per i nazisti. 9 novembre 1923, il giorno del putsch della birreria di Adolf Hitler, Monaco di Baviera, una data e un luogo simbolo per il regime nazista, era una tela che celebrava quel giorno.
0: Invece dipingici sopra, cosa è diventata? Un'altra cosa.
1: È diventata assolutamente un'altra cosa, una piazza. Ha cancellato le svastiche, ha cancellato i militari, ha cancellato tutto quello che c'era nella tela originale, che doveva essere celebrativa per un regime, quindi aveva tutti i simboli di quel regime. È interessante anche vedere come hanno fatto, a parte i raggi X, per avere la certezza. Sono andati a riprendere i tubetti di pittura che Mercker avevano tenuto nel suo studio e hanno trovato quel bianco di titanio che gli è servito per fare le prime coperture su cui poi ridipingere, che era di una data posteriore a quella
0: dell'analisi
1: colore.
0: Chimica del colore,
1: sì, gli hanno fatto proprio pelo e contropelo, sì.
0: Ma sai che mi hai fatto venire in mente questa cosa, restando proprio anche allo stesso periodo storico e spostandosi in Inghilterra, si incontra un grande personaggio come Winston Churchill, che adesso però in una mostra alla Wallace Collection di Londra viene celebrato non come statista ma come artista, perché forse non tutti sanno che, come citava, il pezzettino su un famoso giornaletto di Parole Crociate, lui era un pittore, amava tantissimo la pittura, aveva cominciato a dipingere verso i 40 anni, in un periodo difficile della sua vita, in cui si dice che fosse anche attanagliato da una forma di depressione e trovava nella pittura una fuga dalla realtà. Anche se poi fa sorridere, perché se guardi alcune fotografie di lui intento a dipingere, era esattamente come di solito, cioè aveva

0: di un lato della sua vita non conosciuto a tutti, con uno stile molto spontaneo. Quindi è il lato più umano di quest'uomo, che sembrava un po' tutto di un pezzo, che invece aveva anche un'anima fragile, dovendo affrontare comunque molte cose estremamente pesanti e pressanti. Quindi
1: anche il suo acerrimo nemico aveva cominciato come pintore,
0: Adolf Hitler. Certo,
1: non era andata bene, non l'avevano preso all'accademia.
0: Comunque andate a vedere, se vi capita, una delle sue opere più rappresentative, diciamo, che è del 1943, che si chiama La torre della moschea Qutubia. Quindi immagino che ci porti in Marocco.

0: va che salto riesco a fare tenendo il filo. L'estate è la stagione in cui si va al mare. Molti ricordano che anche in mari non lo so, questa è una banalità, ma aspetta che arrivo alle cose serie. Molti ricordano i mari più vicini a noi, quando ancora erano dei mari più puliti e soprattutto più pieni di vita, più freschi, e in cui si trovavano, anche senza andare lontano, le stelle marine. Adesso è molto difficile.
1: Ti ringrazio per avermi
0: ti ho lanciato
1: apparecchiato
0: veramente
1: la tavola.
0: Mamma mia, ti ho lanciato un tappeto rosso.
1: Le stelle marine sono tornate a brillare nei mari degli Stati Uniti. 10 anni fa c'era stata una misteriosa malattia, che poi avevano scoperto cos'era, che aveva devastato le popolazioni di questo animale, della stella marina, quella a 5 punte. Il 90% delle stelle marine erano scomparse e i biologi marini mettevano in dubbio la possibilità che queste specie potessero andare avanti, perché un 10% con quello che stiamo vivendo,
0: certo, l'innalzamento delle temperature, non andiamo migliorando.
1: Non c'erano delle buone premesse. Hanno comunque monitorato la situazione e raccolto dati per 10 anni.

0: anni, quindi dal 2015 fino ai giorni nostri, sono tornate massicciamente. In alcune zone l'aumento è dell'8100%.
1: E come se la spiegano?
0: Se la spiegano con diverse teorie. Una è quella dell'incendio boschivo. Dopo un incendio boschivo, quel che resta, quel che sopravvive, riparte in una maniera molto più forte, perché ha meno antagonisti, in questo caso per le stelle marine, meno antagonisti, più cibo a disposizione. E questo di solito è l'accensione della ripresa.
1: È carburante puro.
0: Il carburante per far ripartire dopo, perché la natura, sappiamo, fa di tutto per andare avanti. Però la grande preoccupazione era quella legata alla crescita di queste stelle marine, perché un conto è fare milioni di uova e poi permettere la nascita di piccole stelle marine. Un conto è farle diventare grandi, farle arrivare all'età adulta in cui si possono riprodurre. E questo sta avvenendo nonostante l'aumento dell'acqua, anche perché chi è sopravvissuto, selezione naturale, è immune,
1: è più forte,
0: oggi alla malattia che aveva fatto Sfracelli. Certo. Ha delle caratteristiche che lo rendono in grado di sopravvivere anche a condizioni un po' più difficili.
1: Una selezione naturale, diciamo, che ha portato gli individui che sono sopravvissuti ad essere più forti.
0: Quindi non dovrebbe essere un recupero temporaneo, ma quasi, diciamo così, definitivo fino alla prossima catastrofe.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di 7:20 che però torna domani mattina. Indovina che ora? Amici dello sport, permettendo 7:20. Caro Marcello Fusetti, grazie.
1: Il momento di Modem, si sta animando lo studio. Ospiti, buongiorno Franco Cristini, della puntata di oggi per parlare di...
2: Allora, ospiti due giornalisti, due commentatori per parlare, per tornare a, alle iniziative sui premi della Cassa Malati che sono state discusse martedì in Gran Consiglio. Allora, voilà, siamo qui per dire
1: immagino
2: qualcosa.
1: Verrà allargato un po' il campo, anche visto i personaggi che hai in studio, si parlerà in generale anche un po' di politica.
2: Sì, in ogni caso di finanze pubbliche, poi visto anche che questa primavera ha avuto qualche notizia che già ci invitano a guardare al 2027 alle elezioni cantonali, magari diremo
1: buttarla
2: anche su questo.
1: Grazie, buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem.
4: Diciamo sì all'obiettivo, diciamo sì al rispetto del voto, ma mettiamo a verbale che la via dei tagli, di questo tipo di tagli, non è nostra, anche se siamo aperti a una simmetria di sacrifici.
5: Se da un lato dobbiamo prestar fede al nostro mandato adoperandoci per adempiere e al volere popolare, dall'altro non possiamo prescindere dal prestare attenzione alle finanze cantonali in profondo rosso.
6: Allora, la maggioranza della Commissione della Gestione ritiene che il principio sacrosanto per cui un nuovo compito o un'estensione dei compiti dello Stato debba sempre trovare una riflessione sul finanziamento. Niente è gratis.
7: Il problema è sempre stato solo chi paga il conto. E quando si arriva a quella domanda, le certezze evaporano.
8: Ciò che appare chiaro è che a fare l'unanimità è solo l'imperativo di compiacere al più presto possibile la volontà popolare. Come al ristorante è bello ordinare se qualcun altro passerà a pagare il conto. E a pagare il conto ci dovrà pensare il Consiglio di Stato. E questa è l'unica cosa su cui vi è unanimità. Senza aumenti di entrate fiscali e senza tagli di spesa in settori sensibili, essendo destinate a sciogliersi come neve al primo sole le vaghe e poco convinte promesse di future collaborazioni nella ricerca di modalità condivise di finanziamento, non ce la potremo fare.
2: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Fabio Bosia e oggi con lo sguardo volto alla politica cantonale ticinese, perché l'altro ieri le voci della nostra copertina ci hanno riportato lì. Il Gran Consiglio ticinese ha detto la sua sull'attuazione delle due iniziative popolari sulle casse malati approvate lo scorso settembre, iniziative che hanno l'obiettivo, ricordiamolo, di ridurre il peso dei premi della Cassa Malati su famiglie e cittadini, ma che hanno anche la conseguenza di pesare in modo sostanzioso su casse pubbliche che già non navigano in acque tranquille. Noi siamo qui con due commentatori per dirne qualcosa e forse allargheremo anche un po' la discussione, quindi saluto innanzitutto Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: E buongiorno anche a Daniel Ritzer, direttore della Regione, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E grazie a entrambi per essere qui in studio con noi. Inizierei, prima di avviare la discussione, con un succinto riepilogo delle decisioni di martedì in Gran Consiglio. Allora, lo ricordo, abbiamo due iniziative sui premi della Cassa Malati da attuare, quelle appunto votate in settembre. Una, quella leghista, chiede in sostanza la deduzione integrale dei premi delle casse malati nel computo dalle imposte. La logica è sui premi della Cassa Malati non si pagano imposte. L'altra, quella socialista, chiede che i premi della Cassa Malati non superino il 10% del reddito disponibile di ognuno di noi. Se lo fanno, se superano questo 10%, allora arrivano i sussidi. Adesso le decisioni di martedì del Gran Consiglio, anche qui in estrema sintesi, sono state fissate le date d'attuazione delle due iniziative. Quella leghista sarà attuata integralmente dal 2028, quella socialista sarà attuata parzialmente dall'anno prossimo, una prima fase, e poi integralmente dal 2029. È stato dimezzato il carico dell'iniziativa socialista sulle finanze pubbliche, era quella che pesava di più, richiederà al massimo 150 milioni di franchi, non 300 come invece era stato detto al momento del voto, e qui c'è la discussione su come calcolare, insomma su quale premio di riferimento della cassa malati tener conto. Non entro nei dettagli perché sono questioni molto tecniche, anche se importanti. Sono state anche approvate alcune prime misure di risparmio e di ritocchi alle entrate, questo per la fase 1 dell'entrata in vigore dell'iniziativa socialista, dunque per l'anno prossimo. Quello che resta da fare è poi, a dire la verità, il grosso, e dovrà essere fatto l'anno prossimo e il successivo, trovare i 180 milioni di franchi o forse anche qualcosina di più richiesti per l'attuazione di queste due iniziative, decidere insomma dove risparmiare e come eventualmente aumentare le entrate. Allora, che dire di tutto questo, che dire di queste decisioni? Governo e Gran Consiglio, soprattutto martedì, hanno fatto i compiti, li stanno facendo. Magari Daniel Ritzer, iniziamo da lei, che ce ne ha parlato in un editoriale Leghi ieri, un editoriale dove leggo lei parla di una vomitevole operazione di sostanziale sabotaggio dell'iniziativa socialista. Allora ci dica la sua su quello che è stato deciso martedì.
3: Dunque, evidentemente quella che ho proposto sulla regione di ieri è una lettura personale, diciamo un articolo di opinione che riprende in qualche maniera quello che dicevi tu nell'introduzione, cioè oggi il Parlamento è un po', mi aggancio anche a quello che scrive Gianni oggi sul Corriere, tutti sono usciti cantando vittoria. Personalmente, quando tutti cantano vittoria c'è sempre qualcosa che stride. È chiaro, siamo alla vigilia dell'anno elettorale, ognuno ha bisogno di ogni partito ha bisogno di portare acqua al proprio mulino, di cercare di capitalizzare qualcosa. Fatto sta che si è fatta una campagna prima del voto di settembre 2025 in cui le carte sul tavolo erano di un certo tipo. Ora, al momento dell'entrata in materia, le carte vengono un pochino rimescolate, per esempio il dimezzamento dei costi dell'iniziativa socialista, per esempio un approccio da un certo punto di vista forse un po' più corretto da parte del governo, in cui c'era un trattamento paritario simmetrico delle due iniziative, allo stesso tempo con un esercizio che chiamava in causa sia le entrate che le uscite, anche lì in maniera simmetrica. Questo può piacere più o meno, ma rispondeva anche a un risultato, quello del voto, da un certo punto di vista ambiguo, nel senso che da un lato la popolazione evidentemente che fa fatica a fronteggiare il peso di questi premi che crescono e inevitabilmente cresceranno anche in futuro, e quindi da un lato più sussidi, dall'altro lato più sgravi. Ecco, in Parlamento, quindi prima in Commissione della Gestione e poi in Parlamento, sono state un po', come dicevo prima, rimescolate queste carte. Sono stati trovati evidentemente degli accordi. Ecco, qualcuno lo chiama realpolitik, sano esercizio di concertazione. Sinceramente, io oso definirlo un pochino più un inciuccio politico, anche che fa un po' da specchio a quei inciucci che avvengono ogni volta che si tratta di nominare nuovi magistrati.
2: Quindi qualcosa poi lo approfondiremo, ma insomma chi parlava di realpolitik ha anche detto a un certo momento nella discussione l'ottimo è nemico del bene. Allora lei, se deve dare un giudizio su comunque il risultato ottenuto martedì, siamo piuttosto nel campo del bene o siamo piuttosto nel campo del male?
3: Dunque, credo che vengano lasciate aperte troppe variabili. Sono state espresse anche delle posizioni molto chiare, per esempio una forte reticenza del Parlamento a fare un ragionamento che contempli in modo equilibrato le entrate e le uscite, perché evidentemente da qui al 2029 i conti dovranno quadrare in un modo o nell'altro. Ci sono stati approcci, dal mio punto di vista, sia diciamo forse ai poli del Parlamento, quindi da un lato la sinistra, se vogliamo chiamarla l'estrema sinistra, come può essere l'atteggiamento di un partitino chiamato così MPS, come dall'altro lato anche l'UDC. L'UDC ha avuto anche un approccio onesto. Io non condivido i principi, ma il rapporto Bühler, che poi non è stato affrontato, proponeva un'entrata in vigore delle iniziative dal 2027 con tutta una serie di esercizi di risparmio, unicamente risparmio. anche il Avanti Ticino Lavoro in un emendamento poneva il focus su una questione centrale. Abbiamo votato durante tutta una campagna, si è discusso su una fattura di 300 milioni o quello che è, oggi magicamente viene dimezzata. Ecco, credo che la maggioranza del Parlamento, che poi è stata quella che è uscita dicendo abbiamo vinto, forse qualcosina da interrogarsi, diciamo, in una riflessione autocritica, anche in quelle che saranno le discussioni che arriveranno. Il preventivo del 2027 sarà un gioco, nel senso una presa in giro in realtà, perché chiaramente ci sono le elezioni e nessuno vuole creare antipatie poco prima di andare a scegliere Consiglio di Stato e Gran Consiglio. Ma quando si discuterà di preventivo 28, in particolare preventivo 29, tutti quei nodi che oggi non sono stati affrontati, che sono stati un po' messi sotto il tappeto, dovranno essere affrontati.
2: Il pettine. Gianni Righinetti, buongiorno di nuovo anche a lei. Lei di queste discussioni ci ha scritto questa mattina sul Corriere del Ticino, parla di un esercizio comunque riuscito, ma nel suo editoriale mette anche fortemente l'accento sulla pesante incognita del come poi dovremo concretizzarlo, di cui ci parla anche ora Daniel Ritzer. È questo un po' il suo modo di recepire quello che è accaduto martedì.
11: Beh, cominciamo col dire che quando noi addetti ai lavori, i commentatori, vediamo tutti i partiti gioire e festeggiare, ci viene da essere un po' sospettosi, da essere un po' timorosi e prendere con le pinze questi festeggiamenti, ma credo che poi alla fine anche i cittadini e gli elettori si rendano conto che sono festeggiamenti di bandiera, semplicemente per far vedere che esistono, che avrebbero fatto qualcosa di essenziale per il paese, ma poi alla fine quello che conta è ben altra questione. Da una parte trovo positivo che 254 giorni dopo la votazione popolare ci sia qualche cosa, ci sia il quando sulle due iniziative, no? Quindi ci sia una rotta, ci sia un accordo. Gli accordi sono sempre, dal mio punto di vista, benvenuti da parte della politica fin troppo litigiosa talvolta. Il problema, dal punto mio di vista, è che manca il come. Il manca con che cosa finanziare queste iniziative. Allora, il governo aveva presentato una rotta paritaria, entrate, uscite, sacrifici e quant'altro, sicuramente non qualche cosa di perfetto, ma che poteva essere eventualmente perfezionato. Il Parlamento non l'ha voluto ed è legittimo che il Parlamento prenda queste decisioni. Dopo fa un po' specie che capofila di quelli che non l'hanno voluto sono gli stessi partiti che hanno rappresentanti in governo e quindi creano una sorta di imbarazzo politico-istituzionale con i propri consigli di Stato, ma questa è tutt'altra musica. Quindi se si deve dare un giudizio oggi, dal mio punto di vista è un giudizio ancora sospeso su queste due iniziative, perché con qualche meccanismo è stato attenuato o dimezzato l'impatto stratosferico che c'era sulla iniziativa del 10% del PS quando abbiamo votato, ed era un impatto che il governo aveva sottovalutato, o quantomeno aveva sottovalutato l'effetto che questa iniziativa avrebbe avuto in votazione popolare. Il Consiglio di Stato, non so bene, credendo a Gesù Bambino o quant'altro, ha creduto fino all'ultimo giorno che i ticinesi avrebbero respinto queste due iniziative, messe in votazione in maniera concomitante, messe in votazione a fine settembre quando arrivano i premi di cassamalati. Quindi tutto sbagliato, verrebbe da dire, in questo senso, dal profilo anche politico, tattico, ma anche fattuale. Quindi, ripeto, vediamo come affronterà il governo adesso la situazione. Il Parlamento dovrà assumersi anche le sue responsabilità quando si tratterà di definire il come. Mentre non la vedo come il collega Ritzer sulla questione del preventivo 2027, o quantomeno spero che non sia il solito preventivo preelettorale. Forse sto sognando in questo momento, ma sognare forse non costa nulla, e poi vedremo di risvegliarci, vedremo come saremo al risveglio. Dicevo, un preventivo che non deve essere di accompagnamento alle elezioni, un preventivo accondiscendente, ma deve essere un preventivo responsabile di un governo che deve dimostrare di dare una rotta chiara già ai prossimi conti e mettere la politica di fronte a qualche cosa di responsabile, qualche cosa che deve dare sostanza e non solo attendere la legislatura che verrà, il ministro delle finanze che verrà, il governo che verrà, come se questo potesse cambiare come d'incanto il meccanismo politico che, al di là delle persone, sicuramente una cambierà all'interno del governo, non cambierà, non muterà nella prossima legislatura. Quindi è il momento già adesso, è il momento già quest'estate, è già il momento a settembre, quando arriverà il preventivo, di fare qualche cosa di concreto. Forse sto sognando, staremo a vedere.
2: Ecco, vedremo magari se avete suggerimenti sul cosa fare di concreto. Però visto che l'avete menzionato tutti, no? C'è un po' questo aspetto del fatto che in definitiva abbiamo votato su un'iniziativa di cui ci è stato detto che sarebbe costata 300 milioni e abbiamo detto va bene, spendiamoli, troviamoli questi 300 milioni. Adesso questi milioni diventano 150. C'è chi dice, boh, comunque la decisione si capisce, e gli iniziativisti d'altra parte sono anche d'accordo con questo cambiamento, resta anche il fatto che c'è una decisione popolare sostanzialmente disattesa. Ecco, abbiamo, almeno a livello di informazione, no, quando andiamo a votare, abbiamo un problema di correttezza dell'informazione, un problema di democrazia, un problema di credibilità dei libretti che ci troviamo nelle nostre cassette postali e in definitiva anche un problema di credibilità delle istituzioni, perché non è la prima volta che ci troviamo di fronte a situazioni simili. Righinetti magari. Beh, poi.
11: Sicuramente qualche cosa c'è, d'altronde gli iniziativisti hanno accettato, hanno accolto, giusto o sbagliato che ci sia, l'hanno accettato questo compromesso. Forse si sono resi conto anche loro che avevano sparato veramente alto e alle sede della realpolitik.
2: Ma le stime le aveva fatte il governo.
11: Ha fatto il governo, però gli iniziativisti oggi hanno accettato questa situazione. Il governo ovviamente ha cercato di portare più acqua possibile al proprio mulino, chiaramente dal profilo istituzionale, dal profilo della trasparenza verso i cittadini. Questo non è sicuramente qualche cosa di positivo e non è auspicabile che venga replicato. D'altronde gli iniziativisti avevano presentato anche un'iniziativa che aveva una pecca originaria, che non diceva il quando doveva entrare questa iniziativa, e avevano fatto dei calcoli, avevano fatto qualche pasticcetto, diciamo. Secondo me gli attivisti, rendendosi conto della loro situazione e della situazione della campagna, hanno preferito portare a casa qualcosa, mm-hmm. ed è pur sempre tanto, perché parliamo sempre di 150 e rotti milioni di franchi, piuttosto che andare allo scontro, opinabile verso l'elettorato che ha votato. Certamente la politica dovrà dare una risposta se verrà interpellata, ma in Ticino queste cose di solito scivolano via, poi la gente si dimentica.
2: Richard, brevemente su questo, con quale atteggiamento dovremo prendere in mano il prossimo libretto di voto?
3: Credo che questo che sollevi interroga soprattutto il nostro ruolo. Intendo il nostro ruolo come responsabili dell'informazione, quindi come attori mediatici, cioè coloro che sono chiamati a spiegare alla popolazione cosa significa quello che c'è scritto e cosa non c'è scritto. Proprio nell'avvicinarsi al voto, lo vivrà Righinetti al Corriere, lo viviamo noi alla Regione, lo vivrete voi in RSI, probabilmente voi con qualche paletto in più per via, diciamo, del vostro mandato di servizio pubblico, ma diciamo, oggi ci stiamo avvicinando alla votazione del 14 giugno. Quello che c'è scritto nel libretto di voto è questa l'informazione completa che permette ai cittadini di formarsi un'opinione? Dal mio punto di vista no. Stessa cosa vale per la votazione del 28 settembre, cioè c'è un problema di trasparenza? Sì, l'abbiamo visto anche in altre votazioni, AVS per esempio mi viene in mente, dove addirittura si metteva in discussione il risultato del voto. Noi avevamo intervistato qualche settimana fa il professore Di Pietro della SUPSI, che diceva beh, ora si parla di PME, si dimezzano i costi, probabilmente se il risultato dalle urne fosse stato un no, qualcuno avrebbe potuto dire ma signori, parliamone. Ecco, quindi credo che lì soprattutto è compito dei media responsabili, indipendenti, cioè di garantire alla cittadinanza la possibilità di formarsi un'opinione. Quindi diciamo la colgo un po' in maniera positiva o proattiva, quella che è un po' la tua domanda provocazione.
2: D'accordo. Allora, veniamo al grande problema che pongono queste due iniziative, insomma quello del dove trovare i milioni necessari per finanziarle in un contesto, ripetiamolo, di finanze pubbliche in grande difficoltà. Allora, dove trovare i soldi? La politica dovrà in qualche modo mettere mano alla fiscalità, aumentare le entrate? Gianni Righinetti.
11: Questo è una nota dolente, una nota dal mio punto di vista dolente, perché nella situazione in cui si trovano i ticinesi, penso al ceto medio, e non è una prospettiva sicuramente rallegrante. Il Consiglio di Stato nella sua proposta aveva presentato delle misure paritarie tra entrate e uscite, la politica ha voluto rigettarla, non ha voluto affrontarla, andrà sicuramente affrontata e probabilmente andrà messo anche sul tavolo qualche cosa a livello, diciamo, di aumento delle entrate. Non credo che si possa finanziare realisticamente solo queste due iniziative unicamente agendo sulle uscite. Che questo non vuol dire che bisogna evitare l'esercizio, ma bisogna essere realistici. Al giorno d'oggi siamo in Ticino in una situazione così complicata che probabilmente anche dal profilo delle entrate qualche cosa andrà fatto. Poi che cosa? Bisogna trovare una soluzione meno invasiva possibile sul borsellino dei ticinesi, perché sarebbe assurdo dare un aiuto per la questione di cassa malati aumentando anche la questione dei sussidi, e poi con l'altra mano andare a togliere dalle tasche dei cittadini soldi per finanziarla. Cioè, questo è una situazione
2: però,
11: che deve...
2: Cioè, quando si ragiona su questo discorso sulle entrate, sull'aumento delle entrate, c'è un po' questa idea del, ecco, aumentare le entrate vuol dire mettere le mani nelle tasche di tutti i cittadini. Ecco, è il momento oggi... in Ticino e forse anche altrove, di ragionare in termini diversi. Poi magari Ritzer ce ne dirà qualcosa di fronte alla prospettiva di un aumento delle entrate, insomma, ragionare in termini di redistribuzione di una ricchezza che comunque da qualche parte c'è, ma non la vediamo poi lì nelle casse pubbliche.
11: Il Canton Ticino non è deposto a stampare moneta, non può di certo stampare franchi, e quindi i soldi deve andare a trovarli. Andare a trovarli dove? Andare a trovarli da chi li ha? Va bene, questo è sempre uno slogan, forse anche quello delle mani in tasca è diventato fondamentalmente uno slogan, ma anche andare a cercare i soldi da chi li ha? Ma chi li ha? Chi li ha? Li ha guadagnati? Chi li ha? Si è fatto da sé? Chi li ha? Magari sono persone o sono società che generano anche benessere in Ticino. Io non vedo perché bisogna sempre sbeffeggiare e credere che ci sia qualcuno che può sempre mettere a posto i conti, qualcuno che può sempre dare, e questo qualcuno è sempre qualcun altro. Questo è un po' il discorso che in Ticino credo che sia piuttosto stucchevole alla fine.
2: Ritzer.
3: Dunque, di fronte, diciamo, alle cifre che sono in discussione, perché da un lato abbiamo le iniziative di Cassamalati per le quali mancano ancora l'appello circa 150 milioni più o meno al regime, ci sono anche altre sfide all'orizzonte, parliamo di EFAS, parliamo di abolizione del valore locativo, parliamo dei pacchetti di sgravi della Confederazione, di un disavanzo che comunque il cantone si porta presso da un po', quindi l'ammontare complessivo è importante, no? Diciamo, è di una grandezza che sicuramente suscita preoccupazione e impone delle riflessioni che non possono, a mio avviso, essere unilaterali. Non possiamo pensare che tutto quanto verrà risolto con dei risparmi, dei tagli, non possiamo nemmeno pensare che tutto verrà risolto agendo sulle entrate. Chiaramente c'è un discorso da fare, cioè precludere il ragionamento sulle entrate e dire no, quello che oggi lo Stato ha deve farselo bastare, perché lo Stato spende troppo male. Questo è anche uno slogan. Abbiamo avuto uno studio del BAC pochi mesi fa in cui diceva il Canton Ticino spende, diciamo, c'è una spesa non giustificata da motivi strutturali dell'1%. 1% vuol dire circa 40-50 milioni di franchi, non 150, 200, 300. Poi ci sono le fantasie di chi dice o chi pensa di poter arrivare con una motosega che ha visto altrove, che dice perché anche noi, perché non l'adoperiamo anche noi, ma chiaramente lì entriamo in una dinamica dove da un lato c'è la volontà popolare che dice sì, aumentiamo i sussidi, ma se poi vado a togliere altri interventi di sostegno dello Stato, che può essere gli assegni AFIAPI, che possono essere gli aiuti per gli invalidi, anziani, abbiamo visto cosa è successo con gli anziani, ecco, alla fine ti ritrovi in una situazione dove dici non stai ridistribuendo, perché di fatto stai ragionando soltanto sull'esistente. Ora, sulle entrate c'è una possibilità, a mio avviso, non di andare a colpire in maniera indiscriminata, in particolare non il ceto medio, che è quello che fa fatica perché da un lato paga imposte, dall'altro lato non riceve sussidi, ma in Ticino, come anche nel resto della Svizzera, c'è una fetta molto stretta della popolazione dove la ricchezza è concentrata in Ticino, abbiamo un per cento dei contribuenti che garantiscono un terzo del gettito, ci sono dei patrimoni complessivi per oltre 40 miliardi di franchi di persone che hanno una sostanza netta dichiarata, tra l'altro, superiore ai 5 milioni di franchi. Ecco, il governo aveva proposto un adeguamento, a mio avviso, abbastanza timido, questo 0,5 per mille, nel frattempo è diventato un quarto, quindi un 0,25. Lì c'è un margine, non vuol dire che tutto quanto verrà coperto da una maggiore imposizione sulla sostanza, ma sarebbe sicuramente un aiuto per le casse pubbliche e un segnale, soprattutto in un momento dove vediamo come il rendimento del capitale concentrato cresce molto più velocemente rispetto ai redditi da lavoro. E quindi c'è una situazione dove alla fine di doppio vantaggio, cioè permetti allo Stato di avere maggiore mezzi a disposizione per adempiere ai suoi compiti, dall'altro lato introduce un principio di giustizia sociale.
2: Righinetti, magari ancora una battuta su questo punto, quest'idea che se proprio bisogna andare a cercare un modo di aumentare le entrate fiscali, bisogna agire magari più sui patrimoni, sulla sostanza, che sul reddito. È qualcosa che anche per una persona reticente come lei sull'idea di aumentare le imposte potrebbe aver senso?
11: Si può ragionare in termini comunque moderati, ma credo che rispetto al discorso che faceva Ritzer, dove mi sembra che il suo discorso sia più incentrato andare a cercare dei soldi piuttosto che fare dei risparmi, a me l'idea di dare più soldi allo Stato per adempiere i suoi compiti nella situazione in cui si trova il Ticino non mi trova d'accordo al 100%. Lo Stato oggi ha forti entrate, ha sicuramente tanti compiti che sta facendo, sarà un discorso ridondante, ma credo che lo Stato deve imparare anche a risparmiare. Purtroppo sappiamo che questo è una chimera, è un grande sogno, è una grande illusione in questo Ticino e probabilmente diventerà in altro modo un'illusione in questo prossimo anno che ci porta alle elezioni, dove nessuno avrà coraggio di fare qualche cosa, anche se l'auspicio è sempre quello.
3: Una piccola replica, nel senso che nell'intervento precedente ero partito dicendo c'è da fare un ragionamento equilibrato che contempli sia le entrate che le uscite, quindi non è soltanto andare a tassare o a prendere più mezzi, c'è anche evidentemente da fare un sano esercizio di revisione della spesa, di risparmio laddove è possibile senza andare a incidere sulle fasce più vulnerabili della popolazione, ma credo che da qualche parte dobbiamo interrogarci, nel senso che siamo confrontati con una società che evolve, che dove vediamo una crescita dei bisogni data da fenomeni strutturali come può essere l'invecchiamento della popolazione, le necessità sociosanitarie, una situazione per quanto riguarda il Ticino di una forte precarietà del mercato del lavoro. Sappiamo tutti questa distanza che c'è tra il reddito medio in Ticino rispetto al resto della Svizzera. Quindi di fronte a tutti questi fattori strutturali che evolvono, quindi questi bisogni che crescono, pensare che lo Stato debba trovare il modo di dare una risposta senza considerare anche un'evoluzione delle entrate che accompagni queste dinamiche, purtroppo è un ragionamento, a mio avviso, in parte miope.
11: Permettimi una battuta: equilibrato era il punto di partenza quando hai detto che ci vuole equilibrio, mentre squilibrato era il punto d'approdo, il punto d'arrivo del tuo finanziamento finale, come pure nella replica.
3: Ma quando
11: prendila come battuta.
3: Ma va bene, quando andiamo a ragionare su un'eventuale imposizione più adeguata della sostanza, non stiamo parlando di mezzo miliardo di franchi, anche perché c'è una dottrina del Tribunale federale che dice che l'imposizione non deve essere confiscatoria, quindi ci sono dei limiti oggettivi indipendentemente da quello che io possa ritenere equilibrato o non. Si tratta semplicemente di trovare un approccio, a mio modo di vedere il governo in partenza quando ha presentato questo pacchetto che poi il Parlamento ha un po' rimescolato, partiva un po' con questa intenzione, come lo è stato nel 2016, cioè ragioniamo sulle entrate, ragioniamo sulle uscite, soprattutto quando ci sono manovre di questa entità non puoi prescindere di uno o dell'altro, quindi ecco, poi per carità magari un'enfasi in più sulle entrate lo si mette anche perché si parte consapevoli della reticenza che c'è in Canton Ticino dal punto di vista politico, dalle maggioranze politiche, proprio ad affrontare questo discorso.
2: Ragionare sulle entrate, ragionare sulle uscite, c'è un po' questa idea della simmetria dei sacrifici, no? Che è quella che ha cercato di mettere sul tavolo il governo. Abbiamo visto però che la risposta del Parlamento è già stata quella di dire sì, ragioniamo, però sappiamo dove vogliamo incidere maggiormente e sarà sui risparmi.
11: Beh, il Parlamento non è stato così furbo, secondo me, appunto, è una furbizia che non ha uno sbocco, che non ha un approdo, perché il governo ha fatto qualche cosa di equilibrato, il Parlamento semplicemente l'ha schivato, ha evitato tutto, dal mio punto di vista, in questo momento. E quindi non abbiamo praticamente niente, salvo piccoli 0,25, questa misura che ricordava il collega Ritzer, ma il Parlamento dovrà sicuramente affrontare questa situazione. Quindi si può sicuramente parlare male del governo, ma non che il governo non avesse proposto qualche cosa. Era irrealistico? Va bene, allora ci presentino loro, i parlamentari, qualche cosa di più realistico. Magari gli stessi partiti di maggioranza che hanno sostenuto, diciamo, il compromesso.
3: Diciamo, nel Parlamento... Non è per entrare in un battibecco con Righinetti, ma proprio per completare forse. Mm. In Parlamento c'è una consapevolezza che è importante che i cittadini ce l'abbiano anche, ed è che nella Costituzione ticinese c'è un meccanismo che si chiama freno a disavanzo. Questo freno a disavanzo è un dato di fatto dal quale non si scappa. Tutto sto dibattito di questi giorni sulle iniziative Casa Malati è stato in qualche maniera contraddistinto, a mio avviso, da questa consapevolezza, cioè il rimandare la discussione, perché di fatto è una discussione che è stata rimandata, a un momento nel quale, quando si discuterà del prossimo preventivo, secondo me non sarà il 27, ma probabilmente più 28-29, ci si troverà confrontati con questi limiti. Ricordiamoci, preventivo 26 è mancato un pelo, ma veramente poco per arrivare alla zona del freno di disavanzo. Cosa succede quando scatta questo meccanismo che agisce sia preventivo, può agire sia a preventivo che a consuntivo, ma soprattutto la discussione si scalda quando si discute il preventivo? Ecco, alla politica viene chiesto delle scelte e non scappi da lì. Cioè, il freno di disavanzo ti dice tocchi il coefficiente cantonale d'imposta in misura, a mio avviso, completamente inadeguata, oppure ragioni su le uscite, quindi sui risparmi, per rientrare nei parametri che la Costituzione conferisce alla politica. Dunque, ora si può mettere sotto il tappeto, si può rimandare la discussione, ma a un certo punto, e questo riguarda anche questa questione della perizia costituzionalista e quindi vincoli, non vincoli, sì va bene, la data d'entrata è stata fissata, bene, ma rischi a un certo punto di essere un po' uno specchietto per le lodole, perché se non verrà affrontata la questione di fondo non se ne esce.
2: È la questione di fondo, è quello che dovrà essere affrontato nei prossimi anni, le scelte, la grande difficoltà della politica, del governo ticinese, ma non solo, e del Parlamento anche. Beh, vedremo se riuscirà allora questo governo, questo Parlamento, a scegliere come trovare i soldi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Radiogiornale.
13: Buongiorno da Giuseppe Bucci. 48 squadre, 104 partite al via oggi mondiale di calcio formato XXL, l'evento condizionato dalle controversie politiche di Trump. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. Compromesso tra governo ginevrino e manifestanti anti G7, ma le tensioni e i timori in vista del corteo previsto domenica restano. La grande attesa dunque è finita. Oggi, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, scatta la Coppa del Mondo di calcio, con incontri in 16 città, 3 paesi ospitanti, Messico, appunto, Canada e Stati Uniti. Andrea Vosti è il nostro corrispondente a Washington. Allora ti chiedo, poche ore e si comincia, come si sta vivendo negli Stati Uniti questo conto alla rovescia, l'arrivo di questi mondiali?
14: Beh, direi che la fase di avvicinamento a questi mondiali nordamericani è stata caratterizzata da un entusiasmo un po' singhiozzante e da polemiche legate in particolare ai prezzi esorbitanti di hotel e biglietti. Anche se è un po' difficile farsi un'idea da qui, visto che Washington non ospiterà incontri del mondiale. La capitale non ha infatti uno stadio all'altezza dei requisiti richiesti dalla FIFA. Di sicuro quella che parte oggi sarà una Coppa del Mondo in formato XXL, extra large, come molte altre cose qui in America. Per la prima volta partecipano infatti ben 48 squadre, 104 in totale le partite. Quindi da qui al 19 luglio, il giorno della finalissima in New Jersey, si farà una vera e propria indigestione di calcio. La speranza qui ovviamente che la nazionale statunitense disputi un buon torneo per accendere il tifo degli americani, per i quali il calcio continua a rimanere un fenomeno piuttosto marginale rispetto al football americano, al basketball e al baseball. Anche se va detto che dal precedente mondiale, quello ospitato nel 1994, l'interesse per il soccer, come lo chiamano qui, ha conosciuto una grande crescita. Una crescita trainata dalla passione per il calcio delle comunità di latinos, proprio quei latinos che oggi sono il bersaglio delle politiche di Trump in materia di immigrazione.
13: Ecco, se ne accennava, è impossibile non parlare del legame fra sport e politica, in parte per lo stretto rapporto tra Donald Trump e il boss della FIFA Infantino, e un po' perché questi mondiali sono condizionati anche dalle politiche della Casa Bianca.
14: Sì, proprio così, anche se i mondiali di calcio portano sempre con sé degli inevitabili sconfinamenti nella politica. Basti pensare agli ultimi mondiali in Qatar e alla questione dei diritti umani negati. Questa volta tenere banco è la stretta di Donald Trump in materia di immigrazione. 4 paesi partecipanti alla Coppa del Mondo, Costa d'Avorio, Haiti, Iran e Senegal, sono infatti colpiti dal travel ban, dal divieto d'ingresso. C'è stato il caso dell'arbitro somalo Rabat Artan, respinto e rispedito indietro al suo arrivo a Miami l'altro ieri. Ci sono poi i timori degli ispanici che lavorano per questi mondiali, visto che Trump ha più volte minacciato di mandare gli agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrati, nelle città che ospitano la Coppa del Mondo. Insomma, il boss della FIFA Gianni Infantino, finito nella bufera lo scorso autunno per essersi inventato un FIFA Peace Prize per blandire Donald Trump, ripete sempre che il calcio unisce il mondo, che è uno strumento di unità, passione e speranza. Beh, è una retorica che si scontra con le molte controverse realtà di questi mondiali nordamericani. L'auspicio è che perlomeno la politica e le polemiche se ne restino al di fuori degli stadi.
13: Andrea Vosti e gli Stati Uniti all'approssimarsi ormai di questi mondiali di calcio. Secondo giorno di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno colpito molteplici obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto attaccando basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, minacciando di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Rassicurazioni da parte americana sono giunte: nessun rischio per il transito nello stretto, è stato detto. Insomma, situazione che resta in bilico tra missili, tra guerra e diplomazia. In Ticino ora per parlare di aperture domenicali dei negozi, perché il Gran Consiglio, a differenza di quanto fatto dalle Camere federali negli scorsi giorni, ha deciso di introdurre un po' più di flessibilità con una piccola modifica di legge. Ce ne parla Marcello Girace.
15: A volte basta poco, bastano davvero poche parole. Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del Centro ha però puntualizzato.
16: Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
15: La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
17: Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino. Ecco, tutto questo va esattamente nella direzione opposta.
15: Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
13: A Ginevra ora manca poco all'inizio del G7 di Evian, nella vicina Francia, e soprattutto mancano solo 3 giorni alla grande manifestazione prevista domenica dalla coalizione anti-G7. Ieri il Consiglio di Stato ginevrino ha comunicato che, dopo diversi tira e molla, è stata trovata un'intesa con i manifestanti sul percorso e sulle modalità del corteo, ma, come ci spiega Aaron Guidotti, il clima rimane tutt'altro che disteso.
18: Il compromesso trovato dalle autorità ginevrine con la coalizione No G7 non deve trarci in inganno. Domenica ci sarà sì una manifestazione autorizzata dal Consiglio di Stato, ma siamo lontani da quanto avrebbero voluto i manifestanti, che più volte hanno accusato politica e media di fomentare paura nella popolazione. Sempre in tema manifestazione, ieri il Consiglio di Stato ha confermato la presenza all'interno del corteo di osservatori, ovvero delle persone della società civile preposte a vegliare sul rispetto dei diritti fondamentali di tutti i partecipanti, a stilare un rapporto su cosa ha funzionato e cosa no, come si sono comportati i manifestanti e qual è stata la risposta della polizia.
19: Consideriamo che il nostro guardia esterno e factuale
18: Consideriamo che questo sguardo esterno e oggettivo contribuisca alla trasparenza, permetta di prevenire le tensioni e di conseguenza favorisca l'esercizio pacifico delle libertà di riunione e di espressione, ha spiegato la consigliera di Stato Caroline Cast. Caroline Cast, che ieri ha sottolineato come quella di domenica sarà l'unica manifestazione autorizzata e che qualsiasi altra forma di raduno verrà dispersa, prima col dialogo, ma poi con le maniere forti.
13: Una pastora della Chiesa Riformata Evangelica del Cantone Neuchâtel è stata destituita e accusata di gravi ripetute violazioni dell'etica pastorale. È la prima volta che il Consiglio Sinodale Neocastellano adotta una misura del genere. Nei confronti della donna è stata aperta anche una procedura penale. Dettagli con Paola Latorre.
19: È la prima volta che succede a Neuchâtel. La Chiesa Evangelica Riformata del Cantone ha deciso di ritirare la licenza di esercitare a una sua ex pastora, attualmente impiegata nella Chiesa Vodese, ma ancora puntualmente attiva sul territorio neocastellano. La decisione è stata presa ieri durante la riunione del Sinodo. Due le vittime della donna, accusata di controllo spirituale, abuso sessuale e molestie. Questa è la conclusione della commissione d'inchiesta interna istituita per indagare sul caso. La decisione del Consiglio Sinodale è stata unanime alla luce delle prove raccolte e anche del fatto, ha spiegato uno dei membri, che la pastora qualche anno fa era stata coinvolta in episodi analoghi. Sospesa in aprile, qualche giorno dopo, in un'intervista all'agenzia specializzata Protest Info, la pastora aveva proclamato la sua innocenza, denunciando di essere lei stessa vittima di una vendetta della sua ex compagna, conosciuta nell'ambito di un'attività collaterale a quella pastorale. La donna infatti si occupava di accompagnamento spirituale in relazione alla sessualità. L'ex compagna ha inoltre denunciato penalmente la pastora e un'inchiesta è in corso. In seguito a questo caso, la Chiesa Evangelica Riformata ha attivato un'antenna per la segnalazione di abusi e, ha spiegato un membro del Consiglio Sinodale, sono state avviate delle riflessioni per evitare il ripetersi di fatti del genere.
20: Lo sport.
1: Buongiorno da Patrick Locatelli. Inizia il mondiale nordamericano di calcio. Si parte dall'iconico stadio Azteca di Città del Messico, dove i padroni di casa affronteranno dalle 21 la Sudafrica nel rematch dell'inaugurale del 2010, quando fu il paese africano a ospitare il mondiale vinto dalla Spagna. Diretta della cerimonia d'apertura già a partire dalle 19:30 su RSI La 2, come Messico-Sudafrica. Tutte 104 le partite saranno trasmesse sui nostri canali. Al debutto della Svizzera, lo ricordo, mancano invece due giorni, sabato alle 21. A San Francisco i rossocrociati affronteranno il Qatar. La Demon League di atletica ha fatto tappa a Oslo ed è stata occasione per Timothée Mumenthaler di piazzare il miglior crono stagionale nei 200 metri, 20:58, e quinto posto davanti all'astronascente australiano Goethe nella gara dominata da Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5.000 vinti dall'etiope Yune. E sempre ieri sera a Eugene il ventenne statunitense Jacoby Tarp ha battuto il record mondiale dei 110 ostacoli con il tempo di 12:75, crono che però dovrà essere omologato dalla federazione internazionale. Il primato precedente apparteneva al suo connazionale Harris Merritt ed era di 12:80. Infine la pallacanestro e l'NBA è per dire che i New York Knicks, battendo nella notte con un risicato 107-106 San Antonio, sono a un solo successo nella finale. I Knicks attendono il titolo da 53 anni.
21: Con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
22: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
23: Ed eccoci anche oggi con la Tribù del Calcio, un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Oramai lo sapete, stasera si apre il campionato del mondo più grande di sempre, 48 squadre e 16 città ospitanti distribuite in tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, per cui sono previsti oltre 1 milione di visitatori. Ma se anche la FIFA ripete orgogliosa il suo mantra, il calcio unisce il mondo, lo vedremo durante questa rassegna iridata. Il mondo che si presenta a questo torneo è attraversato da fratture che nessuno stadio potrà nascondere e dissimulare. Dunque parte stasera il campionato mondiale più esteso di sempre, il primo, come detto, a 3 paesi ospitanti e a 48 squadre. Saranno 104 in totale i confronti che si potranno seguire, che vedremo anche ovviamente su RSI, e ovviamente noi oggi ne vogliamo parlare, soprattutto presentando questo campionato, presentando questi mondiali con due esperti. Il primo esperto è il collega Omar Gargantini, redattore, Antonio, caporedattore anzi della nostra radio. Omar, buongiorno. La prima domanda è questa: 32 anni fa, USA 94, tu c'eri? Sì. Quanto è come cambiato il calcio e quanto è come cambiata l'America?
0: Il calcio è cambiato tanto, il calcio cambia di decennio in decennio, possiamo dire, quindi figurarsi oltre 30 anni, ne sono passati 32. È un calcio diverso, non per forza migliore, non per forza peggiore. A me non piace molto fare i paragoni. In questi giorni mi sono divertito a rivedere tanti filmati del passato, la finale del 70, Brasile-Italia, i giocatori, possiamo dire, camminavano. Oggi invece non hai neanche il tempo di respirare e ne hai già due addosso, quindi è inutile fare paragoni. Il calcio è cambiato e l'America credo sia cambiata, come cambia tutto il mondo del resto. Non so quanto sia cambiata nell'approccio al calcio. È vero che adesso la MLS ha un livello, un prestigio, un interesse di gran lunga superiore rispetto a quello che era il calcio americano di 32 anni fa, però la sensazione, perlomeno adesso qui da lontano, è che dei tre paesi ospitanti l'unico che veramente stia aspettando con ansia questo mondiale sia il Messico.
23: Quindi stasera si parte dal Messico.
0: Giustamente si parte dall'Azteca, assurdamente si finirà invece in uno stadio che non è nemmeno uno stadio di calcio, a New York, ma questa è una delle tante contraddizioni di questo mondiale di cui magari parleremo anche stamattina. L'Azteca, che è l'unico stadio ad aver ospitato due finali, sarà la 20ª partita questa sera di un mondiale in questo stadio iconico in cui i due più grandi di sempre, non me ne voglia Messi, cioè Maradona e Pelé, hanno messo l'imprimatur alla loro carriera vincendo il titolo.
23: Quindi giusto partire da questo stadio e giusto partire dal Messico.
0: Credo di sì, ripeto, sbagliato non finire in Messico. Il Messico clamorosamente dai quarti di finale in avanti sarà escluso da questo campionato del mondo. Godiamocelo finché c'è, nella speranza che perlomeno agli ottavi la squadra di casa possa arrivare e continuare a farlo se dovesse vincere il girone giocando nel proprio stadio a simbolo.
23: Il mondiale XXL, lo si è detto, lo si è scritto, lo si è urlato, insomma, lo si sta urlando da mesi, lo si sta dicendo da mesi. Sarà veramente un mondiale XXL bello, spettacolare, come lo è stato in fin dei conti quello di 4 anni fa in Qatar, però si giocava in inverno, quindi altre temperature e direi anche altre premesse.
0: Intanto era un mondiale a 32, non a 48. Questo è un mondiale che durerà almeno una settimana in più. Chi arriverà in fondo avrà un turno in più da superare, quindi le dinamiche cambiano.
23: Partite per arrivare in finale.
0: Sì, è un mondiale con distanze logoranti, con cambiamenti climatici, con tante e con orari assurdi, perché dettati dalle esigenze televisive dell'Europa. Stasera la partita noi la vediamo alle 21, ma in realtà si gioca a mezzogiorno. Ricordo nel 94 le squadre arrivarono davvero esaurite dal punto di vista fisico, quindi questo aspetto sarà secondo me decisivo per chi vorrà provare a vincere il titolo.
23: In una grande competizione come un campionato mondiale di calcio, soltanto 16 squadre su 48 andranno a casa dopo la prima fase, ha senso? Solo 16?
0: No, non ha un gran senso dal punto di vista strettamente sportivo. Diciamo che il vero mondiale comincerà inizio luglio.
23: Quindi Francesco Bianchi, buongiorno anche a te, già arbitro internazionale, già dirigente internazionale in ambito appunto arbitrale, è una carriera importante quella di Francesco Bianchi, che si aspetta cosa da questo mondiale? Ma in generale, poi parliamo di arbitri.
4: Non lo so, mi aspetto innanzitutto uno svolgimento regolare, privo di polemiche per quello che si può. E poi con la curiosità di queste nuove regole. Ci sono delle regole nuove, non clamorose, ma che però rischiano di trasformare l'arbitro in una specie di contabile del tempo, visto che si vuole combattere proprio questo, le perdite di tempo, i tempi morti. Collina vuole che si giochi di più, che è giusto, e quindi Però questo è una novità che, di cui ci lasceremo sorprendere.
23: Allora, la vigilia ha già prodotto il primo caso simbolico, proprio quello che vorrei discutere con te, il fatto che Omar Artan, arbitro somalo e selezionato tra decine di altri, è stato respinto alla frontiera di Miami sabato scorso. Si è parlato molto, si è discusso molto di questo caso, di questa vicenda. La tua impressione?
4: È quella di una profonda tristezza. Si diceva, insomma, il calcio di tutti si apre per tutti, e qui invece mi sembra che ci siano atteggiamenti di chiusura, queste perquisizioni. Ho visto squadre scendere dai pullman e essere così proprio analizzate, scrutate con i cani, una cosa terribile. Anche questo povero arbitro somalo, che è il migliore della Federazione Africana, ha un sogno che si distrugge nelle sue mani. Per cosa? Per delle regole assurde.
0: Però Antonio, scusa se mi permetto, questo episodio ha avuto un pregio, credo una prima mondiale. L'arbitro è diventato un idolo delle folle, perché al rientro, certo, in patria è stato accolto allo stadio da uno stadio gremito, tutto esaurito, per acclamarlo. Penso che non sia mai successo nella storia del calcio che un arbitro diventasse l'idolo delle persone. Francesco sa quanto il mio rapporto con la classe arbitrale ai tempi in cui giocavo era abbastanza complicato. Ecco, a memoria non ricordo di un arbitro che è diventato, insomma, l'idolo di tutti, perché è vittima di una decisione, insomma, abbastanza assurda. Potrei, certo, togliere l'abbastanza.
23: Sì. Difatti Artan ha detto: avevo i documenti giusti, sono molto molto deluso, sono semplicemente un arbitro che cerca di vivere il suo sogno. Il più grande sogno della mia vita era quello di andare ai mondiali, insomma, di poter arbitrare, proprio in seguito all'esclusione degli Stati Uniti dell'arbitro somalo, appunto lui Omar Artan ha dichiarato quanto vi ho appena letto. È un sogno anche per gli arbitri.
4: Certo, ma è il sogno.
23: È l'apice della carriera.
4: Assolutamente, è il sogno, è l'ambizione massima di qualsiasi arbitro che comincia. Cioè, è chiaro, esiste l'obiettivo, che è quello che si fissa in una vita con una data, è il sogno, quello che non ha una data. Però quando si arriva in alto alla gerarchia, è chiaro che il sogno, l'obiettivo diventa il sogno, o il sogno diventa l'obiettivo, e tutti vogliono arrivare lì.
23: Allora, prima di entrare in quello che è il regolamento, in quelle che sono le nuove regole, sono alcune anche interessanti, importanti, e vale la pena appunto soffermarsi e commentarle, vorrei chiedere ad entrambi, iniziando da Omar, tutta la retorica che c'è stata in questa vigilia dei mondiali sul calcio che unisce il mondo, soprattutto è il mantra di Gianni Infantino, se ne è parlato molto, si insiste molto su questa cosa, anche perché ovviamente fa comodo anche a Trump.
0: Il calcio, secondo me,

0: negli Stati Uniti per vedere le partite, in buona parte ha dovuto ricredersi e mettersi il cuore in pace, perché la spesa è completamente fuori controllo. Insomma, i prezzi dei biglietti sono oltre al doppio più caro rispetto al Qatar, dove già erano aumentati rispetto all'edizione precedente. Sono curioso di vedere la frequentazione degli stadi, anche se poi alla fine la FIFA correrà ai ripari regalando i biglietti per fare in modo che tutti gli stadi siano esauriti. Però si sta un po' svilendo, sì, quel concetto che ha fatto del calcio qualcosa di unico. Insomma, Francesco diceva anche per gli arbitri il mondiale è il sogno, lo è per i giornalisti esserci a commentare un mondiale, lo è per i tifosi esserci a vedere le partite. Ecco, questo allontanamento sempre più accentuato tra i protagonisti e il popolo, secondo me è un peccato, però il mondo va così. La FIFA ha aumentato a dismisura il proprio fatturato, le proprie entrate, e poi questi soldi vengono riversati alle varie federazioni, e quindi è ovvio che la federazione di Haiti, che sta in piedi grazie ai contributi della FIFA, se ne guardi bene dal dire e però in America la gente non può venire a vedere, e così di seguito. Insomma, the show must go on, come si suol dire.
1: Francesco, è un mondiale che, soprattutto perché giocato in Nord America, insomma, e soprattutto negli Stati Uniti, è sempre più rivolto a dei clienti più che a dei tifosi.
2: Ho proprio questa impressione.
1: È un calcio che vuole dei clienti, una clientela che così paghi.
2: Sì, in questo,
1: ma senza grande passione.
2: In questo mondiale che io definirei bulimico, perché è proprio così, mi sembra che si assista proprio alla mercificazione dello sport e del calcio. Però credo che sia inevitabile. E poi stiamo parlando dell'America, dove tutto, basta pensare, non so, Super Bowl, che cosa è tutto quello che ruota attorno a una grande manifestazione. Quindi è un biglietto da visita che si vuole far passare, che però nasconde delle pecche organizzative incredibili.
1: Ecco, tornando agli Stati Uniti, Omar, c'è il basket, c'è il football americano e c'è anche il baseball. Allora, si ritorna sempre, c'è anche l'hockey, si ritorna sempre al discorso: ha senso fare i mondiali in paesi in cui il calcio non è il primo sport?
0: Se dovessi risponderti io, ma purtroppo non ho, o per fortuna non ho il potere decisionale in questo senso, no. Come non aveva un gran senso farlo in Qatar, anche se poi alla fine abbiamo visto un torneo bello perché giocato anche in 38 chilometri con diversi stadi, la gente poteva vedere tante partite con un buon clima, con una condizione atletica eccellente, perché eravamo in autunno, dunque all'inizio della stagione. Diciamo che rispondere no contraddice un po' quanto dicevo prima, perché se vogliamo veramente fare che il calcio diventi lo sport di tutti, dobbiamo portarlo tutti gli angoli del paese. Il mondiale in Sudafrica era stato uno spettacolo ed era la prima volta che il mondiale sbarcava sul continente africano. Certo, in questi paesi, Stati Uniti e Canada in primis, non c'è una tradizione calcistica radicata, non c'è quella passione che vivremo fra due anni all'europeo in Gran Bretagna, per esempio.
1: È inevitabile.
0: Sì, se poi vogliamo costruirla questa cultura, magari il calcio dobbiamo portarlo anche lì. Non credo però che la decisione di andare in America vada nella direzione di voler aumentare la popolarità del calcio. Qui ci sono altri interessi dietro, insomma.
1: Se volete commentare quanto stiamo dicendo, i vostri messaggi sono graditi, sono benvenuti allo 076 321 11 13. Omar Gargantini, tu il primo mondiale sul posto l'hai fatto nel 94?
0: Sì.
1: Stati Uniti.
0: Sì.
1: E ti ritrovi 32 anni a fare un mondiale molto dallo studio.
0: Sì,
1: poi questo cambia,
0: cambia molto. Poi fortunatamente la seconda parte sarò sul posto, però sì, vivere l'evento live, respirando l'atmosfera, parlando con la gente, vedendo le partite, è tutta un'altra cosa che vederlo in televisione, per quanto per fortuna lo si può continuare almeno a vedere in televisione, per fortuna che abbiamo la RSI, lasciamelo dire, che trasmetterà in chiaro tutte quante le partite.
1: Francesco, tu hai vissuto dal vivo dei mondiali?
2: No, dal vivo no, però mi ricordo USA 94, perché è stato un anno in cui finalmente sono cambiate tantissime regole. Io mi ricordo che ho fatto con Tiziano Colotti qua qualcosa di bello, proprio si preparava un nuovo calcio, e mi ricordo qualcosa di veramente bello, USA 94. Sì.
0: Ma poi Antonio, USA 94 per la Svizzera era un nuovo inizio, perché la Svizzera mancava dal 66. Insomma, ci sono state tre generazioni che non avevano mai visto la nazionale al mondiale. Io ricordo che da bambini si tifava quasi tutti il Brasile, perché era la seconda squadra, visto che la Svizzera non c'era mai. Dal 94 in avanti si è veramente girato pagina, e adesso siamo diventati degli abitué. Adesso fare il mondiale per la Svizzera è diventata l'abitudine. Percepisco che non c'è più l'entusiasmo che c'era in occasione del 94, quando al Silverdome di

0: Detroit c'erano 15.000 svizzeri a vedere la prima partita contro i padroni di casa. Adesso, oltre che per il prezzo, proprio perché fare il mondiale per la Svizzera è diventata un'abitudine, e se ci pensiamo bene è qualcosa di straordinario per un paese piccolo come il nostro.
1: Soprattutto pensando al 1994, Omar, per i bambini, i ragazzi, vedere la Svizzera, i nostri ragazzi che giocano a calcio, vedere la Svizzera è un'abitudine, è normale che ci sia la Svizzera ai mondiali.
0: Appunto,
1: il fatto di fare le figurine, di fare sì, gli album e incollare le figurine dei giocatori rossocrociati per i ragazzi è una normalità.
0: No. Sì, non bisogna mai darlo per scontato, perché, ripeto, anche se adesso si qualificano in 48, le europee sono soltanto 16 e quindi non è evidente arrivarci, e c'è qualcuno che abita non molto lontano da noi che lo sta capendo sulla propria pelle. È qualcosa di straordinario, la Svizzera è tra le poche squadre, 4-5, che dal 2006 in avanti non ha mai mancato un'edizione del mondiale. Poi ci manca ancora quello step per andare oltre gli ottavi di finale, ma ripeto, esserci è grandioso per un paese piccolo come la Svizzera.
1: Abbiamo parlato di Italia, sono tre volte che l'Italia non va al mondiale, difatti la Gazzetta titola oggi c'è tutto il mondo tranne noi.
0: Non solo l'Italia, però delle grandi, sì, l'Italia ha vinto il titolo quattro volte, insomma è clamoroso che l'Italia per tre volte di fila sia rimasta a casa dal mondiale, è successo.
1: Francesco, tu che vivi in una regione di frontiera, quanto ci mancherà l'Italia in questo mondiale?
2: Molto, molto, io ho tanti amici che...
1: Nel bene e nel male, quanto mancherà ai ticinesi, alla Svizzera italiana?
2: Innanzitutto mancherà questa rivalità bellissima delle claxonate, degli sfottò, eccetera. Però io ho degli amici che sono veramente tristi, nel senso che mi dicono Beate, ma posso venire? Vengo così, guardo almeno con te, possiamo vivere la partita. Sono consapevoli che oltretutto il mondo del calcio italiano deve essere completamente ricostruito, il mondo del calcio e il mondo dell'arbitraggio. Cioè non è una bella sensazione, è una frustrazione che si sta sempre più sentendo. Anche tu incontri persone al supermercato e salta fuori questo discorso.
1: E soprattutto inevitabilmente si va indietro nel tempo, si accendono, riaccendono, Omar, dei ricordi anche belli in cui la nazionale italiana ha saputo esaltare il pubblico, ha saputo davvero divertire anche,
0: sì, proprio,
1: la passione.
0: Se pensiamo in Messico e negli Stati Uniti, insomma, i due precedenti, l'Italia era arrivata due volte in finale, due volte perso dal Brasile, però nel 70 e dopo quella famosa partita del secolo e fuori dalla Azteca c'è difatti una targa commemorativa che ricorda quel famoso 4-3 supplementari con la Germania. Negli Stati Uniti arrivò in finale anche lì perdendo poi i rigori contro il Brasile. L'Italia ha fatto la storia del calcio, il fatto che manchi è qualcosa che si fa fatica a capire, non tanto ad accettare perché ha perso sul calcio, ma si fa fatica a capire come sia possibile che una nazionale come l'Italia per tre volte di fila non riesca a qualificarsi al campionato del mondo.
1: Cosa vi ricordate del 1990, un'estate italiana?
2: Io dal punto di vista arbitrale molto, perché è stato l'anno in cui sono stati introdotti per esempio i guardalini o gli assistenti professionali, nel senso la funzione. Prima eravamo noi arbitri, io facevo l'arbitro e facevo anche l'assistente in gare internazionali, quindi possiamo immaginare, già scarso come arbitro, figuriamoci anche come guardaline. Però quello era stato, mi ricordo con Paolo Casarin, cioè lì è stato un anno rivoluzionario veramente, il 1990, e la famosa, la mitica canzone che poi è
1: sì, andiamo con la canzone.

0: Beh, il gol insomma è sempre bello sentirlo e soprattutto vederlo il gol. Dopo tutti i mondiali Omar Gargantini sono fatti di gol, quindi abbiamo sentito Bennato e Nannini nella storica canzone del 1990, un'estate italiana, ma il gol rimane comunque l'ingrediente principale del calcio.
1: Assolutamente sì, il gol, le parate, le decisioni arbitrali, perché nel bene e nel male l'arbitro è protagonista diretto di questo evento, le emozioni, i pali, i salvataggi, le polemiche, tutto si amplifica poi in un mondiale, e chi è appassionato di calcio aspetta 4 anni. Appena finisce un mondiale inizia il conto alla rovescia, perché non si vede l'ora che cominci quello successivo.
0: Ed è sempre in estate, a parte in Qatar 4 anni fa. Sì. Quindi l'estate contrassegna, o soprattutto il calcio mondiale, i campionati mondiali contrassegnano ogni 4 anni le estati di noi tifosi, di noi appassionati, e questo è ovviamente qualcosa di bello.
2: Certo.
0: Adesso, al di là del calcio, dove lo si gioca, in quali stadi, le regole, ma la gente poi vuole i gol.
2: Ma poi è così, cioè tutti, anche quelli che dicono cominciano tutte le serate, le partite, poi invece ti tira dentro proprio, è proprio la forza del calcio, del pallone, ma dello sport di alto livello. Cioè anche i più refrattari a un certo punto non ne fanno più a meno.
0: Allora, entriamo un po' più nei dettagli, entriamo un po' più in aspetti calcistici, tecnici, diamo un'occhiata con Omar Gargantini, che è sempre nostro ospite, assieme a Francesco Bianchi, al tabellone. Gruppo A, Messico, Sudafrica, Sud Corea, Repubblica Ceca. Si comincia, lo abbiamo detto, stasera.
1: Stasera e stanotte, perché poi dobbiamo abituarci anche a questa cosa, che chi vuole vedere i mondiali rischia di dormire poco. Dubito.
0: Allora,
1: che...
0: Messico, Sudafrica alle 21 e poi
1: alle 4,
0: Sud, Corea, Repubblica Ceca alle 4.
1: Esatto, girone sulla carta abbastanza livellato, però dobbiamo partire dal presupposto, l'hai sottolineato in entrata, passano 32 squadre su 48, quindi fondamentalmente se tu vinci una partita sei quasi sicuro di andare almeno ai sedicesimi di finale, quindi è un po' edulcorato l'aspetto della suspense nella fase a gironi. Io credo che il Messico passerà di sicuro, credo che il Sudafrica rimarrà fuori, poi in che ordine finirà la classifica ovviamente non te lo so dire, fossi capace.
0: Visto che quasi tutte le migliori o le migliori dovrebbero passare abbastanza agevolmente il turno, quindi senza troppi problemi, c'è il rischio che nella fase a gruppi non vengano mandati in campo magari i protagonisti, perché gli allenatori ritengono che almeno possano riposare?
1: Una scelta così estrema non penso, certo
0: che li vedremo da luglio,
1: va calibrato lo sforzo sulla lunga distanza, lo dicevamo prima, sono 8 partite
0: per
1: vuol dire un mese e mezzo, tu devi dosare, e quindi e oltretutto i piazzamenti comunque nella prima fase determinano gli incroci che avverranno poi quando il mondiale entrerà nel vivo, quindi sostanzialmente finire primo dovrebbe valer la pena,
0: pensare che verranno centellinate le
1: prestazioni, per esempio la Spagna, per fare il primo esempio che mi viene in mente, che comincerà con Capoverde, a Yamal e Williams, che non sono ancora al 100% della condizione, sarebbe abbastanza sorprendente vederli in campo subito quando tu sai che punti ad arrivare al pieno della forma il 19 di luglio. Un po' di scelte, un po' di ragionamenti verranno fatti.
0: Il gruppo B lo lasciamo per ultimo, perché è il gruppo della Svizzera. Il gruppo C, Brasile, Marocco, Haiti, Scozia, è un bel gruppo.
1: Questo è un bel gruppo, e subito la prima partita Brasile-Marocco sarà intrigante per capire un po' il vero valore del Brasile, che è forse una delle prime volte che arriva al mondiale non con lo status di grande favorita, come un possibile vincitore, ma che parte dietro ad altre squadre. Il Marocco, ricordiamo, 4 anni fa la prima africana ad arrivare in una semifinale di un mondiale.
0: Gruppo D, Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia.
1: È un po' come il gruppo A del Messico, insomma, abbastanza livellato. Non è che abbia una pila da farti venire la gran voglia di
2: rimanere. Però la Turchia è da seguire.
0: Sì.
2: La Turchia è intrigante.
0: La Turchia soprattutto dei giovani, Yildiz, ma non solo lui. Il gruppo E, la Germania, il Curaçao, la Costa d'Avorio e l'Ecuador.
1: Cosa vuoi che ti dica? Cioè, la Germania parte come grande favorita, poi speriamo, perché in fondo al mondiale succede quasi sempre che venga fuori un nome che non ti aspetti. Speriamo che una di queste piccole, di queste debuttanti, Curaçao, una delle 4 debuttanti di questa rassegna, possa stupire, possa mostrarci cose che non ci aspettavamo. È la magia del mondiale. Poi si decide già prima, insomma, tu arrivi primo, poi incontrerai ai quarti la Germania, in semifinale, ma nel mondiale non succede mai che le classifiche finiscano come ci si aspetta.
2: qui c'è la Costa d'Avorio, sì, che sono sempre alcune squadre africane sono sempre temibili e non sappiamo, dipende anche dalle loro condizioni interne allo stato.
0: Tra l'altro ieri girava una bellissima foto in rete di uno scuolabus d'altri tempi senza finestrini e con i giocatori del Curaçao che cantavano in coro e battevano le mani sulla fiancata del bus a tempo di musica. Era uno scuolabus, diciamo un pullman d'altri tempi, ed è stato l'arrivo della nazionale appunto del Curaçao ai mondiali. Per molti non c'è storia, un arrivo così è stato imbattibile a prescindere da quali saranno poi i risultati sportivi, calcistici delle partite del Curaçao.
1: Il fatto di esserci è già qualcosa di clamoroso, no? Curaçao è diventato il paese più piccolo a partecipare ad una fase finale di un campionato del mondo, record che era detenuto dall'Islanda nel 2018.
2: Pensa la differenza.
1: Tutti i ragazzi, tra l'altro, nati in Olanda, perché Curaçao è una sorta di farm team, insomma, possiamo dire, banalizzando un po', che gli olandesi non tanto bravi, se possono vanno a giocare per Curaçao, così puoi andare così comunque a fare.
2: Però è bello, questo è un aspetto romantico.
0: Bello, fatto
2: cioè, è un aspetto romantico col pullman, cioè, sembra una passeggiata scolastica.
1: E poi magari anche
0: il mondiale come una passeggiata
1: imparare a non prendersi troppo sul serio, come aggiungo purtroppo e sottolineo si fa sempre di più nel mondo del calcio. Insomma, è giusto essere seri, professionali, preparati, meticolosi, per ogni tanto anche sdrammatizziamo un po'.
0: Tra l'altro, per chi ci sta seguendo in televisione, abbiamo l'immagine dello scuolabus che arriva con la nazionale del Curaçao con tutti i giocatori ai mondiali. Veniamo al gruppo F, Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia. Questo è un bel gruppo.
1: Ecco, Francesco sottolineava attenzione alle squadre africane, io dico attenzione al Giappone, che secondo me ha tutto per essere la grande sorpresa di questo mondiale.
0: E la Tunisia?
2: Appunto, la Tunisia è sempre un'incognita, ma concordo con Omar, il Giappone, io ho visto anche solo nel piccolo del torneo di Bellinzona, che organizzazione, insomma, per avere lì questa squadra hanno fatto 600 provini. Cioè, è una mentalità bellissima quella del Giappone.
0: Prima di passare agli altri sei gruppi, ascoltiamo un messaggio vocale, questa volta di Giovanni, 076 321 1113, per contattarci, per parlare con la Tribù del Calcio. In studio ci sono Francesco Bianchi e Omar Gargantini. Giovanni, a te la parola.
3: Sì, buongiorno. A mio parere la FIFA è un corpo di briganti, di malabiltosi, perché Gianni Infantino con questo premio assurdo a un presidente che bombarda, rapisce presidenti al sud del suo paese, eccetera, è assolutamente ridicolo. Allargare 48 squadre, inevitabilmente vedremo delle cose che forse al torneo dei bar, adesso che è estate che cominciano i tornei dei bar, forse si vede qualche sconto migliore. E vorrei ricordare che a proposito di FIFA, e un po' paradossalmente, proprio la procura statunitense aprì un'inchiesta nei confronti di quel bel tomo di un Blatter che ha trovato in Infantino il suo degno successore, sempre a caccia di Bill Danaro. Buona giornata e buon mondiale a tutti.
0: Grazie Giovanni. Allora si ritorna a parlare in modo anche critico, in modo anche duro, ma ci può stare questo commento sulla FIFA, Omar. Soprattutto la FIFA di Gianni Infantino, forse mai come Infantino c'è stato un presidente così discusso e così controverso.
1: Boh, anche Blatter, insomma, faceva discutere parecchio, ci sono stati degli scandali importanti che l'hanno coinvolto,
0: sì,
1: ma a caso c'è stato poi il cambiamento, è arrivato Infantino, è stato bravo ad infilarsi nella scia, lui che era segretario e che ha cavalcato l'onda e è diventato.
0: Però se mi permetti, Blatter è sempre rimasto nel contesto calcistico, Infantino con quel premio per la pace,
1: sì,
0: assegnato a Donald Trump ha sconfinato.
1: Beh.
0: Ed è andato oltre.
1: Sì, beh, sì, sì.
0: Quello che è, diciamo così,
2: si può definire in tanti modi questo gesto, cioè una specie di prostituzione, non una cosa, scusa la parola forte, ma
0: diciamo che Blatter era più puro nel suo agire, poi molto molto discusso, sì, molto discutibile.
1: Sul puro di Blatter potremmo
0: discutere a lungo.
1: Però sì, diciamo che la prima pagina dell'Equipe di ieri è emblematica. Insomma, su quello che è il mondiale di calcio che sta per cominciare. Insomma.
0: Ecco, quindi Infantino, diciamo che in questo momento non sta portando una bella immagine al calcio mondiale.
2: Assolutamente no.
1: Ma tu pensi che sia una delle sue preoccupazioni? Io non credo proprio.
0: Non è una delle sue preoccupazioni, però forse è una preoccupazione di chi ama il calcio, perché il calcio, comunque l'abbiamo detto, deve restare uno sport per tutti e di tutti.
2: Sì, è quello che diciamo all'inizio.
0: Questa deriva politica populistica è effettivamente
2: questo mondiale si sta scontrando proprio con la politica americana e con personaggi appunto invadenti come Trump, eccetera, e con Infantino che gli si è schierato a fianco come delfino. E quindi ecco che la gente, invece di avvicinarsi a questo mondiale, ha questa crisi di rigetto che poi passerà, perché poi le partite,
0: anche perché il calcio è molto mischiato in questo campionato mondiale con la geopolitica, con la politica di Trump, con la politica appunto dell'amministrazione americana, quindi mai come in questo momento storico calcio e politica sono molto molto molto, molto vicini.
2: Troppo.
0: Sì. Andiamo avanti col tabellone, gruppo G, Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Omar,
1: dovrebbe essere forse il più modesto da un punto di vista della
0: tecnico.
1: Cifra complessiva, sì, fa lotta col nostro, insomma, per scegliere il girone con meno appeal, anche se il Belgio è una squadra che prima o poi riuscirà a far bene, detto che nel 2018 era comunque arrivato in semifinale, quella generazione è al crepuscolo, in parte non c'è nemmeno più, però c'è stato un buon ricambio, il calcio in Belgio propone sempre cose interessanti.
0: Gruppo H, Spagna, Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay.
2: Ormai due sono
0: Uruguay
2: fatte.
0: E Spagna,
2: ecco.
0: non avranno problemi.
2: Queste partite cominciano subito, queste gare, queste squadre cominciano subito con risultati tonitruanti. Ecco, il gruppo è svuotato.
0: Arriviamo al gruppo della Francia. Francia, Senegal, Iraq e Norvegia. Questo è un bel gruppo, forse il più bello.
1: Sì, sulla carta è quello che una volta si definiva il gruppo della morte, no? Cioè, c'è la Norvegia che è un po' la mina.
0: Norvegia-Giappone, direi le possibili.
1: Sulla carta,
0: sorprese.
1: Poi ripeto, 4 anni fa arrivarono in semifinale Croazia e Marocco e nessuno se lo sarebbe aspettato, quindi chissà. Chissà, però sì, potenzialmente la Norvegia ha tutto per fare un buon mondiale e Francia-Senegal subito alla prima, come Brasile-Marocco, ci darà già delle risposte importanti.
0: Anche per le implicazioni anche qui sociali, sociologiche, insomma, di Francia-Senegal sappiamo quello che rappresenta per la Francia quella partita e anche per il Senegal. Veniamo al gruppo dell'Argentina, Argentina-Algeria, Austria e Giordania, un'Algeria che è anche un po' svizzera.
1: Sì, con Davide Morandi che è il ticinese assistente di Vladimir Petkovic sulla panchina dell'Algeria. Davide che è partito con una grandissima emozione dentro, con grande orgoglio.
0: Giustamente.
1: Perché questa è un'avventura, certo, che come dicevamo prima non tutti hanno la fortuna, il merito e il privilegio di poter vivere in presa diretta. Algeria che ha comunque qualità, ha dei giocatori interessanti in un girone comunque livellato verso l'alto paragonato ad altri, perché l'Austria è un'ottima nazionale, l'Argentina è campione del mondo in carica, Algeria che comincia subito proprio contro i campioni del mondo, vedremo come verrà gestita anche l'emozione e la pressione.
2: Antonio, che dire dei grandi giocatori assenti?
0: Ah,
2: con Lewandowski.
0: Poi arriviamo. Andiamo avanti con i gruppi, Portogallo, Congo, Uzbekistan, Colombia. Siamo al gruppo K.
1: Portogallo che per me è la vera favorita di questo mondiale. Io speriamo che non ci ascoltino perché non becco mai un pronostico, però il Portogallo delle grandi è l'unica che il titolo mondiale non l'ha mai vinto. Sì. Sono solo 8 tra l'altro i paesi che in quasi 100 anni sono riusciti a conquistare il titolo.
0: Sarebbe il coronamento della carriera,
1: esatto,
0: migliore per Cristiano Ronaldo.
1: Anzi, arrivo a dire che il Portogallo, proprio perché a Ronaldo non è la grandissima favorita, perché Ronaldo ti impone le scelte, Ronaldo catalizza l'attenzione, Ronaldo ha 41 anni e non può più essere il Ronaldo nella sua miglior versione. Il Portogallo ha Vitinha, Bernardo Silva, ha giocatori straordinari dal punto di vista tecnico e credo che possa davvero questa volta provare ad arrivare fino in fondo.
0: Ecco, si è parlato anche molto dell'ultimo mondiale di Leo Messi e di Cristiano Ronaldo e poi lasceranno la scena.
1: Ma questo lo diciamo noi, di Messi penso che chiuderà, sì. Che Cristiano Ronaldo fra 4 anni, giocando oltretutto in casa il mondiale, abbia già deciso di non arrivarci, io non ci metterei,
0: conoscendo Cristiano Ronaldo,
1: se sì, continuerà a star bene
0: il suo fisico,
1: potrebbe, sì, sì, anche magari a 45 anni decidere di esserci, certo, proprio perché il prossimo mondiale sarà anche in Portogallo.
0: Però è vero che potrebbe essere l'ultimo mondiale di due grandi
1: magari
0: campioni.
1: Se lo vince poi smette, se non dovesse vincerlo
2: dopo basta.
0: L'ultimo gruppo è quello dell'Inghilterra, della Croazia, del Ghana e del Panama. Un bel gruppo anche questo,
1: sì?
0: Potenzialmente equilibrato.
1: Anche
0: potenzialmente.
1: Gli inglesi, no, Francesco, prima o poi riusciranno a bissare quel discusso titolo del 66, ci sono andati vicini all'europeo, esatto, nelle ultime due edizioni. Anche questa è una generazione di
2: ecco,
1: di
2: mi sembra l'Inghilterra, tu dicevi il Portogallo, chissà che non sia veramente l'anno dell'Inghilterra, che poi magari ha lasciato a casa Foden, ha lasciato a casa magari Palmer, le scelte, ecco, magari delle scelte, non dico discutibili, perché le scelte sono fatte sempre sulla base di analisi, però è incredibile, quando io ho letto, non so, Foden fuori, Foden è il giocatore che piace a tutti, sì, meno il suo selezionatore.
1: E poi forse non è mai successo che uno straniero abbia vinto un titolo mondiale, quest'anno con Ancelotti alla guida del Brasile e con Tuchel alla guida dell'Inghilterra potrebbe essere sfatato anche questo tabù.
0: Allora Francesco, si parlava dei giocatori non convocati e dei giocatori esclusi. Sulla nostra pagina Facebook di RSI Sport ci sono delle immagini estremamente interessanti su tutti i giocatori che ci sono e su quelli che non ci saranno. Sui giocatori non convocati, vi leggo la formazione: Ter Stegen, Alexander-Arnold, Maguire, Huizen, Frimpong, Camavinga, Thuram, quello della Juventus, Foden, Palmer, João Pedro e Suarez. Questi non ci sono, eh?
2: Sì, ma poi non ci sono giocatori,
0: perché non convocati, questi non convocati, sono giocatori non convocati,
2: quindi cioè che sarebbero potuti,
0: che sarebbero potuti esserci,
2: quindi scelte tecniche,
0: scelte tecniche, e non ci sono.
1: Poi c'è anche la nazionale di chi non si è qualificato sul, ecco, campo.
2: E io dicevo quelli, perché lì abbiamo
0: questi, però i non convocati. Vengo alla top 11, questa era la top 11 dei giocatori non convocati, vengo alla top 11 dei giocatori esclusi. Donnarumma, Kerkez, Zamarni, Calafiori, Di Marco, Tonali, beh, diversi italiani, Szoboszlai, Lukman, Kvaratskhelia, Osimhen e Lewandowski.
2: Ecco, pensate solo agli ultimi tre.
0: Gli ultimi tre. Lewandowski, Osimhen.
2: Ragazzi, è il top.
0: Ma anche l'ungherese.
1: Szoboszlai,
0: ecco,
1: sì.
0: È difficile da dire, sì. Szoboszlai.
2: Ecco, ditelo voi.
1: È un'ottima squadra, è una squadra che sicuramente arriverebbe almeno alla fase eliminazione.
2: Mamma mia.
0: E quindi tanti diversi giocatori non fanno parte,
1: ma il più sfortunato in assoluto penso che sia Kvaratskhelia, perché sì, fa parte di una nazionale che, salvo cose clamorose, al mondiale non ci arriverà mai. È già arrivato quantomeno all'ultimo europeo, è già stata una sorpresa, ma la Georgia, insomma, tu sei l'esponente di un calcio di basso profilo a livello di nazionale, pur essendo uno dei migliori giocatori del mondo.
0: Poi c'è la top 11 dei giocatori più giovani, poi sempre sul nostro post di RSI Sport la top 11 dei giocatori più anziani. Abbiamo raccontato e detto più volte di Cristiano Ronaldo e di Leo Messi, non dimentichiamoci di Luka Modric, che è un grande, spesso lo si mette sempre un po' lì, terza posizione.
2: Però mi sembra che adesso Luka Modric sia veramente un po', con tutto il rispetto per
0: Omar,
2: quello.
1: Ma è fisiologico, insomma, gli anni passano per noi tre, passano anche per i grandissimi campioni, prima o poi si entra in una parabola.
0: Non lo vedremo fra
1: discendente.
0: Modric, no.
2: No. No, no,
1: no, assolutamente no. C'è anche Ochoa, il portiere del Messico, sì, anche lui ha la sesta convocazione. Poi i primi due non li ha giocati, ma è al sesto mondiale. C'è Dzeko, ci sono diversi giocatori. D'altra parte entri nel pieno della maturità attorno ai 30. Chi ha la fortuna di sapersi gestire, di avere un fisico integro, di non aver avuto grossi infortuni, può andare anche un po' oltre. Pensiamo che Zoff è diventato campione del mondo. È vero che era un portiere, ma insomma aveva 40 anni, eh.
0: Sì, quindi si può ancora giocare a calcio anche in tarda età. Francesco Bianchi, docente dei nostri commentatori, per quanto riguarda le regole arbitrali, vogliamo sapere cosa hai spiegato.
2: Allora, ho spiegato innanzitutto le nuove regole, ho spiegato l'allargamento un po' del potere del VAR e poi ho cercato di fare luce, e persino Omar l'abbia capito, sul fallo di mano, cioè che è l'argomento più controverso, perché Giacomo Moncetti mi aveva chiesto per favore portaci qualcosa sul fallo di mano e adesso mi fa piacere sentire i commentatori che commentano casi controversi però con i criteri obiettivi. Dopo il giudizio rimane sempre ovviamente quello del commentatore.
0: Ecco, ma i criteri obiettivi spesso sono però un po' così, passano in secondo piano perché poi subentra la decisione soggettiva dell'arbitro.
2: Ma sul fallo di mano, se si seguono i criteri obiettivi che sono...
0: Non ci dovranno essere, non ci saranno discussioni?
2: No, le discussioni sì, ma però anche perché ognuno poi vive, ovviamente come dici tu, la situazione in maniera soggettiva, però a me interessava dare loro i criteri da seguire.
0: Uno dei temi più dibattuti di questi ultimi anni, e ovviamente sarà dibattuto anche al campionato mondiale che inizia stasera, è il potere sempre più invadente e invasivo del VAR. Gli arbitri sono oggi meno arbitri, ma più si affidano alla tecnologia.
2: Sì, vero. Della tecnologia non possiamo fare a meno. L'uso della tecnologia però deve assolutamente essere un po' più equilibrato.
0: Ecco, ma quanto gli arbitri hanno perso quella che una volta era la loro libertà d'azione? Quanto oggi sono sottomessi al VAR? E soprattutto condizionati dal VAR?
2: Sì, è vero, anch'io ho visto episodi in cui, ma mi ricordo già
0: in cui tanto poi decide il VAR.
2: Un famoso fallo di mano che non era punibile perché era il giocatore, l'arbitro iraniano che è ancora presente, che era uno dei più bravi, è stato chiamato erroneamente al VAR ed è ritornato in campo a testa bassa cambiando la sua decisione che era giusta, e quello per me è rimasta un'immagine iconica proprio di come lui sia stato praticamente violentato nella sua decisione.
0: Ma non si tratta di riequilibrare un po' il rapporto arbitro-VAR.
2: Però nella maggior parte dei casi non ritengo. I grandi arbitri rimangono grandi arbitri con o senza VAR, decidono loro. Poi naturalmente se il VAR ti richiama bisogna avere la forza di dire no, perché si dice che la decisione finale spetta all'arbitro, ma purtroppo no. Magari in Svizzera sì, proprio il nostro arbitro ticinese Luca Piccolo 3 volte chiamato al VAR e ha detto no, non è così, io rimango sulla mia decisione.
0: Tra l'altro noi al mondiale avremo noi svizzeri un arbitro.
2: Sì, abbiamo un arbitro, un assistente e un varista, se mi passi questo termine, cioè Sandro Scherer, Stefano De Almeida, assolutamente, e Fedai San come VAR.
0: Omar, il VAR, beh, tu che commenti settimanalmente partite di calcio, sappiamo.
1: Ma sì, ma come tutti gli strumenti, secondo me è importante che non si abusi, insomma, che non ci siano degli eccessi. È sicuramente un aiuto, il supporto tecnologico ha permesso di eliminare un gran numero di errori commessi in precedenza. Poi se, come diceva Francesco, il VAR, se l'arbitro scivola, oltrepassa il confine, diventa succube del VAR, non va bene. Se il grande arbitro ha la personalità, che non penso sia così scontato, e comunque di mantenere la propria decisione nonostante il VAR lo abbia richiamato, va benissimo. E poi arrivo a dire una cosa che non può suonare paradossale, ma secondo me non lo è. Ben venga ogni tanto qualche errore dell'arbitro, perché come il centravanti calcia sopra la traversa da 2 metri, come il portiere prende un gol in mezzo alle gambe, ci sta che anche l'arbitro ogni tanto sbagli.
0: Altro tema, un altro tema.
1: No, Francesco, non sei d'accordo?
0: Non sei d'accordo? Sì, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo che, ma ben venga, anch'io sono d'accordo che l'arbitro, perché bisogna riportare un po' questo aspetto umano dell'arbitro.
0: E poi dopo oggi, però, per fortuna che c'è la tecnologia per i gol e non gol, insomma, non vedremo più una finale mondiale decisa.
2: Quello va bene, quello è una cosa obiettiva.
0: Ecco.
2: Cioè il cosiddetti gli errori factual, ma sono su certe interpretazioni, perché si dice sempre ma ci vorrebbero dei calciatori in sala VAR, vabbè, dopo non si finirebbe più. Però il mondiale.
0: Sul fatto che ci vorrebbero calciatori in sala VAR?
2: Ma teoricamente sì, ma secondo me bisogna far crescere gli arbitri, soprattutto sull'intelligenza calcistica, soprattutto i varisti.
0: Ecco, ma oggi giovani arbitri che mentalità hanno? Arrivano a essere arbitri già sapendo che saranno aiutati dal VAR?
2: Ma prima di tutto devono formarsi loro come arbitri.
0: Sì, però è una formazione sempre più tecnologica comunque.
2: Sì, oggi
0: quella che hai fatto tu.
2: Oggi c'è la formazione tecnica, c'è la formazione tattica e c'è la formazione tecnologica. Questi sono aspetti nuovi dell'arbitro. Cioè, tattico devi sapere le regole, cioè tecnico, poi tattico come gestire i giocatori, come comportarsi, capire le situazioni, e poi c'è esattamente il linguaggio tecnico, il linguaggio in codice col VAR, e poi soprattutto il fuorigioco semiautomatico, non finiamo. Adesso appunto con le nuove ai mondiali si va addirittura ad analizzare il calcio d'angolo, se c'è il tempo, per evitare che sia battuto un calcio d'angolo che tale non è, e poi che conduca a un gol.
0: Diventa sempre più complicato.
1: Questa è una delle nuove regole.
2: Questa è una delle nuove regole, naturalmente non la più importante. Questo è solo se però c'è il tempo materiale.
0: E le perdite di tempo?
2: No, le perdite di tempo.
0: Vedremo dei recuperi extra large.
2: No, non credo, non credo. Anche però, attenzione, i cooling break sono dati di 3 minuti, quindi sotto i 3 minuti.
1: Perché non bisogna mettere la pausa pubblicitaria.
2: Esatto.
0: Per questo motivo.
2: Esatto, esatto. Però restando sul campo, quindi se io faccio 3 minuti, quindi quelli sono già 3 minuti. Poi considerate che nel secondo tempo ci sono le sostituzioni, ma le sostituzioni adesso devono fatte entro 10 secondi. Il giocatore deve uscire entro 10 secondi.
0: Francesco, leggevo ieri sulla Gazzetta una curiosità: gli arbitri possono guadagnare fino a 90.000 euro. Mi sono detto, non è tanto se pensiamo a quanto guadagnano certi giocatori di certe nazioni.
2: No, assolutamente no, non è tanto. Parli dei mondiali?
0: Sì, dei mondiali. No, 90.000 no. euro, Omar?
1: È poco, poco.
2: Nei maggiori campionati nostri guadagnano di più.
0: Rapportato le cifre, soprattutto l'evento, questo gira dentro e attorno.
2: Ma questo è un discorso infinito.
0: Siamo quasi in chiusura. Omar, la Svizzera?
1: La Svizzera agli ottavi sicuro.
0: Poi
1: Olanda o Portogallo, perché gli incroci sembrano portare lì. Lì servirà la giornata giusta e un pizzico di fortuna per finalmente arrivare dopo oltre 70 anni ai quarti di finale.
0: Vincerà, ma hai detto il...
1: Io ho detto Portogallo.
0: Portogallo. Francesco?
2: Inghilterra.
0: Inghilterra. E la Svizzera come la vedi?
2: La vedo più avanti possibile, spero, perché basta adesso con queste illusioni che poi diventano delusioni, e ne abbiamo appena vissuta una dopo qualcosa di favoloso.
0: Si parlerà molto anche di arbitri?
2: Non lo so.
0: Speri
2: non
0: di
2: lo
0: sì
2: so.
0: O speri di no?
2: No, spero di no, secondo me no, ma la curiosità è come queste nuove regole, di cui non abbiamo proprio ancora sviscerato tutto, verranno applicate.
0: Benissimo, vedremo allora nel corso dei mondiali che scatteranno stasera se si parlerà tanto o poco di arbitri. Omar Gargantini, ti sentiamo stasera alle 21 per Messico.
1: Alle 19.30.
0: Alle 19.30.
1: Cerimonia inaugurale.
0: Quindi la cerimonia inaugurale e poi la prima partita Messico-Sudafrica da Comano, però sì. Si giocherà a Città del Messico. Siamo in chiusura, vi ringrazio e soprattutto ringrazio Francesco Bianchi e Omar Gargantini per essere stati stamattina ospiti alla Tribù del Calcio. Buona giornata e buona continuazione ovviamente di ascolto, di visione con i programmi della RSI.
4: La Tribù del Calcio con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
5: Rete 1.
6: In studio Raffaele Pedrazzini. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha lanciato pesanti attacchi contro obiettivi militari iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e minacciando rappresaglie sulle navi in transito nello strategico passaggio marittimo. La tensione continua a spingere al rialzo il prezzo del petrolio. Seconda notte di tensione in Irlanda del Nord. I disordini si sono concentrati nei pressi di Belfast, dove gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro la polizia e incendiato cassonetti. Le forze dell'ordine sono intervenute con idranti e mezzi antisommossa. Gli scontri fanno seguito all'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudanese e si inseriscono in un clima più ampio di forte tensione segnato da proteste a sfondo anti-immigrazione. Dalle Camere federali. Il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta di conciliazione sul finanziamento della 13ª VS. La proposta combina sia un aumento delle deduzioni salariali di 0,2 punti, sia un aumento dell'IVA di 0,4 punti, che salirà quindi all'8,5%. Il Consiglio nazionale, che sul tema si pronuncerà mercoledì, ha invece sempre difeso la variante basata sul solo aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Le persone sovraindebitate potranno ottenere una seconda opportunità. Il Parlamento ha approvato una riforma che permetterà a determinate condizioni lo stralcio dei debiti dopo 3 anni. Via libera anche a un futuro registro nazionale delle esecuzioni. Continuano ad aumentare gli affitti in Svizzera. A maggio le pigioni per gli appartamenti nuovi o riaffittati sono salite del 2,5% su base annua. In Ticino l'aumento è del 2,2%, a Lugano del 4,5%. Torniamo infine ad occuparci del caso Patrick Bruel, cantante e attore francese che è stato formalmente incriminato dalla magistratura francese per stupro, tentato stupro, aggressione sessuale e molestie sessuali. Patrick Bruel, 67 anni, è stato denunciato da diverse donne già in passato. La procura ha disposto la custodia cautelare. Previsioni fino a stasera, al sud in prevalenza soleggiato con qualche velatura, al nord nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci, neve sopra 1800 metri. Previsioni per domani venerdì 12 giugno, al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e in giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
7: A causa della segnalazione di oggetti sulla carreggiata, vi raccomandiamo prudenza sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord e poi nella Svizzera romanda. Traffico incolonnato sulla A9 tra Lausanne-Ven e Chèvre con ritardi fino a 30 minuti.

0: E sì, la sigla è quella di Mille Voci e la mia voce non è quella di Lara Montagna che siete abituati a sentire il giovedì, in quello spazio in cui gli animali prendono il loro posto, si riprende il suo posto la natura. Oggi ci sarò io, prendo questo testimone con piacere per parlare di questo mondo che dà sempre tantissimi spunti. Stavo guardando negli scorsi giorni e dicevo potremmo parlare della lince che è a rischio, è tornata sì sulle nostre montagne, ma resta una specie molto fragile, minacciata da incidenti, dal DNA anche, poi c'è pure anche il bracconaggio. Pure potremmo parlare della cicogna nera che nel Canton Vaud è stata appena vista, niente a che vedere con quelle di Uznach che abbiamo appena visto con casa svizzera, l'invasione, se avete l'occasione andate nel Canton San Gallo in questi giorni, ci sono nidi ovunque, guardate, è molto particolare, poi pone chiaramente dei problemi di coabitazione, ma anche quello è interessante. Niente cicogna nera oggi, potremmo parlare di procioni che stanno invadendo anche la Svizzera, degli animali molto simpatici, ma che anche loro pongono determinati problemi, sono molto invasivi tra l'altro loro. Ma c'è un altro animale da cui io vorrei partire, ed è un animale che è stato avvistato recentemente in Valposchiavo e riporta sotto i riflettori diverse tematiche, soprattutto la voglia di capire che animale è, cosa fa questo animale, e in Svizzera cosa ci fa. È l'orso. L'orso è stato fotografato nei boschi tra le prese Miralago, quindi la Svizzera italiana è quel posto dove l'orso torna un po' a bussare alla porta, siamo vicini al Trentino, insomma capiremo tante cose. Tra queste cose, tra le persone che ci racconteranno, ci aiuteranno a capire, ce ne sono due in studio che sono molto felice di avere con noi, sono due colleghi. Valentina Grignoli, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
0: Matteo Martelli, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno, buongiorno Alice, grazie.
0: Allora, voi siete freschi freschi tra l'altro di un premio molto importante a livello svizzero, possiamo parlare del Pulitzer svizzero, perché avete vinto nella categoria scienza, avete raccontato la coabitazione dell'orso con l'umano in Slovenia. Questo è quello che mi sento di dire, anche complimenti.
2: Perché, grazie, grazie, grazie mille.
0: Non capita molto spesso, quindi complimenti. Tra l'altro, se penso al Giardino di Albert, che è per quello che appunto tu sei giornalista al Giardino di Albert, poi c'è Laser, tu collabori tanto con Laser, raccontate spesso delle storie e anche voi vi immergete in dei mondi che magari non conoscevate per forza prima. Matteo, ti guardo subito, tu comunque l'orso l'hai frequentato anche attraverso questa ricerca, cosa hai scoperto che noi non possiamo immaginare o che tu non immaginavi prima?
2: Beh, noi al Giardino di Albert ovviamente ci occupiamo di tanti temi, non tutti ovviamente li conosciamo in partenza. Sull'orso devo dire che anch'io ero un po', come dire, avevo una percezione forse un po' erronea per quanto riguarda il suo comportamento, perché ovviamente soprattutto negli ultimi tempi siamo stati abituati dalla cronaca a un orso particolarmente pericoloso, si può dire così.
0: M13 lo era comunque, diciamo, problematico, sì.
2: E mi è piaciuto invece scoprire un orso, è quello che raccontano anche le persone slovene, che è un po' dappertutto, è diffidente e che va approcciato nel modo giusto, no? E quindi questo tipo di gestione, di, lo vedremo anche dopo, di educazione che parte sin dall'infanzia in Slovenia, è qualcosa che mi ha stupito molto, devo dire.
0: Questa è la Slovenia, poi ci torneremo. Io vorrei andare adesso in Valposchiavo con te, Valentina, perché ci sei appena stata e corso del tempo. Se avete occasione ascoltate anche il Laser Voci di Paese, meraviglioso. Io che amo la Valposchiavo mi sono sentita immersa, le persone vanno piacere a raccontarsi, a raccontarti la loro percezione di vita, e tra le altre cose avete parlato anche tanto dell'orso che adesso torna a bussare alla porta. Com'è il polso? Raccontaci il polso della situazione adesso.
1: Ma guarda, il polso, io sono partita proprio con queste voci di paese perché avevo visto un film che parlava dell'orso di M13, poi magari ne parlerete.
0: Beh sì, l'Orso, Play Swiss, anche questo andate a vederlo.
1: Esatto, un bellissimo film e
0: quasi documentario.
1: Mi ha incuriosito molto le persone del paese, che tra l'altro recitano se stessi in maniera incredibile. E mi sono detta, voglio proprio andare a vedere, ora che è tornato l'orso, visto che era uscita la notizia che l'orso tornava in Valposchiavo, proprio quando io andavo a farci una residenza, per cui una fortuna incredibile, mi sono detta, uniamo questa cosa, dobbiamo utilizzarla, e quindi curiosamente sono andata a tastare il polso.
0: E
1: la gente, diciamo che l'esperienza M13 ha insegnato, non lo so, comunque ha lasciato un solco, ha lasciato una memoria, ha insegnato molto. La gente È un po' più guardinga, è un po' meno timorosa, sembra, almeno questo risulta anche dal laser, no? Sì, torna, però adesso sta lì. Ed è un orso anche diverso, perché non è collarato come M13, ma è stato avvistato, per cui rimane sempre un mistero. E quando, secondo me, è ancora un mistero, fa un po' meno paura, perché fa parte di un altro mondo, non arriva ancora lì a grattare alle porte come poi invece era successo. Quindi sì, c'è un certo timore, ma la gente non ha ancora molto da dire, come invece era successo 10 anni prima con M13.
0: Chi ha molto da dire in termini di racconto è una persona che è collegata con noi proprio dalla Valposchiavo, quindi ci proiettiamo lì con Mille Voci, entriamo nel mondo di qualcuno che ha frequentato questo orso. Abbiamo parlato di M13, l'ha visto più volte, ne ha visti anche altri. Questa persona è un guardiano della selvaggina in Valposchiavo, si chiama Livio Costa. Io dico buongiorno, grazie per essere con noi, Livio Costa.
3: Buongiorno a te.
0: Come va?
3: Bene, grazie.
0: Dove vi trovate?
3: Per la tua trasmissione. siamo in Val di Campo adesso.
0: Che meraviglia,
3: Valentina
0: Val di Campo.
3: La conosce di sicuro.
0: Sì. Valentina sì, è stata, l'hai vista la Valentina?
1: No, Val di Campo non sono stata perché c'era ancora la neve, quindi sono andata prima che esplodesse l'estate, quindi purtroppo.
0: Lago Sauseo, immagino anche quanti fiori in quella zona in questo momento che stanno esplodendo. Mi chiedo, proprio rispetto all'orso, l'orso in quelle zone, abbiamo parlato di Miralago, è passato anche da quelle zone, chiaro non è collarato, ma sappiamo che ci sono delle fototrappole, lo ha visto anche in quella zona?
3: Se tu parli dell'orso che citavi prima, avvistato un mesetto fa in zona sopra il lago di Poschiavo, destra orografica della valle, non lo sappiamo. Quell'orso non è radiocollarato, c'è una fotografia di una fototrappola postata da un cacciatore e altre informazioni assolutamente non ne abbiamo. Abbiamo tappezzato, se così mi lasci dire, la zona di fototrappola anche noi, non l'abbiamo mai più preso, quindi è probabile che quest'orso si sia spostato, oppure è talmente diffidente che non si riesce a vederlo. Quella è anche una possibilità.
0: Potrebbe essere anche quello. Ma allora andiamo a capire, quando dici diffidente, a me incuriosisce, perché significa che veramente consideriamo l'animale per animale. Perché se io chiedo, ma chi è l'orso? Com'è l'orso che Livio Costa ha imparato a conoscere?
3: Domandona. L'orso è un bel bestione. Cioè, l'orso per me, filosoficamente parlando, è l'emblema della natura selvaggia che per più di un secolo era scomparso dai nostri boschi, dalla nostra Svizzera, dalle Alpi, e verso la metà degli anni 2000 è ricomparso portando quella vita selvatica che tutti acclamavano, che però poi quando se la sono trovate davanti è un po' diverso da quello che si vede o si legge del Canada o dell'Alaska. Allora, quando tu ce l'hai qua è una cosa diversa. Ti trovi confrontato a questo animale che può essere sì schivo, ma come M13 può essere anche molto invadente. Questo chiaramente provoca dei problemi.
0: Esattamente, arriviamo lì magari a quegli anni lì, siamo 2011, 2012, 2013. Quante volte hai incontrato questo orso magari ci vuoi dire prima di tutto vorrei sapere quante volte, nel senso riusciamo a quantificarle, perché di solito uno dice nella vita, io anche sentendo dei reportage, chi dice l'ho visto attraversare la strada, l'ho visto fare quello, tu puoi dire questo o sono talmente tante che non puoi neanche più contarle?
3: Allora, fra il 2012 e il 2013, proprio su M13, sono veramente tante, non so, 30-40 volte, non lo so, perché spesso si vedeva di notte, ma essendo radio colorato spesso lo avvistavamo anche di giorno, perché noi chiaramente sapevamo più o meno dove si trovava e dove cercarlo.
0: E allora andiamo alla prima volta che l'hai visto, te la ricordi?
3: Sì, ma allora la prima volta non è nulla di eclatante, passerei più volentieri alla volta che mi è rimasta proprio nel cuore per l'emozione.
0: Fai come vuoi, Livio, siamo a casa tua.
3: Ero con un collega, Carlo, eravamo proprio nella zona che era poi diventata la casa di M13, erano i Pini Mughi sotto Zassalbo, la montagna bianca tipica di Poschiavo, e tramite il collare sapevamo che era in zona. A un certo punto l'abbiamo visto su di un ghiaione a magari 500-600 metri di distanza, quello niente di particolare. L'orso si è spostato verso nord, si è addentrato nei Pini Mughi. Dopo una mezz'oretta ci siamo portati anche noi in zona. Dell'orso nessuna traccia, ci portiamo lungo un piccolo e proprio un sentierino chiuso fra i Pini Mughi sopra un masso che ti offriva una certa vista, e lì stavamo osservando anche con l'antenna, con i segnali FMH, e lo sentivamo, ma strano. A un certo punto ci giriamo e ce l'abbiamo lì a fra i 6-8 metri sdraiato che ci guarda.
0: Che vi guarda. Allora, io, per chi ci ascolta e chi ci guarda su RSI La 2, sta vedendo lo scatto di quel momento in cui vedi veramente l'orso tra i pini mughi che ti guarda. Ecco, come ci si sente in quel momento? In trappola?
3: No. Cioè, no, anche perché in realtà noi sapevamo che era in zona, quindi la sorpresa è stata grande, però non è una sorpresa proprio come uno che tutto un tratto se lo trova davanti nel bosco senza sapere nulla. Comunque le pulsazioni sono aumentate di tanto. L'orso, comunque, come vedi anche dalla foto, non sembrava aggressivo, sembrava ancora più curioso di noi. Infatti spesso col suo zampone spostava i pini mughi per guardarci meglio e muoveva la testa.
0: E cos'è successo dopo? Quanto tempo?
3: Niente, l'abbiamo osservato una decina di minuti, poi adesso ci dobbiamo allontanare, cioè non possiamo mica stare qua tutto il giorno, perché probabilmente lui lì aveva finito la sua nottata di scorribande e avrebbe voluto riposare. Quindi a turno ci siamo allontanati e, tenendolo osservato, lui non si è mai mosso, gli passavamo a 4-5 metri di distanza. Chiaramente lui era nascosto fra i pini mughi, non lo vedevamo. Noi non è successo nulla, ci siamo allontanati, poi siamo saliti su un ghiaione e gli siamo praticamente arrivati sopra. Noi volevamo vederlo da sopra perché era sdraiato in quel punto, eravamo molto curiosi. Arriviamo a una trentina di metri dal punto, forse anche 50, guardiamo, l'orso non c'è più. Dov'è sto orso? Ci giriamo a nord, da dove siamo saliti noi e dove avevamo lasciato gli zaini, c'è l'orso.
0: E
3: praticamente lui ci ha seguito. Lui, curioso com'era, ci ha seguito, è arrivato fino agli zaini, li hanno usati, ci ha guardato un momento, ci sono anche delle fotografie che forse tu hai, e poi appena lui si è assicurato sti qua non sono un pericolo, si è allontanato, è rientrato nei mughi, da lì è scomparso.
0: E questo,
3: questo è stato un avvistamento eccezionale.
0: Beh, assolutamente, bello che sia andato tutto bene, che tu sia qui anche a raccontarcelo. Da lì l'avete visto altre volte, ma è una cosa che ti ha permesso di capire qualcosa in più sugli animali o sull'animale M13 che era così curioso, vi osservava, vi seguiva?
3: La domanda è molto interessante e giusta. Allora, lì abbiamo imparato, in quel periodo abbiamo imparato a conoscere l'orso M13, non gli orsi. Gli orsi che sono poi apparsi dopo ci hanno fatto capire di più gli orsi. L'orso M13 era un orso che aveva completamente perso o mai avuto la diffidenza con l'uomo, anzi l'uomo per lui significava probabilmente fonte di cibo, i compostaggi, roba che si lascia in giro, eccetera eccetera, gli apiari e cose. Lui su questo lato era un disastro, era molto invadente e per questo dava poi anche fastidio. Abbiamo provato anche a dissuaderlo, ci sono dei metodi, abbiamo fatto di tutto, quello che poi sapevamo a quei tempi e con la poca attrezzatura che avevamo a quei tempi. Purtroppo non è servito nulla, lui il suo carattere non l'ha mai cambiato.
0: E questo è il motivo anche per cui poi è stato abbattuto nel 2013. Livio, prima di lasciarti, che so che stai lavorando e ti stiamo portando via dalla Valle di Campo, ti volevo chiedere un'altra cosa rispetto proprio a quello che lui, questo M13, era abituato a fare. Era quello di andare vicino agli umani e non aveva il timore. E questo non è un caso, lui l'ha imparato dalla sua mamma. E la sua mamma arriva direttamente da un posto che si chiama Adamello Brenta. È un posto in linea d'aria molto vicino. Diciamo, in auto ci si mette due ore e mezza per arrivare in Valposchiavo, ma loro, gli orsi, hanno una linea molto più diretta. Vogliamo ripercorrere il percorso che ci porta da prima in Slovenia, poi in Trentino e in Valposchiavo, e ci fa capire anche il perché questo orso era problematico. E magari anche perché quello in Trentino che ha aggredito il jogger tempo fa, sappiamo che le discussioni sono ancora aperte anche lì, era andato verso l'umano. C'è un denominatore comune? Un fil rouge?
3: Non lo so. Allora, sulla questione del Trentino non mi addentro perché non conosco neanche, dovresti conoscere la situazione sul posto e non per quello che si è sentito dalla stampa. Per quanto riguarda gli orsi in generale, il tutto è partito col progetto Life Ursus, che è cominciato, mi sembra, nel 96, finanziato dalla Comunità Europea. Nel 99 sono state fatte le prime missioni di due orsi nel parco Adamello Brenta e mi sembra entro il 2005 sono stati 10 gli animali immessi, mi sembra 2 maschi e 8 femmine, qualcosa del genere. Allora, si sospetta, la mamma di M13, se non sbaglio si chiamava Jurka, ed è una di quelle orse catturate in Slovenia. Probabilmente sono state catturate sui carnai che vengono preparati per far vedere gli orsi alle persone, ai turisti. quindi loro erano molto abituati alla presenza dei, delle persone e probabilmente collegavano la persona a una fonte di cibo, non direttamente la persona, ma qualcosa portava. È molto probabile che la mamma abbia insegnato ai suoi piccoli a usufruire di ciò che gli uomini offrono, per esempio le strade, le ferrovie. È molto meglio camminare su una zona libera che in mezzo al bosco, oppure distruggere le arnie per il miele o predare una pecora o cose del genere, o per esempio i compostaggi. Lui distruggeva sempre i compostaggi per mangiare quello che c'era al suo interno. Questo è stato un po' probabilmente il problema con M13. Altri orsi passati poi non hanno più presentato questo comportamento. Siamo sicuri che orsi ne sono passati spesso e noi non ce ne siamo neanche accorti. E questo dovrebbe essere quello che sarebbe il giusto, diciamo.
0: Sì, tra l'altro quello che succede è che poi è stato visto una fototrappola, torna a far discutere, però hai ricordato molto bene che ogni orso è diverso. Tornando brevemente all'incontro, ai vari incontri con l'M13, con l'orso, cos'è che ti ha stupito maggiormente? Se penso al suo carattere, all'estetica, non tanti hanno la possibilità

0: sembrava un tontolone, era un giocherellone, a differenza di M25 un paio d'anni dopo, che era totalmente schivo. Se ti vedeva a 300 metri fuggiva, quindi era quasi impossibile fargli anche una fotografia. E anche lui era radiocollarato, quindi aveva già creato dei problemi.
1: Tra l'altro tu dicevi prima i mezzi di trasporto, le linee di trasporto, è vero, c'è da dire anche che ha perso la vista, l'avete scoperto poi quando è stato abbattuto, a causa di un incidente che aveva avuto poi con il trenino retico.
0: Sì, sì, era stato investito dal treno in gradina bassa e probabilmente lì aveva perso la vista all'occhio sinistro. Esatto. Per quello lui aveva un modo molto particolare di guardarti, piegava sempre la testa, che sembrava una cosa strana. Uh-huh. Abbiamo poi scoperto poi il perché, semplicemente l'occhio sinistro, mi sembra, era cieco.
1: Sì, infatti nella fotografia che hai scattato, che poi era ovunque su tutti i giornali, si vede questo occhio più scuro, e a questo punto hai capito anche di più dell'animale che hai avuto l'opportunità di seguire per tanto tempo. O magari era lui che seguiva voi, perché mi immagino nel bosco lui fosse attento a dove foste sempre.
0: Sì, quello era un suo comportamento classico. Quando tu entravi nel suo ambiente lui ti osservava, e questo chiaramente, per chi non conosceva il suo carattere, allora se tu sei nel bosco e ti segue, seppur a distanza, un orso, è una bruttissima sensazione ed è comprensibile una certa paura. Questo purtroppo era il suo limite, diciamo. Altri orsi magari ti guardano ma poi scappano e sentono la tua presenza molto prima che tu ti possa accorgere della sua.
1: E allora io dico a chi si sta interessando anche un po' a questa storia, perché è il momento, dopo tanti anni si può parlare un po' di più tranquillamente forse di quello che sono stati quegli anni 2011, 2012, 2013, ma anche dopo. Guardate su Play Swiss L'Ors, dove tra l'altro ci sei anche tu, e parlavo poco fa con Valentina, è bellissimo come film, ma anche un po' documentario, non sembra che recitino.
2: No, assolutamente, sono tutti bravissimi, credo che il regista, ma i protagonisti stessi abbiano fatto un grande lavoro di spontaneità, proprio perché viene, come abbiamo parlato, viene restituita proprio il posto, il momento, come se fosse un grande cinema.
1: Livio, grande cinema, abbiamo detto, grande storia, grazie per aver trascorso questi minuti con noi, averci portato indietro nel tempo, ma anche con l'attualità, per capire che l'orso c'è e ogni orso è diverso. Grazie.
0: Grazie, posso segnalarti una cosa?
1: Certo.
0: Alice? Allora, l'ufficio Caccia e Pesca, sì, mette a disposizione sul suo sito internet, ecco, una cartina interattiva in cui ogni segnalazione, che ogni osservazione che facciamo noi guardando la selvaggina, oppure che ci viene segnalata dalla popolazione e viene certificata, viene segnalata. Quindi se uno si trova in una zona, non so, in gradina alta, e non so, ha paura che ci sia l'orso o il lupo, può andare lì a vedere e dice: ah, guarda, qua ci sono state le osservazioni, oppure no. Quindi c'è un'apertura totale comunicativa da parte dell'ufficio verso le segnalazioni dei grandi predatori.
1: Sì, quindi una grande trasparenza, per più si sa più.
0: Assolutamente.
1: Esatto, proprio su questa linea seguiremo anche adesso, dopo il prossimo brano, andremo in Slovenia, poi torneremo in Svizzera, insomma cercheremo di capirne di più. Adesso c'è Ciran con Azizam e poi torniamo qua.

0: Mille voci tema animali è quello che state ascoltando alle 10.26 su Rete 1 e con me in studio adesso ci sono Valentina Grignoli e Matteo Martelli, due colleghi che, lo ripeto, hanno vinto un grande premio a livello svizzero, Swiss Press Award, il terzo posto nella categoria scienza, per un reportage, diciamo una fotografia, non è solo un reportage perché avete ricostruito tutto in maniera molto dettagliata per capire come convive l'orso e come convivono l'orso e l'umano in Slovenia. Un esempio, diciamo, è una domanda dalla quale siete partiti molto interessante. Dite, ce ne sono un migliaio di orsi lì, noi ne abbiamo uno e ne stiamo è di passaggio e già ne stiamo parlando. Come fanno lì a convivere? E forse prima di parlare di convivenza in Slovenia ci tengo giusto a dire che se guardiamo in Svizzera l'orso da noi non è semplicemente un animale selvatico, ma è davvero una specie rigorosamente protetta, quindi il quadro legale ci dice che è protetto solo in casi estremi, non è stato allentato come nel caso del lupo, quindi questo è il quadro legale che abbiamo in Svizzera. In Slovenia invece com'è? Com'è che convivono? Cosa dice anche la legge?
1: Beh, allora in Slovenia ci sono attualmente circa un migliaio di orsi che vivono in particolare nel sud del paese. Come funziona questa coesistenza, che potrà raccontare meglio Valentina, che poi c'è stata sul posto e che ci ha raccontato al giardino di Albert? Una coesistenza che si regge fondamentalmente su due aspetti: uno sull'educazione, quindi gli incidenti sono veramente rari in Slovenia, e questo perché molto probabilmente, mi viene da dire, la gente sa come comportarsi di fronte a un orso. Secondariamente ci sono degli abbattimenti programmati, degli abbattimenti selettivi che avvengono annualmente. Ogni anno, in funzione anche di dati scientifici che vengono raccolti dall'Università di Lubiana, viene calcolata una quota di abbattimenti, quindi questo permette alla popolazione di essere conservata, ma di essere anche contenute in un certo senso.
0: Quindi la legge ci dice nel caso bisogna mantenere i numeri, tenere sotto controllo, ma il problema al momento con un migliaio di orsi non si pone. Quindi mi dico, come fanno? Diceva Matteo, si insegna. Io ascoltando anche le tue interviste interessantissime, diceva bisogna andare nelle scuole, si parte da lì, che è una cosa semplicissima sulla carta.
2: Sì, si parte da lì, ma va anche detto che l'orso in Slovenia c'è sempre stato. Sono abituati a questa coabitazione proprio con l'orso, abitano gli stessi spazi da sempre, noi no. Quindi fare il paragone è difficile, perché noi non siamo più abituati all'orso, al lupo, e ora tornano.
0: E tra l'altro arriva da lì l'orso che arriva in Svizzera, l'abbiamo sentito poco fa, dalla Slovenia è andato in Trentino, e dal Trentino arriva direttamente in Valposchiavo, nella Bassa Engadina, nei Grigioni.
2: Una cosa che mi viene da aggiungere è anche quando l'uomo ci mette lo zampino, ci sono i problemi in questo caso, perché l'orso arriva da lì ma è stato messo, è inserito, e poi c'è stato tutto questo avvicinamento. E in Slovenia c'è sempre stato, c'è diciamo questo rapporto con la foresta selvatica, con i boschi, molto sentito da tutti, quindi dalle guide, da chi coltiva le api, da chi fa il guardiacaccia. L'orso c'è, e cosa bisogna fare? Imparare a conviverci sin da piccoli, quindi veramente imparare le regole base, come noi quando si attraversa la strada che cosa si fa. Lì proprio ci sono dei musei, delle proposte didattiche che fanno crescere i bambini, e poi oltre questo mi viene da dire anche la famiglia, nel senso le storie familiari, i racconti, le leggende. Siamo abituati, ecco, a conviverci.
0: La convivenza, quindi attraverso l'informazione, ma che cosa insegnano? Tu dicevi, da noi impariamo non attraversare la strada prima di guardare. Cosa insegnano? Noi intanto stiamo anche vedendo delle immagini che ci hai portato. Cosa hai scoperto?
2: Ma allora, ti dico cosa hanno insegnato a noi, nel senso proprio ci sono delle guide, dei guardiacaccia che ci hanno proprio un po' insegnato cosa fare quando si vede l'orso. Ovviamente non andare ad abbracciarlo come se fosse un pelliccio, ma questo lo sappiamo. Quando si vede un orso può essere anche molto spaventato, per cui abbiamo sentito anche prima i racconti di Livio. Quando si vede un orso, quello che bisogna fare è parlargli con una voce molto tranquilla. Cioè, prima di tutto ci dicevano mantenete la calma, anche se sarà impossibile, cioè è difficile anche per noi che li abbiamo visti diverse volte, mantenere la calma, respirare, parlare con una voce calma e parlargli in italiano, per esempio: ciao, sono Valentina, non preoccuparti, sono qui. Indietreggiare, non perdere mai lo sguardo, indietreggiare e andarsene.
0: Sembra
2: e
0: facile.
2: Sperare che faccia così anche lui. No, sì, sarà così. Oppure proprio comunque non spaventarlo, non gesticolare, non andargli incontro. Non, ad esempio, quello che gli insegnano è, ad esempio, non lasciare del cibo fuori dalla tenda, fuori dalle case. I cassonetti sono comunque chiusi in maniera ermetica, proprio a prova d'orso. Non passeggiare col cane libero in un bosco. Questo non si può fare assolutamente. Uno degli incidenti, che dici, ci sono stati pochi incidenti. Sì, uno degli ultimi che c'è stato, uno dei rari, è stato proprio a causa di un cane che, andando a spasso, ha incontrato l'orso, poi l'ha tirato verso la padrona, il cane è scappato e la padrona non è riuscita a farlo. Oppure un padre che ha lasciato del cibo fuori dalla tenda. E quindi sì,
1: ci sono delle buone pratiche comunque, no? Che in realtà valgono anche per la Svizzera, quindi insomma sì. I cassonetti della spazzatura a prova d'orso, le recinzioni, insomma ci sono delle pratiche di prevenzione che si possono portare avanti. Sicuramente il cibo attira l'orso.
2: Sì. E c'è anche una resilienza della popolazione molto anche combattiva, nel senso c'era questa intervista, ho conosciuto un apicoltore che diceva: sì, me l'ha distrutto, l'ho rifatto. L'ho rifatto più alto, continuo a rifare più alto il mio apiario. È come con rabbia, certo, ma con una sorta di: siamo in due, dobbiamo condividere questo spazio, vediamocela tra di noi. E questa cosa mi piace molto.
0: E questa cosa mi fa pensare una notizia d'attualità recentissima in Giappone. Si parla anche dell'orso, perché hanno dovuto chiudere delle scuole per un'invasione di orsi. E quindi mi dico, lì forse una coesistenza difficile in questo momento. In Slovenia mi viene a dire: tutto bello, c'è stato qualche caso, tutto bello, ma.
1: Diciamo che allora, innanzitutto, quello della Slovenia è un modello particolarmente osservato anche a livello internazionale, ma non è il modello, è uno dei tanti. Quindi ogni modello comunque comporta delle scelte, no? Non sono modelli neutrali in qualsiasi caso. La scelta, come dicevamo, in Slovenia è anche quella di abbattere annualmente, esatto, degli orsi. Cos'è successo? Che mentre realizzavamo questo lavoro con Valentina, proprio nei giorni in cui stavamo chiudendo il montaggio, è apparsa una notizia che è iniziata a circolare principalmente sui siti sloveni. Un'associazione ambientalista si è opposta a questi abbattimenti, con tutto il diritto di farlo, ovviamente. Un ricorso presentato al tribunale amministrativo ha bloccato di fatto gli abbattimenti previsti per la stagione, quindi 2025-2026. Questo ricorso ha fino al termine della procedura bloccato gli abbattimenti, e quindi di conseguenza gli orsi hanno iniziato a prendere un po' più di spazio. Certo. E c'è una tensione sociale che in realtà in questo momento sta un po' crescendo in Slovenia, quindi un sistema ideale sì, ma che chiaramente vediamo se si va a perturbare questo equilibrio, che è estremamente sottile, qualcosa poi rischia di non funzionare. Quindi l'orso ha iniziato a avvicinarsi di più ai centri abitati, e quindi adesso si attende, adesso leggevo ancora stamattina dai siti di informazione sloveni, che si attende una risposta da parte del tribunale amministrativo, che con buona probabilità, la giurisprudenza ci dice, andrà a respingere questo ricorso, e dopodiché si potrà ripartire con questi abbattimenti. Ma la natura ovviamente non si ferma, quindi il tempo stringe, e quindi questo sistema richiede ovviamente tra i compromessi questo tipo di misura.
2: Sì, va anche detto che, appunto, se continuiamo a parlare di sistema sloveno ideale, vengono comunque abbattuti 200 orsi, quindi non è vero che sono, i numeri sono molto grandi. Qua quando succede con uno fa un grande rumore, lì vengono abbattuti 200 orsi pretendendo che poi sia una prassi, sia normale. Chiaramente, se lo vediamo alla lunga, se guardiamo il quadro generale, è ottimo, perché così riescono a convivere. Se ci fermiamo a riflettere sul fatto che 200 orsi comunque vengono abbattuti, è una cosa forte, per quello che poi ci sono i problemi di cui parla Matteo.
1: Tra l'altro, una cosa che mi fa un po' riflettere, vedendo un po' la vicenda slovena, è che nessuno mette in discussione in questo momento, e nemmeno in passato, la presenza dell'orso. Ad esempio, nelle zone rurali dove l'orso vive in particolare, è stata presentata una petizione, sono state raccolte 4.000 firme. Vero. Ma non tanto per come dire, liberarsi dell'orso, ma per dare retta in un certo senso alla scienza, che sostiene queste misure di abbattimento di 200 orsi annualmente, no?
2: Sì, la popolazione lo vuole.
1: Quindi l'opinione pubblica di per sé non è schierata contro l'orso, è schierata per un controllo responsabile della popolazione, fondamentalmente.
0: E noi ci immaginiamo anche in questi luoghi quanto diventi il grande tema. Tu infatti, Valentina, anche in Valposchiavo, tornando a noi, hai veramente raccolto le voci delle persone, sei andata a trovare le persone negli stamtisch.
2: Sì.
0: E lì effettivamente hai scoperto che per un lungo periodo si parlava 24 ore su 24 dell'orso.
2: Sì.
0: Hai l'impressione che ancora adesso sta tornando, dopo oltre 10 anni, quello il tema nella valle?
2: No, allora era la mia idea, sono partita da lì pensando adesso si ritorna. Non avevo capito quanto fosse stato enorme questo fenomeno, 24 ore su 24, ma nel laser vengono raccolte queste voci che proprio dicono, ad esempio un oste, la gente non veniva più da me perché pensava, perché c'era questa fazione pro e contro, e tra l'altro i pro orso dovevano stare un po' zitti, quindi è stato proprio un momento e che tutti ricordano, sì, e tutti ricordano come sì, brutto. Proprio un brutto momento, perché se si vive un po' a Poschiavo si capisce che la comunità è molto stretta e questo fatto l'ha proprio divisa. Per quello prima ho detto magari hanno imparato, nel senso che adesso non ne vogliono parlare, dicono ma è stato avvistato solo una volta, non ci preoccupiamo ancora, se si dovesse avvicinare poi vedremo.
0: Quello che mi sento di dire è che voi sicuramente continuerete a parlarne, perché
2: sì,
0: siete interessati al tema, avete capito che non serve girare la testa e avete la voglia di saperne di più. Matteo, continuerete in questo senso?
1: Certo, continueremo, anche perché proprio questa mattina leggevo un articolo sul sito del CORA, che è la fondazione svizzera che si occupa del monitoraggio appunto della gestione dei grandi carnivori, una proiezione, diciamo così, da cosa dipende la presenza dell'orso in Svizzera, che come si diceva finora è sempre stato soltanto in transito. Dipende dalla presenza di orse femmine.
2: Sì.
1: Orso maschio quando attraversa il confine, che ovviamente è un confine, diciamo così, politico, ma non la natura non ha confini, fondamentalmente va a caccia di femmine, no? Che finora non ha trovato
0: in Svizzera.
1: La popolazione di femmine in Trentino sta crescendo, appunto vedevo questi dati questa mattina, sta crescendo nel corso soprattutto degli ultimi 4 anni, la sua dispersione sta raggiungendo aree sempre più ampie e quindi questo vuol dire che potrebbe arrivare prima o poi anche in Svizzera.
2: Sì, la femmina è infatti poi è anche molto stanziale, la femmina rimane dalla mamma, per esempio, torna sempre dalla mamma e le femmine si spostano anche molto meno, quindi sì, dipende molto anche da questo, è vero che...
0: Staremo a vedere. Grazie a voi che avete queste antenne accese sul nostro paese, ma anche sugli altri, per darci una visione d'insieme con i pro e i contro, capendo che alla fine il nostro paese ha delle similitudini, ma in questo momento l'orso è solo di passaggio, questo possiamo dire.
2: Grazie Alice.
1: Grazie Alice,
2: grazie a tutti.
0: Noi ci ascoltiamo adesso Jennifer Lopez con Love Don't Cost a Thing. E poi parliamo di un altro animale che nel nome ha dentro orsetto, però in realtà capiremo che non è della stessa famiglia, qualcosa in comune, ha altre differenze, sta invadendo il nord delle Alpi e ne parliamo tra pochissimo. È l'orsetto lavatore.

0: E noi alle 10.43 su Rete 1 torniamo a parlare di animali, questa volta con un altro che, se io penso a lui, non lo visualizzo in Svizzera, eppure è così, eppure è arrivato anche da noi e sta facendo preoccupare. Parliamo del procione, quell'animale che ha la mascherina nera, per immaginarcelo sembra un po' un bandito, simpatico, mi viene da sorridere mentre parlo di lui, con quelle manine, viene chiamato anche orsetto lavatore, è intelligentissimo. Ecco, quell'animale lì per davvero in Svizzera sta prendendo piede, ce ne sono... Nessuno sa quanti ce ne siano veramente, però abbiamo visto delle immagini di lui in centro a Zurigo, abbiamo visto che c'è un focolaio importante a Basilea, anche nel cantone Argovia, ci sono già stati degli abbattimenti. Insomma, questo animale, il procione, gli dedicheremo un po' di spazio fino alle 11, perché per davvero lui se ne sta prendendo di spazio in questo paese. Allora io saluto la biologa Nicole Santi, buongiorno, ciao!
1: Buongiorno Alice, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Allora, sto bene, grazie. Passiamo da un tema dell'orso all'orsetto lavatore. Cos'ha di orso l'orsetto lavatore? Non mi sembra la famiglia. Cos'è che hanno in comune?
1: Allora, sì, in realtà appunto in comune hanno giusto il nome e diciamo che non sono sicuramente parenti stretti, eventualmente possiamo considerarli forse cugini lontani, nel senso che tutti e due appartengono all'ordine dei carnivori, però come giustamente dicevi sono animali che appartengono proprio a famiglie diverse, quindi l'orso appartiene agli ursidi e il procione ai procionidi. E voilà, chiaramente ha un po' questo musetto che potrebbe forse un po' ricordare il muso di un orso, però e appunto appartengono entrambi all'ordine dei carnivori, ma altrimenti sono animali con caratteristiche molto molto diverse.
0: Ecco, abbiamo detto orsetto lavatore, orsetto l'abbiamo capito per l'estetica, lavatore per quale motivo?
1: Allora sì, lavatore è curioso in effetti, dovuto al fatto che ha questa, soprattutto quando si trova in ambienti controllati come ad esempio negli zoo, ha proprio un po' questa abitudine di lavare il cibo prima di mangiarlo. Questo è dovuto a questa proprio la loro caratteristica di avere una sensibilità estremamente elevata nelle zampe anteriori e immergere il cibo in acqua gli permette di raccogliere ancora più informazioni riguardo a quello che stanno per mangiare. In realtà appunto è una cosa che fanno solo in determinato, cioè in ambiente controllato o se si trovano già vicino all'acqua, ma non è se non hanno il fiume vicino non devono per forza lavare il cibo, ecco.
0: Io tra l'altro stavo guardando in tedesco, effettivamente si dice Waschbären, quindi anche qua c'è il termine in tedesco, e gli articoli di giornale ne parlano sempre di più. Vedevo che attorno al 2021 SRF diceva il procione è arrivato nella Svizzera nord-occidentale, nel 2026 un articolo recente dice i procioni entrano nelle case, la regione sta combattendo i procioni, la popolazione va regolata, insomma i procioni si stanno diffondendo sempre di più anche in Svizzera. Mi chiedo, ma com'è che sono arrivati, questa specie invasiva è arrivata in Svizzera?
1: Allora sì, in effetti appunto il procione non appartiene alla fauna europea, diciamo la loro origine è il nord del Centro America. Sono stati importati in Europa verso gli anni 20, anni 30, proprio negli allevamenti, perché la loro pelliccia è molto pregiata e quindi sono stati creati appunto in Europa degli allevamenti per la produzione essenzialmente di pellicce. Come purtroppo spesso capita, alcuni animali sono fuggiti dagli allevamenti in Germania e hanno cominciato a riprodursi e stabilizzarsi sul territorio. Piano piano poi appunto le densità di popolazione si sono aumentate sempre di più e fino ad arrivare al confine nord della Svizzera, dove appunto ha oltrepassato il confine, perché in realtà la natura non conosce limiti geografici, quindi ecco qua.
0: Parlando di limiti geografici, egoisticamente penso che anche chi ascolta dice sono arrivati dalla Germania, tra l'altro immagini, se ne avete viste andate a guardarle, ci sono veramente delle strade in cui ne vedi più di uno che corrono, quindi diciamo in Germania in alcuni posti è abbastanza non è più sotto controllo la situazione, però mi dico, qua a sud delle Alpi c'è comunque un gottardo da superare, se penso al Ticino, i grigioni, anche lì vedo diversi passi, dico rimarranno a nord delle Alpi e proveranno a gestirli lì, oppure come spesso succede c'è un sì ma c'è un altro modo attraverso il quale potrebbero arrivare?
1: Allora, sì, è vero che magari sulle loro zampe possono fare un po' più fatica a oltrepassare la barriera delle Alpi, non possiamo però escludere il trasporto involontario da parte delle persone, quindi è un procione che magari si infila in un camion o su un treno merci o quant'altro, ecco, non possiamo escludere che potrebbe arrivare in questo modo. Quindi.
0: E poi c'è un'altra questione. Io ho guardato diversi reportage anche di colleghi SRF RTS che hanno seguito, ma anche noi l'abbiamo raccontato, visto anche il giardino di Albert. I colleghi Cristian Bernasconi ha provato a spiegarlo. E spesso la reazione delle persone è: ma sono così carini, è un animale molto simpatico, ha degli occhi molto carini. Anche le persone che venivano intervistate dicevano: mi sta distruggendo tutto. Perché loro, adesso ci arriveremo anche cosa stanno combinando, però è difficile, vengono abbattuti. Io guardavo nel 2025, ne sono stati abbattuti, allora 69 nella regione tra Basilea e Argovia, 2024-2025, ne stanno uccidendo. È un animale che comunque noi ricordiamo con poca onta, sto pensando anche a quello. È molto anche docile, mi sembra di vederlo quando è anche in natura, non è aggressivo, è difficile immaginarlo come pericoloso.
1: Allora, sì, è vero, esatto, è molto delicata la questione proprio perché si tratta di un animale estremamente carino, che anche è stato utilizzato in numerosi cartoni animati, fumetti, e quindi nel nostro immaginario è proprio l'animale peluche, tra virgolette, per eccellenza. E effettivamente ha comunque delle caratteristiche ecologiche e comportamentali davvero pazzesche, quindi è un animale veramente molto intelligente,
0: Per
1: molto
0: esempio?
1: che si adatta in una maniera incredibile, il problema poi è che si adatta talmente tanto bene che effettivamente arriva a fare dei danni veramente, veramente importanti. Questi danni sono in parte alla biodiversità, ma in parte anche proprio alle case, quindi dei danni strutturali che vengono a costare centinaia di migliaia di franchi, quindi purtroppo oggettivamente rappresenta una seria minaccia proprio non solo alla biodiversità, che questo è già un grosso problema, ma anche proprio alla struttura delle nostre case.
0: Nicole Sadi, ci arriviamo tra poco a capire che cosa stanno combinando con quelle manine, perché sono in grado di aprire delle porte, sono in grado di aprire delle finestre, quindi in quello ci ricordano molto le nostre mani. Ci arriviamo tra pochissimo, adesso ci ascoltiamo Beach Boys, I Get Around e poi torniamo qua.

0: Segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata. E noi qui a Mille Voci torniamo a parlare di un animale che è diventato svizzero, possiamo chiamarlo svizzero pur non volendo, invasivo, il procione, l'orsetto lavatore, sta prendendo veramente piede e sta facendo preoccupare un po' tutti, in particolare chi ha un occhio di riguardo, parliamo dei biologi, delle persone che sono si occupano di controllare anche che animali ci sono sul nostro territorio, ma anche le persone che se le ritrovano nelle loro soffitte, nelle loro case e nei loro garage. E allora io, che siamo collegati con Nicole Santi, voglio chiedere a Nicole Santi, che è biologa, ma come mai vanno in questi spazi qui? In natura dove sarebbero? Che cosa ritrovano nelle nostre case che hanno in natura? E penso all'America, da dove sono partiti.
1: Sì, esatto. Allora, i procioni sono animali che solitamente vivono appunto nelle zone forestali, quindi laddove ci sono alberi, loro non so, cioè, camminano senza problemi per terra e si muovono senza problemi, ma più che correre amano arrampicarsi. E quindi ecco che anche per rifugiarsi o per riposarsi si trovano proprio degli spazi tranquilli sui rami più alti, e per allevare i propri piccoli cercano proprio delle cavità all'interno degli alberi. Quindi ecco che loro nelle nostre soffitte vanno proprio a ricercare un po' quell'ambiente lì. Infatti si arrampicano molto bene sopra i tetti e appena trovano una fessura o un buco entrano proprio all'interno delle soffitte, dove chiaramente trovano condizioni ideali per loro. E come detto appunto prima, sono animali estremamente adattabili, quindi se pensiamo anche alla loro alimentazione sono onnivori, quindi mangiano sia invertebrati sia vegetali sia vertebrati, quindi si adattano un po' a tutto, ma apprezzano molto volentieri anche ad esempio rifiuti urbani o cibo che trovano nelle zone urbane, e anche molto volentieri quello che possono essere le dispense delle cucine, ecco. Quindi con le loro manine estremamente sensibili e molto molto abili sono veramente bravi a aprire porte, portine, antine e recuperare alimenti. Sentivo tra l'altro prima che si parlava della parte sull'orso, proprio di questi cassonetti a misura di orso. Ecco, in generale è sempre importante per la fauna selvatica non lasciare a disposizione cibo e fare in modo appunto di rendere queste risorse non accessibili, proprio per evitare di attirare gli animali nelle zone urbane.
0: Per chi ci sta guardando, quindi anche vale su RSI la 2 lo vede, sì, come dici tu, vale per l'orso, vale per qualsiasi animale selvatico. Se guardate su RSI la 2 vedete proprio le immagini che con queste mani aprono il cassonetto e lo richiudono anche, quindi c'è questa estrema intelligenza, sì. Immagino anche poi per andare a trovarli quanto sia difficile.
1: Esatto, sì, poi appunto quando, cioè, catturare dei procioni non è assolutamente evidente, proprio perché sono animali veramente intelligenti e molto svegli, e quindi sì, possono essere utilizzate le fototrappole, poi delle trappole, però non è assolutamente evidente, comporta comunque un grandissimo investimento di tempo e energia, e quindi voilà, è una bella sfida, insomma.
0: Infatti, proprio in questo senso, per parlarne oggi insieme abbiamo cercato di fare una fotografia. Mi chiedo, tu che studi un po' tutti gli animali, hai i tuoi, il tuo ambito che è più gli anfibi, guardando questo animale, che cosa a te ha stupito rispetto ad altri animali? Che cosa ti è saltato all'occhio che non ti aspettavi? Perché tanto sapevi già, però per parlarne oggi insieme sei andata a guardare un po' di più.
1: Ma sicuramente la sua adattabilità, quindi proprio il fatto di sapersi adattare in modo così facile e immediato alle varie situazioni in cui può confrontarsi, ma una cosa che mi ha anche sorpreso è la densità di popolazione che può raggiungere. Quindi nelle zone urbane può arrivare fino a 150 individui per ettaro, un ettaro sono 100 metri per 100 metri di superficie, circa un campo e mezzo da calcio, come, per avere una visione di quanto è come superficie, ecco, può arrivare fino a 150 individui su questa superficie, quindi sono densità veramente molto molto alte, e anche la sua socialità, perché in realtà appunto si adatta bene e convive molto bene con gli conspecifici, quindi può vivere la mamma con i piccoli o solo dei gruppi di femmine, solo dei gruppi di maschi, si adatta veramente in modo sorprendente.
0: Si adatta ovunque, infatti se guardate sono ovunque, nelle cantine, nelle case, trovano spazio, si adattano, magari quello che non è la foresta la ricreano nel casino anche che creano in questi posti. Forse anche per quello, e siamo veramente in conclusione, tanti articoli che ho letto dicevano non è tanto questione di eliminare questo animale, ma di contenerlo. Siamo arrivati a un'accettazione che farà parte ormai della Svizzera, degli animali sul territorio svizzero.
1: Sì, laddove ci sono delle densità già molto alte è veramente difficile pensare di eradicarlo, però ci sono degli esempi, penso ad esempio a una popolazione nel nord Italia dove si è intervenuti in tempo e si è riusciti effettivamente a eradicare la specie. È importante, se appunto riprendo un po' il tema di prima, quindi il fatto che è un animale estremamente carino, bellissimo e che facciamo forse fatica a dire no, va eliminato, ecco, è proprio importante renderci conto che chiaramente non è colpa degli animali singoli che succede questo, ma sono un po' le nostre azioni degli umani, diciamo, che abbiamo un po' questa tendenza a spostare le varie specie qua e là. Ecco, questo siamo proprio noi che dobbiamo cercare di evitare di rilasciare nell'ambiente specie che non appartengono al nostro territorio, proprio per evitare di arrivare in queste situazioni.
0: E qua si aprirebbe un'altra parentesi legata anche ai fiori, le piante, le tartarughe, penso, certo. Anche che ne ho vista una recentemente sul piano di Magadino, ecco, questo è giusto un monito, sì. Anche per noi stiamo attenti, perché poi quando perdiamo il controllo ci si ritorce anche contro. Grazie mille Nicole Santi per averci permesso di fare una fotografia anche sui procioni. Mille Voci termina qui. Grazie, adesso ci sono le notizie.
1: Grazie a voi.
2: Rete 1.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. A maggio gli Stati Uniti hanno rimborsato quasi 22 miliardi di dollari agli importatori dopo che la Corte Suprema ha giudicato illegittime alcune tariffe introdotte da Donald Trump. Una decisione che riapre il dibattito sui poteri del presidente in materia commerciale e che grava anche sulle entrate doganali di Washington. Sentiamo Camilla Camponovo.
4: È la prima ondata di rimborsi, quella effettuata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, da quando la sentenza della Corte Suprema aveva stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Trump erano illegittimi. La storica sentenza dello scorso febbraio aveva stabilito che non sussistevano motivi legali per applicare la legge internazionale sui poteri economici di emergenza, che autorizza il presidente a regolamentare il commercio internazionale dopo aver dichiarato un'emergenza nazionale. E così nel mese di maggio sono stati rimborsati i primi 22 miliardi di dollari di tariffe doganali. L'importo rimborsato è stato praticamente equivalente alle entrate tariffarie raccolte nello stesso mese. La decisione potrebbe avere un impatto significativo sui conti pubblici, anche se il governo ha presentato ricorso e l'ammontare finale dei rimborsi resta ancora incerto.
3: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha lanciato pesanti attacchi contro obiettivi militari iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e minacciando anche rappresaglie sulle navi in transito nello strategico passaggio marittimo. La tensione continua a spingere al rialzo il prezzo del petrolio. Dalle Camere federali. Il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta di conciliazione sul finanziamento della 13ª VS. La proposta combina sia un aumento delle deduzioni salariali di 0,2% dei 0,2 punti, sia un aumento dell'IVA di 0,4 punti, che salirà quindi all'8,5%. Il Consiglio nazionale, che sul tema si pronuncerà mercoledì, ha invece sempre difeso la variante basata solo sull'aumento dell'imposta del valore aggiunto. Le persone sovraindebitate potranno ottenere una seconda opportunità. Il Parlamento ha approvato una riforma che permetterà a determinate condizioni lo stralcio dei debiti dopo 3 anni. Via libera anche a un futuro registro nazionale delle esecuzioni. Continuano ad aumentare gli affitti in Svizzera. A maggio le pigioni per gli appartamenti nuovi o riaffittati sono salite del 2,5% su base annua. In Ticino l'aumento è del 2,2%, a Lugano del 4,5%. Infine, disagi in vista per chi viaggia oggi da e verso l'Italia in treno. Su tutto il territorio della penisola uno sciopero ha un impatto sui collegamenti della rete regionale Tilo, come sulle linee RE80 o S10. Anche il servizio Eurocity è sospeso. La fine dello sciopero è prevista per domani, giovedì 12 giugno, alle 2 di notte. Previsioni fino a stasera: al sud in prevalenza soleggiato con qualche velatura, al nord invece nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci, neve sopra 1800 metri. Previsioni per domani, venerdì 12 giugno: al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e in giornata a passaggio a tempo abbastanza soleggiato.

0: Rete 1. Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
1: Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
2: Buongiorno, buongiorno. Oggi puntata molto varia. Partiamo dalle parole che ascoltiamo, poi guardiamo quelle che ci cadono addosso dal cielo e infine entriamo in pasticceria che è sempre un finale dignitoso, direi.
1: Sì, oggi cominciamo con una parola ormai familiare, podcast. Podcast.
2: Sì.
1: La usiamo tutti, ma dentro ci sono un iPod, la radio, l'inglese e un nuovo modo di ascoltare.
2: Poi apriamo il bestiario meteorologico. Vedi che non riesco a dirlo mai.
1: Sì,
2: meteorologico.
1: È come plurale.
2: Esatto, perché ormai non piove più a un certo punto, ma arriva il nubifragio, come abbiamo imparato a vivere nelle ultime ore, la bomba d'acqua, l'apocalisse con possibilità di schiarite.
1: E nello svizionario faremo colazione tra Gipfel, Kiefer, Cornetti, Krapfen e altri dolci di frontiera, lingue diverse, stesso rischio di briciole sulla camicia.
2: L'avete un po' sentita, con noi naturalmente c'è anche Valentina Gehrig.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, Vale.
2: Più tardi ci porterai la lingua batte e la matita rossa, vero?
3: Sì, la lingua batte sulla mitologia classica. Ci addentriamo nella mitologia, invece la matita rossa grazie a delle segnalazioni di un'ascoltatrice.
2: Ottima scelta. Qui tra podcast, temporali e pasticceria rischiamo di sporcare la lingua in tutti i sensi.
1: Allora partiamo prima un po' di musica, poi mettiamo nel mirino una parola piccola ma ormai si trova dappertutto: podcast.

0: Allora, l'abbiamo detto, questa parola podcast è entrata ormai nella nostra vita con l'aria tranquilla di chi si è già piazzato sul divano e non se ne va più, perché oggi è tutto podcast.
1: È vero, è tutto podcast. Intervista?
0: Podcast.
1: No, podcast. Chiacchierata?
0: Podcast.
1: Uno che parla da solo in cucina con un microfono.
0: Podcast oppure un serio problema psicologico.
1: Esatto. La seconda, secondo me.
0: La seconda in questo caso. Allora, la parola oggi copre un territorio vastissimo, però la sua origine è abbastanza precisa, la conosciamo bene. Podcast nasce dall'unione di due pezzi, due elementi, pod e cast.
1: Quindi non c'entra il baccello dei piselli, vero?
0: Questa è una cosa molto colta che tu hai detto, perché effettivamente pod vuol dire anche quello, baccello, la capsula, il contenitore. Ma qui il riferimento storico è un altro, è l'iPod.
1: L'iPod, l'oggetto mitologico, quello con la rotellina, i giovani ascoltatori possono immaginarlo come uno smartphone senza tutto il resto, una specie di monaco digitale.
0: Sì, sì, esattamente. Tra l'altro pod è rimasto poi in tutta una serie di prodotti della Apple, sì. Tra cui AirPods, eccetera, eccetera.
1: Vero, vero, vero.
0: Allora, nei primi anni 2000 l'iPod di Apple era il simbolo dell'ascolto portatile, ti caricavi dentro la musica, andavi in giro, era piccolo, come appunto un baccello, e te lo ascoltavi quando volevi. Da lì il primo pezzo della parola pod.
1: E il secondo pezzo, cast, da dove arriva?
0: Arriva da broadcast. In inglese broadcast significa trasmettere, diffondere, anche questo ha due elementi, cast che significa gettare, broad che significa a largo, quindi diffondere in pratica, la parola classica della radio e della televisione. Sì. Pensate, BBC sta per British Broadcasting Corporation, cioè corporazione britannica di trasmissioni. Quindi radiodiffusione e telediffusione, quel broadcast è quella roba.
1: Quindi podcast è un incrocio tra iPod e broadcast.
0: Assolutamente sì, letteralmente potremmo dire una trasmissione pensata per l'ascolto personale, portatile, non legata al momento in cui vai in onda.
1: Cioè, in pratica non sei tu che aspetti la radio, quello che ti offre la radio, è la radio che aspetta te.
0: Bella definizione, noi tecnicamente in questo mestiere diciamo è un consumo non lineare.
1: Vero.
0: Cioè, non c'è un palinsesto, non sono costretto a mettermi lì ad aspettare l'ora di messa in onda della trasmissione, per esempio Lingua Nostra, ma me la posso ascoltare quando voglio. Infatti,
1: esatto,
0: c'è anche Lingua
1: esatto.
0: Nostra sul podcast. E questo podcast ha cambiato soprattutto il rapporto col tempo. La radio tradizionale vive nel flusso, accendi, ascolti ciò che sta andando in onda in quel momento, per esempio noi, e il podcast invece è disponibile quando vuoi, te lo scarichi, lo ascolti in macchina, sul treno, mentre cammini, mentre cucini, mentre fai finta di riordinare la casa,
1: è comunque una forma rispettabile di attività domestica.
0: Non giudichiamo. Ora, la cosa interessante è che podcast è una di quelle parole inglesi che l'italiano ha adottato quasi senza resistenza, ci siamo arresi subito, non abbiamo davvero cercato un equivalente italiano.
1: Sì, sto pensando a possibili alternative tipo audio trasmissione scaricabile.
0: Sì, poco sexy come
1: no, non si
0: vedere.
1: Può vendere questa roba qua. Programma sonoro a richiesta.
0: Meno sexy ancora.
1: Brutto. Radio bustina, non ti piace?
0: Già meglio, già meglio.
1: Ma che radio bustina è bella.
0: No, radio bustina è molto carina. Allora, in teoria si potevano...
1: Stai andando avanti senza... Va bene, vai avanti.
0: Cosa?
1: No, vai dopo radio bustina.
0: Dopo radio bustina. Vabbè, in teoria si potevano creare alternative,
1: sì, vero.
0: Ma non lo abbiamo fatto. Si poteva creare programma audio, contenuto audio, trasmissione a richiesta, audio on demand, ma è comunque inglese a richiesta, vuol sempre dire. Alcune espressioni funzionano in certi contesti, ma nessuna ha sostituito davvero podcast.
1: E perché?
0: E chi lo sa? Perché?
1: Perché? La domanda è, why, perché?
0: Why, perché? Perché la parola è arrivata insieme all'oggetto, era un oggetto nuovo, è arrivato con quel nome lì e quindi ci siamo presi l'oggetto e la parola, e questo succede quando la tecnologia entra nella vita quotidiana con un nome già pronto e spesso quel nome si impone. È successo con computer, con internet, con email, con streaming, con mouse.
1: Vero.
0: Alcune le abbiamo cambiate, tastiera, perché lì avevamo già la tastiera della macchina per scrivere, quella del pianoforte, eccetera, eccetera.
1: È un po' come quando compri un mobile IKEA, il nome svedese è già sulla scatola, puoi anche chiamarlo scaffale basso, ma lui si chiama ormai come si chiama.
0: Certo,
1: sarà di solito impronunciabile.
0: Sì, di solito la gente dice: sono andato lì che ho comprato uno smörgåsbröd.
1: Esatto.
0: E te lo porti a casa così. Con i podcast è accaduto più o meno questo: la parola era breve, riconoscibile, internazionale, legata a un cambiamento reale. Poi aveva il vantaggio, non indicava solo il file audio, quindi la registrazione, ma anche un nuovo modo di ascoltare.
1: Quindi non era solo una parola tecnica, era anche una piccola promessa: ascolti quello che vuoi, quando vuoi.
0: E infatti il legame con broadcast è utile. Broadcast contiene l'idea di diffusione ampia, larga, pubblica, simultanea, lineare, mentre la radio, quindi la radio parla a molti nello stesso momento. Il podcast invece nasce come ascolto individuale, decido io, me lo scelgo io,
1: sì,
0: differito.
1: Dico bene se dico il broadcast è la piazza, il podcast è la cuffia?
0: Sì, ma anche se il broadcast può essere anche la macchina, cioè sì. Tu sei in auto. La differenza sta nel fatto che tu scegli quando consumare. Sì. Su questo stesso schema ci sono altre parole inglesi costruite intorno a cast. Pensiamo a newscast, che è il notiziario, webcast è una trasmissione via web. Screencast è una registrazione dallo schermo, spesso con una voce che spiega, e poi c'è narrowcast, sono tutti termini molto tecnici, sì. Ma esistono, che indica una comunicazione rivolta a un pubblico più ristretto e non alla massa indistinta. Cast comunque questa cosa vuol dire diffondere, gettare.
1: Sì, è proprio l'idea del lanciare fuori, del diffondere dunque, no?
0: Sì, sì, sì, in origine il verbo cast significa gettare, lanciare, anche do not cast the first stone, non gettare la prima pietra. Quindi significa proprio a questo senso anche molto fisico, e c'è l'immagine anche del seminare, no? Che a spaglio, spargere i semi su un campo ampio. Il termine poi è passato alla comunicazione, c'era bisogno di inventare un termine quando è stata inventata la radio, quindi c'era bisogno anche per quello.
1: Capisco.
0: E siamo arrivati qui, dove
1: al
0: siamo
1: podcast,
0: oggi.
1: Al podcast. Sì. Non sparge dunque semi su tutto il campo, ti lascia il sacchettino di semi sul comodino, poi te li usi quando vuoi.
0: E qui siamo finiti prigionieri di una metafora.
1: Sì.
0: Comunque c'è un dettaglio curioso, la parola podcast è sopravvissuta al suo riferimento tecnico originario, cioè l'oggetto, perché l'iPod non esiste più, non è più al centro della nostra vita digitale, anche perché adesso fa tutto il telefono.
1: È vero, quindi, smartphone.
0: Esatto. Molti non ne hanno mai avuto uno, io sì, però podcast è rimasto.
1: Come certi cognomi nati da un mestiere che nessuno fa più, uno si chiama Molinaro ma non ha un mulino, podcast sì. Invece dall'iPod, ma l'iPod è ormai in pensione.
0: Questo mi ha fatto venire in mente che potremmo fare un bel segmento
1: sui
0: di
1: nomi,
0: questa,
1: sui
0: cognomi dei mestieri,
1: sì,
0: per esempio.
1: Sì.
0: Allora, la parola ha tagliato il cordone umbilicale, quindi non è più contenuto per iPod, non c'è più l'iPod, ma è rimasta, diciamo, per un pubblico, per un contenuto disponibile su piattaforme, ascoltabile, guardabile e anche al quale ci si può abbonare. Mm-hmm. Questo è un altro aspetto importante.
1: Vero, vero, vero.
0: C'è anche il video, naturalmente.
1: Sì. Hai detto anche video?
0: Ho detto video.
1: Qui si apre il vaso di Pandora, pare.
0: A proposito di termini della mitologia, sì, oggi si parla spesso di video podcast, che dal punto di vista etimologico è quasi una contraddizione, visto che il podcast nasce come audio, però naturalmente con le stesse modalità con cui si consuma l'audio si può consumare anche il video.
1: Sì, è il classico ospite che doveva fermarsi 2 giorni e dopo 3 settimane ha già il suo scaffale in bagno.
0: E l'abbiamo detto, è rimasto lì, si è accomodato. Sì. Non si è
1: magari venuto. Quello dell'IKEA.
0: Fa niente
1: prima.
0: Se lascio lo spazzolino e poi non ti...
1: Sì.
0: Ma allora, ci sono forestierismi inutili, sì. Usati per darsi un tono, ma ci sono parole straniere che entrano perché nominano bene qualcosa di nuovo.
1: Sì.
0: Podcast è una di queste, quindi è breve, chiara, sì, condivisa, sì, ormai sì. È italiana tanto quante altre parole che sono arrivate da fuori, sì, che sono rimaste, tipo bar per esempio.
1: Quindi gli metti gli articoli anche in italiano, un podcast, i podcast, podcaster.
0: Sì, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì, bisogna fare un po' attenzione, è meglio dire uno che fa i podcast piuttosto che un podcaster,
1: certo.
0: Anche perché la desinenza ER non è una desinenza dell'italiano, quindi non è un suffisso, diciamo, dell'italiano, però sì, ormai è una parola che si è installata, come dicevi tu.
1: Allora, siamo già nella zona dove l'inglese comincia a mettere il sacco a pelo in salotto.
0: In pratica però la regola è sempre quella: usate la parola inglese quando serve davvero, non quando serve solo a lucidarvi voi e la frase. Podcast va benissimo, ma se stiamo dicendo semplicemente programma audio, magari possiamo dire programma audio.
1: Sì. Andiamo alla parola podcast, che ci ricorda una cosa semplice, dai.
0: Non tutte le parole inglesi sono uguali,
1: okay.
0: Alcune sono fumo, altre sono arrosto, alcune sono moda e altre invece portano con sé un oggetto, un'abitudine, un modo nuovo di fare le cose. E quando una parola riesce a fare tutto questo in 7 lettere, come il caso di podcast, capiamo perché l'italiano l'ha accolta senza troppa formalità.
1: Anche perché, come dicevamo prima, Radio Bustina non avrebbe avuto lo stesso destino.
0: No, c'è rimasta la Bustina di Minerva, che era una famosa rubrica di Umberto Eco sul, credo, L'Espresso, Panorama, non ricordo quale due, ma sì. Lui era Umberto Eco e noi no.
1: Noi,
0: quindi
1: giustamente.
0: Teniamoci questo podcast in edizione limitata e andiamo avanti.

0: che sciallitudine,
1: che blues, è proprio More Better Blues il titolo di questa canzone.
0: Vedi, mica per niente.
1: Mica per niente, il blues è tranquillo, ma il bestiario no, non è tranquillo.
0: Allora no, l'altro ieri c'è stata grande grandinata. Grande grandine. 5 centimetri di apertura alare per certi chicchi.
1: Pericoloso.
0: E quindi noi ci siamo lasciati un po' ispirare. Oggi il bestiario prende l'ombrello, ma non per forza perché piove, a volte grandina. A volte basta invece leggere certi titoli meteo e viene già voglia di ripararsi.
1: Arriva il caldo africano, bomba d'acqua in agguato, temperature folli, vortice polare, ciclone killer, quando non gli danno un nome al ciclone, che magari è proprio specifico. A questo punto non so se guardare le previsioni o chiamare Bruce Willis, che una volta era forte.
0: Era fortissimo, sì. E appunto perché ogni tanto si esagera un po', mentre la meteorologia è una cosa seria, studia fenomeni importanti, complessi, difficili, usa dati, modelli, osservazioni, però nell'epoca dei social e soprattutto dei titoli a chiappa clic, anche il tempo atmosferico rischia di diventare spettacolo e le parole, come sempre, ci finiscono in mezzo, sono vittime incolpevoli.
1: Povere parole, una volta dicevamo domani piove, adesso devono fare il trailer per spiegare questa cosa qua.
0: Cominciamo da un'espressione che viene utilizzata tantissimo, quasi sempre a sproposito, caldo torrido.
1: Ok.
0: Caldo torrido. Allora, se io chiedessi a qualcuno di voi che cosa significa caldo torrido, ma molti di voi direbbero che fa molto caldo. In realtà caldo torrido indica un caldo particolare, un caldo molto secco, bruciante, quasi desertico. Viene dal latino torrere, che significa seccare, bruciare, c'è anche in torrefazione, detto tra noi. Quindi non è semplicemente fa caldo, Antò, fa caldo. No, è un caldo che arde, prosciuga. Se dici caldo torrido e afa, stai dicendo due cose che non possono stare insieme.
1: Mentre oggi caldo torrido, come dicevi, vuol dire spesso ci sono 31 gradi e in redazione il condizionatore è rotto, non funziona.
0: Esatto, in quel caso probabilmente il caldo è umido, visto che sei in una redazione. Ma poi ne abbiamo un'altra, canicola, ecco. Parola bellissima tra l'altro, da noi si sente spesso allarme canicola, tutte le estati c'è il gruppo canicola che ti spiega che non devi uscire nelle ore più
1: devi
0: calde,
1: bere, devi fare,
0: cioè ti dice delle cose che ti diceva tua mamma. Allarme canicoli, giorni di canicola, attenzione alla canicola, e va bene, nell'uso ormai comune si indica un periodo di caldo intenso, ma l'origine è più precisa.
1: Ma c'entra il cane, vero?
2: Sì. Canicola viene da Canicula, piccolo cane, nome dato alla stella Sirio nella costellazione del cane maggiore. Nell'antichità il suo sorgere era associato ai giorni più caldi dell'estate, quindi la canicola non era semplicemente molto caldo, ma un periodo dell'anno legato ai giorni estivi più roventi.
1: Quindi se uno dice canicola maggio per tre giorni tiepidi, Sirio si offende.
0: Diciamo che si gira dall'altra parte. Allora, sì, la canicola è originariamente un periodo, non è una temperatura, però è andata così, ormai tutti quanti intendono canicola, è uno spostamento semantico che occorre accettare, anche se devo dire che faccio un po' fatica ogni tanto. Ma passiamo alla famiglia della pioggia.
1: Sì, pioggia mi piace.
0: Sì, perché il vocabolario italiano qui è molto ricco. Spesso noi lo usiamo come un armadio in cui buttiamo tutto dentro, alla rinfusa.
1: Tipo, faccio un esempio, due gocce e pioggia. Più di due gocce acquazzone, se si bagna al marciapiede è nubifragio.
0: Esatto, purtroppo è così, con la tendenza appunto tipica, no, di quest'epoca, bisogna sempre alzare il tono per potersi parlare.
1: Increscendo.
0: Allora, acquazzone che cos'è? È una pioggia improvvisa, intensa, ma di solito breve. La parola stessa, qualcosa di brusco, quasi fisico, arriva, scarica acqua e poi magari se ne va.
1: Cioè l'acquazzone è quello che aspetta che tu sia a 50-60 metri dall'auto, sei lì che stai arrivando senza giacca e arriva l'acquazzone.
0: Quasi ce la faccio? No, non ce la faccio.
1: Non ce la faccio.
0: Il temporale invece non è solo pioggia forte, è un fenomeno più complesso. Ci sono nubi, cumuliformi, instabilità atmosferica, tuoni, fulmini, rovesci, colpi di vento, grandine, giove, pluvio. Se non ci sono tuoni e fulmini, chiamarlo temporale può essere eccessivo.
1: Ok, quindi non ogni pioggia con carattere è un temporale. Valentina, ne hai anche tu?
2: Sì, abbiamo l'uso e l'abuso anche di nubifragio, parola che andrebbe usata invece con un po' più di prudenza, perché letteralmente viene da nube e frangere e rompere, quindi è come se la nube si rompesse e scaricasse grandi quantità d'acqua in poco tempo. È quindi un evento intenso, violento, con effetti spesso pesanti sul territorio.
1: Sì. Oggi però nubifragio viene usato anche quando piove forte durante l'aperitivo, che è una tragedia in effetti, ma non sempre meteorologica.
0: Sì, lo si usa a sproposito, ma mai a sproposito quanto l'espressione bomba d'acqua.
1: Eccola.
0: Ecco, si sente moltissimo, amata molto dai media della vicina e amica Repubblica, come si dice, molto meno dai meteorologi.

0: tantissimo, che è piovasco, sì. Oggi si usa meno, ma è utile, indica una pioggia breve, improvvisa, spesso non molto lunga, parente del rovescio, che è un po' più generale, ma ha un tono più lieve, quasi da lingua di una volta.
1: Sì, è vero, piovasco sembra una pioggia educata, entra, bagna un po', saluta e se ne va.
0: Non facciamo la battuta Piovasco Rossi,
1: no.
0: Perché no, è vecchia.
1: Però c'erano gli Isolati Piovaschi, che era il nome di un gruppo.
0: Esatto, e quindi Piovasco non piace nei titoli, perché Piovasco nel pomeriggio non fa paura a nessuno. Assalto del maltempo già sembra più Netflix. Come
1: sì,
0: così.
1: È vero, appunto, vero.
0: Isolati Piovaschi, li abbiamo citati.
1: Li abbiamo citati, sì sì.
0: E poi ci sono le parole del freddo. Qui il lessico diventa quasi poetico. Prendiamo la brina, per esempio.
1: Sì.
0: La brina è quel deposito bianco di cristalli di ghiaccio che si forma sulle superfici quando l'umidità dell'aria, di solito di notte, poi alla mattina congela. Mm. Vediamo sui prati, sui vetri, sui tetti delle auto, anche voi se dormite fuori, ma non
1: sì.
0: Altro.
1: È una cosa bellissima la brina da ammirare per 3 secondi, poi devi raschiare il parabrezza e diventi un'altra persona, perché non riesci mai a tirarla via in fretta.
0: Non conosco nessuno che diventa di buon umore mentre raschia.
1: No.
0: Più rara e più spettacolare è la galaverna, che è una parola meravigliosa.
2: Sì,
0: galaverna.
2: Davvero, è rara anche.
0: Molto rara, sì.
2: È un deposito di ghiaccio che si forma quando minuscole goccioline d'acqua sopraffusa, cioè liquide anche sotto zero, si congelano a contatto con superfici fredde. Ricopre rami, fili, rete, pali. Crea paesaggi splendidi, ma può essere anche pericolosa.
1: Galaverna, che bello Galaverna. Questo nome, sembra sì. Una regina longobarda. Galaverna.
0: È l'amante segreta del principe Arechis. Galaverna.
1: Sì.
0: Si presentò con il teschio di Arechis, ma quelle cose lì da Longobardi. Vabbè, poi c'è la gelata, che non va confusa con la brina necessariamente. La gelata indica il fatto che la temperatura scenda sotto lo zero, con conseguenze su suolo, piante, strade. Può esserci gelata anche senza la bella patina bianca visibile.
1: Quindi brina è quello che vedi sostanzialmente, gelata è quello che subisci.
0: Sì, possiamo sintetizzare così, brutale ma efficace. Tra le parole delicate c'è anche nevischio, che non è una nevicata piena, è neve fine, rada, spesso mista a pioggia, che cade senza grande accumulo, però anche qui sui social basta un fiocco stanco e qualcuno scrive bufera.
1: Il fiocco stanco è bellissimo però, uno sì. Che cade e pensa, io non volevo neanche uscire dalla nube.
0: Sì, che già.
1: Una
0: sì.
1: Roba così. Come dire, ma lasciatemi lì a dormire.
0: Che arriva a terra e dice ah. Allora appunto arriviamo a bufera o tormenta di neve. La bufera non è solo neve, è neve accompagnata da vento forte, visibilità ridotta, condizioni difficili. Chiamare bufera una nevicata tranquilla è come chiamare assedio una coda alla posta.
1: E in certi uffici postali però il paragone regge.
0: Non mi espongo, no. Ma il punto è questo. Cari
1: vai,
0: ragazzi,
1: vai.
0: Allora le parole meteorologiche servono a distinguere, non sono decorazioni. Pioggia, rovescio, acquazzone, temporale, nubifragio non sono sinonimi. Brina, galaverna, gelata, nevischio, bufera raccontano fenomeni diversi. Se lo usiamo tutti per dire tempo brutto, perdiamo di precisione, specialmente se facciamo questo lavoro che facciamo noi.
1: È vero, e perdiamo anche bellezza, mi sento di dire, perché galaverna vale molto più di un c'è un casino di brina.
0: Sì, esatto. E certo, puoi impressionare la gente. Vieni fuori, vieni a vedere che spettacolo ha combinato la galaverna.
1: Beh, uno si dice, cos'è un digestivo la galaverna?
0: No. Allora la lingua del meteo però sì
1: è un po'
0: galaverna, il gusto vero della vita.
1: Esatto.
0: La lingua del meteo dovrebbe aiutarci a capire, non solo a preoccuparci, non dovrebbe essere disposta per fare un uso terroristico delle previsioni quando c'è un rischio reale, bisogna dirlo, ma proprio per questo le parole devono essere precise. Se gridiamo sempre quando serve davvero alzare la voce, nessuno ci ascolta più.
1: È così, quindi la previsione linguistica per oggi è nuvolosità variabile con schiarite di buon senso
0: e possibilità di piovaschi lessicali nel tardo pomeriggio.
1: Ma niente bomba d'acqua?
0: No, e a proposito dovremmo anche evitare l'uso del singolare che ogni tanto si sente nei bollettini, possibilità di un temporale.
1: Ma perché si dice così?
0: Non lo so.
1: È
0: una cosa che fa molto lingua parlata e da noi probabilmente risente anche un po' del tedesco, della costruzione. Meglio dire sono possibili temporali isolati, alcuni temporali, non un temporale per dire alcuni temporali.
1: Sì, anche perché può essere un temporale ma che dura 3 ore, quindi un temporale che dura 20 minuti.
0: Appunto, un temporale dici sì, prima di tutto dove?
1: Sì.
0: Dove sono io di solito.
1: Sì.
0: Allora, vabbè, niente, mi sto facendo un po' di...
1: Ci fermiamo
0: amici, ma questa cosa mi passa via come una vecchia Vauxhall Viva sulla Galaverna, lentamente sì. Di traverso senza nessuna garanzia di arrivare intero ma con britannica eleganza.
1: Sei veramente un poeta.
0: Volevo fare questo finalino.
1: Ah no, io ti capisco quando parli.
0: Grazie.
1: Musica?
0: Sì, dai.

0: Oggi, come abbiamo anticipato, entriamo nel meraviglioso mondo della mitologia classica. La rubrica è la lingua batte, la rubrica dedicata ai modi.
1: Mi piace, tipo il mio tallone d'Achille è, oppure avere una spada di Damocle sulla testa. O anche sei un Adone, sei un Narciso.
0: Ma anche il cavallo di Troia ce n'è, non è proprio mitologia lì, ma insomma.
1: Però i riferimenti sono quelli.
0: Allora, queste forse sono un po' scontate, le sappiamo tutte, le abbiamo capite molto bene. Passiamo invece alle cose forti. Ieri, ad esempio, Valentina accennava a un asso che non c'entra assolutamente nulla con i giochi di carte, giusto?
2: Esatto, parliamo dell'espressione piantare in asso, ne parlavamo ieri, che in origine invece, e qua c'è la sorpresa diciamo, che era piantare in nasso, con la N maiuscola.
1: Non è il nasso quello che sta in mezzo alla faccia?
2: No,
1: è un'altra cosa.
0: È il nasso, quello è il nasso, se sei spagnolo.
1: Scusa, ti ho interrotto, scusa.
0: Allora, piantare in asso, perché sennò ci perdiamo,
2: esatto.
0: Non è piantare in asso, ma originariamente era piantare in nasso.
2: Esatto, e la storia molto brevemente è questa. Allora, Arianna aiuta Teseo, di cui è perdutamente innamorata, a uscire dal labirinto del terribile Minotauro, grazie al famoso filo d'Arianna.
0: Famosissimo, sì.
2: Mentre fuggono insieme, si fermano a riposare sull'isola di Nasso. Eccola.
0: Eccola qua.
2: Esatto. Lì Teseo però fa un gesto spietato, l'abbandona, cioè abbandona Arianna nel sonno, la pianta letteralmente a Nasso.
1: Eccola.
2: Insomma, ma non c'è niente da ridere.
0: Ma bastardo però Teseo.
2: Sì, terribile.
0: Aveva ragione il Minotauro alla fine.
2: Comunque poi il destino si vendicherà,
0: sono
2: andata a vedere. Con il tempo la N iniziale appunto è andata perduta nel parlato, trasformando semplicemente il nome dell'isola nella parola asso. Quindi piantare in asso,
1: diciamocelo, Teseo non ci ha fatto proprio una bella figura.
2: No.
1: Un applauso per il romanticismo al tipo.
0: Sì, sì, assolutamente.
2: No, terribile,
0: però
2: terribile.
0: Abbiamo fatto una brutta fine dopo.
1: Sì.
2: Sì, viene punito dal destino perché sbaglia a spiegare le vele, quindi poi non fa.
0: Bene, vado a vedermelo così mi tolgo un po' di soddisfazione. Ma cambiamo scenario, voltiamo pagina e passiamo a un altro classico, il vaso di Pandora. Aprire il vaso di Pandora. Questa espressione oggi significa compiere un'azione apparentemente innocua, ma che però scatena una reazione a catena di problemi e drammi fino a quel momento nascosti. Ma cosa è successo a Pandora?
2: A Pandora. Allora, anche qui, per punire l'umanità, Zeus ordina la creazione di Pandora, che era la prima donna mortale dotata di virtù e bellezza. Viene data in sposa e come regalo di nozze riceve da Zeus una grande giara, quindi un vaso sigillato con il divieto assoluto di aprirlo. Però Zeus sa benissimo che la curiosità umana, insomma, non avrebbe resistito, ecco.
0: Una volta si sarebbe detto a dire una donna di non aprire, tra l'altro ricorda un po' la questione della Genesi, il paradiso, puoi mangiare di tutti gli alberi tranne questo qui e guarda.
2: Esatto. Infatti cosa fa Pandora?
0: Pandora non resiste.
2: Non resiste, toglie il tappo ed escono immediatamente tutti i mali del mondo, malattie, invidie, guerre, carestie che si riversano sull'umanità.
1: E te pareva la classica scatola da non aprire che viene aperta 5 minuti dopo, quindi la storia finisce malissimo, o c'è un colpo di scena in questo caso?
2: Allora, sì, in effetti c'è un'altra curiosità che poi è legata anche ai modi di dire, perché da questo mito nasce anche un'altra espressione molto popolare, perché Pandora, terrorizzata da quello che ha fatto, perché si rende conto.
0: Anche perché una cosa doveva fare. fatto che...
2: si rende conto di aver fatto un errore enorme, richiude subito il vaso.
1: Cioè, apre,
2: deve essere stato esattamente così. Sul fondo della giara è rimasta una sola cosa, la dea della speranza.
1: Perché si dice sempre che la speranza è l'ultimo a morire.
2: Esatto.
0: Perché è ancora lì nel vaso.
1: Esatto.
2: Vedi?
0: Quindi la mitologia ci insegna che anche nelle situazioni più disperate e dolorose l'umanità conserva sempre la speranza come ultima risorsa per sopravvivere.
1: E no? Meno male, mi viene da dire, una gioia ogni tanto.
0: Mamma
1: dai. Senti Vale, ma abbiamo tempo per un'ultima chicca prima di chiudere la rubrica?
2: Sì, ne ho trovata un'altra che è carina. L'espressione andare o essere nel panico, che tra l'altro è abbastanza
1: diffusa,
2: ahimè, esatto, che arriva direttamente dal mito del dio Pan. Cioè Pan era la divinità della natura selvatica e amava riposare tranquillo tra i boschi.
0: Sì, te ne stava lì.
2: Esatto. Se qualcuno osava disturbarlo, lanciava all'improvviso delle urla così terrificanti e disumane da spaventare a morte pastori e viandanti. Da questo spavento improvviso e violento, e anche appunto un po' irrazionale, è nata la parola panico, legata proprio al suo nome.
1: Quindi, ricapitolando, se siete stati piantati in asso, vi sembra di aver aperto il vaso di Pandora e vi sentite nel panico, consolatevi, state solo vivendo un dramma degno dell'Olimpo.
0: Direi di sì.

0: Ed è il momento dello svizionario.
1: Che oggi entra in pasticceria, che è sempre che un buon modo per fare linguistica senza deprimersi.
0: Finalmente una rubrica utile. Finora abbiamo corretto parole, oggi almeno ci sporchiamo di zucchero.
1: Occhio però che il carboidrato non perdona. Partiamo da una parola che in Svizzera, soprattutto nella Svizzera tedesca, ma anche da noi ormai, è di uso comune, Gipfel. Sì. O meglio, da noi si sente un po' dire qualsiasi cosa. Sì. Kiefer con la K, senza K, Kiefer con due F,
0: sì.
1: Kipferl, se ne sentono di tutti i tipi.
0: Vero. Il classico oggetto da colazione, lo punti al bancone, dici un Kiefer e il barista capisce. Se dici mi dia un lievitato sfogliato a forma di mezzaluna, ti manda al laboratorio analisi, credo.
1: Però domani prova, vediamo,
0: è un po' lungo. Ma
1: sì, il Gipfel svizzero è quello che molti italiani chiamerebbero cornetto, soprattutto a Milano, altri brioche, anche a Roma, credo, brioche, altri ancora croissant, ma non sono parole proprio equivalenti, perché non sono proprio uguali. Non solo c'è una questione di frontiere, cucine, imperi e colazioni, ma c'è anche proprio una differenza nel tipo di roba che si mangia.
2: Sì, e anche di forme, perché il punto comune è spesso la mezzaluna. In tedesco troviamo parole come Kipfel o Hörnchen, giusto Sergio?
1: Bravissima. Hörnchen.
2: Cioè qualcosa come cornetto, piccolo corno, eccetera. Invece in francese croissant vuol dire crescente, come la luna crescente. In italiano cornetto, appunto, va nella stessa direzione, piccolo corno.
1: Esatto.
0: Sì, cioè fatemi capire, quindi l'Europa a colazione ha passato secoli a discutere su come chiamare una mezzaluna piena di burro?
2: Sì, ma senza concludere davvero. Il Kipferl è una preparazione dell'area austro-tedesca più antica del croissant francese moderno. La leggenda più famosa lo lega alla Vienna del 1683, all'assedio ottomano e alla forma di mezzaluna. Come spesso accade, la leggenda è più ordinata della storia. Però ci dice una cosa vera: questo dolce appartiene al mondo mitteleuropeo prima ancora della vetrina parigina.
0: Sì, e poi appunto arriva il francese, mette più burro, più zucchero, più grandeur, e sì. Croissant conquista il mondo.
1: Ma sì, fanno sempre così. Prendono delle cose di altri, tipo la Mona Lisa.
0: E diventa... esatto.
1: Il croissant francese diventa il nome internazionale, però in Italia resiste cornetto, nel nord Italia si dice spesso brioche, anche se... tecnicamente, se vogliamo proprio essere precisi, è un po' diversa, un impasto diverso, più vicino al pane dolce arricchito. In francese la brioche è un tipo di pane.
0: Sì. Di pane dolce, tu
1: sì,
0: dici?
1: Sì, è un pane dolce.
0: Pane dolce. No, e questa è una di quelle guerre da bar, no? Quando tu dici è una brioche, no, è un cornetto, no, è un croissant. Insomma, alla fine vince quello che arriva prima al cappuccino.
1: Io mangio qualsiasi cosa, devo dire.
0: Tu gli dici quella roba lì, questo qui, me ne dà uno di questi.
1: È uno di quelli, sì. In Svizzera si complica perché il tedesco è vicino, quindi ecco che arriva Gipfel, che convive anche da noi con cornetto e croissant, e c'è anche la sua spiegazione, Valentina.
2: Sì, tra l'altro Gipfel in tedesco standard significa anche cima, vetta, ma nel lessico della panetteria svizzera indica appunto questo cornetto, questo piccolo crescente da colazione, diciamo. E qui la lingua fa quello che fa spesso, prende una parola comune e la mette nel sacchetto del pane.
0: E il Kiefer allora, quello scritto con la K, K-I-F-E-R?
1: Il Kiefer con la K o anche col CH, sì. È il modo in cui nell'uso parlato questa parola si è adattata, arriva da quel mondo lì, Kiefer, la parola è passata di lingua in lingua, si smussa, cambia grafia, cambia pronuncia, si incasina, ma è normale perché i dolci viaggiano quasi sempre meglio dei dogmi grammaticali. E anche se il nostro cornetto non è dolce, burroso sì, ma dolce no, quella è la brioche italo-francese, e questo è il modo in cui va il mondo.
0: Anche perché i dogmi grammaticali nel cappuccino non si possono intingere.
1: No, viene male. Abbiamo un altro grande classico però, è da pasticceria di frontiera, il Berliner.
0: Eccolo, buono!
1: In Svizzera tedesca e in Germania indica quel dolce fritto, rotondo, riempito generalmente di confettura da noi, di marmellata sostanzialmente, o anche di crema, che è parente stretto del Krapfen.
0: Sì.
1: In Italia, a seconda delle zone, diciamo appunto Krapfen, bomba o bombolone.
0: Il bombolone.
1: Bomba o non bomba, di venditi non parlare.
0: No,
1: ci sono però piccole differenze relative al ripieno che sono importanti, e lì poi c'è la gente che si arrabbia.
0: È vero, bisogna stare attenti. Se dici Berliner a un tedesco può pensare al dolce. Se dici sono un Berliner può pensare a Kennedy.
1: Sì, ich bin ein Berliner.
0: Se lo dici in pasticceria probabilmente ti danno qualcosa con la marmellata e finisce bene.
1: Sì, o la crema, più comune nel bombolone, appunto il crafe. Ma direi andiamo a concludere dicendo semplicemente che Milano e la Lombardia, per ragioni storiche, hanno avuto un contatto a lungo col mondo austriaco, come ce l'ha avuto la Toscana. Il bombolone sembra che sia arrivato al seguito della corte degli Asburgo-Lorena, che nel XVIII secolo reggevano il Granducato e lo reggevano, e da lì si diffuse anche in Romagna. Ed è il motivo per cui ogni tanto ci sono queste parole tedesche che ci sono.
0: Sì.
1: Devo dire, riassumendo e tagliando un po' corto,
0: sì, perché abbiamo sentito l'allarme.
1: Esatto.
0: Qui,
1: allora ci sono a Trieste i chifeletti. Chifeletti che derivano ancora da quella parola lì.
0: Cosa sono?
1: E sono dei piccoli, diciamo, sono come delle graffettine di pasta che però si usano per gli aperitivi, sono salati e derivano esattamente dalla stessa parola. Quindi avete visto, cioè tutto un giro, ma alla fine. Oh, millefeuille e quelle altre cose ce le teniamo per
0: un'altra volta,
1: no, domani.
0: Come sempre, ieri formaggio, oggi dolci, mi avete fatto venire fame.
1: Siamo andati un po' lunghi.
0: Sì, però abbiamo la matita rossa, state lì, non andate via.

0: chiude questa trasmissione ogni volta la matita rossa di Valentina.
1: Sì, ecco, oggi è fatta la matita rossa grazie alle domande e segnalazioni della nostra ascoltatrice Anna, che sì, ci ha chiesto un sacco di cose. Rispondo ad alcune, ecco. Anna scrive: in un ascensore ho letto che in caso di incendio è vietata l'utilizzazione dello stesso, e dice: che spreco di zeta.
2: Sì, già c'è l'incendio.
1: Esatto.
0: Che sfortuna.
1: Allora, sono andata a controllare, il termine utilizzazione esiste, è corretto anche per l'Accademia della Crusca, ma lo si usa nel linguaggio tecnico e amministrativo, per esempio l'utilizzazione dei fondi, per esempio. Per il resto, come auspica anche Anna, la parola utilizzo o uso è preferibile.
2: È anche molto più semplice: in caso di incendio non usate l'ascensore.
0: Esatto.
2: Usiamo la lingua semplice,
1: infatti,
2: non c'è bisogno
1: diciamo
2: di complicarla.
1: Altra cosa, prelievo o prelevamento, sono uguali?
2: Sì.
1: Allora, le voci prelevamento e prelievo indicano etimologicamente l'azione di prendere o detrarre una parte o porzione da qualcosa, no? Di più grande, e derivano entrambe dal verbo prelevare. Quindi alla domanda esistono e sono giuste, allora prelievo risulta nettamente più diffuso sia nel parlato dell'italiano standard che nello scritto, e soprattutto in Italia, cioè praticamente non esiste quasi usare prelevamento. Invece, in effetti, in Svizzera italiana anche nelle banche si trova proprio prelevamento. No?
2: Sì, e qui anche c'è un po' di influenza da parte del francese,
1: esatto,
2: sia quando c'è un eccesso dizione, tipo utilizzazione, sia quando c'è un prelevamento,
1: esatto,
2: invece di un prelievo.
1: Invece si usa prelievo del sangue.
2: Sì, esatto.
1: Ultima domanda di Anna, verbo auspicare, che lo sente spesso in forma riflessiva.
2: No, anche... non fatelo.
1: Esatto.
2: Vai avanti, scusami, mi sono lasciato.
0: Cioè, tu dici auspicarsi.
1: Infatti anche qua ha ragione, perché non è un verbo riflessivo. L'uso della forma mi auspico è un errore molto comune, nato per confusione con il verbo augurare, cioè si dice correttamente io auspico che tu guarisca, eccetera, oppure io mi auguro, non mi auspico.
2: E un giorno parleremo del verbo paventare, che è un verbo utilizzato sempre in maniera, non
0: molto
2: sempre
0: bello,
2: ma spesso in maniera sbagliata,
0: sì,
2: perché non vuol dire augurarsi, vuol dire augurarsi il contrario, cioè io
1: sì.
2: Paventare dei danni vuol dire temere dei danni, ma ne parleremo.
1: Sì,
0: intanto grazie ancora a Anna che ci ha scritto una mail a linguanostra@rsi.ch. Ne approfitto in chiusura anche di ricordare che sulla pagina web della RSI trovate tutte le puntate di Lingua Nostra, quindi basta digitare rsi.ch/Lingua Nostra, tutto attaccato, e trovate le puntate che sentite alla radio.
2: Ecco, e anche quando noi non ci saremo più, le puntate di Lingua Nostra
0: resteranno
2: ancora lì. Sì,
1: un podcast
2: a ricordo indelebile, un podcast, esatto.
0: Esattamente.
2: Oh, vedi?
0: Sergio Savoia, Valentina Gherig, Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione di giornata.
3: Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.

0: Notizie in lingua facile. Nella scorsa notte ci sono stati degli attacchi tra gli Stati Uniti e l'Iran. I militari statunitensi hanno colpito i sistemi di comunicazione e le strutture per lanciare i razzi dell'Iran. L'Iran ha risposto agli attacchi e ha colpito le basi degli Stati Uniti in tre paesi: Kuwait, Giordania, Bahrain. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran di trovare un accordo di pace, di rinunciare al programma nucleare e di riaprire lo stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è un passaggio importante per le navi che trasportano petrolio, si trova tra l'Iran e l'Oman ed è controllato dall'Iran. L'Iran non vuole prima parlare di queste richieste per poi trovare un accordo. Questa sera alle 21 iniziano i mondiali di calcio maschile 2026. La prima partita è tra Messico e Sudafrica e si gioca a Città del Messico. La Coppa del Mondo si gioca in 16 città diverse di tre paesi, ovvero Messico, Canada e Stati Uniti. Partecipano 48 squadre nazionali e in totale ci sono 104 partite. La finale è prevista per il 19 luglio. Il Consiglio degli Stati ha detto sì alla proposta della conferenza di conciliazione su come finanziare la 13ª mensilità dell'AVS, ovvero la pensione. La proposta è come quella che già voleva il Consiglio degli Stati e prevede un aumento sia dell'IVA sia dei contributi che i lavoratori pagano ogni mese direttamente con il salario. L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto, è una tassa che si paga ogni volta che si compra qualcosa. Il Consiglio nazionale deve ancora approvare questa proposta e deciderà mercoledì prossimo. Il Consiglio nazionale voleva aumentare solo l'IVA. Per aiutare le persone che hanno tanti problemi di soldi, il Consiglio nazionale ha fatto una modifica di legge. Questa modifica nella legge federale sull'esecuzione e sul fallimento permette di avere una seconda possibilità per vivere senza debiti. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati avevano opinioni diverse. Ora hanno trovato un accordo. Il Gran Consiglio ticinese ha deciso che i negozi potranno essere aperti alla domenica solo 4 volte all'anno. In futuro si guarderanno anche altre cose, come le differenze tra le varie regioni del Ticino e i comuni, o anche le richieste delle associazioni dei commercianti. Le associazioni dei commercianti rappresentano i negozi.
1: Rieccoci, bentornati e benvenuti a Controcorrente. Un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Lo sappiamo, oggi l'11 di giugno e iniziano i campionati mondiali di calcio, mondiali fra sport, retorica, tanta retorica, soprattutto nelle ultime settimane, e tanta geopolitica. Il calcio davvero unisce il mondo? Questo è il mantra della FIFA, la FIFA di Gianni Infantino. Seguirete questa Coppa del Mondo? Tre paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico, 48 squadre e 104 partite in totale. Vi piace questo football bulimico e questa Coppa del Mondo XXL? Cioè extra large? Per i vostri commenti e le vostre opinioni oggi, come sempre, come tutti i giorni, potete telefonarci allo 0848 030808. Il calcio, lo sappiamo, divide. Il calcio suscita interessi, suscita passioni. Il calcio ti prende, ti coinvolge, o magari no. E allora vi aspetto in diretta telefonica oppure con i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. L'argomento è d'obbligo oggi. Abbiamo già parlato in lungo e largo questa mattina alla Tribù del Calcio di questi campionati mondiali molto particolari che appunto hanno luogo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Stasera la partita inaugurale alle nostre 21. a Città del Messico, allo stadio Azteca, fra il Messico e il Sudafrica. Si ritorna negli Stati Uniti 32 anni dopo, USA 94, era l'anno in cui la nazionale svizzera di calcio ritornava nell'elite del mondo calcistico, rientrava dopo tantissimi anni, dopo decenni. Da allora la Svizzera c'è quasi sempre stata e ci sarà anche questa volta. Allora, tiferete per la Svizzera? Quali attese avete? Quali aspettative avete su questo mondiale in particolare? Lo abbiamo detto, un mondiale allargato, tanto forse troppo allargato, e soprattutto anche sulla nazionale svizzera. È particolarmente interessante il titolo della Gazzetta dello Sport di oggi, la prima pagina, ebbene c'è tutto il mondo meno noi. Lo sappiamo, non c'è l'Italia e anche questo è motivo di discussione, motivo di dibattito. L'Italia non ci sarà, è una grande assente, insomma ha vinto 4 titoli mondiali, non ci saranno gli azzurri. Come detto, ci sarà la Svizzera, ci saranno tante tantissime altre nazionali, ovviamente i gol sono gli ingredienti che tutti noi ci aspettiamo di più rispetto a quelle che sono le discussioni, i dibattiti, a tutto quello che ruota soprattutto attorno al calcio giocato, al campo, ma inevitabilmente il campionato mondiale di calcio fa discutere. Fa discutere perché sono tanti i risvolti, sono tanti gli spunti, sono veramente molti gli argomenti che ruotano dentro e attorno allo stadio, attorno al campo di calcio. Poi questa volta, come detto, ci sono gli Stati Uniti di Trump, già Trump fa discutere già per suo conto. C'è Gianni Infantino, il discusso presidente della FIFA, diciamo un Gianni Infantino che soprattutto negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi anni, nell'ultimo anno con quel premio per la pace assegnato così per una sua idea, una sua libera iniziativa, Donald Trump. Quel Gianni Infantino lì, certo, diciamo che ha aperto il varco a molte critiche, a tante anche critiche direi molto giustificate, e comunque è già lui un personaggio che proprio per questa sua vicinanza a Donald Trump non suscita, diciamo, sempre grandi simpatie e apprezzamenti trasversali. Però sono tutti temi che mi piacerebbe commentare con voi, perché veramente siete voi che oggi, giorno d'apertura dei campionati mondiali, dovete dirci con quale animo aspettate questo mondiale, con quali attese, con quali aspettative. E soprattutto se seguirete le partite, se sarete davanti alla tele e vedrete tutte le 104 partite, oppure se guarderete di tanto in tanto i confronti e distrattamente magari vi interessano questi mondiali, e soprattutto vi interesserà magari soprattutto la Svizzera, ed è abbastanza logico, ma per il resto ni, o comunque non tanto. Claude, che mi scrive su Facebook, dove io ogni giorno lancio il tema del dibattito di Controcorrente, ed è sempre un dibattito che deve ovviamente basarsi sui vostri punti di vista, sulle vostre opinioni, sulle vostre riflessioni. Claude scrive: non vedo l'ora che i mondiali finiscano, non guarderò, io non so se è vero o no, non guarderò nemmeno 2 minuti di partita, è possibile, non seguo il calcio e non conosco nemmeno il nome di un giocatore, mi accontenterò di sapere il risultato delle partite della Svizzera e basta. Allora, possiamo dire che per qualcuno i campionati mondiali di calcio, che hanno luogo ogni 4 anni, sono come il Festival di Sanremo che invece si tiene ogni anno? Cioè, guai a guardare, guai a parlare del Festival di Sanremo, quindi guai a parlare di calcio, guai a parlare dei mondiali? Possiamo mettere insieme i due eventi, certo, uno è un evento di intrattenimento musicale, canoro, l'altro è un evento sportivo, anche se c'è tanta retorica e tanta geopolitica. Allora, è vietato guardare? Si può parlare? Concesso? Parlarne? Se ne parla troppo? E qui poi allarghiamo il discorso, lo ampliamo a tutto quello che abbiamo detto che riguarda la retorica, insomma il calcio che unisce il mondo, che unisce i popoli. È davvero così? Siete d'accordo? Allora, vi ho letto il messaggio di Claude, il commento al mio post di Claude su Facebook. Poi Silvia invece scrive: quest'anno molte più squadre. Non sono amante del calcio, ma mi piace l'ambiente, questo interessante, che si crea davanti ai maxi schermi, se non ci sono polemiche o discussioni. Quindi andiamo anche un po' a parlare dei maxi schermi, che anche quelli, insomma, in quegli ambienti, in quei luoghi, beh, innanzitutto c'è tanta gente e poi qualche polemica, qualche discussione, ma soprattutto la condivisione, il vedere la partita con altre persone. È bello, è brutto, vi piace condividere le vostre emozioni? Poi ancora Silvia scrive: amo l'idea che Curaçao abbia una squadra nazionale malgrado sia piccolina. Bello farli partecipare ed è stato bellissimo, ne abbiamo parlato stamattina alla Tribù del Calcio con Omar Gargantini e con Francesco Bianchi, il fatto che Curaçao sia arrivata ai mondiali con uno scuola bus bellissimo, i giocatori erano tutti al finestrino, applaudivano, cantavano, battevano sulla carrozzeria dello scuola bus vecchissimo, diciamo un pullman d'altri tempi, e sono arrivati così, insomma, battevano le mani appunto sulla carrozzeria e sono arrivati così ai mondiali, si sono presentati così, e questa foto che girava ieri sui social è davvero una foto a forte, diciamo, impatto emotivo, uno scuola bus d'altri tempi, senza finestrini e con i giocatori che cantano in coro e battono le mani sulla fiancata del bus a tempo di musica. Ecco l'arrivo della nazionale del Curaçao ai mondiali, per molti non c'è storia, un arrivo così è imbattibile, a prescindere da quali saranno i risultati delle partite. Ed è sì, è stato veramente bello questo arrivo, questa immagine della nazionale del Curaçao che va ai mondiali, che si è recata ai mondiali a bordo di uno scuolabus. Mi state già scrivendo in tanti allo 076 321 11 13, abbiamo i messaggi WhatsApp, avete la possibilità di scrivere i vostri messaggi, avete anche la possibilità di mandarceli con la vostra voce, ma come sempre lo 0848030808 è il numero di telefono per chiacchierare, per confrontare le vostre idee, in questo caso con le mie idee, quindi deve diventare una discussione, un dibattito, e quando si parla di calcio, beh, è ovvio che le passioni si accendono, che soprattutto anche gli animi magari possono un po' così surriscaldarsi, ma è inevitabile, è un mondiale e il calcio fa discutere e fa dibattere. Allora, un messaggio di Giorgio: si può parlare di cose più interessanti che dello stupido credo calcio? E poi mi manda un link, ma io non capisco bene. Giorgio, allora, di che cosa vorrebbe parlare oggi? E ci può stare che lei dica il calcio è una cosa stupida e quindi non deve parlare lei, signor Bolzani, di calcio, ma mi dica di cosa dovrei parlare e soprattutto mi dica, caro Giorgio, se è possibile allo 0848030808, perché il calcio è stupido. Ma ci può stare, è un'idea che va controcorrente. Doris, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno. Allora, a me il calcio ha sempre preso, come adesso mi prende anche l'hockey, sotto questa forma di campionati del mondo, perché è veramente un evento che unisce, che aiuta proprio la gente a partecipare a qualcosa di grande. L'unica cosa che trovo adesso è che esagerano per quanto riguarda il numero dei partecipanti, anche perché il calcio è cambiato un po' negli anni. I giocatori, a volte vedo delle partite stranoiose con questi passaggini, con queste cose, sempre un po' su, ma non si va a fare la cosa consistente come una volta che partivano e arrivavano sotto gol. Quindi ho la sensazione che ci saranno delle partite un po' noiose. Però è comunque un evento, io penso che quando sarà il momento delle finali o che ne so, è comunque qualcosa che merita di essere guardato.
1: Ti prende, ti attira, ti cattura. Quanto le manca l'Italia in questi mondiali, Doris? Quanto le mancherà?
2: Allora, le dico, a me quello che dispiace tantissimo, ho scritto anche prima, che gli italiani dovrebbero cambiare un po' rotta, perché una volta erano molto egocentrici nel loro modo di parlare solo italiano, di portare la pasta in vacanza e tutte queste cose, però adesso dovrebbero ritornare almeno nel calcio a riprendere i propri giocatori invece di andare su tutti questi stranieri, perché è il prezzo che pagano. Mi dispiace, ma non è un caso quello che sta succedendo in Italia, e adesso con tutta sta rivoluzione sul fatto che dopo 3 anni non partecipano e cambiamenti che ci saranno all'interno della federazione, forse qualcuno si sveglia un po'.
1: Sì, però mancherà l'Italia, mancherà parecchio, un po' a tutti, perché l'Italia sappiamo che nel bene e nel male fa discutere. Doris, grazie, sono le 12, vi aspetto subito dopo i titoli del radiogiornale. I vostri mondiali, come li vivrete e se li vivrete?
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Gino Ceschina. Di cosa parleremo alle 12.30 nel radiogiornale? Beh, presto detto, innanzitutto è tutto pronto per il via ai mondiali di calcio. Questa sera la prima partita tra Messico e Sudafrica. La curiosità principale al momento è quella di capire se l'agonismo sopirà le polemiche. In Romandia si avvicina il momento della verità dopo settimane di negoziati e preoccupazioni in vista del vertice G7 di Evian. Oggi sono state presentate le misure di sicurezza previste a Ginevra. Alle Camere federali, via libera alla riforma della legge federale sull'esecuzione, sul fallimento. In alcuni casi per gli indebitati potrà esserci una seconda possibilità. Il Consiglio degli Stati, come previsto, ha approvato il finanziamento misto della 13ª AVS. La palla ora è nel campo dell'altra Camera. Lo scorso mese gli Stati Uniti hanno effettuato i primi rimborsi dei dazi illegali imposti agli importatori, quasi 22 miliardi di dollari, ed è solo l'inizio. Infine, il blocco dello stretto di Hormuz in realtà non è così rigido come si pensava. Sempre più petroliere riescono a passare adottando misure per non farsi localizzare. Tutto questo tra mezz'ora nel radiogiornale.
1: In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, e poi anche sulla sponda destra del Ticino da Cugnasco a Gudo in entrambe le direzioni. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: L'avvio dei mondiali fra sport, pallone, retorica e geopolitica. Ne stiamo parlando oggi a Controcorrente con voi, che ci potete scrivere i vostri messaggi allo 076 321 11 13. E sono arrivati anche dei messaggi in cui dite in modo perentorio: dei mondiali assolutamente non me ne frega niente, non mi interessano i mondiali, spero che finiscano presto. Però poi tanti di voi invece sono contenti, felici, entusiasti dell'inizio di questi mondiali. Peraltro molto discussi e molto discutibili, perché vi sono state soprattutto anche diverse implicazioni politiche e geopolitiche sulle quali, beh, insomma, ci si è tanto soffermati e che hanno, diciamo così, prestato anche il fianco a una lettura giustamente critica di certe situazioni talvolta anche un po' imbarazzanti. Allora, all'inizio dei campionati mondiali fra sport, l'abbiamo detto, pallone, campi, stadi, retorica e geopolitica, il calcio davvero secondo voi unisce il mondo? Seguirete questa Coppa del Mondo tra paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico, 48 squadre e 104 partite in totale. È il mondiale più grande che sia mai stato organizzato. Vi chiedo se questo football bulimico allargato all'inverosimile e questa Coppa del Mondo XXL vi piace, se l'apprezzate, se seguite questo modello di calcio e soprattutto di evento. Come sempre vi aspetto in diretta allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. È un tema che divide il calcio, è un tema che divide la Coppa del Mondo, è un tema che divide quello che riguarda il fatto di parlarne poco, troppo, di trovare anche il giusto equilibrio nella retorica e nel celebrare i campionati mondiali di calcio, soprattutto in questa giornata inaugurale in cui praticamente in ogni momento informativo si ricorda che stasera ci sarà la prima partita fra il Messico e il Sudafrica alle 21 a Città del Messico, le 21 ovviamente orario svizzero. E sì, ci può stare che qualcuno dica: ma ne stiamo parlando, ne state parlando troppo, bisognerebbe avere più equilibrio. Però è vero che il calcio è lo sport più seguito e lo sport più popolare, e oltre ad essere lo sport più seguito e più popolare è anche lo sport più praticato in moltissime nazioni. Direi che praticamente in ogni nazione si gioca a calcio, e quindi è inevitabile che quando si parla di calcio, che quando si affronta il tema calcio, si ingloba un numero davvero elevatissimo di persone, milioni, milioni, milioni, miliardi di persone, e effettivamente proprio per questo motivo, proprio per questa premessa, di calcio è quasi obbligatorio, insomma, parlarne, e soprattutto se ci sono i campionati mondiali. E beh, insomma, è impossibile ignorare tutto quello che ruota dentro e soprattutto anche attorno ai campi e agli stadi. Vorrei sentirvi allo 0848 03 0808. Controcorrente è soprattutto con le vostre voci, soprattutto il fatto di poterci confrontare, di discutere, di dibattere, di approfondire magari certi temi. Ne abbiamo già in parte accennato: Trump, Infantino, i maxi schermi, la Svizzera che c'è e che c'è sempre o quasi sempre, l'Italia che non c'è più e che non c'è più da 3 edizioni. Anche questo è uno spunto. I giocatori: Messi, Ronaldo, Modric e tanti altri, quelli che non ci sono perché esclusi o perché non convocati. Gli stadi: Infantino, Trump, l'Iran ai mondiali. Credo che ne abbiamo tante di cose da dire. Allora, io do un'occhiata ai messaggi. A mio modesto parere, se il campionato perde un po' di interesse è perché manca l'Italia, ma non perché vinca alla fine, ma perché sarebbe fantastico che magari perdesse in semifinale. E sì, l'Italia suscita, bene o male, sempre, diciamo così, interessi e soprattutto un tifo che può essere un tifo per o un tifo contro. E quindi già il fatto che non c'è, si perde un po', soprattutto nella Svizzera italiana, si perde un po' di quel sale o di quel pepe che di solito è un ingrediente imprescindibile, fondamentale, quando ci sono i mondiali con l'Italia e soprattutto con la Svizzera. Però per 3 volte ci sono stati i mondiali con la Svizzera senza l'Italia. Luca, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, signore Bozzani. Allora, io sono un grande appassionato di calcio e sono allenatore di calcio, e trovo che le Coppe del Mondo a 48 squadre sono troppe.
1: Esagerato, quindi, questo formato XXL, 48 squadre, e soprattutto anche sì, con poche squadre europee, insomma, meno rispetto alle altre, in percentuale.
5: Sì, è vero. In più è vero, i giocatori possono avere più infortuni seri, come rottura dei legamenti crociati o anche il tallone d'Achille, che si fanno male e non ritrovano dopo il migliore livello.
1: Il calcio, secondo lei, Luca, è una festa, sì, ed è bello vedere le partite assieme ad altre persone, in famiglia o assieme anche a degli amici? Tutto questo c'è sempre, c'è ancora in un calcio che ovviamente è cambiato, è tanto cambiato, è in evoluzione. Sì. Ci sono anche molti aspetti negativi che riguardano il calcio, ma rimane una festa popolare come poche altre?
5: Allora io dico sì e no. Sì, è bello di delle partite con amici della Svizzera o da altri paesi, ma il no, perché parliamo soltanto dei soldi. Quando sentiamo Infantino che ha detto: sono un grande amico di Trump, grazie di Trump di fare il mondiale anche gli Stati Uniti, trovo che è sbagliato. Io do un esempio: l'arbitro che doveva venire a arbitrare l'arbitro somaliano che...
1: Somalo, l'arbitro Artan, che poi è diventato un idolo in patria, è diventato davvero un personaggio applauditissimo, acclamato da tutti, è ritornato in patria da grande protagonista pur non avendo potuto arbitrare, pur non potendo arbitrare i mondiali, e questo era il suo sogno. Però direi scandaloso il fatto che non sia potuto entrare in America, certo, negli Stati Uniti.
5: No, io dico è scandaloso le regole in vigore di Donald Trump, doveva cambiare per fare un mondiale con per me il calcio deve essere un gioco per tutti. Io, come l'ho detto all'inizio trasmissione, sono allenatore di calcio dei giovanili e io faccio giocare tutti, anche i meno forti.
1: Bravo, ottimo, grazie Luca, buon mondiale, buon divertimento. Beh, è già andato Luca, penso che era tifoso della Svizzera. Ricordiamo, qualcuno che lo fa anche notare, lo sottolinea, allora in tanti mi dite, scrivete, gli europei e i mondiali li adorate in generale, anche se non seguite regolarmente il calcio, i campionati svizzeri, italiani e tutti gli altri campionati, il campionato svizzero e quello italiano, però quest'anno c'è chi dice li boicotterò, seguirò soltanto la Svizzera, proprio perché il motivo principale è perché sono i mondiali della discriminazione, delle entrate negate, dei prezzi folli e di tutto quanto ruota dentro e attorno al pianeta Stati Uniti, insomma, gli Stati Uniti di Donald Trump. Quindi c'è un'avversione verso i mondiali, non tanto verso il calcio, ma verso più che altro l'amministrazione Trump, quello che ha fatto, quello che non ha fatto e soprattutto un po' per come si è arrivati ad organizzarli lì e soprattutto anche per quell'appoggio, direi, molto molto discutibile da parte di Gianni Infantino, che lo scorso anno addirittura si è inventato un premio per la pace da assegnare. È stata una sua libera iniziativa, certo personale, però un premio della pace a Donald Trump per farselo ulteriormente amico, per blandirlo. Matteo, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, buongiorno. Io dico, il mondiale lo guarderò anche se la formula è completamente fuori luogo, perché sono troppe squadre. E comunque dico, da quando c'è Infantino i mondiali purtroppo vanno sempre peggio, perché credo che a lui il pallone interessi ben poco, ma gli interessa più gli introiti che il pallone. E difatti si vede, da quando organizza i mondiali lui, li organizza in paesi dove del calcio poco c'entra. Ma come dico, guarderò i mondiali, ma come ha detto la persona che ha appena parlato prima, specialmente in America è scandaloso quello che fanno, però ormai purtroppo è così, non si può cambiare e bisogna accontentarsi, e chi piace il pallone lo guarderà comunque, ecco.
1: Esattamente, cioè prescindendo dal fatto che sono gli Stati Uniti di Donald Trump, e quindi uno può anche fare a meno di pensare a quello e guardare le partite, che poi, lo dicevo prima in apertura, sono ancora i gol che ci fanno sobbalzare dal divano.
6: Esatto, anche per le squadre che, come diceva appunto, le europee poche ci sono, e sono molte squadre che hanno poco valore, ma ormai è il sistema che vuole Infantino e non c'è nulla da fare.
1: Certo, anche se sono i mondiali di Trump e di Infantino, lei dice, ma è giusto che sia così. Io penso soprattutto ai giovani, ai giovanissimi. Il calcio entusiasma, il calcio suscita passioni, suscita emozioni, fa emozionare, è emozionante. Quindi guardiamo le partite, concentriamoci sulle partite e sulle nazionali. Certo, mi trovo assolutamente d'accordo, questa sua chiave di lettura vale la pena, perché il calcio rimane il calcio.
6: E per quanto riguarda l'Italia è un po' peccato, perché in fondo c'era un derby che si poteva fare, e poi per il pubblico sicuramente l'Italia mancheranno un po' di spettatori, perché l'Italia ha sempre attirato molto pubblico.
1: Sì, l'Italia attira, cattura, l'Italia può piacere o non può piacere, ma comunque attira e soprattutto suscita interesse, suscita emozioni, esatto. Poi magari emozioni contrastanti. C'è chi, Matteo, mi scrive via WhatsApp e dice: ma insomma la Svizzera, si torna un po' al discorso dei giocatori che hanno fatto ancora una volta il gesto delle aquile, che
7: quello è un po' peccato,
1: ecco, questa nazionale che non sarebbe Svizzera secondo alcuni, secondo una certa categoria di persone sarebbe una Svizzera non totalmente Svizzera. Ecco, è ancora proponibile oggi nel 2026 questo discorso, oppure siamo decisamente fuori contesto e fuori tema?
7: Secondo me no, perché tanti ormai sono nati qua, e quindi, e poi se guarda anche tante nazionali, prendiamo per esempio la Francia ha molti giocatori che provengono,
1: sono sempre più nazionali multietniche, certo, ragione, quindi esatto, riguarda un po' tutte le nazionali, sì, è vero. È vero,
7: esatto,
1: è vero.
7: Quindi non è solamente la Svizzera, ma bene o male sono tante nazionali che avevano le colonie e quant'altro, e quindi è una cosa un po' da tutti.
1: Allora, grazie Matteo, buona giornata. 0848 03 0808 per i vostri commenti, i vostri punti di vista, le vostre riflessioni su questo mondiale allargato, ampliato a 48 squadre, a ben 104 partite. Per arrivare in finale bisogna giocare, bisognerà giocare, per le due finaliste dovranno giocare 8 partite. Ancora sulla FIFA, come minimo, scrive Vittorio, la sede della FIFA dovrebbe essere allontanata dalla Svizzera. Poi ancora vale la pena ricordare che i mondiali sono stati assegnati agli USA durante la presidenza Obama, sotto la minaccia di Obama di mettere in galera i delegati FIFA di diversi paesi accusandoli di corruzione. E non tutte quelle accuse si sono rivelate veritiere. Trump ha ereditato questi mondiali estorti dall'amministrazione Obama, quindi c'è chi fa una critica all'amministrazione Obama. Poi trovo che l'offerta RSI dovrebbe contenere soltanto le partite della Svizzera e le semifinali fino alla finale, la finale per il terzo e quarto posto. Probabilmente i costi potrebbero non essere molto inferiori, ma a mio avviso presentare tutte le 104 partite, anche se in gran parte a notte fonda, lo sappiamo, gli orari spesso sono durante la notte, finirà per annoiare molti spettatori. Personalmente guarderò soltanto qualche partita della Svizzera e forse le finali. Questo è il messaggio di Daniele. È vero, noi proponiamo tutte le 104 partite in diretta, è vero che oggi si può anche ritornare indietro la mattina e rivedere la partita delle 4 di mattina, delle 2 o delle 6, c'è la possibilità di ritornare indietro e rivedersi la partita. È vero che è questo uno dei tantissimi valori aggiunti della SSR e della RSI, di poter ancora, dico e sottolineo, di poter ancora far vedere a tutti in chiaro, senza pagare nulla, le partite dei campionati mondiali di calcio, e quindi direi, è qualcosa di molto importante il fatto di poter ancora far vedere in chiaro i mondiali per una televisione non grandissima a livello mondiale come la SSR. Non è vero che non si può fare niente, guardando le partite si partecipa all'interesse degli sponsor, scrive Andrea, e del giro di denari che è diventato più importante del calcio stesso. Allora, il giro di denari, i riscontri economici, i soldi che girano dentro e attorno allo sport, è vero, è un discorso pertinente, però parliamo di tutti gli sport, allora non soltanto di calcio. Se invece si rinuncia a guardare le partite, si manda un segnale di disaccordo alla direzione attuale. Molto cordialmente, Andrea. Sì, però allora bisognerebbe rinunciare a vedere tutti gli sport, perché inevitabilmente il denaro fa parte dello sport di competizione, d'élite. Così come anche la politica, perché sembra, adesso abbiamo parlato di Trump e dell'America, ma sappiamo che inevitabilmente giochi olimpici e campionati mondiali di calcio, i giochi olimpici e i campionati mondiali di calcio sono anche sempre contrassegnati da tensioni geopolitiche, da vicende geopolitiche. La politica ci entra, insomma, quasi di diritto, è inevitabile, non si può più fare a meno di, non si è mai potuto per la verità fare a meno di creare questo abbinamento, che è un abbinamento quasi naturale, questa relazione fra lo sport e la politica, già perché la politica c'entra quando si deve assegnare una sede di un'Olimpiade, che sia invernale o che sia estiva, o la sede della nazione che ospiterà i campionati mondiali di calcio. Come detto, in questo caso le tensioni geopolitiche hanno già condizionato la logistica gli stadi, i visti, la sicurezza, i visti soprattutto per entrare. Abbiamo raccontato della brutta vicenda del povero arbitro somalo, e persino anche chi potrà finanziare e chi potrà fischiare in campo. Poi anche il tema dei finanziamenti, dei soldi, è un tema, in molti lo fate notare, è un tema che rientra assolutamente nel discorso legato ai campionati mondiali. In tanti vi esprimete via WhatsApp, allora vi ascolto anche volentieri, quindi sentiamo il messaggio di Michel.
8: Buongiorno. Per i mondiali di calcio del 2026, fantastico, poi specialmente adesso in questi tempi che ci sono guerre e non guerre, il calcio unisce, è una cosa fantastica. Io non è che seguo il calcio proprio così, no? Però quando ci sono i mondiali è bello, unisce le persone, il calcio ci vuole, è una cosa fantastica vedere i stadi pieni di persone, che è bellissimo. Evviva il calcio, e per il mondiale meglio ancora. Buona giornata.
1: Grazie Michel. Beh, tante cose giuste e vere ha detto il nostro Michel. Il calcio comunque unisce, comunque i mondiali presentano anche molte storie molto belle, soprattutto magari legate a quelle nazionali che noi in Europa e in Svizzera conosciamo meno. Ascoltiamo i messaggi, perché sono diversi, di Tony. Il primo messaggio di Tony è questo.
9: Vediamo meglio se... così che l'Italia non va ai mondiali per la terza volta di seguito, che vergogna, ma non me la prendo, ecco. Così guardo le altre partite, anche se non le vedrò live, però posso farmi la mia grigliata e bere il mio bicchiere di vino in santa pace, senza correre avanti e indietro, fuori e dentro, ecco. Abbasso l'Italia, viva la Svizzera, forza sì. Svizzera.
1: È simpatico Tony, perché ci porta anche l'argomento, il tema, ma c'è tutto dell'aspetto, insomma, enogastronomico, le birre, le grigliate davanti agli schermi. L'altro messaggio di Tony invece
9: il
1: è questo.
9: Il calcio è bellissimo, quello che mi rompe un pochettino sono i moderni giocatori, tutti belli tatuati, quando fanno un gol sculettano con delle papere sul

0: italiana che non c'è fa comunque discutere, già questa è una notizia, fa discutere almeno la metà dei radioascoltatori, delle radioascoltatrici o dei telespettatori e delle telespettatrici che ci stanno scrivendo oggi a controcorrente. Quindi l'Italia nel bene o nel male, insomma, non ci lascia indifferenti. Poi sappiamo anche che i nostri rapporti talvolta non sono poi così tranquilli, e quindi tutto questo fa sì che alimenta quella discussione che di solito, insomma, si fa quando si paragona la Svizzera all'Italia. Ma il fatto, lo ripeto, che manchi l'Italia, che non ci sia, che non sia presente ed è per la terza volta, un po' deve dispiacerci, perché l'Italia, con l'Italia tre puntate di controcorrente erano garantite. Senza l'Italia, certo, ci saranno tanti altri spunti che ci permetteranno di fare comunque dei controcorrente dedicati al calcio, ma con l'Italia avremmo suscitato forse maggior discussione, maggior dibattito. Manuele, benvenuto, buongiorno, grazie per chiamarci dal vivo.
1: Buongiorno, io ho due aspetti che vorrei dire. Per primo, mi dispiace molto che partecipano certe squadre che sono in guerra. Normalmente avrebbero detto che le squadre che sono in guerra non potrebbero partecipare. Per questo a me mi disturba moltissimo.
0: Cioè lei non vorrebbe che partecipasse, no, quindi...
1: No, perché quello che è successo adesso con quell'arbitro, quella è tutta una storia di squadra, come si dice, di paesi che è in discussione, lì non è bello, perché il calcio dovrebbe unire tutti quanti allo stesso tavolo e senza guerra, senza niente, è una festa.
0: Ecco, però lei ha parlato di paesi in guerra, allora non bisognerebbe nemmeno farli organizzare dagli Stati Uniti i mondiali, non dovrebbero aver luogo?
1: Giustissimo, io avrei... desiderato che Fantino avrebbe detto stop, qui si ferma il campionato, non si accetta che gli Stati Uniti possano fare questo campionato del mondo, perché non è giusto.
0: Quindi lei dice tutti i paesi in guerra non devono far parte di un campionato mondiale, e lei addirittura arriva a dire, Infantino, ma figuriamoci, Infantino amico di, amicissimo di Donald Trump, avrebbe dovuto dire, secondo lei, cari Stati Uniti, non potete organizzare il mondiale.
1: No,
0: annullatelo.
1: No, perché se Trump dice che un arbitro non può venire, non è giusto, perché lui è, un arbitro è una persona neutrale.
0: Grazie Emanuele per questo suo parere, per questa sua opinione. Qualcuno ringrazia la SSR, voi RSI, che ci fate vedere i mondiali di calcio. Ripeto, non è così scontato, oggi arriva a casa mia e credo dappertutto una ventata di gioia, è fantastico, quindi bello perché ci seguite, ovviamente con i programmi sulla RSI, è fantastico, sono sicura che contribuirete, che i nostri commentatori, che i nostri inviati, che in generale i commentatori e le commentatrici, sia gli inviati sia quelli in studio, riusciranno a rendere la festa ancora più bella. Poi ancora diversi messaggi sull'Italia, insomma, l'Italia non c'è assolutamente motivo di dubbio, l'Italia fa discutere. Poi il calcio dovrebbe essere una bella festa all'insegna dello sport e del fair play, non un sistema per ingrassare Infantino e quelli della FIFA. Vogliamo parlare dei prezzi dei biglietti? È vero, è verissimo. E di tutte quelle persone che hanno sbattuto fuori di casa per costruire gli hotel per guadagnare ulteriormente, si torna sul discorso finanziario, sul prezzo dei biglietti. Si diceva stamattina, e lo ha detto soprattutto Mauro Berruto, che è docente universitario ed è stato anche allenatore, un importante allenatore della pallavolo italiana. Allora, si diceva che, lui ha fatto un bell'articolo su Avvenire, che il calcio oggi, ma questo vale un po' non soltanto per i mondiali, vale un po' per tanti nazionali, ma soprattutto per tanti club anche in Svizzera, con gli stadi sempre pensati per un certo tipo di tifosi che non sono più tifosi. Il calcio oggi è fatto sempre di più ed è proposto ed è offerto sempre più dai clienti, come se fossero i clienti di un negozio, di un centro commerciale, di una banca, di qualsiasi industria o di qualsiasi azienda. Quindi è un calcio fatto e pensato più per i clienti che vanno nel lounge, che vanno, insomma, negli stadi, in quei posti, in quei luoghi per loro riservati, e sempre meno per i tifosi. E questo è un discorso di grande attualità, il calcio pensato più per dei clienti che non per i tifosi. E se pensiamo che Comunque, se il calcio

vuole continuare a restare popolare, vuole continuare a restare trasversale, vuole, come dice la FIFA, anche essere giocato, praticato dappertutto, in tutte le nazioni, il calcio deve veramente rivolgersi agli appassionati, ai tifosi, alle tifose. Non deve diventare solamente un calcio per dei clienti pensato per una clientela che paga. Quindi io pago un biglietto per avere un certo tipo di spettacolo, no? Dovrebbe essere veramente ancora accessibile a tutti e da questo punto di vista il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti è un tema che ci sta e ci sta e come. E quindi bisogna assolutamente riflettere su queste derive di un calcio che è pensato, dicevo prima, sempre più per dei clienti più che per dei tifosi. Ma per organizzare un mondiale ci vogliono anni, dunque mica si può dire agli USA che non si fanno i mondiali quando l'attribuzione, è vero, è stata data molti anni prima. C'è un messaggio vocale, lo ascolti, è lungo purtroppo, non abbiamo più tempo perché mi dice la regia 28:20, quindi siamo quasi in chiusura di questa puntata di Controcorrente. Allora, ancora sull'Italia siete in tanti ad esprimervi e soprattutto sul calcio italiano. Non è vero che non si può fare niente. Sì, beh, qui si torna a dire: io boicotterò i mondiali perché non mi piace, insomma, non mi piace il sistema FIFA, il sistema calcio e soprattutto tutti gli interessi extrasportivi, extra calcistici che ruotano dentro e attorno ai campionati mondiali che iniziano stasera, lo ricordo, con Messico-Sudafrica. Io vi auguro comunque un divertente buon mondiale e vi do appuntamento a domani. Buona giornata.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon giovedì dalla redazione meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo di oggi pomeriggio. Al nord continuerà ad esserci nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci, soprattutto lungo il versante nordalpino e di neve sopra i 1800 metri. Le temperature saranno comprese tra i 15 gradi di San Gallo e i 23 di Sion. Al sud anche il pomeriggio sarà ben soleggiato, anche se potranno esserci qualche velatura e qualche raffica di vento. Le temperature saranno comprese tra i 12 gradi del Moesano e i 26 delle pianure del Canton Ticino. Scopriamo ora insieme come sarà il tempo di domani, venerdì 12 giugno. Al nord la giornata comincerà con tempo nuvoloso e qualche goccia possibile verso i grigioni. In giornata poi si passerà a tempo abbastanza soleggiato. Al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato durante tutta la giornata. Le temperature saranno comprese tra 15 e 26 gradi al sud, tra 11 e 23 gradi al nord. Per ora è tutto. A voi una buona continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione meteo, Stella Angioku.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: E buongiorno da Gino Ceschina. È tutto pronto per il via ai mondiali di calcio. Questa sera la prima partita fra Messico e Sudafrica. La curiosità principale al momento è però quella di capire se l'agonismo sopirà le polemiche. In Romandia si avvicina il momento della verità dopo settimane di negoziati e preoccupazioni in vista del vertice G7 di Evian. Oggi sono state presentate le misure di sicurezza previste a Ginevra. Alle Camere federali, via libera alla riforma della legge federale sull'esecuzione, sul fallimento. In alcuni casi per gli indebitati potrà esserci una seconda possibilità. Il Consiglio degli Stati, come previsto, ha approvato il finanziamento misto della 13ª AVS. La palla è ora nel campo dell'altra Camera. Lo scorso mese gli Stati Uniti hanno effettuato i primi rimborsi dei dazi illegali imposti agli importatori, quasi 22 miliardi di dollari. Ed è solo l'inizio. Infine, il blocco dello stretto di Hormuz in realtà non è così rigido come si pensava. Sempre più petroliere riescono a passare adottando misure per non farsi localizzare. Dunque, avete sentito i titoli, però poco fa è arrivata la notizia di un incidente militare che purtroppo sembra anche piuttosto grave, quindi in studio con me è arrivata Maria Iannuzzi per aggiornarci.
4: Se l'incidente che coinvolge un veicolo blindato è accaduto a Auenstein, nel canton Soletta, la polizia cantonale lo ha confermato ma non ha fornito ulteriori informazioni. Diverse persone risulterebbero ferite, di cui due in modo grave. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 11, due elicotteri della Lega partiti rispettivamente da Basilea e da Berna Belp sono stati inviati sul posto. E nel nord-ovest della Svizzera in corso attualmente un'esercitazione militare con X-26 alla quale partecipano circa 3.500 membri dell'esercito svizzero. Non è però ancora chiaro se questo incidente sia collegato a questa esercitazione.
3: E per ora è tutto quello che sappiamo, naturalmente vi aggiorneremo già in corso di quest'ora di giornale se possibile, se no nei prossimi appuntamenti informativi. Ora veniamo alla scaletta così come l'avevamo prevista. Stasera alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa e il Sudafrica scenderanno in campo per la prima partita dei mondiali di calcio. Finora, a dire il vero, l'atmosfera sembra ancora piuttosto tiepida, ma vediamo intanto di inquadrare questa manifestazione con Omar Gargantini.
5: Sì, buongiorno, ci siamo e quello che sta per cominciare è il mondiale delle esagerazioni, un'autentica deriva se vogliamo. Tre paesi ospitanti, 48 squadre, più di 100 partite, distanze immense, clima assolutamente invivibile in tante città, prezzi dei biglietti esplosi a creare malcontento. Insomma, per ora prevalgono lo scetticismo e anche il distacco emotivo. La sensazione è che questo torneo non sia granché vissuto, anche perché Stati Uniti e Canada sono due nazioni senza tradizione calcistica. E poi anche o soprattutto perché si giocheranno 72 partite per eliminare 16 squadre soltanto. E viene da dire che il vero mondiale comincerà soltanto a inizio luglio con gli ottavi di finale. Prima, complici per noi europei anche orari molto scomodi, sarà una lunga fase di avvicinamento con pochissimo appeal. E detto questo, sul piano puramente tecnico le favorite sono le solite e difficilmente vincerà un outsider, anche se, come detto, la lunghezza del torneo, la fatica e il clima potrebbero almeno in parte scombussolare i pronostici.
3: Ecco Omar, al di là del lato sportivo, volenti o nolenti, ce n'è uno anche politico, sociale, che sta facendo molto discutere.
5: Esatto, in questi ultimi giorni abbiamo avuto una conferma di come questo mondiale purtroppo per ora sia tutto fuorché un inno alla gioia. Il famoso concetto di calcio sport più popolare del mondo, calcio sport per tutti, beh stavolta viene letteralmente calpestato. I prezzi dei biglietti sono inaccessibili per moltissimi tifosi e poi ovviamente va sottolineato anche il trattamento che gli Stati Uniti stanno riservando ad alcune delegazioni, penso in particolare a quelle del Senegal e dell'Uzbekistan al momento del loro ingresso nel paese, ingresso addirittura vietato al miglior arbitro della Confederazione Africana e reso complicatissimo per l'Iran, che potrà soggiornare negli Stati Uniti solo il giorno della partita. Questo giusto per fare qualche esempio. Insomma, se ripensiamo alla retorica del presidente della FIFA Gianni Infantino al momento del sorteggio di dicembre, quando si era persino spinto ad assegnare a Donald Trump un premio per la pace, beh, contraddizioni e paradossi abbondano davvero. Ma così vanno le cose, tutti brontolano e mugugnano, ma nessuno si tira indietro. Insomma, come si dice, the show must go on, e allora, con un sorriso amaro, buon mondiale a tutti.
3: Eh sì, buon mondiale a tutti. Le altre notizie, è tutto pronto a Ginevra per accogliere le delegazioni dirette al G7 di Evian in Francia. Stamattina all'aeroporto di Ginevra autorità cantonali e federali hanno presentato l'importante dispositivo di sicurezza. Aaron Guidotti, ne abbiamo parlato spesso, quali sono le ultime novità?
6: Dunque, non esattamente una novità, piuttosto una conferma di peso. La Francia non parteciperà in alcun modo ai costi sostenuti dalla Svizzera. La consigliera di Stato Caroline Cast si è detta delusa dall'atteggiamento della Francia, che aveva anche ignorato la domanda di Ginevra di accogliere sul suo territorio uno spazio per la contestazione. Delusa anche perché invece, per quanto riguarda gli aspetti operativi, in particolare con le regioni di frontiera, la collaborazione è stata ottima. Ho chiesto all'ambasciatore Alain Gachen, delegato del Consiglio federale per gli affari legati al G7, se possiamo quindi parlare di fallimento nei negoziati con la Francia. In poche parole sì, ma a quanto pare la risposta negativa francese si basa su un'interpretazione diversa di un accordo entrato in vigore dopo il G8 del 2003, quando la Francia in quel caso aveva effettivamente pagato. Non ci sono speranze, ha detto l'ambasciatore, la Francia non pagherà. Ambasciatore che poi non si è sbilanciato particolarmente sull'atteggiamento che sfiora un po' la presa in giro da parte delle autorità francesi, che dicono che la Svizzera stia esagerando e che l'enorme dispositivo di sicurezza a Ginevra non sia per le conseguenze del G7 Evian, ma per via della votazione contro una Svizzera a 10 milioni di abitanti e a causa dello sciopero femminista.
3: Aaron, stamattina abbiamo dato notizia di questo accordo trovato tra manifestanti e Consiglio di Stato per la manifestazione anti G7 di domenica. C'è qualche elemento in più?
6: Ma la capa della polizia Monica Bonfanti ha detto che ci si aspetta tra le 40 e le 50.000 persone che, come noi tra l'altro, sono a conoscenza di gruppi, in particolare francesi, che potrebbero infiltrarsi nella manifestazione che si vuole pacifica e creare disordini e violenza. Ha detto che in ogni caso la polizia è pronta ad affrontare diversi scenari. Polizia che, ricordiamo, per la sicurezza legata al G7 saranno presenti più di 2.000 agenti provenienti da tutta la Svizzera, oltre che esercito, FEDPOL e personale delle dogane.
3: Aaron Guidotti in diretta da Ginevra, adesso i lavori delle Camere federali. Anche la Svizzera introdurrà una procedura di risanamento finanziario per le persone fisiche. Detto altrimenti, alle persone sovraindebitate sarà concessa una seconda opportunità per condurre una vita indipendente senza più vincoli debitori. Una sola e a determinate condizioni. Questo è l'obiettivo di una modifica della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento che ha messo d'accordo le Camere federali e di cui adesso ci parla il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
7: Negli Stati Uniti corrisponde ai famosi Chapter 7 e Chapter 13. In Francia è chiamata procédure de surendettement, in Italia è stata introdotta con la legge salva suicidi. La formulazione che più si avvicina alle intenzioni espresse dalla politica federale è forse quella spagnola, lei della seconda opportunidad. Tutto questo per dire che il Parlamento a Berna sta mettendo fine a un unicum svizzero con una modifica di legge definita dal consigliere federale Beat Jans un vero progresso.
8: Meine Damen und Herren, diese Vorlage ist ein echter Fortschritt für unser Land.
7: Un progresso che offre a migliaia di persone la possibilità di liberarsi dalla trappola dei debiti, di uscire dall'assistenza sociale e di tornare a essere economicamente autonome.
8: Sich aus der Schuldenfalle zu befreien, sich aus der Sozialhilfe zu befreien, sich wieder selbstständig machen zu können.
7: Si tratta della nuova procedura di fallimento risanatorio, progetto che prevede la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. Entrate straordinarie che dovessero pervenire al debitore, come eredità o vincite, saranno inoltre incluse successivamente nella massa fallimentare per un periodo massimo di 20 anni. In caso di inadempienze o di non sufficiente impegno dimostrato per ottenere un reddito regolare. Sarà infine possibile interrompere l'operazione di salvataggio che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Al progetto si era opposta l'UDC, sostenuta da una parte di PLR e Centro, che riteneva l'operazione troppo svantaggiosa per i creditori. Le ultime divergenze fra le Camere sono state appianate oggi dal Consiglio nazionale. Resta ora solo una votazione, quella di fine sessione, che non dovrebbe però serbare sorprese.
3: E sempre a Berna, il Consiglio degli Stati ha approvato questa mattina la proposta della conferenza di conciliazione sul finanziamento della 13ª AVS, proposta che molto si avvicina a quanto sempre chiesto dalla Camera dei Cantoni, mentre il vero scontro è atteso alla nazionale la settimana prossima. Sentiamo Alessio Veronelli.
9: 26 voti contro 19, nessuna sorpresa al Consiglio degli Stati, che ha dunque approvato le proposte della conferenza di conciliazione sul finanziamento straordinario della 13ª AVS. Finanziamento misto, questo quanto deciso in conciliazione, proposta sempre sostenuta dagli Stati ma bocciata al nazionale, che prevede dunque sia un aumento delle deduzioni salariali 0,2 punti percentuali, sia un incremento dell'IVA 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria, che salirà quindi all'8,5%. Resta invece invariata l'aliquota ridotta applicata a beni e servizi di prima necessità, come i prodotti alimentari.
10: Sans financement supplémentaire pour la 13e rente, l'AVS se retrouverait rapidement en difficulté.
9: Senza un finanziamento supplementare, le casse dell'AVS sarebbero presto sotto pressione, ha dichiarato la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Bohm-Schneider, favorevole a che dalle Camere esca una soluzione di finanziamento. Le prospettive economiche sono incerte, vista la nuova situazione geopolitica mondiale, e nella grande riforma del primo pilastro AVS 2030 potrebbe doverci essere un ritocco verso l'alto dell'IVA anche di 0,9 punti percentuali e prelievi salariali più elevati. Il male minore, la soluzione mista, più volte è stato detto anche dai sostenitori però in minoranza al nazionale, dove la proposta sarà discussa la prossima settimana, e in caso di nuovo voto negativo in Camera del Popolo, la 13ª rendita verrebbe versata a partire da dicembre senza finanziamento supplementare, ma prendendo i miliardi necessari dal fondo AVS.
3: Adesso parliamo di un problema che attanaglia molte città svizzere, non solo svizzere a dire la verità: come contenere la popolazione di piccioni. C'è chi vieta di foraggiarli, chi li abbatte, chi li sterilizza. Le vie tentate sono tante, il successo per lo più limitato. Ora a Basilea la questione approda coda anche alle urne. Il 14 giugno si voterà su un'iniziativa e un controprogetto che propongono di installare delle piccionaie nei quartieri. Sarà la via giusta? Di certo è un tema che scalda gli animi. In Svizzera esiste un'associazione che si batte per una gestione efficace e rispettosa di questi volatili. Da qualche giorno ha una nuova presidente, Gianluca Olgiati l'ha intervistata.
11: Nina Bachelery qualche settimana fa ha suscitato indignazione. Un video è circolato in cui un impiegato della città di Zurigo uccide dei piccioni catturati in una gabbia e ogni anno se ne abbattono più di 1000. A Basilea invece c'è una doppia votazione sul tema. Ecco, come mai questa questione irrisolta torna a far discutere proprio ora?
12: Also ich denke schon, dass auch schon ein paar Jahre diese Sensibilisierung stattfindet.
13: Da alcuni anni c'è una maggiore sensibilizzazione sul tema. Durante la pandemia del Covid-19 ci si è resi conto che i piccioni non avevano più da mangiare perché mancavano i rifiuti di cui si nutrono per strada. Ma in Germania è da tempo che le associazioni in difesa degli animali dicono che questa specie ha bisogno del nostro aiuto.
11: Ha bisogno del nostro aiuto, dice, però sono animali selvatici.
12: Sind genetisch eben keine Wildtiere.
13: Geneticamente no, sono animali domestici, allevati per millenni, sono discendenti dei piccioni viaggiatori. Quindi legalmente sono animali domestici in selvatichiti.
11: Buona parte delle città vieta però esplicitamente di nutrirli, di gettare le classiche briciole di pane, proprio per evitare che si riproducano troppo.
13: C'è un malinteso alla base. Si ritiene che il divieto di alimentazione modifichi il loro modo di riprodursi, ma non è così. Il loro istinto li porta a riprodursi anche se soffrono la fame. L'unica conseguenza del divieto è che aumenta sofferenze, malattie e mortalità.
11: Ridurre la popolazione di piccioni nelle città è anche un obiettivo della vostra associazione. La domanda allora è come fare con delle piccionaie come proposto a Basilea?
13: Esattamente, si tratta del cosiddetto modello di Augsburg. Si basa su colombaie sorvegliate in cui gli animali vengono nutriti in modo appropriato. Si abituano a nidificare lì e trascorrervi buona parte del tempo. Ciò significa meno escrementi in giro in città, ma anche che si possono sostituire le uova deposte con uova finte, ciò che permette non solo di controllare la popolazione, ma anche di farla diminuire.
11: Ma non è illusorio credere che si rifugino tutti nelle piccionaie e non nidifichino altrove.
13: Bisogna investire un po' di energia nella fase iniziale, facendo in modo che gli animali si abituino a questi locali e eliminando i luoghi di nidificazione esterni. Dopodiché sono animali intelligenti e molto stazionari, opteranno per le piccionaie. Il caso di Winterthur, che ha introdotto il modello di Augsburg, dimostra che funziona. Nei quartieri dove sono state installate le piccionaie non hanno più un problema di piccioni, semmai di corvi.
3: La pagina estera ora. Gli Stati Uniti hanno rimborsato quasi 22 miliardi di dollari di dazi doganali ai paesi importatori nel mese di maggio, dopo che la Corte Suprema ha stabilito che il presidente Donald Trump non aveva l'autorità di imporre alcune tariffe utilizzando la legge che consente di limitare il commercio internazionale in risposta a minacce straordinarie alla sicurezza nazionale. Camilla Camponovo.
14: È la prima ondata di rimborsi effettuata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti da quando una sentenza della Corte Suprema dello scorso febbraio ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump erano illegittimi. La storica decisione ha infatti concluso che non sussistevano le basi legali per ricorrere all'International Emergency Economic Powers Act, la legge che consente al presidente di regolamentare il commercio internazionale dopo aver dichiarato un'emergenza nazionale. A seguito della sentenza nel mese di maggio sono stati rimborsati i primi 22 miliardi di dollari di tariffe doganali precedentemente incassate. Si tratta di una cifra praticamente equivalente alle entrate tariffarie raccolte nello stesso periodo. La vicenda rappresenta un duro colpo per una delle misure economiche simbolo dell'amministrazione Trump e potrebbe avere conseguenze rilevanti sui conti pubblici statunitensi. Resta però ancora da chiarire quale sarà l'ammontare complessivo dei rimborsi dal momento che il governo governo federale ha presentato ricorso contro la decisione della Corte. Fino a quando l'iter giudiziario non sarà concluso, l'impatto finanziario definitivo della sentenza rimane quindi incerto.
3: Il blocco dello stretto di Hormuz, ne parliamo da settimane se non più di un mese, il passaggio delle petroliere attraverso questo stretto è estremamente limitato, lo sappiamo, ma in realtà c'è anche altro da dire. Stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg, sono in realtà parecchie le navi che riescono a deludere i controlli iraniani. In che modo? Adesso ce lo racconta Marzio Minoli.
15: Se qualcuno sta seguendo l'evoluzione del passaggio dei bastimenti attraverso lo stretto di Hormuz tramite alcuni siti che mostrano la situazione in tempo reale, si sarà accorto che da qualche giorno a questa parte il numero di navi segnalate nella zona è diminuito sensibilmente. Sono state trovate rotte alternative? No, semplicemente molte petroliere hanno spento i loro transponder, ovvero i sistemi elettronici che permettono di identificare la loro posizione. Ma non solo. Molte di queste navi viaggiano a luci spente ed è stato raccomandato all'equipaggio di non utilizzare la radio di bordo. Ma questi sotterfugi, chiamiamoli così, non nascondono completamente le navi. Stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg, al largo delle coste dell'Oman, che affacciano sullo stretto di Hormuz, 16 petroliere si sono radunate per caricare milioni di barili di petrolio bloccati nel Golfo Persico, e non sono le uniche. A confermare questo traffico, diciamo nascosto, sono gli stessi dirigenti delle compagnie di navigazione, ma anche le immagini satellitari confermano questi movimenti. Elemento non secondario, il passaggio di questi bastimenti coincide anche con l'assistenza statunitense alle navi che transitano nella zona. Questa situazione permette di contenere l'aumento globale del prezzo del petrolio, il quale da qualche settimana è stabilmente sotto i $100 il barile, e questo nonostante il blocco dello stretto di Hormuz sia la più grande interruzione di forniture di greggio nella storia del mercato petrolifero.
3: Insomma, alcune navi passano, ma detto questo non tutte ce la fanno, come dimostra anche il fatto che oggi è salito a 3 il bilancio delle vittime indiane nell'attacco, in questo caso statunitense, contro una petroliera al largo dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Lo ha confermato il ministro indiano della navigazione. I 3 marittimi inizialmente dispersi sono stati dichiarati morti dopo le ricerche. La nave con a bordo 24 cittadini indiani era stata colpita perché sospettata proprio di violare il blocco sulle esportazioni di petrolio iraniano. New Delhi ha protestato con Washington e chiede chiarimenti sull'accaduto. Intanto, d'altro canto, l'Iran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, questo fino a nuovo ordine di fronte alle crescenti tensioni degli scorsi giorni. Adesso in Francia, per quella che è una vera e propria caduta di un mito, il noto cantante e attore Patrick Bruel è stato indagato per 4 casi di violenze sessuali e rimane nel mirino dei magistrati per altri 4 capi d'accusa simili. In un contesto di forti tensioni sulla giustizia dopo la morte di una 11enne uccisa da un pedofilo. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
16: È stato inseguito nella notte mentre cercava di sfuggire alle telecamere a bordo di un potente scooter, ma stavolta non si trattava di paparazzi a caccia di gossip, bensì di cronisti che lo braccavano dopo la sua uscita dal tribunale di Nanterre alle porte di Parigi, e dove Patrick Bruel, al termine di 48 ore di fermo in un commissariato, è stato indagato formalmente per 4 casi di stupro e violenze sessuali avvenuti tra il 2008 e il 2019. Per altri 4 capi di imputazione simile, il cantante rimane nel mirino di un'inchiesta preliminare e le indagini continuano. Per i media francesi è la caduta di un idolo, scampato però alla detenzione preventiva dietro cauzione di €500.000, con l'obbligo di cure psicologiche, divieto di lasciare il territorio francese, di entrare in contatto con le vittime o di frequentare dei centri di massaggio dove sono avvenuti alcuni degli episodi contestati. Da ben 4 giudici, un fatto atipico ma legato anche al contesto di questi giorni, con il governo sotto pressione per la morte dell'11enne Liana nel sud della Francia, uccisa da un pedofilo che si è scoperto L'indagato poi era stato già denunciato più volte per aggressioni sessuali su minori, senza che un magistrato avesse disposto un'indagine o una convocazione dell'uomo. Dal canto suo, Bruel può sempre in teoria esibirsi su un palcoscenico, anche se ha già annullato tutte le date dei suoi concerti, almeno fino in autunno.
3: Ci fermiamo qui, al momento non ci sono sviluppi sulla notizia con cui abbiamo aperto il giornale, cioè l'incidente militare avvenuto nel canton Soletta ad Auenstein, che avrebbe coinvolto un veicolo militare. Ci sarebbero diverse persone ferite. Vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Buona giornata.
2: Lo sport.
5: Ancora Messico-Sudafrica ad aprire la mondiale tra le dichiarazioni di Infantino. Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Toccherà la Messico, uno dei tre paesi a cui è stata affidata l'organizzazione, aprire allo Stadio Azteca la 23esima edizione dei mondiali di calcio. E come nel 2010 sarà contro il Sudafrica. Omar Rameshali invece ci porta indietro nel tempo per rivivere la storia dei match inaugurali.
17: Da Messico 86 a Stati Uniti, Canada e Messico 2026. 10 partite inaugurali spalmate su 40 anni, con due vere grandi sorprese ed i campioni in carica che cadono d'entrata. L'Argentina a San Siro nel 1990, inchinatasi al volo in cielo del camerunense Oman Bik, e poi la Francia nel 2002. Lo shock lo firmò il senegalese Papa Bouba Diop, che nel primo mondiale del millennio, quello asiatico del 2002, mise sotto dunque la Francia, campione in carica, sesta e ultima formazione a laurearsi campione del mondo in casa. Era il 1998, in un mondiale aperto dal 2-1 del Brasile sulla Scozia. Verde oro, vincenti anche in casa nel 2014 a San Paolo, 3-1 sulla Croazia, agli albori di quello che si tramutò in uno psicodramma nazionale, con il tremendo 7-1 subito in semifinale da una Germania che andò poi a trionfare in quell'edizione. Germania che nel 2006, con il risultato più ampio del dopoguerra, 4-2 sulla Costa Rica, inaugurò vincendo la passerella iniziale, da lì concessa al paese organizzatore e non più al campione in carica. Tedeschi vincenti anche alla prima dell'ultimo mondiale americano nel 1994, 1-0 sulla Bolivia. Il primo mondiale africano nel 2010 vide l'iconico Tshabalala dare via all'ininterrotto ronzio delle vuvuzela, con il suo Sudafrica bloccato a Johannesburg 1-1 dal Messico. Già oggi si replica. Esagerata la Russia nel 2018 con il 5-0 sull'Arabia Saudita, mentre nell'ultima edizione ecco la prima sconfitta all'esordio della nazione ospitante, il Qatar, che speriamo non si faccia trovare più pronto rispetto all'ultimo esordio, perso 2-0 dall'Ecuador.
18: Rostagliato, sbocca di testa e nel Valencia, doppietta per l'attaccante dell'Ecuador.
5: Calcio d'inizio di Messico-Sudafrica alle 21 con studio su RSI La 2 già dalle 19.30 a seguire la prima partita notturna alle 4 ora Svizzera, Corea del Sud contro Cechia. E a poche ore dall'inizio del torneo, che ci accompagnerà sino al 19 luglio, è tornato a esprimersi il capo della FIFA Gianni Infantino, incalzato su alcuni temi delicati come le maxi perquisizioni delle nazionali al loro arrivo negli Stati Uniti, alla delegazione iraniana costretta a soggiornare in Messico malgrado giochi le sue partite negli States, o da ultimo l'arbitro somalo Omar Artan, a cui è stato negato l'accesso nel paese. Queste le risposte molto vaghe, va detto, del numero uno della FIFA in conferenza stampa a Città del Messico, dove il mondiale nordamericano taglierà il nastro di partenza questa sera.
19: Chill, relax, we work on everything, we try to solve everything.
5: Rilassatevi, stiamo lavorando per trovare una soluzione a tutto, fidatevi di noi, ci stiamo muovendo dietro le quinte. Ci sono cose che come FIFA possiamo sapere, altre che invece non ci è dato sapere. Puntiamo a ottenere il risultato più positivo possibile, accontentare tutti quanti. La realtà dei fatti è che in ogni paese c'è un governo che decide, e quando hai oltre 300.000 persone che hanno richiesto il visto e gli accrediti, beh, le cose si complicano. Viviamo in un mondo difficile
20: forte e violento e la sicurezza di conseguenza viene al primo posto. Le decisioni prese dai governi vanno rispettate. Personalmente credo sia già un successo avere la delegazione iraniana presente. Non so quale altro paese sarebbe potuto riuscire in questa impresa. Non siamo sulla Luna, viviamo sulla Terra e sulla Terra accadono cose con cui bisogna fare i conti, ma noi come FIFA e come detto stiamo provando a fare del nostro meglio. Si avvicina anche l'esordio della Svizzera, accadrà dopo domani sabato alle 21 a San Francisco contro il Qatar. Stati Uniti che per i rossocrociati rievocano dolci ricordi, con l'inviato Paolo Laurenti torniamo infatti al 1994.
21: Signore e signori, buonasera, il grande momento è arrivato, la Svizzera si appresta al debutto in Coppa del Mondo contro gli Stati Uniti.
22: Il primo bacio non si scorda mai, ma pure il primo gol segnato dalla Svizzera alla Coppa del Mondo dopo 28 anni rimane per sempre indelebile. È sicuramente un grande ricordo per me, un sogno diventato realtà, prima per essere stato richiamato in nazionale del Roy Hodgson, poi per aver partecipato alla Coppa del Mondo alla mia età, racconta l'allora 36enne Georges Bregui, e addirittura essere riuscito a segnare un gol. Il primo per la Svizzera dopo quasi 30 anni al mondiale fu straordinario.
21: Come sempre sulla palla Alan Sutter, che finterà verosimilmente a beneficio di Bregui, a meno che il Vallesano voglia tentare direttamente la soluzione, fa così.
22: Le punizioni erano la mia specialità, prosegue l'ex numero 6 rossocrociato, e sapevo che gli americani le avevano studiate. Di solito calciavo sopra la barriera, ma in quel caso ebbi come un flash che mi fece decidere di indirizzare la palla sul palo lontano, quello del portiere. Tony Meola in effetti si mosse verso il palo opposto e non riuscì più a parare il tiro. Fu stupendo vedere il pallone entrare e non mi immaginavo che sarebbe diventato un gol storico.
21: E la palla in rete, Bregui porta in vantaggio la Svizzera sul calcio di punizione al 39esimo minuto. Ancora una volta un miracolo di Giorgio Bregui, specialista sui calci piazzati. Nulla da fare per Meola, colto nettamente in contropiede.
22: La felicità fu travolgente, c'erano oltre 70.000 persone al Silver Dome di Detroit e tantissimi tifosi svizzeri, ricorda emozionato Bregui. Purtroppo in questo mondiale non credo ci sarà lo stesso ambiente, i prezzi cari dei viaggi e dei biglietti per lo stadio impediranno a molti tifosi rossocrociati di seguire dal vivo le gare della nazionale. Non sarà un mondiale per i tifosi, ma solo per i ricchi. È un peccato. Qualche analogia tra la nostra squadra del 94 e quella attuale c'è. Per esempio, il nostro 11 iniziale lo si poteva recitare a memoria, tutti se lo ricordano. E più o meno la stessa cosa vale per la squadra di Yakin. Ci sono 11 titolari e un paio di innesti a partita in corso. Mi auguro che finalmente, conclude Georges Bregui, possano quest'anno superare gli ottavi di finale e magari essere la sorpresa del torneo. Per diventare immortali nella memoria, come Bregui e tutta la Svizzera di USA 94.
21: Il nostro veterano 36enne porta in vantaggio la Svizzera al Silver Dome.
20: Usciamo brevemente dalla bolla mondiale, ma sempre per parlare di calcio, questo perché Pablo Bentancur è pronto a fare la sua parte per evitare il fallimento del Bellinzona. L'ex patrona granata ha confermato al Corriere del Ticino di voler trovare un accordo con la cordata guidata da Renato Sergi. Oggi aiuto la nuova proprietà, libero le azioni con un accordo per una collaborazione e non voglio veder fallire. La CBE ha dichiarato al quotidiano ticinese. In giornata è previsto un incontro ritenuto decisivo per il futuro del club. La nuova proprietà dovrà dimostrare di poter coprire i debiti accumulati stimati in oltre 1.600.000 di franchi entro l'udienza del 18 giugno, che dovrà scongiurare un nuovo fallimento. Alexander Ospelt è il nuovo presidente della FIS, la Federazione Internazionale di Sci e Snowboard, proveniente dal Liechtenstein. Durante il congresso annuale di Belgrado ha battuto di un solo voto 65-64 il presidente uscente Jon Eliasch, sempre più contestato per il suo stile di direzione senza compromessi e per il peggioramento della situazione finanziaria della federazione. Mancava solamente l'ufficialità invece per vedere Mark Lüthi nominato quale successore di Urs Kessler alla presidenza del consiglio d'amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio. E questa era l'ultima notizia, buon pomeriggio.

Vediamo la situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud. Tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 2 km con successivi ritardi di circa 20 minuti.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di successione, uno di quei temi che tutti rimandano finché purtroppo non diventa inevitabile. Diciamo che è sicuramente un territorio dove le emozioni, le leggi, la famiglia si intrecciano. Eppure conoscere le regole della pianificazione ereditaria non è solo una questione di patrimonio, significa anche proteggere relazioni, significa cercare di evitare conflitti e prendere soprattutto decisioni consapevoli mentre si è ancora in grado di farlo. Oggi cerchiamo di capire quindi come prepararsi per tempo, soprattutto senza paure e senza tabù, ad una successione. Per farlo abbiamo invitato Isabella Tarchini, che è avvocato ed è specializzata in successione, esecuzione testamentaria, perché lavora per un consulente patrimoniale, la VZ, Vermögens Centrum. Buongiorno Isabella.
1: Buongiorno Carlotta e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Beh, come dicevo, ci sono argomenti di cui non si vorrebbe mai dover parlare e situazioni con le quali, insomma, si preferirebbe non doversi confrontare, soprattutto quando poi subentra un momento difficile in famiglia, magari una malattia, si è già molto sollecitati, bisogna in qualche modo immaginare che l'esito potrebbe anche non essere quello desiderato, e quando si è tutti concentrati a vivere certe situazioni, certi momenti, non si ha di certo voglia di parlare anche di come organizzarsi, cosa fare per un'eventuale successione, eccetera. Quindi sarebbe molto molto meglio farlo prima, quando si è tutti sereni, quando ci si può mettere ad un tavolo e riflettere, quando si può prendere tutte le informazioni del caso.
1: Sì, come ben dici tu, sarebbe meglio, poi quando veramente si fa è un'altra questione, nel senso quando bisogna cominciare a pianificare la propria successione. Non c'è un quando, non c'è un momento giusto può essere oggi, anche se siamo ancora attivi professionalmente, se siamo giovani, magari non abbiamo nemmeno ancora una famiglia, potremmo già pensare a fare una disposizione testamentaria e poi, con l'evolversi della nostra situazione, andare a modificare la stessa, perché appunto quando parliamo di disposizioni testamentari stiamo parlando di disposizioni che possono essere sempre modificabili, quindi in base a come si evolverà poi la nostra situazione. Ma qui parliamo solo di testamento. Dopo, nel corso della trasmissione, andremo a vedere che l'ambito successorio è ben più grande che il solo testamento, comprende anche il contratto successorio, comprende anche delle attuazioni a livello di diritto matrimoniale, e poi abbiamo anche degli strumenti che non vanno direttamente a toccare il diritto successorio, ma che, diciamo, sono un po' a côté, ma che dovremmo oggi anche affrontare brevemente, che sono quelli del mandato precauzionale, ossia a chi dare mandato per la tutela della mia persona in ambito patrimoniale e della sua cura, nel caso io sia incapace di discernimento, come anche le direttive del paziente, che sono quelle direttive che do in ambito medico su quello che vorrei fosse fatto o non fatto sulla mia persona nel caso in cui io non fossi più in grado di esprimere la mia volontà, anche qui in caso di incapacità di discernimento e o di incapacità di esprimere il proprio volere.
0: Anche perché probabilmente la gente lo sa, comunque esiste una legge che normalmente regolamenta tutte queste questioni, quindi se io non mi interesso prima, se io non ho il desiderio di fare altrimenti, e poi fare altrimenti che sia decisamente attuabile, poi vedremo le casistiche, ecco che viene fatto tutto come da legge, io non posso prendere nessun tipo di decisione.
1: Esatto, no, è giusto che ci sia una base legale che disponga appunto come deve essere svolta queste direttive, e adesso, parlando ad esempio delle direttive anticipate, c'è una decisione a cascata, quindi io posso essere io a denominare chi deve essere la persona che se ne occupa, ma se non sono io a definire chi è la persona, sarebbe a cascata, è previsto dall'articolo 378 del codice civile sarebbe un eventuale curatore, se ci fosse, oppure a cascata il coniuge o il partner registrato, oppure ancora una persona che vive in comunione domestica, e poi per finire i discendenti, i genitori, i fratelli, le sorelle. Ma appunto, disponendo di queste direttive del paziente, che adesso magari andiamo a spiegare un po' più nel dettaglio, siamo noi a dire chi vogliamo che sia la persona che abbia questa rappresentanza nelle mie questioni, nei provvedimenti medici, e non lasciare che sia appunto la legge a decidere per me.
0: Certo, io ricordo subito i numeri di telefono, in modo che poi da casa il nostro pubblico possa partecipare e approfittare della presenza di Isabella Tarchini, visto che è proprio un'esperta dell'argomento, per porre poi le vostre domande, che tra l'altro, Isabella, stanno già arrivando. Allora, il nostro numero di telefono, se volete mandarci il vostro messaggio via WhatsApp, è 076 321 1113, e se invece volete chiamare, parlare proprio con lei, esporre magari una cosa un po' più lunga, potete farlo telefonando allo 0848 030808. Allora, al di là che è un argomento che interessa sicuramente tantissimi ascoltatori, abbiamo colto l'occasione per parlarne proprio in questi giorni, perché tra pochissimo, il 16 giugno, in collaborazione con la Lega Cancro Ticino, avete organizzato una serata informativa a Locarno, si intitola proprio Successione, cosa c'è da sapere, durante la quale spiegherete proprio che cosa sono le direttive anticipate del paziente, come vengono fatte, chi le può redigere, e poi invece parlerete anche del mandato precauzionali e delle basi del diritto successorio. Quindi lo dico da subito, un argomento molto importante, se siete interessati l'appuntamento è per martedì 16 giugno all'hotel Belvedere di Locarno alle 17:30, un incontro gratuito rivolto a tutti. L'importante però, credo, bisogna iscriversi.
1: Sì, bisogna iscriversi dal sito della Lega Cancro, sì, oppure chiamando. Comunque ci sono ancora posti disponibili, anzi penso che sia una buona occasione per avere qualche informazione in più di quelle che riuscirò a dare oggi.
0: Ecco, è proprio la Lega Cancro Ticino sottolinea come questo tema sia un tema spesso sottovalutato, ma di grande importanza, quindi volentieri con voi collabora, e ci sarà anche una volontaria della Lega Cancro Ticino, la signora Carina Uriani, che spiegherà lei tutto quello che riguarda le direttive anticipate, proprio perché è abituata a parlarne con i pazienti, con chi desidera appunto essere aiutato a redare queste direttive anticipate. Noi abbiamo già una persona al telefono, per cui tra pochissimo spiegheremo le direttive anticipate, però prima parliamo con il nostro ascoltatore. Pronto?
2: Sì.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Francesco.
0: Buongiorno Francesco.
2: E avevo una domanda da porre, tocca la successione, però anche in parte un'altra legge, che è quella dell'LPP indirettamente. Ossia, io ho 65 anni, convivo da oltre 6 anni con la mia compagna, io ho 3 figli da un primo matrimonio, questi 3 figli sono tutti maggiorenni, oltre 25 anni, con professione propria e non più agli studi. Oggi lavoro come consulente presso una finanziaria e continuo a contribuire alla cassa pensione. Essendo che la stessa per me è una fonte di risparmio, non riesco a poter decidere di lasciare i miei fondi ai miei figli, con evidentemente anche la consapevolezza e la rinuncia che la mia compagna farebbe in questo senso, perché in primis c'è la legge LPP che non me lo permette. Quindi volevo capire com'è che posso, a livello successorio, gestire una situazione simile. Grazie della risposta.
0: Grazie Francesco.
1: Sì, da quel che capisco i fondi sono ancora vincolati, quindi non ha prelevato questi fondi pensionistici, corretto?
2: Corretto, sì.
1: Quindi i fondi andranno poi al beneficiario di questi fondi. Lei li prenderà come rendita, se non ci sarà più lei, li prenderanno il beneficiario di questa, non so se ha messo la compagna come beneficiaria oppure i figli.
2: No, appunto, io vorrei mettere i figli e non la mia compagna, che, ripeto, è disposta a rinunciare. E quindi attualmente io ho tutto ancora in cassa pensione, però in caso di mia premorienza è chiaro che invece la legge prevede che obbligatoriamente vada in alla mia compagna.
1: Eh sì, questo dovreste, allora ci sono i vari regolamenti e qui consiglio di vedere col proprio regolamento di cassa pensione cosa prevede e cosa può essere fatto. Ci sono poi delle norme dispositive e altre invece obbligatorie, però appunto qua esuliamo un attimo dal campo proprio successorio, perché sono ancora vincolati questi fondi di cassa pensione. Se lei invece decidesse di ritirarli, a quel punto vanno a fare parte del suo libero patrimonio.
2: Sì, certo.
1: Quindi facendo parte del suo libero patrimonio, questi possono essere poi dati ai figli.
2: Ok, va bene. Grazie mille.
1: Ci mancherebbe, buongiorno.
2: Buona giornata.
0: Grazie Francesco. Allora, stavamo parlando, abbiamo introdotto il tema delle direttive anticipate. Di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, quando parliamo di direttive anticipate, il nome che preferisco io è quello delle disposizioni del paziente, che è un po' più chiaro. Sono anche chiamate testamento biologico, ma appunto è disposizione del paziente, mi sembra quello più chiaro per una persona che non ha mai sentito parlare. Allora, stiamo parlando di uno strumento che ci è dato dal Codice Civile Svizzero e che ci dà questa possibilità di autodeterminarci in determinati ambiti, quindi nell'ambito appunto delle direttive anticipate e nell'ambito del mandato precauzionale. È importante dire quando vengono attuate queste direttive anticipate, quando noi diventiamo incapaci di discernimento, quindi quando non abbiamo più la nostra mente non ha più la facoltà di comprendere, di distinguere, di giudicare con criterio e giudizio. Quindi quando siamo incapaci di discernimento entrano in vigore da una parte le direttive del paziente, dall'altra parte il mandato precauzionale. Quindi si tratta di un documento di previdenza in cui noi determiniamo quali misure mediche, con quali misure mediche siamo d'accordo e con quale siamo in disaccordo in caso di incapacità di discernimento. E non lasciamo questa scelta ad altri, perché spesso quello che è difficile, ne parlavamo prima fuori onda, è poi magari come figlio dover dire: il mio genitore vorrebbe questo, vorrebbe quell'altro. No, siamo noi che abbiamo già stabilito quello che vorremmo all'interno di queste direttive. Oltre a questo, si può denominare all'interno delle stesse un rappresentante terapeutico che può dare istruzioni ai medici al momento del bisogno, sempre che noi siamo sempre incapaci di discernimento. Qui appunto si tratta di un campo medico, quindi che non mi compete. Però se si va ad esempio sul sito della Lega Cancro si trovano queste direttive anticipate, è un documento abbastanza lungo che si può compilare. Il consiglio è sempre quello di compilarlo con l'aiuto del medico di famiglia, con una persona che sappia di cosa stiamo parlando e che ci sappia consigliare, che conosce la nostra situazione. Poi, affinché siano valide, l'importante è che siano datate e firmate. Quindi dopo lì ho delle direttive valide e le stesse possono poi essere registrate la loro esistenza presso la nostra cassa malati, quindi che si sappia che ci sono.
0: Ecco, abbiamo voluto dare un accenno comunque di questa tematica, che verrà poi trattata in maniera completa ed esaustiva nel corso della serata. Come ben anticipato, si possono trovare comunque già tante informazioni, anticipazioni nel sito della Lega Cancro Ticino. Noi invece ci vogliamo concentrare oggi soprattutto sul diritto successorio e quindi partiamo proprio da quello che è il mandato precauzionale. Di che cosa si tratta invece?
1: Allora, anche col mandato precauzionale non siamo ancora nel diritto successorio, perché anche col mandato precauzionale andiamo a disporre e discipliniamo quella che sarà la cura della nostra persona, del nostro patrimonio, della nostra rappresentanza legale, anche qui in caso di incapacità di discernimento. Quindi se le direttive del paziente concernevano strettamente l'ambito medico, qui concerne anche proprio tutta il nostro patrimonio, la nostra persona in generale. Qui noi dobbiamo determinare il mandatario, cioè chi si occuperà di queste cose per noi quando noi saremo incapaci di discernimento, un ictus, un incidente, un Alzheimer, qualsiasi cosa ci possa succedere. E spesso si inserisce il coniuge. Si inserisce il coniuge per il semplice motivo che il coniuge ci conosce bene, sa cosa abbiamo, sa cosa gestiamo e può prendere le decisioni al nostro posto, finché noi siamo incapaci di discernimento. Quindi l'importante può essere anche una persona, anche un fiduciario volendo, anche un'istituzione, però in generale si mette il coniuge, come sostituti si possono mettere i figli. L'importante è avere una persona che lo sappia fare e che lo voglia fare, che poi accetti questo mandato. E anche buona cosa è avvisarlo che è mandatario in un mandato precauzionale, non che gli salti giù dal cielo a un certo punto che è mandatario in questo tipo di mandato. È importante, forse, per il mandato precauzionale, a differenza delle disposizioni del paziente, che sono un formulario da compilare, il mandato precauzionale va redatto di proprio pugno, come una disposizione testamentaria, quindi scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato. Se non si fosse in grado di scriverlo di proprio pugno per un qualsiasi problema o di firmarlo, c'è la possibilità anche di farlo nella forma dell'atto pubblico, però queste formalità sono necessarie affinché sia valido.
0: Sì. Chi poi lo deve conservare?

0: persona effettivamente diventa incapace di discernimento, il mandatario che ha in mano o sa dove è il mandato lo porta all'autorità regionale di protezione che lo controllerà e lo convaliderà sulla base ovviamente anche del certificato medico che attesta l'incapacità di discernimento. Uh-huh. E quindi con queste credenziali poi emanate dall'ARP la persona potrà fare quello che è previsto dal mandato. Quindi, detto in parole povere, se non vogliamo che sia l'ARP a decidere chi farà le mie veci se resto incapace di discernimento, tramite il mandato precauzionale posso io determinare chi sarà questa persona e cosa potrà fare all'interno del mandato.
1: Sì. Allora, qualcuno ci chiede, ma questo mandato precauzionale viene fatto solamente per quando la persona sarà totalmente incapace di intendere e volere, oppure io come figlio posso già redigere un mandato precauzionale per aiutare i miei genitori anziani che non sono sempre in grado di effettuare determinate operazioni bancarie, postali, e posso io fare le loro veci?
0: Ma questa non mi sembra che sia un caso di incapacità di discernimento, si tratta più di un'assistenza appunto tra figli e genitori, e per far questo penso che sia sufficiente, se i genitori appunto sono ancora capaci di discernimento, che gli facciano una procura bancaria per poter svolgere determinate funzioni. Il mandato precauzionale entra solo in vigore se la persona è totalmente incapace di discernimento e deve essere appunto convalidato, non è come la procura bancaria.
1: Sì. Allora, stanno arrivando tantissime domande, non siamo ancora entrate nell'argomento successione. Allora, cominciamo proprio a spiegare due cose per poi passare a tutte queste domande. Che cosa rientra nella mia successione?
0: Ecco, questa è la prima grande domanda. Che cosa rientra nella mia successione? Nella mia successione rientra quello che è il mio patrimonio. Il mio patrimonio però può essere diverso se io sono sposato o non sposato. Chiaramente non sono sposato, quello che io possiedo, dedotti eventuali debiti, sarà il mio patrimonio successorio. Se invece sono sposato, dovrò, per determinare, perché lì avremo un patrimonio familiare, per determinare quello che è il patrimonio successorio, dovremo prima liquidare il regime matrimoniale. Quindi in Svizzera ci sono tre regimi matrimoniali. C'è il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, al quale quasi tutti siamo sottoposti. Se non facciamo niente, ci sposiamo, siamo sottoposti a questo regime. Poi c'è il regime straordinario della separazione dei beni, dove le due masse vengono tenute completamente separate, e poi c'è la comunione dei beni, dove invece tutto viene mischiato. Quindi, se siamo sottoposti al regime della attribuzione agli acquisti, dovremo fare un po' di ordine al momento della successione e dire quali sono i beni propri della persona che è deceduta, cioè cosa quella persona ha portato nel matrimonio, cosa ha ereditato o ricevuto in donazione durante il matrimonio, quali sono i suoi beni propri, e quelli vanno direttamente nella sua successione. La stessa cosa la faremo dalla parte, mettiamo, della moglie, della vedova. Anche lei, queste cose andranno direttamente nella sua liquidazione del regime matrimoniale. Tutto il resto, tutto quello che non è beni propri, rientra nella partecipazione agli acquisti, in questo calderone dove noi mettiamo tutto quello che abbiamo guadagnato durante il matrimonio, prodotto, magari anche comprato una casa con i mezzi del matrimonio. Tutto quello va in mezzo alle due masse dei beni propri, e deve essere suddiviso per metà. Cosa vuol dire? Che la metà di tutti questi acquisti vanno alla moglie, in questo caso, dalla liquidazione del regime matrimoniale. Non siamo ancora nel diritto successorio, solo liquidando il regime matrimoniale lei riceverà la metà di tutti gli acquisti, l'altra metà invece andrà nella successione del marito. Quindi la successione del marito sarà composta dalla metà degli acquisti più i beni propri. Uh-huh. Questa è la successione, la torta da spartire. Detta adesso un po' facilmente, perché dopo ci sono anche gli anticipi ereditari, ci sono altri vari fattori che adesso non vogliamo complicare troppo le cose. Poi, questo è cosa entra, appunto, cos'è il patrimonio. Dopo, come viene diviso, ci sono due modi. C'è la successione legale, quella che prevede la legge, quindi

0: senza che abbiamo fatto alcuna disposizione, e anche lì dobbiamo dividere in diverse categorie. Se abbiamo un coniuge e dei figli, i coniugi e i figli sono in concorrenza e quindi la successione legale dice che la metà andrà al coniuge e la metà andrà ai discendenti. Stiamo parlando solo della torta, non dell'altra parte che il coniuge ha già ricevuto. Sì. Faccio sempre questo piccolo reminder. Se abbiamo invece solo figli, andrà tutto ai discendenti, quindi andrà tutto ai figli. Se abbiamo un coniuge, non abbiamo figli, ma abbiamo dei genitori, il coniuge erediterà i tre quarti della successione, un quarto andrà alla stirpe dei genitori, sia ai genitori, ma se non ci sono loro, ai miei fratelli. Quindi spesso non si pensa a questa cosa, si è sposati e si pensa vabbè tanto va tutto l'altro, no? Attenzione, un quarto della successione va alla stirpe dei genitori, se non c'è nessuno in quella stirpe va nella stirpe ancora superiore. E da ultimo, se abbiamo solo sorelle e fratelli, per legge va tutto ai fratelli e sorelle. Questo se non abbiamo fatto delle disposizioni.
1: Esatto.
0: Tutte queste quote ereditarie sono senza disposizioni testamentarie. Mm-hmm.
1: Quindi se io non ho per tempo parlato, deciso, fatto il mio testamento che poi è stato insomma depositato da qualcuno, le cose vanno fatte così. Io però con le mie decisioni posso in parte cambiare questo regolamento, ma non totalmente.
0: Esatto, noi possiamo modificare queste che sono le quote legali, però con i limiti delle porzioni legittime. Le porzioni legittime sono quel minimo previsto dalla legge che dobbiamo dare a determinati parenti. Il minimo sono, allora, nel caso di coniuge e di figli, anche qua dipende se sono in concorrenza tra di loro, ossia se noi abbiamo la classica famiglia, mamma, papà e figli, il minimo che bisognerà dare sarà la metà della quota legale al coniuge, che era un mezzo, quindi un quarto, e anche la metà ai figli, quindi un quarto. Se poi sono più figli, questo quarto andrà diviso secondo il numero dei figli. Questo fa sì che l'altra parte di torta, che è di un mezzo, rimane come porzione disponibile, come quota disponibile. Io con quella metà posso fare quello che voglio, posso darla a una di questi parenti, posso darla a un altro parente, posso darla a un'istituzione, posso fare quello che voglio. Quella è la quota disponibile. Questa per la famiglia, diciamo, classica. Se io invece ho solo figli, abbiamo detto, se non faccio niente va tutto ai figli, ma invece se voglio fare qualcosa e non dare tutto ai figli, so che loro hanno un minimo di metà della successione. Lì la loro porzione legittima è maggiore perché non c'è un genitore in concorrenza. Però sull'altra metà possiamo decidere come vogliamo noi. Mm-hmm. Però va deciso tramite un testamento, ci vuole comunque una disposizione di ultima volontà, non basta dire vorrei fare questo e dirlo a qualcuno.
1: Qualcuno ci chiede, ma io posso volontariamente fare una differenza tra figli e non ripartire l'eredità in parti uguali? Quindi siccome dicevi che c'è comunque una porzione, sì, che io posso decidere deliberatamente come darla, a chi darla, io posso eventualmente poi suddividerla come voglio.
0: Esattamente, la porzione disponibile possiamo fare veramente tutto quello che vogliamo, ciò comporta anche un'eventuale disparità tra i figli. Se noi abbiamo un figlio che se n'è partito per l'Australia, non l'abbiamo più visto, non abbiamo più contatti, posso dire a lui lascio soltanto la porzione legittima, e invece all'altro figlio che è stato, ci ha sostenuti durante la vecchiaia e quant'altro, ed è più meritevole, possiamo dare la porzione disponibile o una parte della stessa, perché poi non è che bisogna dare per forza tutto, e bisogna sempre lavorare nell'ambito di quella metà di quota disponibile.
1: Allora abbiamo cominciato a fare un pochettino di chiarezza, tante cifre, nel senso tanti dati, è un po' difficile riuscire a capire tutte queste porzioni. Noi ci ascoltiamo Mr. Big e poi davvero rispondiamo alle domande dei nostri ascoltatori.

0: Oggi con l'avvocato Isabella Tarchini stiamo parlando di successione, come dicevo all'inizio, uno di quegli argomenti che spesso si fa fatica ad affrontare, magari qualcuno anche per scaramanzia. Comunque è davvero molto importante sapere che cosa dice la legge e sapere che cosa posso fare per eventualmente disporre anche delle mie volontà. Allora, come promesso, cominciamo a rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori. Isabella, qualcuno ci dice: ereditare da un non consanguineo crea comunque dei costi fiscali significativi. L'aliquota di successione è molto alta in Ticino. C'è modo di ridurre questi costi?
1: Allora, i costi delle imposte di successione sono determinati appunto dalla nostra legge cantonale, si possono consultare anche sul sito e ovviamente dipenderà dal grado di parentela. Se dice non consanguineo, intendendo non parente, sarebbe la persona più lontana, quindi sì, si possono avvicinare anche al 40% le imposte di successione. Dopo bisogna vedere se si possono prendere degli altri provvedimenti, perché adesso bisognerebbe vedere dove abita la persona dalla quale si eredita, perché se ad esempio abitasse nel Canton Svittoli non ci sono imposte di successione e quindi sarebbe diverso, oppure se eredita un immobile anche in un cantone che è più fiscalmente più interessante, quindi bisogna sempre fare una valutazione globale della situazione.
0: Bisogna informarsi perché ci sono proprio delle differenze importanti anche tra cantone e cantone.
1: Molto importanti, sì.
0: Allora, qualcun altro invece ci chiede quali errori sono da evitare se per caso si volesse redigere un testamento valido senza però coinvolgere un avvocato. Allora, è possibile innanzitutto? Sì.
1: Sì, è sicuramente possibile. È possibile farlo anche senza errori, è però probabile che si dimentichino delle piccole clausole che potrebbero essere importanti. Allora, adesso, beh, prima cosa bisogna fare attenzione alla forma, quindi deve essere scritto completamente di proprio pugno, datato e firmato, e la persona deve essere ovviamente capace di discernimento. Detto questo, consiglio di comunque inserire una clausola dove si dice che si vengono revocati tutti i precedenti testamenti, per non avere in giro poi 4, 5, 6 testamenti e avere poi magari delle incongruenze tra le stesse che causano poi litigi tra i futuri eredi. Dopodiché, sempre pensare quando mettiamo una norma testamentaria, spesso regoliamo la premorienza. Ad esempio, se siamo in un concubinato, do tutto alla mia compagna, ma non regolo cosa succede se sono io a morire per secondo. Poi il testamento rimane lì e rimane una parte che non è stata regolamentata, che forse andava fatta. E diciamo, non penso che sia una grande spesa andare a farsi fare una consulenza per un testamento. E a volte il testamento non è neanche lo strumento migliore a determinate circostanze. Bisogna capire un po' la situazione personale, cosa si vuole ottenere, cosa sono gli obiettivi. A volte si lavora meglio con una convenzione matrimoniale più testamento, oppure noi lavoriamo tantissimo con i contratti successori, ma questo sto parlando di famiglie con figli che partecipano anche loro al contratto.
0: Togliamo il dubbio agli ascoltatori, cosa vuol dire scritto di proprio pugno?
1: Scritto di proprio pugno vuol dire prendere una penna, scriverlo interamente
0: A
1: dall'inizio alla
0: mano,
1: fine a
0: in
1: mano.
0: modo che la grafia sia
1: E
0: riconoscibile.
1: beh, quello sarebbe meglio. Sarebbe meglio, però appunto completamente scritto a mano. Se non si è in grado, non si vuole, il testamento è molto lungo, si può farlo comunque sotto la forma del testamento pubblico presso un notaio.
0: Deve essere depositato presso qualcuno, posso lasciarlo anche a casa. Chi deve sapere che esiste il mio testamento?
1: Allora, non c'è un obbligo di deposito, il testamento può essere anche tenuto in casa. Il vantaggio è che posso modificarlo liberamente quando voglio, so dov'è. Lo svantaggio è che potrebbe non essere trovato al momento del bisogno, potrebbe essere fatto scomparire al momento del bisogno, e quindi in generale noi consigliamo comunque di depositare anche il testamento olografo presso un notaio, perché comunque il notaio è la figura ufficiale che andrà poi a pubblicare il testamento in pretura al momento del decesso.
0: Ecco, in diversi ci chiedono dove tenerlo, dove è consigliato, se è meglio depositarlo presso qualcuno, preoccupa insomma questa questione. Allora abbiamo un messaggio un po' lungo e ci dicono: avrei una domanda, cittadino svizzero, non ho più genitori, non ho figli, ho un fratello con il quale non ho rapporti da circa 40 anni, possiedo due immobili, vorrei lasciare il mio patrimonio a una persona che considero come un nipote, anche se non esiste un vero legame di parentela, si tratta del figlio di una mia cara amica. Vorrei sapere se è possibile appunto escludere mio fratello dall'eredità e nominare questa persona quale mio unico erede, e quali passi dovrei compiere per fare le cose correttamente?
1: Beh, qui appunto, se l'erede, l'unico erede che ha è un fratello, il fratello, l'abbiamo visto prima, non è protetto da una porzione legittima, quindi il signore può validamente destinare tutto il suo patrimonio a quest'altra persona, pur sapendo che ci saranno delle imposte di successione da pagare su questa successione. Però può escludere il fratello, dovrà metterlo nel testamento, che appunto esclude il fratello, che lascia tutto il patrimonio a quest'altro suo amico, non ricordo bene cos'era, se era figlioccio o quant'altro.
0: Sì, è il figlio, adesso dovrei tornare a vedere. Comunque non hanno nessun tipo di legame di parentela.
1: Esatto, sì, senza parentela, quindi pagherà le imposte di successione, però potrà essere lui l'erede unico.
0: Mm-hmm. Allora, stanno invece arrivando tantissimi messaggi, ne leggo uno, ma il tenore è questo per tante persone. Buongiorno, essendo sposato e avendo due figli in comune, come posso proteggere mia moglie in caso di morte? Quindi la preoccupazione di proteggere il coniuge è sempre un punto che voi rilevate costantemente durante le vostre consulenze. Avete addirittura, proprio voi come Fermiogenzentrum, redatto uno studio e analizzato oltre 3.000 casi, avete proprio notato che il 98% delle persone desidera tutelare il coniuge.
1: Sì, esatto, è praticamente sempre il primo, diciamo, la prima domanda che ci viene fatta è: come posso tutelare il mio coniuge al massimo, come posso fare in modo che se uno di noi viene a mancare la situazione patrimoniale che abbiamo oggi resti il più possibile simile. Quindi lasciar fuori il più possibile i figli da questa prima successione. Non che non si voglia dare niente ai figli, ma si vuole assicurare finanziariamente il coniuge perché possa vivere la sua vita per poi passare ai figli dopo. Allora, qui ci sono due grandi possibilità. Stiamo parlando di figli in comune. Quando si va d'accordo con i figli e quando anche il tema successorio è un tema che può essere approcciato in famiglia, perché dipende un pochettino dalle famiglie, dai rapporti, dalla cultura, sempre di più lo facciamo in Ticino, sono qua da qualche anno, ma all'inizio erano un po' reticenti con i contratti successori, adesso ne facciamo quotidianamente, quindi si vede che è passato anche il messaggio. E il contratto successorio è un ottimo strumento perché andiamo a regolare assieme la successione, la prima successione, quindi quando muore un coniuge l'altro diventa erede unico, i figli rinunciano alla loro porzione legittima, in cambio però diventeranno eredi al secondo decesso. Oltre a questo, nel contratto successorio vengono regolati altri temi, viene regolato ad esempio se sono stati dati gli anticipi ereditari, come vengono computati, perché spesso ci sono anche poi problemi nel capire quell'anticipo ereditario, è stato dato un immobile, è aumentato di valore, quindi possono nascere anche lì delle incomprensioni, mentre invece nel contratto successorio già mettiamo un po' questi paletti che sono comunque condivisi e non ci saranno quindi dopo queste discussioni una volta che ci sarà il primo decesso, anche se dovessero essere fatti degli altri anticipi ereditari, anche determinare già che se ad esempio viene dato un immobile verrà fatta una stima e quello sarà il valore poi da compensare in seguito, oppure ci sono altre disposizioni in caso in cui il secondo genitore, cioè diciamo il vedovo, dovesse risposarsi, che anche lì dovrebbe far tornare indietro una parte di quello che i figli non hanno ricevuto, cioè ci sono diverse clausole che vanno anche a tutelare i figli, per cui sono dei contratti che sono molto apprezzati. L'altra soluzione, se non si vogliono fare intervenire i figli, è quella della convenzione matrimoniale più testamenti. Convenzione matrimoniale perché? Abbiamo visto prima la partecipazione degli acquisti, cioè questo grande calderone dove vanno dentro tutti i nostri guadagni, tutti i nostri acquisti, che andrebbero divisi metà a metà al momento della liquidazione del regime matrimoniale. Con una convenzione matrimoniale di attribuzione degli aumenti e del codice civile che ci permette di attribuire diversamente gli aumenti, attribuiamo tutta questa parte al coniuge superstite. Cosa vuol dire? Che tutto quello che abbiamo guadagnato durante il matrimonio, che spesso è la parte preponderante del nostro patrimonio, andrà direttamente al coniuge superstite. Nella successione del coniuge deceduto rimarranno soltanto esclusivamente i suoi beni propri, ossia quello che lui ha portato nel matrimonio o ereditato durante il matrimonio, e solo quella parte sarà da dividere coi figli. Da dividere, poi con un testamento si può ancora mettere che la parte disponibile andrà al coniuge superstite, quindi fin della fiera i figli riceveranno solo un quarto di quei beni propri, quindi poca roba nella successione legale. È anche questo un ottimo strumento per lasciare la situazione il più simile a quella che hanno adesso i coniugi.
0: Anche perché molto spesso i figli, quando decede uno dei due genitori, sono ben contenti di lasciare la situazione finché l'altro genitore è in vita, come stavi dicendo, il più simile possibile. A volte si fanno questi contratti, tra virgolette, per cui il genitore rimasto ha per esempio l'usufrutto vita natural durante di una casa che però è in porzione anche in parte dei figli, no? Si usa fare questo?
1: Sì, c'è anche la possibilità di dare quale anticipo ereditario a un figlio già un immobile mantenendo l'usufrutto, si può fare, bisogna sempre valutare bene quando conviene farlo, quando no. C'è stato un periodo in cui veniva fatto anche per questioni di poi rette di casa anziani e quant'altro, però bisogna fare attenzione che una casa della quale noi abbiamo solo l'usufrutto non è più casa nostra, quindi anche soltanto per fare, per dire, dei lavori di ristrutturazione, poi ci potrebbero essere delle discussioni con il figlio. Se vogliamo ridurre gli spazi, andare in una casa più piccola, non possiamo perché la casa è quella, al limite posso magari affittarla, ma anche lì c'è la questione dei lavori, quindi è sempre un po' da valutare la questione della donazione con usufrutto. E poi appunto sentivo prima la domanda anche la differenza usufrutto diritto d'abitazione. Diritto d'abitazione consente soltanto di abitare in quella casa e se si esce il diritto, diciamo, si estingue, mentre con l'usufrutto io potrei anche mettere qualcuno in mia vece ad abitare e prendere l'affitto.
0: Ho capito. Allora c'è anche la questione delle famiglie come vengono chiamate patchwork, quando poi ci si risposa, quindi ci sono dei figli che però magari non vivono più perché grandi con una certa coppia, il nuovo coniuge ha altri figli, quindi tutto si complica. Abbiamo un ascoltatore che ci fa proprio una domanda dicendo: sono una coppia, siamo una coppia con due figli propri e un figlio che era già della mamma, quindi di mia moglie attuale. Che percentuale il figlio di mia moglie, della mamma, quindi erediterà da lei, e che percentuale dal marito, quindi dal papà biologico? E il papà biologico ha anche due figli propri. E quale percentuale invece erediterà eventualmente da me il figlio di mia moglie?
1: Ok, allora sì,
0: sono situazione complicata ma molto attuale, ma molto attuale, presente.
1: Ormai matrimoni e poi seguenti matrimoni ce ne sono sempre di più, o anche tanti concubinati con figli, quindi abbiamo sempre più di queste situazioni un po' patchwork che bisogna appunto anche gestire dal punto di vista successivo. Qui solo per dire le porzioni che ricevono, la mamma, da quel che ho capito, ha due figli con il nuovo marito e ha un figlio da una precedente relazione.
0: Esatto.
1: Quindi se fosse lei a decedere senza un testamento, comunque andrebbe la metà al coniuge e l'altra metà divisa tra i tre figli. quindi tra i due figli del matrimonio e il figlio fuori dal matrimonio. Se fosse il suo ex marito a decidere, anche lui, vedo che ha due figli da un precedente matrimonio e uno con, che aveva avuto con questa signora, anche lì sono tre figli, quindi andrà divisa per tre. Cioè bisogna, ogni figlio che sia del primo o del secondo matrimonio vale come figlio.
0: Invece una nonna ci scrive, appunto: come nonna potrei fare testamento e lasciare tutto a dei nipoti, anche se io ho comunque dei figli? E poi ho un'altra domanda: se mi sento in qualche modo discriminata da un eventuale testamento della mia mamma, il papà è già morto, perché favorisce qualcuno della famiglia, posso impugnare il testamento e contestarlo?
1: Allora, comincio dalla prima domanda, in cui vuole lasciare tutto ai nipotini, quindi agli abbiatici, bypassando una generazione, in pratica i suoi figli. Ecco, questo non è possibile perché i figli sono suoi discendenti e quindi hanno diritto a una legittima. Adesso è sempre, non so se la signora è ancora sposata o no, per capire cosa sarebbero le porzioni, ma comunque ci sarebbe una porzione disponibile sicuramente nella sua successione, e questa porzione disponibile può lasciarla direttamente ai nipotini, mentre invece quella che è la porzione legittima deve lasciarla ai suoi figli.
0: Sì.
1: Sempre che non siano diseredabili, ma penso che non sia il caso.
0: E invece l'altra domanda: se per caso non è d'accordo con un testamento perché dice mi sento discriminato, posso impugnarlo e contestarlo?
1: Ma sì, un testamento può essere sempre contestato dopo. È chiaro che uno, se non è beneficiato, probabilmente non è d'accordo, però che fa stato sono le volontà del testatore, e se i requisiti di legge poi sono dati, sì, uno può contestarlo, ma bisognerà farsi una ragione che quella è stata la scelta del testatore, sempre che non ci siano poi degli altri tipi di vizi di forma o di validità.
0: Allora, c'è qualcun altro che ci chiede a quanto ammonta più o meno una tassa di successione al giorno d'oggi.
1: Allora, le imposte di successione variano a dipendenza del grado di parentela e variano anche a dipendenza del cantone. Quindi bisognerebbe vedere dove è avvenuta la successione e qual è il grado di parentela. A questo punto mi direi consiglierei di consultare il sito del Canton Ticino, imposte di successione, c'è un calcolatore dove si può inserire l'importo, il grado di parentela e fa una stima dell'imposta di successione da pagare.
0: Un'altra persona ci chiede: sono divorziato, ho due figli. Al momento del divorzio la mia ex moglie ha avuto metà della mia cassa pensione. Al momento in cui ritirerò la mia cassa pensione e deciderò di spartire i beni ai figli, alla mia ex toccherà ancora qualcosa?
1: No, penso che loro l'hanno già divisa la cassa pensione, per cui adesso sono due masse completamente, completamente separate, non credo più che possa avere delle pretese in merito.
0: Allora leggo il messaggio così com'è: buongiorno, attualmente sono ancora sposata, ahimè, con separazione dei beni, come posso fare se dovesse succedermi qualche cosa e vorrei lasciare tutto ai due figli, niente al marito?
1: Deve divorziare, ancora divorziare. Al momento il marito c'è ancora la sua parte legale.
0: Sì, quindi come stavi giustamente dicendo, in ogni caso, anche se io esprimo le mie volontà, l'hai spiegato all'inizio, la porzione legale c'è sempre,
1: sì,
0: al di là del mio volere.
1: Perlomeno le legittime, diciamo, quelle posso ridurla alle porzioni legittime, però oltre quelle non posso andare.
0: Invece un'altra persona ci chiede: quali sono i parametri per diseredare un figlio?
1: I parametri per diseredare il figlio sono abbastanza alti. Allora, prima cosa è, appunto, si parla di figlio perché infatti sono solo gli eredi aventi diritto a una porzione legittima che possono essere diseredati, e diseredare significa proprio revocare questa parte di porzione legittima. però il motivo deve essere veramente grave, come un reato grave contro il testatore, quindi deve essere un reato penale grave contro il testatore, una persona a lui vicina. Quindi diciamo che non parlarsi più, o anche solo fatto una diffamazione, piuttosto che non avere dei buoni rapporti, non è sufficiente. Deve colpire proprio personalmente e in modo grave il testatore.
0: Mm-hmm. Allora, c'è una domanda sulla comunione ereditaria, adesso la leggo. Chiaramente quando decide una persona si costituisce la famosa comunione ereditaria, e la cosa importante è che le decisioni della comunità ereditaria vanno prese all'unanimità e non alla maggioranza. Qualcuno ci chiede: in caso di appunto comunione ereditaria per quanto riguarda degli immobili, è possibile scioglierla? Come fare? Tutti gli eredi devono essere d'accordo? Se una persona da anni fosse per esempio in assistenza, la sua parte di eredità andrebbe allo Stato, o come ci si regola?
1: Allora, quando una comunione ereditaria vuole sciogliere la stessa, deve farlo tramite un contratto di divisione, ma appunto, come dicevamo, bisogna essere tutti d'accordo. Se non si trova questo accordo, non resta che poi agire in giudizio per cercare lo scioglimento della stessa con azione di divisione.
0: Isabella Tarchini, noi siamo già arrivati alla conclusione, le domande sono ancora tante, gli argomenti anche, abbiamo visto, suscita molto interesse, quindi promettiamo, torniamo sull'argomento. Per il momento io auguro a tutti voi un buon pomeriggio, ci risentiamo domani.
1: Grazie mille.

0: Sono le 14. In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo con un grave incidente militare questa mattina a Auenstein, nel Canton Soletta. Un veicolo blindato dell'esercito è rimasto coinvolto in un sinistro che ha provocato diversi feriti, almeno due dei quali gravi. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori e due elicotteri. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Ci spostiamo a Ginevra, dove tutto è pronto per accogliere le delegazioni dirette al G7 di Evian in Francia. Sentiamo le ultime da Ginevra con Aaron Guidotti.
1: La Francia non parteciperà in alcun modo ai costi sostenuti dalla Svizzera. La consigliera di Stato Caroline Cast si è detta delusa dall'atteggiamento della Francia, che aveva anche ignorato la domanda di Ginevra di accogliere sul suo territorio uno spazio per la contestazione. Delusa anche perché invece, per quanto riguarda gli aspetti operativi, in particolare con le regioni di frontiera, la collaborazione è stata ottima. Ho chiesto all'ambasciatore Alain Gachet, delegato del Consiglio federale per gli affari legati al G7, se possiamo quindi parlare di fallimento nei negoziati con la Francia. In poche parole sì, ma a quanto pare la risposta negativa francese si basa su un'interpretazione diversa di un accordo entrato in vigore dopo il G8 del 2003, quando la Francia in quel caso aveva effettivamente pagato.
0: Sul fronte estero, l'Iran ha annunciato l'ennesima chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. La misura arriva dopo nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi militari iraniani. Torniamo in Svizzera. Il Parlamento vallesano ha approvato gli aiuti alle vittime dell'incendio di Crans-Montana. Il decreto conferma gli aiuti d'urgenza già versati, la copertura delle spese funerarie e di rimpatrio e un credito supplementare di oltre 10 milioni di franchi destinato alle persone colpite dalla tragedia. Dalle Camere federali, il ricongiungimento familiare non sarà più possibile per i coniugi sposati per procura, cioè nei casi in cui uno degli sposi non era presente alla celebrazione del matrimonio. Lo ha deciso il Consiglio nazionale, che ha approvato una mozione già adottata dagli Stati. Il Consiglio federale dovrà ora preparare le modifiche di legge necessarie. Le madri adottive dovranno beneficiare della stessa protezione contro il licenziamento prevista per le madri biologiche. Lo ha deciso il Consiglio nazionale accogliendo un'iniziativa del Canton Ticino. La commissione parlamentare competente dovrà ora elaborare una modifica di legge. Dopo lo scandalo del latte per neonati contaminato da una tossina potenzialmente letale, il Consiglio degli Stati chiede di rafforzare la sicurezza alimentare e la trasparenza in caso di crisi. La mozione invita il Consiglio federale a verificare eventuali lacune nei controlli e nella comunicazione ai consumatori. Previsioni fino a stasera. Al sud soleggiato, al nord nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci. Previsioni per domani, venerdì 12 giugno. Al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e in giornata passaggio a tempo soleggiato.
2: Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti tra Vassene e Göschenen in direzione sud. Identica situazione anche nel senso opposto, dove vi sono pure 2 chilometri di coda e 20 minuti di attesa tra Quinto e Airolo. Si segnala che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata di Airolo è invece chiusa verso la galleria. Sempre sulla A2 il traffico è fortemente rallentato tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia.

5 minuti dopo le 14, benvenuti a Tracce, il programma che va a cercare ciò che il tempo non ha cancellato, va a cercarlo negli archivi della RSI che apriamo ogni giorno per voi, ma anche per noi, perché le sorprese sono sempre molte. Curiosiamo nei molti cassetti che conservano questi tesori sonori preziosi, pronti per essere scoperti, tesori sonori che riaccendono i ricordi. E così noi seguiamo le tracce che la musica e gli eventi hanno lasciato lungo il nostro cammino come umanità tutta, nel mondo, in Svizzera, nella Svizzera italiana. Suoni che ancora ci parlano e che suscitano emozioni. E allora siamo pronti anche oggi a seguire queste tracce insieme a voi. In musica però iniziamo con Al Stewart.

0: in questo pezzo del 1978 Al Stewart canta il passare del tempo, i passaggi temporali. E 8 anni prima, pensate, come oggi, 11 giugno, inizia la prima Art Basel, la fiera d'arte internazionale che si tiene ogni anno a Basilea. Questa prima edizione dura fino al 16 giugno, dunque 5 giorni, partecipano oltre 90 galleristi e 30 editori provenienti da 10 paesi. Vede un pubblico partecipanti per oltre 16.000 persone, dunque una prima edizione di grande successo. La storia di organizzare una fiera d'arte internazionale a Basilea è raccontata dal programma Mondo delle Immagini nel luglio del 1999, perché prima dell'edizione ci fu nel 1969 la fondazione dell'associazione che poi andò ad organizzare questa fiera d'arte internazionale. E in questo programma Mondo delle Immagini, andato in onda su Rete 2 nel luglio del 1999, si festeggiavano allora i 30 anni di Art Basel e si raccontava un po' come fosse partita. Ascoltiamo.
1: Art Basel, ossia la fiera dell'arte di Basilea, la più ambita fra quelle sorte nel dopoguerra in Europa, ha dunque compiuto 30 anni. L'edizione del trentennale si è conclusa lo scorso 21 giugno, stabilendo cifre primato. Oltre 52.000 visitatori sono accorsi durante i 6 giorni d'apertura per ammirare le quasi 5.000 opere eseguite da un migliaio di artisti del mondo intero, esposte da oltre 270 gallerie, selezionate tra le circa 800 annunciate provenienti da 25 paesi. Le vendite sono state giudicate da buone a eccellenti. Essere presenti a Basilea è oramai un atto qualificante, sia sul terreno mercantile che su quello culturale. Poche sono oramai le gallerie di prestigio che snobbano la fiera, la quale è diventata un luogo di incontro, di scambio, di informazione, oltre che di mercato. Non può sostituirsi al museo. L'alta qualità delle opere esposte non si traduce necessariamente in sistematicità espositiva. Nondimeno un crescente senso di complementarità nei confronti delle istituzioni culturali è innegabile, almeno per questa edizione del trentennale. Art Basel è stata fondata nel 1969 da due galleristi basilesi, Trudel Bruckner, titolare della Galleria Rientor, che ha sede nello storico raffinato quartiere dello Spalenberg, e Ernst Bayeler, uno dei più noti galleristi svizzeri in attività, titolare dell'omonima sede in città tra il Kunstmuseum e la Münster, e da un paio d'anni della fondazione nella vicina Rien, progettata da Renzo Piano, che ospita una delle maggiori collezioni private di arte moderna. A questi due nomi, almeno per gli inizi della discussione intorno all'iniziativa alla fine degli anni 60, occorre menzionare anche quello di Bals Hilt. Il modello, come per altre fiere artistiche allora nascenti, è stato anche quello delle rassegne di antiquariato. In ogni caso, l'idea era di uscire dal circuito chiuso delle gallerie, aprire gli spazi e allargare il pubblico.
0: E qui si celebravano i 30 anni di Art Basel. La prima edizione fu infatti l'11 giugno del 1970. Dico qui perché il programma era del luglio del 1999. Sappiamo, nel tempo Art Basel è cresciuta ed è diventata una piattaforma globale di riferimento per l'arte. Si tiene ancora, la prossima edizione sarà il 18 giugno, dal 18 giugno al 21 giugno a Basilea. Ormai è diventata davvero grande, è suddivisa per settori, ogni settore ha un focus specifico, dalle opere monumentali fino alle presentazioni personali di artisti emergenti. Potete magari curiosare sul sito di questa questa appunto fiera internazionale che, come abbiamo sentito, ha avuto fin dall'inizio l'ambizione di unire appunto l'ambizione curatoriale con il rigore commerciale. Insomma, vero sì, fare degli affari vendendo arte, ma anche con un certo rigore e una certa cura. Di fatto abbiamo sentito chi i promotori erano dei proprietari di gallerie d'arte molto rinomate nella città di Basilea. Allora, se volete, 18-21 giugno a Basilea, la prossima edizione di Art Basel, la prima fu l'11 giugno del 1970. In musica proseguiamo con i Mattia Bazzara, questo pezzo Solo Tu del 1977.

Mattia Bazzara con questo pezzo che direi non tradisce la sua età, abbiamo detto del 1977, ancora molta freschezza. 11 giugno del 1910, continua il nostro viaggio nel tempo a tracce, nasce Jacques-Yves Cousteau, oceanografo francese molto molto famoso. Lui ebbe un ruolo chiave per farci vedere il mondo sottomarino, tutto il fascino del mondo sottomarino e divulgare il tema della difesa degli oceani. Cousteau è stato un esploratore, un navigatore, un militare e anche un regista francese. Lui iniziò le esplorazioni subacquee mentre era ufficiale d'artiglieria della Marina francese, fu direttore per 4 decenni del Museo Oceanografico di Monaco. Cousteau girò lungometraggi, cortometraggi e numerosi film per la televisione e grazie a questa sua attività da regista, pensate, vinse ben 3 Oscar. In particolare ci piace ricordare qui Il mondo del silenzio del 1956, girato in collaborazione con il regista francese Louis Malle, e Il mondo senza sole del 1966. Fu un grandissimo divulgatore con questi suoi documentari e lungo e cortometraggi, creò anche un nuovo tipo di comunicazione scientifica che però gli causò anche qualche critica da parte degli accademici tradizionali. Però lui davvero fu un grande innovatore e poi negli anni abbiamo capito quanto è importante la divulgazione scientifica. Io vi propongo ora un'intervista, un incontro andato in onda nell'aprile del 1900.

0: a mancare in una trasmissione che si chiama Gaia l'onda. Lui che sulle onde e sotto ha passato gran parte della propria vita, che nelle onde ha perso il figlio prediletto, che si è battuto per la salute dei mari e dei fiumi e continua a farlo, straripante di progetti a lunga scadenza, quasi fosse immortale. Ogni anno il comandante Cousteau, cappellino di lana rosso e profilo d'aquila, viene designato dai francesi come l'uomo più amato del paese. Per quasi 40 anni ormai ha riportato dai suoi viaggi nei mondi del silenzio immagini che noi non vedremo mai con i nostri occhi. Da 30 anni non passa settimana in cui una qualche rete televisiva del pianeta non trasmetta un suo documentario. Intervistarlo però è stata un'impresa. L'appuntamento veniva continuamente rimandato, finché un giorno, visto che Maometto era andato invano alla montagna, il comandante è approdato in Italia. Era il mese scorso. In due giorni Cousteau è passato da conversazioni col presidente del Senato, col ministro per l'ambiente, con sindaci e professori, a registrazione in vari studi televisivi, possibilmente in trasmissioni che hanno più di 2 milioni o 3 di spettatori. Il tempo è poco, non bisogna sprecarlo. Ovunque viene riconosciuto e inseguito da gente che si accalca e gli chiede autografi. È gentile coi militanti ecologici di base, severo con il ministro che rifiuta di impegnarsi a proporre al Parlamento un taglio nelle spese della difesa, insofferente con i giornalisti che rimbrotta ad ogni domanda stupida o di carattere privato. Memoria di ferro, risata pronta e battutacce da marinaio, accademico, pluridecorato ma sempre irriverente verso i potenti, è proprio il comandante come ce lo siamo immaginato: testardo, generoso, impaziente e caloroso, sognatore e concreto. Cousteau è quello che i collaboratori hanno soprannominato il Pascià, un titolo affettuoso che nel gergo della Marina Militare francese spetta al capitano di una nave da guerra.
1: Eh sì, perché Jacques-Yves Cousteau, come vi ho detto, lui fece anche una carriera militare, iniziò proprio le esplorazioni subacquee mentre era ufficiale d'artiglieria della Marina francese. Davvero un personaggio a tutto tondo, questo ritratto fatto dalla collega Sylvie Coyot nell'aprile del 1992 è proprio azzeccatissimo. Pensate, di lui c'è rimasta anche in eredità la carta dei diritti delle generazioni future, l'ha proposta lui proprio per appunto per mantenere l'ecosistema marino fruibile, apprezzabile, anche per poterci fare ancora ricerca anche per chi è arrivato dopo di lui come ricercatore. Questa carta è stata approvata nel 1991 e ha raccolto attualmente adesioni in più di 100 paesi. Dunque grandissima eredità di questo studioso degli oceani, del mondo sottomarino, nato l'11 giugno del 1910, morto a Parigi il 25 giugno del 1997. E ora c'è una importante informazione sul traffico. A causa della presenza di oggetti sulla carreggiata si raccomanda prudenza alla guida sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud per chi viaggia in direzione nord.

Celebre brano dei Beatles del 1967, e attorno a questo brano c'è anche una storiella molto simpatica. Avete sentito questo suono di tromba molto acuto. Sembra che Paul McCartney stesse guardando la televisione nel gennaio del 1967 e lì sullo schermo televisivo apprezza la performance del trombettista David Mason, che stava eseguendo il secondo concerto brandeburghese di Bach. Paul McCartney è colpito dalla performance, il giorno dopo va e lo racconta a George Martin, e George Martin, che conosceva il trombettista Mason, lo convoca negli studi di Abbey Road. Il trombettista accetta l'invito, arriva con 9 trombe diverse, fanno diverse prove, diversi tentativi, poi scelgono una tromba molto piccola in si bemolle. Avete sentito un suono molto veloce. Negli anni si è detto, anche se lo stesso Mason poi l'ha più volte smentito, che quel suono fosse stato accelerato, appunto velocizzato in studio durante probabilmente la rifinitura del pezzo, ma lui disse invece di no, che lui lo suonò così dal vivo. E poi dettaglio super simpatico, pensate, lui accolse l'invito, andò negli studi dei Beatles a registrare questo pezzo, ma lui non sapeva bene chi fossero i Beatles, come peraltro recita anche il titolo di una canzone. Per lui era solo un altro incarico musicale, un altro ingaggio, però questo nuovo ingaggio ci ha regalato questo bellissimo pezzo, Penny Lane, dei Beatles. Ora c'è un'attualità sul traffico, perché è finito il pericolo di che vi ho segnalato una decina di minuti fa. Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla carreggiata sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud per chi viaggia in direzione nord.

0: Fiorella Mannoia, targata 1987. Quello che ora vi propongo a Tracce alle 14:41 è davvero, diciamo, un viaggio ben più lontano, perché andiamo nel 1955 e l'estratto dai nostri archivi. Possiamo dire che si sente l'età, si sentono tutti i fruscii di una registrazione su nastro che è stata salvata, ma una registrazione su nastro che non è perfetta. Lo sentirete, però appunto era il novembre del 1955, l'intervista al consigliere federale Markus Feldman. Ve la propongo oggi perché l'11 giugno dello stesso anno, del 1955, viene inaugurata il primo tratto autostradale della Svizzera nel canton Lucerna, un tratto che ora appartiene alla A2, l'autostrada che collega la Svizzera da est a ovest, la traversa dalla Francia fino all'Austria. Questa intervista al consigliere federale Markus Feldman, appunto del novembre del 1955, è proprio sul tema dell'ampliamento della rete stradale svizzera e su anche l'ipotesi di costruire nuove autostrade, che pensarlo ora fa veramente sorridere. Ora che le autostrade le abbiamo, ci sembra che siano sempre state lì, eppure c'è stata un'epoca dove spostarsi in auto non era così diretto e veloce. E allora vi propongo di ascoltare questa intervista, che ho un po' tagliato perché anche il consigliere federale Markus Feldman non è doppiato, ma il giornalista Sergio Genni poi riassume un po' i temi principali del confronto con il consigliere federale.
1: Il consigliere federale onorevole Feldman, capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, ha pure volentieri esposto il suo punto di vista, che interpreta il pensiero del Consiglio federale su di un altro problema della viabilità e che va di pari passo con quello della circolazione. Riguarda la rete stradale del nostro paese, ormai non più rispondente alle esigenze attuali. Problema questo, come dice l'onorevole Feldman, che il Consiglio federale segue attentamente.
2: Oui, le Conseil fédéral a élaboré un programme pour l'évolution des routes, n'est-ce pas? Des routes principales surtout. Il y a des questions constitutionnelles à résoudre, il y a des questions financières à résoudre. C'est un problème très compliqué qui est en relation avec le problème de notre loi, n'est-ce pas? Parce que la sécurité sur les routes est aussi une question des routes elles-mêmes, n'est-ce pas?
3: Évidemment. Oui. Et croyez-vous que ça serait possible de faire une grande route, enfin, ou des grandes routes uniquement pour des automobiles, donc des autoroutes?
2: Ah, des autoroutes, elles sont prévues dans notre loi.
3: Elles sont prévues
2: elles
3: aussi
2: sont
3: pour
2: prévues
3: la loi, par la loi.
2: Oui.
3: Donc, il n'y a qu'à espérer et à attendre.
2: À espérer et à attendre. Et à travailler.
1: Il consigliere federale onorevole Feldman afferma che la sicurezza della circolazione dipende in parte dalle condizioni di viabilità. Le nostre strade dovranno essere quindi migliorate, e lo saranno. Difficile è prevedere quando, ma il Consiglio federale ha già elaborato un vasto progetto riguardante l'ampliamento delle principali arterie del nostro paese e ha esaminato anche la possibilità di costruire alcune autostrade. È, nel complesso, un problema vasto, che comprende e solleva non poche questioni di ordine giuridico e finanziario. E il consigliere federale onorevole Feldman ha soggiunto: occorre quindi attendere, sperare e lavorare.
0: E questa era un'intervista, l'avrete sentito proprio dai rumori di sottofondo, dai fruscii, molto molto vecchia, del novembre del 1955. Qualche anno prima, nel 1951, l'Ufficio federale delle strade aveva pubblicato un progetto di riqualificazione della rete stradale svizzera, che prevedeva l'ammodernamento delle strade già esistenti e la costruzione di autostrade, di una rete autostradale che collegasse le città principali della Svizzera. E dunque questo è veramente un salto nel tempo, nel passato remoto, quando le autostrade erano davvero poche. 11 giugno 1955 viene inaugurata la prima autostrada della Svizzera nel canton Lucerna.

0: E voi l'avrete sentito diverse volte in queste giornate che oggi appunto partono i mondiali. La finale sarà il 19 luglio e la prima partita questa sera a inaugurare il campionato del mondo di calcio 2026 sarà Messico e Sudafrica. E sarà un remake perché a parti inverse, Sudafrica-Messico fu la partita di apertura dei mondiali del 2010, partita che inaugurò proprio l'11 giugno il mondiale sudafricano. E allora vi porto lì con i ricordi a questo mondiale sudafricano che fu un mondiale storico, la prima volta del continente africano che ospitava i mondiali di calcio. Vi porto lì con questo pezzo di Baobab che andò sulla strada a pochi giorni dal fischio d'inizio dei mondiali di calcio. Era un servizio andato in onda su Rete 3 il 7 giugno del 2010.
1: La strada. Adesso sì, un po' d'attesa c'è, però penso che quando cominciano anche tutta la gente si sentirà più carica.
2: Certo che si sente l'attesa. Speriamo che la Svizzera faccia bene.
3: Penso che appena iniziano le partite, Hop Swiss, subito.
4: In giro un sacco di gadget, hanno già tappezzato le macchine di bandiere, si sente l'aria premondiale.
5: La maglietta della Svizzera si vende oppure no? È ancora troppo presto.
6: Ma per il momento sembra che ci sia un timido interesse, anche se non ancora così esploso. La Svizzera, chiaramente, insieme all'Italia, sembrano quelle più gettonate.
5: Segui i mondiali oppure un'appassionata, diciamo, dell'ultimo minuto? Quindi.
7: Appassionata dell'ultimo minuto, sì. Perché i mondiali sono i mondiali.
2: Li viviamo con leggerezza.
7: No, sinceramente odio il calcio. Diventano tutti pazzi quando ci sono i mondiali. Non sopporto sentire le sirene.
5: Come li seguirai?
2: A casa di qualcuno sarà fantastico, però ci sarà la pressione degli esami sempre.
4: Grigliato oppure magari in pizzeria o così, davanti ai maxischermi. Sicuramente serate in compagnia al di fuori.
2: A casa, in TV. Costa troppo andare in Sudafrica.
5: Se capita di andare anche al bar, magari seguirne più che altro magari quelle della Svizzera per tifare più forte.
8: Ma per dire, le amichevoli della Svizzera premondiale le hai guardate?
5: Certo, sì, tipo quella di sabato contro l'Italia, chiaramente.
8: Un'opinione sulle possibilità della squadra di Otmar Hitzfeld a questi mondiali?
2: Magari farà bene.
5: Io spero che vincono, però le squadre che ci sono veramente forti, specialmente quest'anno. Quindi speriamo di arrivare il più lontano possibile.
2: Il tifo può dare buon supporto.
7: Forza Svizzera.
0: E qui era un servizio di Baobab alla vigilia dei mondiali di calcio in Sudafrica nel giugno del 2010, la stessa partita però a parti inverse che ha aperto l'edizione del 2010 e aprirà questa sera l'edizione 2026 Messico e Sudafrica. Questo l'incontro. Per la cronaca, la Svizzera ai mondiali del Sudafrica del 2010 è protagonista di una delle imprese più clamorose del torneo perché batte l'imbattibile Spagna, ma purtroppo questo successo non è sufficiente per la qualificazione agli ottavi. Fu un po' un ritorno a casa con l'amaro in bocca, però la piccola soddisfazione, poi forse non tanto piccola, di infliggere ai futuri campioni del mondo la loro unica sconfitta del torneo, futuri campioni del mondo nel 2010, la Spagna, il Dream Team di quel periodo, cioè proprio la squadra invincibile del momento. Erano stati i mondiali della Vuvuzela, che in questa edizione è vietata dalla FIFA per il rumore insopportabile. Forse avete sentito anche un suono nella clip di Rete 3. E dunque Vuvuzela che non si potrà più diciamo, portare negli stadi questa trombetta di plastica dal rumore, dobbiamo dire, francamente fastidioso. In molti si erano lamentati, i tifosi, ma anche gli allenatori, che non riuscivano a comunicare a bordo campo con i loro calciatori e per dare, diciamo, le indicazioni di gioco importanti. C'è chi dice che questa esclusione della vuvuzela, che è un oggetto tipico del tifo sudafricano, è proprio un po' lo spirito dei tempi di questo mondiale, che è molto omologato, un format globale omologato, dove le tradizioni delle singole nazioni, delle singole squadre vengono in un secondo piano, ma vedremo come va a finire. Ora, quasi in chiusura di tracce, c'è Ivano Fossati con La mia banda suona il rock.

E con questo pezzo di Ivano Fossati, che si dice lui non abbia poi avuto nel tempo la voglia di diciamo esibirsi nei concerti, con questo pezzo di grandissimo successo, perché non lo riteneva un pezzo di spessore, o meno adatto alla carriera che lui voleva fare come cantautore. Adesso è un dettaglio superato, perché Fossati, lo sappiamo, si è ritirato dall'attività musicale. Tracce finisce qui, ma torna domani alle 14. Ora c'è Loriana Sertoni con Passaggi. Buona continuazione d'ascolto, buon pomeriggio da Isabella Visetti. E lui è All Night Long, Lionel Richie.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Raffaele Pedrazzini. 9 militari sono rimasti feriti in un incidente avvenuto durante un'esercitazione dell'esercito a Auenstein nel canton Soletta. Un veicolo blindato trasporta truppa è uscito di strada e si è ribaltato per cause ancora da chiarire. 7 persone hanno riportato ferite di media gravità, 2 sono rimaste leggermente ferite. La giustizia militare ha aperto un'inchiesta. Si profila un'affluenza superiore alla media per le elezioni cantonali grigionesi e la votazione federale di domenica. Diversi comuni registrano già una partecipazione più alta rispetto al 2022, trainata anche dall'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Per la prima volta, inoltre, oltre quasi 10.000 elettori potranno votare elettronicamente. E rimaniamo nei grigioni. La ferrovia Retica ha superato la carenza di macchinisti che 2 anni fa aveva costretto a sostituire alcuni treni con autobus. Ora però si profila una nuova sfida. Nei prossimi 10 anni circa un terzo del personale andrà in pensione. La compagnia punta quindi su salari più attrattivi, maggiore flessibilità e sul mantenimento in servizio dei collaboratori anche dopo l'età pensionabile. Per la politica federale, slitta la decisione sulla modalità di voto per i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea. Il Consiglio degli Stati ha rinviato il dossier alla commissione competente, che dovrà ora approfondire la questione del referendum. Sul tavolo restano diverse opzioni, dal referendum facoltativo sostenuto dal Consiglio federale a una votazione che richieda anche la maggioranza dei cantoni. Più passeggeri e più merci negli aeroporti svizzeri durante il semestre invernale. Tra novembre e aprile gli scali di Zurigo, Ginevra e Basilea hanno accolto oltre 27 milioni di viaggiatori, quasi il 4% in più rispetto all'anno precedente. In lieve crescita anche il traffico merci, mentre il numero di decolli e atterraggi è leggermente diminuito. Infine, a margine del suo viaggio alle Canarie, Papa Leone XIV ha lanciato un appello per una gestione più umana delle migrazioni. La dignità umana non ha passaporto, ha affermato, chiedendo vie legali e sicure per chi fugge e ricordando che ogni persona ha anche il diritto di poter restare nel proprio paese senza fame, guerra o persecuzioni. Ad accoglierlo, testimonianze di soccorritori e volontari impegnati nell'assistenza ai migranti, che hanno raccontato storie di salvataggi, accoglienza e solidarietà lungo una delle rotte più pericolose al mondo. Previsioni fino a stasera: al sud soleggiato, al nord invece nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci. Previsioni per domani, venerdì 12 giugno: al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e in giornata a passaggio a tempo soleggiato.
2: Buon pomeriggio, ben arrivati a Passaggi, ci sono io, Loriana Sertoni, e sono le 15:04 e buon pomeriggio a tutti voi che ci state ascoltando anche tramite il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello, lo 076 321 1113. Allora, io vi dico che adesso c'è Cyndi Lauper con Girl Just Wanna Have Fun, le ragazze hanno solo voglia di divertirsi, e sulle note di questa allegra canzone del 1983 io farò entrare Moira Bubola, perché oggi, lo sapete, è giovedì, parliamo di cinema, di novità cinematografiche, e oggi è importante perché Moira ci parlerà di un film. E che film? Perché ci sono registi che fanno film, e poi c'è lui, e poi c'è Steven Spielberg, uno di quelli che hanno cambiato per sempre il modo di fare cinema. E parleremo di un film che davvero è appena uscito al cinema e che già sta facendo chiacchierare. Nel frattempo però balliamo sulle note di Cyndi Lauper con Girl Just Wanna Have Fun. Ben arrivati.

0: eccola qui, Cyndi Lauper nel pieno degli anni Ottanta con la sua Girl Just Wanna Have Fun, canzone che inevitabilmente ci fa ballare, assolutamente, e che Moira Bubola ama molto. Buongiorno
1: tantissimo,
0: Moira,
1: buongiorno, grazie di questa accoglienza in note che mi fa ritornare ragazza, e devo dire che mi piace molto anche perché ammiro tantissimo Cyndi Lauper, un artista che ha affrontato anche periodi difficili di malattia.
0: È vero,
1: e ha saputo risorgere più forte
0: che
1: e
0: mai,
1: più convinta di prima di quello che è il messaggio di un artista, dunque sono particolarmente felice.
0: Grande carisma, insomma, questa donna, ma noi non siamo qui per parlare di Cyndi Lauper, ma siamo qui per parlare di cinema e per adesso direi fra poco entriamo subito nell'atmosfera. Ti lascio dire due cose, Moira, o entriamo subito nell'atmosfera? Cosa
1: due
0: facciamo?
1: Cose, due. È il film più atteso dell'anno, si intitola Disclosure Day, il giorno della rivelazione in italiano, lo firma un grande maestro del cinema hollywoodiano, Steven Spielberg, che si è misurato con tutti i generi possibili e inimmaginabili, e dunque entriamo proprio in queste atmosfere.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata. Oggi
3: capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
0: A me è venuta la pelle d'oca. Io quando vedo il trailer, quando vedo lei, Emily Blunt, che è lì che parla e poi a un certo punto diventa una sorta di alieno, no? Mi viene la pelle d'oca.
1: Lei parla in linguaggio alieno, lei è Margaret. Margaret è una giornalista che si occupa delle previsioni meteorologiche, vorrebbe fare altro, e quel giorno, un giorno difficile per lei perché ha una discussione con il moroso a casa, insomma parte in ritardo, viene fermata da un poliziotto, e quando viene fermata da un poliziotto si accorge di riuscire ad entrare in un legame molto empatico con questo poliziotto, addirittura riesce soltanto guardandolo negli occhi a capire che lui al mattino aveva litigato con la moglie, ed ecco che gli dà due o tre suggerimenti e il poliziotto la lascia andare. E poi arriviamo alla scena che abbiamo appena ascoltato nel trailer, no? Che lei parla con questi schiocchi.
0: Sì, questa cosa molto
1: questo linguaggio strano, un linguaggio matematico, un linguaggio alieno, extraterrestre. Lei dice: non dovete avere paura delle cose che non conoscete. E il non dovete avere paura delle cose che non conoscete, diciamo che è la frase che attraversa tutto il film, perché di fatto la storia qual è? È molto semplice. C'è una azienda che si chiama Wordex, che tra l'altro esiste veramente questa Wordex.
0: Ah, cioè davvero?
1: Lo sceneggiatore ha trovato il nome di questa azienda spulciando i documenti del congresso statunitense.
0: Vabbè.
1: Ed è un'azienda che si occupa di sicurezza ai massimi livelli. Qui rientriamo nella finzione, nel film Il giorno della rivelazione di Steven Spielberg, da ieri nelle sale della Svizzera italiana. Dunque, questa azienda si occupa di proteggere tutte le informazioni relative alla presenza aliena sulla Terra, dal 46 fino a oggi. Dunque sono una miriade di documenti, alcuni molto neutri, altri invece molto disturbanti, perché questa azienda ha portato avanti anche tutta una serie di colloqui con queste presenze aliene, e alcuni di questi interrogatori sono davvero brutali. Daniel, interpretato da Josh O'Connor, che lavora come diciamo informatico molto specializzato in cybersicurezza, non ce la fa più a sostenere questa menzogna, il fatto che tutto venga tenuto nascosto, e decide di unirsi ad un gruppo di ribelli di questa azienda che vuole portare la conoscenza, il fatto che gli alieni sono tra noi, a tutto il mondo. Questo, diciamo, è il plot del film.
0: Spielberg e gli alieni è un amore incondizionato, perché lui torna a raccontare quel mondo che già aveva esplorato con capolavori come, lo ricordiamo, Incontri ravvicinati del terzo tipo e E.T.
1: Incontri ravvicinati del terzo tipo era del 77, lui ha dichiarato: Durante incontri ravvicinati del terzo tipo, dicevo a me stesso: non sarebbe meraviglioso se tutto questo si rivelasse vero? Quasi 50 anni dopo, aggiunge Spielberg, penso: non sarebbe meraviglioso per noi sapere concretamente che tutto questo è vero? Dunque lui crede profondamente,
0: lui ci crede,
1: nella
0: certo.
1: presenza di qualcosa che non può essere raccontato attraverso le immagini, non può essere raccontato da un esame superficiale della realtà, ma può essere colto soltanto con l'intuizione, con lo sguardo dell'anima. Ed è questo l'aspetto più sorprendente del film.
0: Beh,
1: cinici all'ascolto, non andate a vederlo, eh. Cuori di pietra, non andate a vederlo, perché è un film che ci porta nell'azione totale di un inseguimenti, armi, poi c'è un oggetto, il classico MacGuffin, no? Questo oggetto del cinema che fa andare avanti l'azione. Ecco, tutto bello, ma ci vuole l'occhio del cuore per guardare questo film, perché Spielberg ci dice quanto l'empatia sia importante, quanto sia importante riuscire davvero ad ascoltare l'altro, ad intuire cosa l'altro sente, a mettersi sullo stesso piano. L'altro può essere il nostro vicino di
0: certo,
1: casa.
0: Certo, non deve essere un alieno per forza.
1: Ma può essere anche un alieno.
0: Esatto, ma tra l'altro questo thriller, chiamiamolo thriller di fantascienza, insomma, che parla di una delle domande, parla di una delle domande più antiche in fondo dell'umanità. Siamo davvero soli nell'universo? E per Spielberg
1: lui dice di no.
0: Mi ha colpito una cosa, leggevo, ormai ne parlano un po' tutti, no, di questo film, leggevo anche alcune curiosità e anche il fatto che lei, Emily Blunt, che interpreta questa meteorologa, non ha usato nessun tipo di intelligenza artificiale per realizzare quella scena inquietante dove a un certo punto si sentono degli schiocchi, una voce. Lei ha fatto tutto da sola, con piccoli aiuti, però.
1: Certo, Emily Blunt è una grandissima interprete, riesce a portare sulle spalle, sulle sue poderose e forti spalle, l'intero film, perché è una donna comune, piena di ansie, di paure, di fragilità, ma anche di un inguaribile ottimismo, di grande energia. E Emily Blunt, da grande attrice qual è, cosa ha fatto? Ha detto: ma me la invento io la lingua degli alieni, e ha scoperto che appunto le riescono molto bene questi schiocchi gutturali di profonda gola, e si è messa in una cabina insonorizzata a lavorarci. Poi l'ha raggiunta Spielberg, le ho lette queste cose, ma su più siti, dunque dovrebbero essere autentiche e vere, dunque più fonti mi danno la stessa informazione. Si sono messi tutti e due assieme, questo meraviglioso ottantenne, ne ha 79 di anni, Spielberg e Emily Blunt, le ho detto: ma sai che questa lingua mi convince, questa lingua matematica degli alieni, bene, e allora vai di schiocco. Hanno creato questa lingua davvero pazzesca, che rende molto l'idea, perché è come se fosse binaria, no? 1-0-1-0.
0: Cioè, è anche una delle scene più particolari del film. Io non l'ho visto perché ho visto il trailer.
1: E poi l'hanno affidata a un maestro degli effetti sonori ed è riuscito quello che noi sentiamo nel film.
0: Allora, forse non è un caso che proprio lui, Spielberg, che per decenni ci ha fatto sognare guardando il cielo, abbia deciso di ricordarci che certe emozioni continuano a nascere dalla creatività umana. Lui non ha usato l'intelligenza artificiale. Grande uomo, devo dire, che alla soglia di 80 anni, che li compirà penso il prossimo dicembre, se non sbaglio, torna sul grande schermo con questo thriller.
1: È sempre stata una figura a livello registico divisiva. Molti amano Steven Spielberg, altri lo trovano un po' baraccone, cioè è un grande maestro o un grande bluff? Questa è sempre stata la domanda. Non mi sento di prendere né una posizione né l'altra. Sicuramente, come hai appena detto, Loriana è una persona che crede potentemente nella forza delle immagini e in tutto quello che le immagini possono veicolare, non in maniera diretta, ma anche di sponda, cioè quello che noi possiamo leggere tra le immagini. Un altro elemento che mi ha fatto apprezzare questo film, alla fine dico apprezzare perché sono andata ieri sera, non era un'anteprima, le anteprime sono state nelle grandi capitali mondiali tra lunedì e martedì, ieri sera c'era la prima proiezione pubblica, dunque l'ho visto con il pubblico, un grande privilegio questo film, una sala stracolma. Ecco, lui ambienta questo giorno della rivelazione in un momento che è molto vicino al nostro presente, perché il mondo è sull'orlo di una guerra mondiale. Beh, ecco l'importanza di comunicare. Lui ha dichiarato più volte: non dobbiamo aver paura di chi parla un'altra lingua rispetto alla nostra. E qui il riferimento va subito a tutto quello che sta succedendo, certo, e che sta intraprendendo la politica di Donald Trump. Dunque c'è anche un messaggio politico profondo,
0: un messaggio di fondo, certo, sì,
1: e importante. Poi la critica si è un po' divisa, non è che tutti hanno apprezzato questo film.
0: Sì, beh, però voglio dire, magari la critica sempre, no? Cioè si divide, sì, da una parte e dall'altra. Di solito con Steven Spielberg sono sempre tutti d'accordo, però forse questa volta non lo so, non so cosa potrebbe esserci per così storcere il naso.
1: Beh, bene, la BBC però ha detto: un film fragile sugli alieni paragonabile ad un episodio scialbo di X-Files.
0: Beh,
1: insomma, sono andati giù abbastanza pesantucci.
0: Sì, sì, sì. Non lo so, Moira, cosa
1: io vi consiglio,
0: pensi?
1: Io vi consiglio di andare a vederlo. Non fosse altro per 2 ore e 40 di puro cinema, azione, inseguimenti, e ci si porta a casa anche qualcosa.
0: Anche perché, come detto, mentre il mondo è sull'orlo del collasso per una serie di crisi geopolitiche, succede questo. Pensiamoci, perché in fondo anche il nostro mondo, insomma,
1: certo,
0: non sta andando,
1: è
0: così.
1: Andate a vederlo al cinema, che è uno spettacolo per gli occhi.
0: Grazie Moira Bubola e buon cinema.

Tour de Suisse si ferma in Rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

0: radici in un passato molto lontano che, nonostante il passare dei secoli, continuano ad affascinare ma anche a suscitare domande. E una di queste è lo sciamanesimo, che è un insieme di tradizioni spirituali presenti in molte culture del mondo, dove proprio la figura dello sciamano è considerata un ponte, no? Tra ciò che vediamo e ciò che appartiene alla dimensione, se così possiamo dire, dell'invisibile. Ma come si è evoluto oggi questo patrimonio di credenze? Perché sempre più persone si avvicinano al cosiddetto sciamanesimo? In questo ciclo di ciclo stilabili ce ne parla Manuela Bieri insieme alla sua ospite. Sentiamo.
1: Ciclo stilabili.
2: Nella puntata precedente abbiamo parlato di come si svolge il viaggio sciamanico, di quello che i partecipanti a questi seminari cercano e trovano e del ruolo centrale del tamburo. A questo aggiungiamo che anche l'abbigliamento usato dall'esperto rituale durante le cerimonie non sono semplici vestiti, ma strumenti simbolici che rappresentano il viaggio tra mondi: maschere, piume, decorazioni in ossa, conchiglie, denti, artigli, tuniche ricamate con simboli cosmici come luna, sole, alberi e spirali. Tutto ha un ruolo ben preciso, come ci conferma Denise Lombardi, antropologa delle religioni, esperta in spiritualità contemporanee, attualmente docente universitaria alla Sorbona e all'Institut Catholique di Parigi.
3: Sì, difatti nell'iconografia classica l'immagine tipica dello sciamano siberiano ha un vestito estremamente complesso, fatto di specchi, di pezzi di pelle di animale, di piume, proprio per simulare l'animale, nel senso vi è questa sorta di metonimia tra la figura dello sciamano e quello che cerca di evocare. E lo sciamano è descritto sempre con il tamburo, perché serve per entrare in contatto con gli spiriti.
2: Ma lasciamo la figura affascinante di chi entra in contatto con gli spiriti per parlare dell'olfatto, il senso che durante un viaggio sciamanico gioca un ruolo fondamentale. La parola ancora a Denise Lombardi.
3: Perché i sensi sono importanti? Non è sufficiente utilizzare l'immaginazione, ok, per poter appropriarsi in qualche modo di una credenza, diciamo così. Non è sufficiente dire vai alla ricerca del viaggio sciamanico. Quello che succede durante i seminari, vi è un apparato sensoriale che è messo, se vogliamo, in movimento attraverso tutto quello che contribuisce a ricreare un pochino questa ambientazione evocativa. Un ruolo, secondo me, fondamentale ce l'ha l'odore, l'odorato. Quando si partecipa ad un seminario sciamanico, la stanza viene precedentemente allestita dallo sciamano. Quando parlo di sciamano mi riferisco al neosciamano, allo sciamano in Occidente, e vengono solitamente, appunto, vi sono degli incensi, comunque degli aromi molto forti, e poi quello che succede all'inizio di ogni cerimonia sciamanica, la persona viene purificata con della salvia bianca, ok? Si tratta di piccoli mazzetti di salvia essiccata. Di salvia ce ne sono un sacco di specie diverse, non si tratta della salvia che utilizziamo per cucinare, che viene bruciata e poi dopo il fumo, spesso comunque il fumo biancastro e molto profumato, viene passato attorno alla figura della persona. Solitamente si parte appunto o dall'alto per poi scendere, ma si percorre tutto il corpo della persona, e la salvia permette proprio di purificare, se vogliamo, tutto quello che è le energie sottili che circondano la persona. E secondo me questi elementi sono un pochino parte di quelle che, se vogliamo, sono un po' delle tecnologie sensoriali del sacro, cioè di tutto l'edificio sciamanico, di tutto l'aspetto rituale. L'aspetto dei sensi è fondamentale, perché abbiamo sia l'odorato che ovviamente l'udito, e la vista per quello che riguarda la visualizzazione dell'animale totem. L'odorato è uno dei sensi più antichi dell'uomo, e noi ci ricordiamo molto di più gli odori, ok, che gli aspetti visivi, per esempio. Quindi questa capacità di creare in qualche modo una sorta di ambiente olfattivo ben preciso permette poi alla persona al partecipante, al paziente, di ricostruire lo stesso ambiente in un altro luogo. Quello che ha di importante, secondo me, di interessante il neosciamanesimo è questa sorta di portabilità, nel senso che si può ricreare lo spazio sacro sciamanico a casa propria, nel senso non è più necessario andare necessariamente appunto dallo sciamano. Uno può ricreare il sacro nel proprio contesto. Difatti questo è uno degli elementi per cui lo sciamanesimo non è una religione, nel senso lo sciamanesimo non ha una chiesa, non vi è la chiesa sciamanica, non vi è una, come si dice, un clergé, non vi sono una struttura gerarchica, ok? Ma è un sacro di cui ci si può appropriare e che si può riprodurre. E in questo l'aspetto olfattivo che si può ricreare con l'utilizzo della salvia, l'utilizzo della copale che brucia, l'utilizzo delle resine, l'utilizzo semplicemente dei bastoncini, degli incensi, è un qualche cosa che permette alla persona di ricostruire lo stesso ambiente olfattivo e di rientrare in qualche modo in quella dimensione lì, in quella dimensione propizia all'incontro con un'entità altra, che è l'entità totemica.
2: Ma chi è che decide chi è uno sciamano? Cioè, uno si autodefinisce così?
3: Questo è molto interessante come domanda, perché quello che mi è dato da vedere è che in Occidente le persone, adesso sto iniziando anche un piccolo campo di ricerca in Svizzera perché mi incuriosisce molto lo sciamanesimo in Svizzera, proprio perché quello che dicevo prima, che vi è un'altra legislazione e un altro rapporto, specialmente con le terapie complementari alternative, quindi sicuramente il neosciamanesimo in Svizzera ha un'altra configurazione e sono molto curiosa di capire com'è. Le persone iniziano, appunto, partecipano ad un primo seminario, poi a un secondo, poi a un terzo, si autoformano in qualche modo e iniziano pian piano a praticare lo sciamanesimo. In Occidente le persone raramente si definiscono sciamani. È un termine che viene dato senza problemi per quello che riguarda lo sciamano altro, esotico, che viene dal Messico, che viene dalla Mongolia, ma difficilmente la persona francese, italiana si definisce sciamana, però si definisce facilitatori, formatori, spesse volte vediamo che sono persone che hanno magari delle competenze in ambito terapeutico, per cui magari che hanno già una piccola formazione per quello che riguarda l'ambito psicologico, per cui utilizzano le tecniche sciamaniche all'interno di percorsi terapeutici. Questo accade in maniera abbastanza costante.
1: Ciclo Stilabili.

Mina a Passaggi, non si butta via niente, e buon pomeriggio a voi che anche che ci state seguendo tramite il nostro numero di WhatsApp. Allora, Ciclo Stilabili che questa settimana ci parla dello sciamanesimo. In fondo lo sciamanesimo e la fantascienza sembrano appartenere a mondi lontanissimi, ma hanno qualcosa in comune. Perché? Perché parliamo di fantascienza, perché prima abbiamo parlato del nuovo film Disclosure Day di Steven Spielberg, e dicevamo entrambi nascono proprio dal bisogno dell'essere umano di dare un senso, no, a ciò che non si conosce, perché da una parte ci sono antichi rituali che cercano un contatto con l'invisibile, e dall'altra ci sono storie che immaginano civiltà lontane, nuovi orizzonti, cambiano gli strumenti, cambiano naturalmente le epoche, ma resta la stessa domanda. Ovvero, l'abbiamo detto prima anche con Moira Bubola, no? Ma che cosa c'è oltre ciò che non possiamo vedere? Ed è proprio questa curiosità verso l'ignoto che ritroviamo anche nel cinema di Steven Spielberg. Da sempre lui ci invita a guardare oltre i nostri confini, a immaginare, diciamo, incontri con mondi diversi e a confrontarci con quello che a me piace molto, ovvero con il mistero. E adesso, a quasi 80 anni, abbiamo detto prima, insomma, torna ancora una volta la fantascienza con il suo nuovo film. Intanto ci sono le Bananarama con Cruel Summer.

0: qualcosa di grande. E se questo fine settimana avete voglia di fare qualcosa di grande all'aria aperta con panorami mozzafiato, parliamo di sport, segnatevi queste date, il 13 e il 14 di giugno, perché arriva il Blennio Cycling Festival, che è un evento che per due giorni trasformerà la valle nella capitale ticinese della bicicletta. Beh, non si tratta solo di una gara, ma di una vera e propria festa dedicata al ciclismo in tutte le sue forme. Parliamo di mountain bike, parliamo di bici da strada, parliamo di tante attività pensate anche per chi vuole semplicemente vivere la valle così in modo diverso. Sabato ci sarà l'appuntamento con l'MTB Day, si parte al mattino con le competizioni dedicate ai più giovani, nel pomeriggio con le categorie principali, c'è spazio anche per chi preferisce pedalare senza cronometro, durante tutta la giornata saranno organizzate escursioni guidate in mountain bike, quindi insomma davvero ce ne sarà per tutti i gusti. E poi comunque attorno alle gare prenderà vita anche il Festival Village, con stand espositivi, prodotti del territorio, proposte gastronomiche, attività per tutta la famiglia. Una bella notizia per chi vuole raggiungere la montagna durante l'evento: la seggiovia Leontica Cancori sarà gratuita per i partecipanti e i visitatori. Poi una giornata che si concluderà in musica dalle 19. Poi ci sarà la giornata di domenica che si sposta a Donjo con la Blennio Gold Race, una sfida su strada. Insomma, il Blennio Cycling Festival è molto più di una manifestazione sportiva, un'occasione davvero per scoprire il territorio, la bella valle, condividere una passione, perché no, ma godersi anche uno dei paesaggi più belli del nostro cantone, naturalmente a colpi di pedale. Se volete comunque informazioni e dettagli, andate sul sito www.bleniocyclingfestival.ch.
1: Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, que se yo.

lui è Mai Smith con la sua Stargazing. Parlo in plurale maestatis, vi ho parlato di biciclette, ma dopo le 16, fra poco sono le 16, fra poco c'è l'informazione, vi segnalerò un appuntamento che invita a guardare il Ticino con occhi diversi. Adesso c'è la nostra Gioia Marlene con Tired of Waiting.

0: Gioia Marlene, appunto, con Tired of Waiting. E adesso vi dico che
1: Rete 1,
0: sono le 16.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Gran Consiglio ticinese ha respinto la ratifica del conto finale della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina organizzata a Lugano nel 2022. Al centro delle critiche i costi sostenuti dal cantone, superiori ai 700.000 franchi, ma anche l'efficacia dell'evento e i disagi causati alla popolazione. Solo il PLR ha difeso l'appuntamento diplomatico voluto dall'allora presidente della Confederazione Ignazio Cassis. Poiché le spese sono già state sostenute, la decisione non ha conseguenze pratiche. Potrebbe però averle in futuro per la conferenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa prevista a Lugano a dicembre. In tale occasione il cantone dovrebbe contribuire con circa 4 milioni di franchi. Il Gran Consiglio ticinese prende poi posizione nella vicenda FFS Cargo. Il Parlamento ha approvato una risoluzione che chiede al Consiglio federale di impedire ulteriori ridimensionamenti dell'attività a sud delle Alpi. Chiede inoltre di garantire il mantenimento dei posti di lavoro senza peggioramenti delle condizioni di impiego. A sostenere il testo tutti i gruppi politici, ad eccezione dell'UDC. È di 9 militari feriti il bilancio dell'incidente avvenuto durante un'esercitazione dell'esercito nel Canton Soletta. Un veicolo blindato del battaglione di fanteria 20 è uscito di strada e si è ribaltato. 7 soldati hanno riportato ferite di media gravità, 2 sono rimasti leggermente feriti. La giustizia militare ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di un quarto di punto, portando quello sui depositi al 2,25%. È la prima volta dal 2023. La BCE giustifica la decisione con l'alto rischio di inflazione dato dalla guerra in Iran. La BCE ha anche rivisto al ribasso le prospettive di crescita economica. A maggio gli Stati Uniti hanno rimborsato quasi 22 miliardi di dollari agli importatori dopo che la Corte Suprema ha giudicato illegittime alcune tariffe introdotte da Donald Trump. Una decisione che riapre il dibattito sui poteri del presidente in materia commerciale e che grava sulle entrate doganali di Washington. Chiudiamo con i mondiali. Mondiali che prendono il via questa sera tra spettacolo e incognita clima. Il torneo più grande di sempre, con 48 squadre, si apre con una cerimonia allo stadio Azteca di Città del Messico. Intanto gli organizzatori guardano al meteo. Tra caldo estremo, forte umidità e rischio temporali, alcune partite potrebbero disputarsi in condizioni particolarmente impegnative per giocatori e tifosi. Previsioni per domani, venerdì 12 giugno. Al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso, ma in giornata passaggio a tempo soleggiato.
0: Tre minuti, passaggi ben ritrovati con voi al microfono Loriana Sertoni. Sempre dicevo, vi segnalo un appuntamento che invita a guardare il Ticino con occhi diversi. Il prossimo 15 giugno all'Accademia di Architettura di Mendrisio lo faremo fra poco. Adesso però c'è Peter Gabriel con la sua Slate Channel.

0: Slate Shaman, Peter Gabriel. Allora, il prossimo 15 di giugno all'Accademia d'Architettura di Mendrisio sarà presentato il nuovo numero di GeoAgenda, la rivista dell'Associazione Svizzera di Geografia interamente dedicata al nostro cantone. Quando pensiamo al Ticino ci vengono in mente i laghi, le montagne, i luoghi da cartolina nelle valli. Prima abbiamo parlato della Valle di Blenio per esempio, però anche il traffico, le zone urbane molto edificate, le zone industriali, diciamo un territorio che è cambiato davvero in fretta, no? Tra apertura al mondo sull'asse nord-sud, attaccamento alle radici, una Sonnenstube, se così possiamo dire, che forse non lo è più, dove non mancano i problemi, lo spopolamento delle regioni montane, le difficoltà di trovare alloggi. Di tutto questo parla il nuovo numero della rivista GeoAgenda, rivista dell'Associazione Svizzera di Geografia, intitolato Geografie del Ticino. Ma io voglio subito presentare il mio ospite, che è il signor Mosè Cometta. Lui è ricercatore e anche docente dell'Istituto di Studi Urbani e del Paesaggio all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Ben arrivato Mosè Cometta, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a lei.
0: Allora, ho fatto un po' una lunga introduzione, signor Cometta, ma diciamo che partiamo dal titolo di questa rivista, no? Geografie del Ticino. Geografia in Ticino, cosa significa in modo concreto? Ovvero leggere il Ticino con gli occhi della geografia, cioè in cosa è diverso dal modo in cui normalmente se ne parla?
1: Ma vede, forse per fare una premessa, tutti noi ricordiamo gli esercizi con cui ci siamo confrontati con le questioni geografiche, gli esercizi delle scuole elementari, quindi sì. Imparare le capitali, imparare i fiumi. Ecco, la geografia non è evidentemente solo questo, la geografia come disciplina accademica, come scienza sociale, è fondamentalmente una scienza sociale appunto che si occupa dello spazio, cioè che pone la questione del territorio, dello spazio al centro del proprio interesse. Il geografo in fondo si interroga su come la nostra società si sviluppa nello spazio e come a sua volta questa società produce il territorio, quindi decide per esempio di stabilire infrastrutture, mettere insediamenti, recuperare risorse, e come tutte queste azioni sono evidentemente anche intrise di politica, quindi di interessi, di potenziali conflitti, eccetera, eccetera. In questo lo sguardo del geografo sul Ticino è uno sguardo che si occupa di pianificazione, di mobilità, di demografia, ma se ne occupa sempre con un'attenzione appunto allo spazio e al territorio, non come un qualcosa di dato, di neutrale, oggettivo, sì, ma come un prodotto dinamico, ecco.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro, signor Cometta, la rivista parla anche di tensioni, no? Di contraddizioni tra montagne e città, tra apertura internazionale, il bisogno di sentirsi a casa, paesaggi idilliaci e aree molto edificate. Cioè, una fotografia davvero così particolare, cioè detto altrimenti non sono caratteristiche ricorrenti anche per altri territori nei primi anni del terzo millennio.
1: Vede, ha assolutamente ragione. Diciamo che la dimensione territoriale è sempre più importante nelle nostre società, al punto che ci sono studiosi che parlano di una società urbana a scala planetaria interconnessa. Pensiamo a questioni come appunto la cementificazione, le migrazioni, la necessità di costruire infrastrutture e mantenerle, l'estrazione di risorse, come tutto questo in fondo ci influenza. In questo senso è chiaro che il Ticino non è una realtà sui generis, è molto simile alle altre realtà. Ciò che però sì, è interessante, al di là del campanilismo e dell'amore per la nostra regione, è che tutto questo avviene in un territorio tutto sommato molto piccolo, molto stretto, in cui abita tutto sommato poca gente, e quindi abbiamo dei fenomeni che vediamo a scala planetaria nelle grandi regioni metropolitane, ma che qui sono strette tra le valli alpine e quindi creano tutta una serie di peculiarità che sono molto affascinanti da studiare.
0: Allora, per conoscere meglio il nostro territorio, ma anche le problematiche, dopo la presentazione di questa rivista ci sarà una bella tavola rotonda, no? Che riunirà esperti e studiosi provenienti da discipline diverse. Allora, io a questo punto le faccio due domande, no? La prima è: qual è la domanda più importante a cui sperate di dare una risposta durante l'incontro, e qual è, signor Cometta, il suo sguardo da studioso e ricercatore sul Ticino di domani?
1: Ma allora, per quanto riguarda la domanda più importante, io penso che sia proprio una provocazione, se vogliamo, ma direi sì. Qual è il ruolo della geografia in Ticino? Come i geografi possono contribuire allo sviluppo del nostro cantone? E invece, per quanto riguarda, diciamo, il tema più così soggiacente, no, del futuro del cantone, io oserei dire, con tutti i cambiamenti che stiamo vivendo come società, serve quello che potremmo chiamare un nuovo contratto sociale, quindi un nuovo patto che dica come vogliamo gestire la nostra società, ma che in questo caso io declinerei veramente in modo più forte geografico come un patto socio-territoriale. E mi spiego. Ci sono, come dicevamo, questioni legate all'economia, alla demografia, quindi un cantone che attrae molta popolazione ma che al contempo vede una fuga di cervelli, un cantone che sì, sotto certi aspetti è molto ricco e sotto altri è molto povero. Tutto questo però in un territorio che è veramente ristretto, meno del 15% della superficie cantonale, che è veramente interessante per quello che sono gli usi urbani, diciamo. Quindi la domanda di come vogliamo gestire questo territorio e soprattutto come vogliamo gestirlo di fronte a risorse che vanno diminuendo, a sfide come penso ai cambiamenti climatici che vanno aumentando e che rendono più difficile poter semplicemente fare laissez-faire, diciamo, come abbiamo fatto finora. Io credo che il cantone dovrebbe porsi una domanda. Non ho una risposta precisa, penso che questo spetti ai cittadini, ma credo che ci sono questioni di fondo. Posso fare alcuni esempi molto velocemente.
0: Sì.
1: Il ruolo delle valli alpine, la pianificazione ospedaliera sono due degli esempi in cui mi viene in mente, ecco, molto polarizzanti, che toccano da vicino praticamente tutti noi, in cui tutti noi abbiamo un'idea anche molto forte spesso, e che appunto parlano di come vogliamo che la nostra società si sviluppi territorialmente, dove vogliamo investire le risorse che appunto si fanno sempre più scarse, in che modo farlo. Ecco, io penso che un Ticino che guardi al futuro è un Ticino che non può eludere questo dibattito. Non ho una risposta, credo che il tema forte che i geografi portano è
0: sì,
1: cercare di dare strumenti per discuterne.
0: È un evento che è pensato, non è pensato solo per gli addetti ai lavori, ma può interessare anche naturalmente un semplice cittadino curioso di capire meglio il territorio in cui vive. Allora, signor Cometta, io intanto la ringrazio e ricordiamo a che ora e quando e dove ci sarà questo evento.
1: Allora, lunedì 15 giugno alle 17.30 al Palazzo Canavea Mendrisio, quindi nella splendida cornice del Parco di Via Argentina.
0: Sì, meraviglioso. Intanto Mosè Cometta, ricordiamolo, lui è ricercatore docente dell'Istituto di Studi Urbani e del Paesaggio, l'Accademia di Architettura di Mendrisio. Benvenuti tutti in questa serata che sarà un'occasione per riflettere sul nostro territorio, su come sta cambiando e soprattutto sul futuro che vogliamo costruire insieme. Possiamo concludere così, signor Cometta?
1: Certo, la ringrazio molto per l'ospitalità e vi aspetto tutti lunedì.
0: Ci mancherebbe. Grazie a lei, signor Cometta, grazie, buon pomeriggio, grazie per essere passato da noi, grazie mille, arrivederci.
1: Arrivederci.

sapete, Super Bowl com'è. Poi in quello spazio c'è un grande spettacolo musicale con artisti di fama internazionale. Lo so, io sto già parlando della finale, però sarà sicuramente un grande spettacolo, no? Insomma, pronti a partire. Intanto, pronti a partire sono anche Tiziano Ferro e Lazza. Abbiamo appena parlato dei Mondiali 2026, una manifestazione che mette insieme nazioni diverse, campioni affermati, giovani promesse pronte a lasciare il segno, e in questo senso anche la musica riesce a fare la stessa cosa, unire generazioni e stili apparentemente lontani. Qui abbiamo il nuovo singolo di Tiziano Ferro e Lazza, cioè non è nuovo il singolo, è il singolo ha qualche anno, però questo è un pezzo che festeggia i 25 anni e che è stato rieditato in una nuova versione inedita proprio insieme a Lazza.

0: diavolo.
1: Lazza e Tiziano Ferro insieme con questa nuova versione inedita di Perdono. Io vi devo salutare perché non ho più tempo e c'è lui, c'è Axel Belloni con le notizie, quelle in tempo reale. Vi lascio con Adele, Set Fire to the Rain. Ci sentiamo domani, buon pomeriggio a tutti voi.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Un'ora di caroselli, clacson e festeggiamenti, un'ora soltanto e poi scattano le multe. Questo soltanto per un'ora. Cominciano i mondiali di calcio e allora la polizia ticinese ha diffuso alcune indicazioni per gestire in sicurezza i festeggiamenti. Tolleranza zero verso caroselli, clacson e cori, ma senza compromettere. Tolleranza verso caroselli, clacson e cori, ma senza compromettere la sicurezza. Questo è il dettame della polizia. Tradotto, va bene festeggiare anche dopo le partite serali, ma entro certi limiti, entro certi orari e soprattutto entro certi tempi. La polizia, che ha detto che sarà presente ovviamente vicino alle fan zone in Ticino, insieme al personale di sicurezza privato, ha fissato un limite temporale, dicevamo, un'ora di festeggiamenti dopo le partite, dopodiché basta rumori molesti, basta caroselli, basta trombette, oppure l'alternativa è che scatta la multa. Polizia che avrà tolleranza zero per vandalismi, atti di violenza, uso improprio di materiale pirotecnico e infrazioni stradali, così ha detto, soprattutto nel caso di guida spericolata e sotto l'effetto di alcol o droghe. La polizia poi ha ricordato che anche comportamenti pericolosi sulle auto verranno puniti, tradotto un'altra volta, non sporgetevi dal finestrino con sciarpe o bandiere perché potrete rischiare la multa. Attenzione però alle partite che finiscono a mezzanotte, che quindi sono le partite delle 21 per intenderci. Se per le altre per un'ora si potrà festeggiare, si potrà sentire un po' questo rumore qua, per queste, quelle che finiscono a mezzanotte, allo scattare della mezzanotte, questo è quello che bisognerà sentire. Silenzio. Buon pomeriggio, cominciano i mondiali, non so se si è sentito nell'aria, lo avete sentito, ma questa è una delle notizie del giorno e quindi ovviamente in tempo reale vi diamo anche questa notizia. Buon pomeriggio da Axel Belloni, dalla Rete 1, ben arrivati, ben arrivate. Questa appunto la prima notizia con la quale abbiamo cominciato: caroselli, rumore, clacson, festeggiamenti, sì bene, ma solo per un'ora dopo la fine delle partite, e se invece sono le partite della mezzanotte, dopo mezzanotte tutti zitti, tutti in silenzio. Queste sono le indicazioni arrivate dalla polizia ed è anche la prima notizia con cui abbiamo cominciato oggi. Andiamo sulle strade, va, che vi aggiorniamo anche sul traffico. Andiamo sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 3 km di colonna con ritardi di almeno mezz'ora tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che invece l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nell'altra direzione, quindi all'altro portale, tra Vassen e Göschenen, colonne di 2 km e una ventina di minuti le attese. Forti rallentamenti poi vengono segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Cadenazzo, così come su più tratti della strada tra Gravesano e Serocadagno. E insomma, siamo partiti così con una notizia che riguarda i mondiali di calcio, che lo ricordo cominciano questa sera con la partita inaugurale alle 21, ne parleremo ancora in varie occasioni già all'interno di Tempo Reale con le notizie che si susseguono e con le notizie che ci arrivano dal mondo, dalla Svizzera italiana e con il nostro sommario. Partiamo dal mondo: l'Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz. Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo una serie di attacchi reciproci nel Golfo e l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, quindi, come ben sapete, uno dei principali passaggi marittimi per il commercio mondiale del petrolio. Iran, che ha dichiarato di aver colpito con droni e missili diverse basi militari utilizzate dagli Stati Uniti in alcuni paesi del Golfo, tra cui Kuwait, Bahrain e Giordania, mentre gli Stati Uniti hanno comunicato di aver completato operazioni militari contro obiettivi iraniani, colpendo sistemi di comunicazione e di difesa aerea. Scontri che hanno provocato danni e feriti in alcuni paesi della regione e hanno fatto aumentare nuovamente il prezzo del petrolio sui mercati internazionali, alimentando ancora una volta i timori di un allargamento del conflitto. Andiamo nel Regno Unito, altra notte di proteste anti-immigrazione dopo un accoltellamento a Belfast in Irlanda del Nord. A Belfast, seconda notte consecutiva di disordini e proteste anti-immigrazione scatenati dall'accoltellamento di un uomo per il quale è stato arrestato e incriminato un trentenne sudanese. I manifestanti si sono scontrati con la polizia, l'hanno lanciato molotov, mattoni e bottiglie, mentre la polizia ha risposto utilizzando gli idranti. Sono stati vandalizzati edifici, appiccati incendi e presi di mira luoghi associati ai migranti, manifestazioni che oltre a Belfast hanno colpito anche altre città dell'Irlanda del Nord, manifestazioni che però sarebbero state meno violente di quelle della prima notte di proteste. Ricordiamo che l'Irlanda del Nord è abituata a proteste e rivendicazioni politiche, ma legate piuttosto all'indipendenza del Regno Unito, mentre manifestazioni legate a tensioni razziali, come è questo il caso, sono relativamente nuove. Tensioni che sono state alimentate dalla diffusione di un video online, di un video brutale che mostra l'aggressione, e sono state alimentate ulteriormente dall'incitamento di alcune figure dell'estrema destra. Intanto le autorità continuano a indagare sull'attacco. Ieri il presunto aggressore si è presentato in tribunale, dove è stato formalmente incriminato per tentato omicidio, possesso di armi in luogo pubblico e minacce di morte. E chiudiamo infine arrivando in Svizzera, dove c'è stato un incidente ad un mezzo militare, feriti 9 militi. Grave incidente ha coinvolto oggi un veicolo militare ad Auenstein, nel canton Soletta, durante l'esercitazione Conex 26 dell'esercito svizzero. Un veicolo blindato per il trasporto di truppe è uscito di strada e si è ribaltato per cause ancora da chiarire. 9 militi sono rimasti feriti, 7 hanno riportato ferite di media gravità, 2 con ferite leggere. Per il soccorso e il trasporto in ospedale sono dovuti intervenire anche 2 elicotteri della Rega. Fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente e intanto le autorità militari hanno aperto un'indagine per accertare la dinamica dell'accaduto.

Teddy Swims con Mr. Know It All alle 16:41 in tempo reale. Una notizia in tempo reale è una decisione che ci porta a Lugano Marittima, uno dei luoghi dell'estate da qualche anno a questa parte, in zona Foce del Cassarate a Lugano, tra l'altro dove saremo anche noi come RSI con i Cialtroni, con Rete 3 tra un paio di settimane. Dicevo, luogo del che dovrebbe essere luogo del divertimento nella Svizzera italiana, a Lugano evidentemente, da qualche tempo si è trasformato in un luogo dove purtroppo si sono registrati anche alcuni episodi violenti. L'ultimo è andato in scena sabato scorso a margine di Lugano Marittima. C'è stato un episodio violento e questo ha spinto la città di Lugano a prendere nuove misure di sicurezza. Più sicurezza a Lugano Marittima, questa è la notizia. Saranno vietate bottiglie di vetro, lattine e bevande esterne. Chi viola queste nuove regole rischia la confisca degli oggetti e di essere allontanato da Lugano Marittima. È una decisione che arriva dalla città di Lugano, che ha quindi deciso di rafforzare le misure di sicurezza nell'area dell'evento e quindi ha deciso anche di delimitare gli accessi a Lugano Marittima, che lo ricordo è in zona Foce del Cassarate. Quindi è vietato da ora quindi l'introduzione di bottiglie di vetro, lattine, oggetti contundenti, spray al pepe, petardi, fuochi d'artificio e tutti gli oggetti classificati come armi. È quello che si legge nel comunicato. Questo evidentemente ci spinge a confermare, insomma, la tesi che l'episodio violento di sabato sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E per quanto invece riguarda le bevande, si potranno esclusivamente consumare le bevande acquistate a Lugano Marittima e non si potranno portare bevande da casa. Alcune persone magari portavano la bevanda da casa, si disponevano lungo i gradoni lì in zona Foce. Non sarà più possibile. Se non verranno rispettate queste misure, può darsi che vi confischino quello che portate e soprattutto che veniate allontanati da Lugano Marittima.

Parlavamo delle misure di sicurezza per quanto riguarda Lugano Marittima, con le nuove regole introdotte. Parliamo di altre misure di sicurezza per un festival in Svizzera. In questo caso non c'entra la violenza, non c'entra il problema di bevande portate da casa, eccetera, ma il problema è la meteo. Andiamo al Fest in Oesch di Neuchâtel. L'anno scorso, forse vi ricorderete, giugno 2025, Fest in Oesch 2025, circa 7.000 persone evacuate in 25 minuti prima che arrivasse il finimondo a livello meteo, raffiche di vento, secchiate d'acqua, grandine, eccetera. Soprattutto il vento fu il grosso problema che danneggiò in maniera importante il palco e le strutture del Fest in Oesch, tanto che il Fest in Oesch dovette cancellare l'ultima giornata del festival. La notizia è che per la prima volta il Fest in Oesch ha deciso di rafforzare le sue misure di sicurezza che riguardano l'evacuazione e riguardano le previsioni meteo di fatto. Infatti, per migliorare la gestione delle emergenze sono state installate nuove stazioni meteorologiche tra i Verdon e Neuchâtel che possano dare informazioni dettagliate sull'eventuale arrivo di vento forte piuttosto che temporali. È stato potenziato il sistema di comunicazione interna e sono state aggiunte due uscite di emergenza con segnaletica più visibile. È uno dei festival comunque più grossi, se non in Svizzera, senz'altro in Romandia, il Fest in Oesch, e in caso di evacuazione sono stati preregistrati dei messaggi che verranno diffusi in modo continuo per guidare il pubblico verso le uscite in maniera rapida e ordinata. Dicevamo, l'anno scorso ci ha messo 25 minuti a evacuarli, l'obiettivo è abbassare questi tempi. Gli organizzatori sottolineano che l'obiettivo principale chiaramente è trasmettere in maniera chiara e più veloce possibile le informazioni in caso appunto di una situazione del genere, che ovviamente sperano di non rivivere. E la RTS è andata a raccogliere alcune voci degli organizzatori, dei volontari, dello staff che era presente già l'anno scorso e che è presente anche quest'anno. Chiaramente il ricordo, un po' la paura di quella tempesta che aveva colpito il Fest in Oesch è ancora ben presente, ma è stata comunque, insomma, si è reagito bene, in quanto si è reagito per migliorare i protocolli di sicurezza. E il pubblico si fida e lo dimostrano i numeri, perché questa edizione 2026 è già sold out, ma soprattutto, lo diciamo sottovoce per scaramanzia per loro, dal punto di vista meteo le condizioni e le previsioni per il Fest in Oesch di quest'anno dovrebbero essere decisamente più favorevoli rispetto a quelle dello scorso anno.

0: Summer. Shane Michael Boos è il suo nome, classe 2005. Questa canzone che stiamo ascoltando si intitola Potential, è quella che un po' l'ha fatto conoscere anche alle nostre latitudini. Ci ha portato alle 16:52 e ci ha portato soprattutto a Locarno Monti, dove c'è per noi Lisa Moser. Buonasera Lisa, ben arrivata.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, oggi il vento che ha spazzato il cielo sereno, come va avanti la serata e poi come sarà la giornata di domani?
1: Ma questa sera al sud la serata trascorrerà ancora serena con il vento da nord che è in graduale attenuazione e poi nella notte avremo il transito di una debole perturbazione che interesserà soprattutto le regioni della Svizzera orientale, quindi al sud i suoi effetti saranno solamente molto deboli. Vi sarà quindi nella notte un aumento della nuvolosità soprattutto alle quote medio-alte che ritroveremo poi anche domani mattina, quindi una mattinata che inizierà con delle velature a momenti anche dense ed estese e poi lasceranno pian pianino spazio a una giornata in prevalenza soleggiata con temperature massime attorno ai 26 gradi. Al nord la giornata di oggi è stata caratterizzata ancora da una certa variabilità, quindi una nuvolosità ancora piuttosto presente, qualche rovescio, la nuvolosità è ancora attualmente presente mentre le precipitazioni sono cessate e anche la serata quindi trascorrerà asciutta e al nord, come detto, vi sarà un aumento della nuvolosità un pochino più marcato, soprattutto nelle regioni della Svizzera orientale, dove nella notte potrà riprendere anche qualche debole precipitazione con un limite delle nevicate attorno ai 2300 metri. La giornata di domani al nord inizierà nuvolosa con ancora qualche locale precipitazione nella Svizzera orientale e nel corso della giornata, a partire dalla Romandia, vi sarà poi il passaggio a tempo abbastanza soleggiato con temperature massime che a dipendenza del soleggiamento saranno comprese tra i 18 e i 22 gradi.
0: Perfetto, grazie mille Lisa per queste previsioni, ti auguro una buona serata e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.
0: E allora noi dalla meteo alle strade, prima di ascoltarci l'ultima canzone di questa prima parte e arrivare all'informazione delle 17, una notizia che riguarda voi che siete in strada, voi che di solito passate dalla zona della stazione di Lugano, stazione ferroviaria, la notizia è che continua il cantiere della stazione di Lugano. Terminati i lavori su via San Gottardo per il sottopasso, quello Genzana, da lunedì 22 giugno, quindi tra 11 giorni, inizierà una nuova fase di lavori che toccherà soprattutto la zona di Besso e quindi comporterà diverse modifiche di viabilità. Vi segnalo alcune modifiche. Una grossa è che dal 22 di giugno fino al 30 di agosto via San Gottardo, che è quella che per intenderci da Savosa scende fino in stazione, scende fino al tunnel di Besso, resterà a senso unico e si potrà soltanto salire su via San Gottardo, quindi si potrà soltanto salire. I lavori fanno parte del progetto, lo ricordiamo ancora una volta, Stazlu 1, e sono previste opere tra cui un autosilo interrato in zona Besso con 140 posti auto e sotto l'ex Pestalozzi per intenderci, e verrà realizzato un nuovo nodo intermodale per i bus e per il trasporto pubblico. Il progetto comprende una nuova rotonda in zona Besso dove ci sono i semafori per chi scende diciamo da Sorengo verso la stazione, lì verrà messa una grossa rotonda, un atrio sotterraneo per l'interscambio tra i diversi mezzi di trasporto, inteso uno potrà scendere dal bus e accedere direttamente per andare a prendere il treno al binario, e un nuovo sottopasso per Besso Alta. Chiaramente l'obiettivo è integrare la mobilità nell'area della stazione, integrare i vari mezzi di trasporto auto ma soprattutto trasporto pubblico, bus e treno, in un modo che sia più fluido per tutti. Evidentemente per arrivare a realizzare questi lavori ci vuole del tempo e in questo caso i lavori cominceranno a breve, nuova fase quindi che toccherà soprattutto chi abita nella zona di Besso a partire dal 22 di giugno. Questi ultimi minuti prima delle 17 li passiamo con un grande classico, ci porta indietro di più di 40 anni, Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico.

0: Siamo arrivati alle 17 e quindi è il momento del notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse portandoli dal 2 al 2,25%, una mossa quasi inevitabile a causa dell'inflazione nell'Eurozona. Marzo Minoli, della redazione economica, come leggere questa decisione della BCE?
3: Era dal mese di settembre del 2023 che la BCE non alzava i tassi e all'epoca l'inflazione era al 4,3%. Oggi l'inflazione è al 3,2, ma è dal mese di gennaio che continua a salire. La causa, quasi scontato dirlo, l'aumento del prezzo dell'energia e in particolare del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente. Una decisione attesa, come detto, infatti i mercati praticamente non hanno reagito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che la banca è ben posizionata per affrontare l'incertezza causata dalla guerra. Tradotto dal gergo delle banche centrali, non si faranno cogliere di sorpresa da ulteriori eventuali rialzi dell'inflazione, e su questo tema Lagarde ha però eluso la domanda con la quale si chiedeva se fosse l'inizio di un nuovo ciclo di rialzo dei tassi.
2: Grazie Marzio Minoli. È di 9 militari feriti il bilancio dell'incidente avvenuto durante un'esercitazione dell'esercito nel Canton Soletta. Un veicolo blindato del battaglione di fanteria 20 è uscito di strada e si è ribaltato. 7 soldati hanno riportato ferite di media gravità, 2 sono rimasti leggermente feriti. La giustizia militare ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. Il Parlamento vallesano ha approvato quasi all'unanimità gli aiuti alle vittime dell'incendio di Cramontana. Il decreto conferma gli aiuti d'urgenza già versati, la copertura delle spese funerarie di rimpatrio e un credito supplementare di oltre 10 milioni di franchi destinato alle persone colpite dalla tragedia. Dalle Camere federali. Il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta di conciliazione sul finanziamento della 13ª AVS. La proposta combina sia un aumento delle deduzioni salariali di 0,2 punti, sia un aumento dell'IVA di 0,4 punti, che salirà quindi all'8,5%. Il Consiglio nazionale, che sul tema si pronuncerà mercoledì prossimo, ha invece sempre difeso la variante basata solo sull'aumento dell'imposta del valore aggiunto. Le persone sovraindebitate potranno ottenere una seconda opportunità. Il Parlamento ha approvato una riforma che permetterà a determinate condizioni lo stralcio dei debiti dopo 3 anni. Via libera anche a un futuro registro nazionale delle esecuzioni. Slitta la decisione sulla modalità di voto per i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea. Il Consiglio degli Stati ha rinviato il dossier alla commissione competente, che dovrà approfondire la questione del referendum. Sul tavolo restano diverse opzioni, dal referendum facoltativo sostenuto dal Consiglio federale a una votazione che richieda anche la maggioranza dei cantoni. Si profila un'affluenza superiore alla media per le elezioni cantonali grigionesi e le votazioni federali di domenica. Diversi comuni registrano già una partecipazione più alta rispetto al 2022, trainata anche dall'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Per la prima volta, inoltre, quasi 10.000 elettori potranno votare elettronicamente. Chiudiamo con i mondiali che prendono il via questa sera tra spettacolo e incognita clima. Il torneo più grande di sempre, con 48 squadre, si apre con una cerimonia allo stadio Azteca di Città del Messico. Intanto gli organizzatori guardano al meteo, tra caldo estremo, forte umidità e rischio temporali.
0: Previsioni del tempo per domani, venerdì 12 giugno, al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e in giornata passaggio a tempo soleggiato. Rieccoci qua, le 17:05, in questo giovedì 11 di giugno, ben ritrovati da Axel Belloni, questa è Rete 1, c'è già un po' di traffico, l'annunciavamo prima e adesso vi diamo tutti gli aggiornamenti del caso. Sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 chilometri di colonna con attese di circa mezz'ora tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria. Nel senso opposto, quindi al portale nord, tra Vassen e Göschenen, 1 chilometro di colonna in direzione della galleria. Sempre sulla 2 il traffico è fortemente rallentato su più tratti, tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore, perché viaggia verso sud. Forti rallentamenti anche su altri tratti, sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, su più tratti della strada da Gravesano a Serocca d'Agno, sulla strada da Cadempino a Vezia, su quella da Magliaso a Ponte Tresa, poi nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre da Stabio fino alla Dogana del Gaggiolo. Guarda cosa peschiamo, 1986, torniamo indietro, Ivana Spagna, che si chiama, faceva chiamare solo Spagna, che cantava in inglese, che diventava famosa con questa canzone qui, che era del 1986, 40 anni fa, Easy Lady.

0: aveva quelle capigliature strane, quel biondo platinato, e insomma era Ivana Spagna, erano gli anni 80, ci ha portato alle 17:10, mi ha raggiunto in studio Agata Galfetti, ben arrivata Agata.
1: Buonasera Axel, buonasera a tutti.
0: Allora, abbiamo sentito nei notiziari, l'abbiamo detto noi, ne diremo ancora dopo con lo sport, oggi non so se ci siamo accorti ma cominciano i mondiali di calcio.
1: Esattamente, anche Modem non fa difetto su questo, anche noi domani mattina parleremo del mondiale 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada, ne parleremo per quanto riguarda gli aspetti più extra sportivi, quindi tutto ciò che ruota intorno, le crepe magari che vengono alla luce attorno a questa organizzazione. Diciamo che due anni fa sicuramente c'era più entusiasmo per quanto riguarda questo mondiale, soprattutto negli Stati Uniti, poi ce ne riferirà il nostro corrispondente che avremo ospite domani mattina, Cristiano Valli. In questi ultimi due anni, tra ossessione per la sicurezza, esercito, soldati dell'ICE, controlli eccetera eccetera, poi la questione dei prezzi, insomma, diciamo che l'entusiasmo per questo mondiale forse un po' scemato, poi sarà il campo anche a dircelo da qui al 19 di luglio. Oltre a Cristiano Valli avremo come ospite domani mattina Laura D'Averio, che è la nostra collaboratrice dal Messico, che sicuramente tele e radio ascoltatori hanno visto e sentito in questi giorni, perché si trova proprio a Città del Messico, dove stasera ci sarà la partita inaugurale. E poi, per affrontare un po' tutti questi discorsi legati alla geopolitica dello sport, allo sport e al potere che si esercita attraverso gli sport, avremo un saggista, Maurice Gasparri, che è appunto esperto in questo campo ed è autore di un libro molto interessante, tra l'altro, La partita del potere, come lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari. Direi che qui ci siamo.
0: Chiaramente immagino, Agata, focus principale gli Stati Uniti, però anche in Messico qualche protesta,
1: esatto,
0: comunque, cioè, c'è stata, si è sfruttato il mondiale come cassa di risonanza per protestare anche,
1: esatto,
0: su questioni
1: per protestare
0: interne.
1: Ma poi ci sono anche delle proteste che sembrano anche più che legittime, la questione gentrificazione, quindi aver sfrattato gli abitanti magari da determinati quartieri, e poi la questione della droga. Ricordiamo che lo stadio di Guadalajara è in uno degli stati messicani dove è l'epicentro della droga, quindi in realtà anche il Messico ha grandi preoccupazioni quanto la sicurezza, e anche la popolazione dice ok, siamo entusiasti magari per questo mondiale di calcio, ma bisogna fare di più.
0: Domani mattina alle 8:30 Modem, e ovviamente questa sera c'è la cerimonia di apertura che tu guarderai con un certo occhio
1: di
0: attenzione.
1: Sì, certo, no, non me la perderò.
0: Buon ascolto a voi, buon lavoro a te Agata, buona serata.
1: A domani, grazie.

0: Serena Brancale, Levante e Deglia, Al mio paese.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Questo a mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di mille storie.
1: 720, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, ah, a della verità. Sì, ma...
0: E allora partiamo proprio da 720, ma non dalle voci che avete sentito, perché questa settimana ci sono Fusetti e Margiotta, diciamo invece che settimana prossima tornerà, possiamo dirlo, per l'ultima settimana di Paolo Riva, lo possiamo dire, dai, settimana prossima ci saranno i rari, sarà l'ultima settimana di Paolo Riva. Questa settimana invece, dicevo, Francesca Margiotta e Marcello Fusetti, che questa mattina hanno parlato di un appello che viene direttamente da Berna e proprio punta il dito indice verso il Ticino, quindi verso di noi.
5: L'Università di Berna ha bisogno di noi ticinesi, dove c'è un progetto da anni che sta cercando di studiare, di capire come sta l'ermellino elvetico.
2: E tra l'altro ha uno di quei bellissimi progetti che è una sorta di scienza partecipativa.
5: Sì. Cosa chiede l'Università di Berna? E l'ha chiesto a tutta la Svizzera. Vedete un ermellino? Trovate un ermellino morto? Trovate degli escrementi di ermellino? Trovate dei peli di ermellino? Mandatecele. E questa cosa sta andando avanti e dalla Svizzera arriva le segnalazioni, arrivano i campioni, loro li analizzano perché stanno studiando come vive questo meraviglioso mustelide che ogni tanto noi confondiamo, è la martora, la faina.
2: Ecco, infatti
5: è
2: faine.
5: Più piccolo della martora, sì. Se sta in alto, dove c'è la neve, diventa tutto bianco d'inverno, ha il petto molto molto bianco, non ha solo il collarino, mangia i topi e i campagnoli, è un alleato degli agricoltori e vive soprattutto nelle cataste di legna, nei muri a secco, vicino ai campi. Perché l'Università di Berna ha bisogno di noi? Perché da tutta la Svizzera sono arrivate segnalazioni, dal Ticino niente. Quindi se magari voi li avete già visti, avete gli ermellini nel campo vicino casa, anche le fotografie vanno bene, le segnalazioni, tutte le segnalazioni, se trovate il corpo di un ermellino,
2: anche dei resti,
5: dei resti, se avete voglia, se vi interessa la cosa, anche sul sito dell'Università di Berna ci sono tutte le indicazioni, trovate qualcosa, dovete spedirlo direttamente all'Università di Berna. Sul loro sito c'è un flyer in cui spiega cosa bisogna mandare e come bisogna mandarlo. Se vi interessa ermellini in Ticino, l'Università di Berna ha bisogno di voi.
0: Rimaniamo in tema animali, perché il giovedì Mille Voci parla di animali. Quest'oggi la puntata con Alice Pedrazzini era dedicata a orso e orsetto lavatore, animali che stanno facendo parlare di loro in Svizzera, non solo in Svizzera. In realtà l'orso sta facendo parlare di sé in parecchio in Giappone, lo dicevamo negli scorsi giorni, colgo l'occasione per dirlo, perché diverse scuole sono rimaste chiuse a causa di un orso che stava scatenando paura, soprattutto nella zona. Gli orsi stanno diventando pericolosi in Giappone, perché non solo ci sono stati avvistamenti, ma ci sono state delle morti, ne parlavamo qualche giorno fa, 13 persone sono morte e ci sono stati diversi ferimenti nel 2025 e ci sono state qualcosa come 50.000 segnalazioni di avvistamento in Giappone. E in questo articolo, che si basa su uno studio dell'Università di Tokyo, tra i principali fenomeni di questo aumento degli orsi c'è anche il declino demografico. Sappiamo che il Giappone ha problemi, non è l'unico paese che è in declino demografico. Il fatto che ci siano meno nascite, quindi meno persone, lascia più spazio alla natura e d'altra parte quindi lascia più spazio anche agli orsi. Non è l'unica causa, ma una delle cause è il declino demografico. L'altra causa, soprattutto in Giappone, è il cambiamento dell'habitat, per cui gli orsi si avvicinano sempre di più alle zone abitate per cercare il cibo. Fatto questo inciso, per dire che la puntata era dedicata agli orsi, potete andare ad ascoltarla per intero. Quello che vi faccio ascoltare invece è la parte dedicata agli orsetti lavatori, o meglio ai procioni, che non sono animali autoctoni svizzeri, ma che in Svizzera si stanno diffondendo parecchio.
6: Il procione non appartiene alla fauna europea, diciamo, la loro origine è il nord del Centro America. Sono stati importati in Europa verso gli anni 20, anni 30, proprio negli allevamenti, perché la loro pelliccia è molto pregiata e quindi sono stati creati appunto in Europa degli allevamenti per la produzione essenzialmente di pellicce. Come purtroppo spesso capita, alcuni animali sono fuggiti dagli allevamenti in Germania e hanno cominciato a riprodursi e stabilizzarsi sul territorio. Piano piano poi appunto le densità di popolazioni si sono aumentate sempre di più, fino ad arrivare al confine nord della Svizzera, dove appunto ha oltrepassato il confine, perché in realtà la natura non conosce limiti geografici.
7: Guardando questo animale, che cosa a te ha stupito rispetto ad altri animali?
6: Ma sicuramente la sua adattabilità, quindi proprio il fatto di sapersi adattare in modo così facile e immediato alle varie situazioni in cui può confrontarsi. Ma una cosa che mi ha anche sorpreso è la densità di popolazione che può raggiungere. Nelle zone urbane può arrivare fino a 150 individui per ettaro. Un ettaro sono 100 metri per 100 metri di superficie, circa un campo e mezzo da calcio. E anche la sua socialità, perché in realtà appunto si adatta bene e può vivere la mamma con i piccoli, o solo dei gruppi di femmine, solo dei gruppi di maschi.
7: Forse anche per quello, e tanti articoli che ho letto dicevano, non è tanto questione di eliminare questo animale, ma di contenerlo. Farà parte ormai della Svizzera, degli animali sul territorio svizzero.
6: Sì, laddove ci sono delle densità già molto alte è veramente difficile pensare di eradicarlo. Però ci sono degli esempi, penso ad esempio una popolazione nel nord Italia, dove si è intervenuti in tempo e si è riusciti effettivamente a eradicare la specie.
0: Lasciamo gli animali e andiamo in un posto ricco di animali, dove gli animali a volte possono essere anche pericolosi. L'Africa che il nostro Igor Meroni sta percorrendo da nord a sud. L'obiettivo è arrivare prima o poi a Città del Capo. Vado verso il Capo, lo stiamo seguendo anche noi da diverse settimane. È un appuntamento in Alba Chiara verso le 6:40. Ogni giovedì Igor Meroni, che è partito da Losanna con la sua bicicletta in direzione, come dicevo, Città del Capo, e adesso sta scendendo lungo il lato, perché non è sulla costa, ma lungo il lato ovest dell'Africa. Vediamo dove è arrivato.
8: Sono quasi in Costa d'Avorio, ma sempre in Liberia.
1: Torniamo un attimo su questo furto. Hai capito cosa non devi fare, cosa hai imparato da questa lezione?
8: Più che altro è che io ho sempre un telefono di riserva e un telefono mio, solo che avevo il telefono scarico e messo entrambi nella stessa sacca. Per quello che riguarda telefoni, carte di credito, soldi, riuscire almeno a suddividere le cose per poter essere sicuro che nel caso dovessi perderne uno, avere l'altro, per riuscire almeno a continuare a fare qualcosa, perché è vero che in quel momento qua sono veramente fregato.
1: Anche a livello di documenti, no? Magari avere una copia.
8: Ce l'avrai sull'altro telefonino. Ho sempre la copia sul telefonino. Il problema è che avevo le copie cartacee, anche le avevo messe nello stesso posto. Quindi, ecco, suddividere queste cose.
1: Proviamo a dare qualche dettaglio in più.
8: Arrivati dove c'è questa nave abbandonata, eravamo a 30 metri in media dalla nave. Guarda la nave, e qualcuno si è passato dietro.
1: E qualcuno ha guardato gli zaini, certo. Tutto è finito bene, perché alla fine insomma ti hanno portato via i soldi, ma per fortuna il passaporto, i tuoi documenti, i telefoni, hai ritrovato tutto dopo qualche ora. Igor Meroni, adesso sei ancora in Liberia per gli ultimi giorni, cos'altro hai raccolto?
8: Io mi aspettavo uno standard di vita identico alla Sierra Leone. Per quanto rimanga uno stato estremamente precario, rispetto alla Sierra Leone ci sono un pochino più di servizi anche fuori dalle grandi città. L'elettricità in Sierra Leone, mi ricordo che era praticamente impossibile che arrivavi in un villaggio ci fossero più di una casa che avesse un generatore. Invece qua l'impressione è che ci sono già un pochino più di cittadine con elettricità. Adesso negli ultimi giorni sto viaggiando con una ragazza che ho incrociato e non si sa bene dove vada, ma verso sud di sicuro, fin dove non si sa. Sono gli altri belgi che hanno dato il mio numero e tra una roba e l'altra ci siamo incontrati a Monrovia. Abbiamo parlato un attimo, poi ho detto dai, proviamo a fare qualche giorno assieme. Andremo almeno fino in Costa d'Avorio, non oltre, perché in Costa d'Avorio arriverà

0: Allora, prima di andare allo sport, prima di andare in Messico, Stati Uniti e Canada per parlare di sport, c'è una notizia in tempo reale di cui riferisce la CNN in questo momento. Il Pentagono negli Stati Uniti sarebbe stato evacuato per un incidente con materiali pericolosi. Al momento il Pentagono è, così riferisce anche l'agenzia stampa TS, in lockdown e alcuni piani sono stati evacuati a causa di un incidente con materiali pericolosi. Dicevamo, lo riportano agenzie stampa che fanno riferimento alla CNN, e la CNN dice che i primi soccorritori stanno entrando ora al Pentagono. Lo ricordiamo, ovviamente il Pentagono è la sede del Dipartimento della Difesa americano, i primi soccorritori che stanno entrando con maschere a gas e tutte di protezione. Questo succede a Washington. Mandiamo la sigla e poi parliamo di sport.
1: Su punizione battuta da Carrasco.
2: Primo!
3: Grande signore del tennis, a terra in domani.
0: Giordano De Lucia.
4: Buon pomeriggio.
0: Ben arrivato. Allora ci siamo. Siamo arrivati al giorno di inizio dei mondiali.
4: È proprio così. È tutto pronto allo Stadio Azteca, Città del Messico. Insomma, tra l'altro già sede in passato di due campionati del mondo.
0: Che mondiali.
4: Che mondiali. Lo ricordiamo, 70 col trionfo di Pelé e poi 86 con Maradona, grande protagonista anche di quella rete fantastica deriblando tutta la nazionale inglese e poi anche di quella rete di mano. Ma siamo al 2026, prima era 1970-86, 2026 con Messico contro Sudafrica, insomma un calcio di inizio che avrà alle 21 di questa edizione che si disputa anche in Canada e negli Stati Uniti. A seguire poi ci sarà la partita notturna delle 4 ora svizzera tra Corea del Sud e Cechia. La Svizzera, lo ricordo, aprirà il suo mondiale sabato contro il Qatar, il match allora sarà delle

0: 21 o quello di San Francisco.
1: Altro che è successo nel mondo dello
0: Allora,
1: sport oggi.
0: sì, perché ci sono notizie che arrivano da Bellinzona,
1: Sì.
0: Bellinzona che insomma fa notizie per quanto riguarda l'ACB, l'Associazione Calcio Bellinzona, con il suo ex proprietario, l'uruguaiano Bentancur, che ha liberato le sue azioni. Di fatto la cessione di ogni così diritto al nuovo proprietario, o comunque colui che è a capo di una cordata ticinese, ovvero Renato Sergi, ex anche giocatore Granata, di fatto aumentano le possibilità dell'ACB di salvarsi dal fallimento dopo la situazione appunto disastrata seguita alla gestione Truiglio. Bentancur ha consegnato, come detto, le azioni al rappresentante legale della cordata di cui parlavo, che è chiamata ora a farsi carico dei debiti. Si parla di 1.600.000 circa di franchi, 1.600.000 franchi accumulati nella precedente gestione. Nuova proprietà che dovrà dimostrare appunto di poter coprire questi debiti accumulati, tutto questo entro il 18 di luglio, data dell'udienza, di giugno, scusate, data dell'udienza in pretura dove erano stati depositati proprio il bilancio della società che si trova in stato di insolvenza. Insomma, questi sono gli ultimi sviluppi che ci arrivano per quanto riguarda l'ACB, il Bellinzona Calcio.
1: Ogni una settimana di tempo, di fatto. Oggi siamo all'11, dicevi 18 di giugno, c'è cioè
0: Certo.
1: una settimana di tempo. C'è tanto calcio, ovviamente, e comprensibilmente c'è altro da segnalare,
0: No, è
1: Giordano?
0: sempre legato ai mondiali.
1: Sì.
0: Forse vi ricorderete, c'era stata l'esclusione dell'arbitro somalo Artan, l'arbitro che è uno dei migliori al mondo, almeno tra i migliori in Africa. Lui somalo, per questioni legate al visto d'ingresso negli Stati Uniti, non ha potuto essere del mondiale. E allora oggi la notizia è quella che ci arriva dall'UEFA, che ha voluto assegnare proprio all'arbitro somalo la direzione della prossima Supercoppa UEFA del 12 agosto tra Aston Villa e Paris Saint-Germain. Una decisione che sa veramente di politica, perché appare come un parziale risarcimento per quanto successo ad Artan, escluso dai mondiali. Artan si è affermato come uno dei migliori arbitri al mondo e nella lista internazionale della FIFA già dal 2018, a soli 34 anni, e insomma non ha potuto essere al mondiale. La UEFA ha voluto rispondere alla FIFA, insomma, in questa botta risposta
1: Certo.
0: legata alle regole di ammissione negli Stati Uniti.
1: Sì, la FIFA ha detto che sono gli Stati Uniti di fatto a decidere, così ha detto la FIFA, e non ha aperto neanche la possibilità che potesse arbitrare negli altri due paesi ospitanti, in
0: Giusto.
1: Messico e in Canada. È un parziale contentino per lui, che però dicevano stamattina è stato accolto come un eroe in patria,
0: E sì, perché
1: che per
0: poi
1: un arbitro non è proprio una cosa di tutti i giorni.
0: queste decisioni sono state e danno poi hanno, danno vita a queste connotazioni politiche, e tutto lascia intendere che di lui sentiremo ancora parlare molto nei prossimi mesi.
1: Grazie Giordano,
0: Grazie
1: buon lavoro, buona
0: a voi.
1: serata. Ovviamente l'appuntamento sui nostri canali per seguire anche la cerimonia di apertura a partire dalle 19:30 oggi dei mondiali. Adesso lasciamo i mondiali e andiamo un po' nel traffico. Andiamo a Bienne da Marco De Carli. Buonasera Marco, com'è la situazione?
2: Buonasera Axel. Beh, aprirei con la situazione al portale sud della Galleria del San Gottardo, dove ci sono 2 chilometri di colonna con 20 minuti d'attesa tra Quinto Airolo in direzione nord. Ricordo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria. Sempre sulla 2, traffico fortemente rallentato su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore per chi viaggia verso sud. Forti rallentamenti che vengono poi anche segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, su più tratti dalla strada da Gravesano a Serocca d'Agno, da Cadempino a Vezia, da Magliaso a Ponte Tresa, nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre da Stabio fino alla dogana del Gaggiolo. E termino con la Svizzera romanda, dove a causa di un incidente la A5 è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Vaumarcus e Beauvais. Il traffico viene deviato sulla strada cantonale.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Ed Sheeran con Bad Habits alle 17.39, è il momento della nostra rassegna stampa che ci porta ai principali argomenti in pagina. Allora, partiamo dalla Svizzera italiana, partiamo da questo ritrovamento di un corpo senza vita, ne riferisce la regione, ma ne riferiscono anche gli altri giornali. Ritrovato a Claro il corpo dell'uomo scomparso a settembre. Si tratta di un 54enne italiano domiciliato a Bellinzona. È stato rinvenuto il cadavere domenica scorsa, è ritrovato appunto il corpo senza vita di un cittadino che era scomparso a settembre. Corpo è stato rinvenuto in territorio di Claro e gli esami della polizia cantonale hanno permesso di identificare la persona. Lo ricordiamo perché il ritrovamento, dicevamo, domenica, ma la notizia è stata data solo oggi. Andiamo sul Corriere del Ticino, che invece tratta un altro tema, stabile o terreno ex PTT, siamo a Lugano, siamo in zona Viganello, ora è ufficiale, il cantone chiude la porta dopo l'annuncio di settimana scorsa, oggi la comunicazione ufficiale al municipio di Lugano, stop definitivo alle trattative per l'acquisto del terreno, quindi il cantone, siamo in Ticino, ha ufficialmente chiuso le trattative con la città di Lugano, quindi ha detto no di fatto all'acquisto del sedime ex PTT di Viganello, ritenendo impossibile colmare la distanza tra l'offerta di 15,7 milioni e la richiesta comunale del comune di Lugano, che spaziava tra i 50 e i 55 milioni di franchi per il terreno. Quindi sfuma il progetto di trasferire temporaneamente giudici e amministrazione cantonale in questa zona, mentre Lugano orienta ora la ricerca verso altri stabili, mentre ora Lugano orienta verso altri acquirenti, USI ed EOC, che potrebbero essere tra gli interessati. Andiamo sulla stampa d'Oltralpe, che ci porta prima in Romandia e ci porta a parlare di piscine. Una misteriosa perdita costringe la chiusura della piscina di Kandersteg. Siamo a Kandersteg appunto, una piscina, anzi più di una piscina, di un lido che perde 100.000 litri di acqua al giorno. Nessuno sa dove vada a finire quest'acqua, che ovviamente oltretutto è acqua trattata con cloro, con prodotti chimici, e che, come tutte le piscine, il problema è che se non si sa bene dove vada a finire quest'acqua iniziano a crescere le preoccupazioni ambientali, e visto che questa fotografia del Van Catreur mostra proprio un fiume che scorre accanto a questo impianto balneare, chiusa temporaneamente. Questo è il messaggio mostrato sul sito web della piscina all'aperto di Kandersteg. Non si sanno dettagli in più, ma al momento appunto la piscina è chiusa per questa perdita importante, 100.000 litri al giorno, sono numeri grossi. Andiamo sulla stampa svizzero-tedesca, Tagesanzeiger, che fa un po' il punto della situazione sul G7 che si avvicina sempre di più, sabotaggio di droni, rivolte e Trump. Ginevra si prepara, tra questi tre elementi, allo stato di emergenza legato al G7 di Evian. Il servizio di intelligence avverte possibili sabotaggi russi, attacchi informatici e violenze e proteste contro il vertice del G7. 1.000 agenti di polizia, 4.000 soldati che si stanno piano piano spostando verso la zona di Ginevra, che ovviamente, come tutta la zona dell'Emano, è interessata dall'evento G7 che si tiene a Evian-les-Bains, quindi sul lato francese del lago Lemano. Chiaramente Ginevra, in quanto città di portata internazionale, e anche perché ci sarà questa manifestazione anti G7 a Ginevra, è il punto più critico di questa situazione. E ancora una volta si torna sulla questione, ovvero che la Svizzera si ritrova con i costi da pagare, visto che la Francia non contribuisce ai costi di sicurezza svizzeri, che ammontano ad almeno 20 milioni di franchi. Andiamo rapidamente all'estero. Allora, vi riferivo poco fa, lo ribadisco, magari qualcuno non l'ha sentito, la CNN ne riferisce in questo momento: diversi piani del Pentagono, quindi lo stabile del Dipartimento della Difesa americano a Washington, che è bloccato al momento, diversi piani bloccati, evacuati a causa di un incidente con materiali pericolosi.
Diversi piani e corridoi all'interno del Pentagono sono stati bloccati, altri sono in fase di evacuazione a causa appunto di questo incidente con materiali pericolosi. Il portavoce del Pentagono ha confermato che i sistemi all'interno del Pentagono hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali fino a quando non si capirà l'entità e la rilevanza del problema. Il dipartimento sta applicando protocolli di protezione standard, incluso un ordine di rifugio a domicilio per l'area interessata. Le squadre di intervento sono pronte a supportare gli occupanti degli edifici. Chiudiamo andando all'estero, rimanendo nel Nord America, andando in Canada, dove il governo canadese ha presentato una proposta di legge per vietare l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Anche il Canada quindi si aggiunge alla lista che si fa sempre più lunga, l'Australia in primis, e poi a seguire anche altri paesi, tra cui paesi europei, che stanno discutendo. Il governo ha presentato una proposta che appunto vuole vietare i social ai minori di 16 anni e introdurre nuove norme di sicurezza per i chatbot basati sull'intelligenza artificiale. La legge prevede la creazione di un ente regolatore che sarebbe incaricato di definire e controllare gli standard di sicurezza per le piattaforme digitali.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, succede che torniamo sulla faccenda del cantante attore francese Patrick Bruel, perché ci sono delle novità. Ne riferivamo a inizio settimana, era in stato di fermo. La novità è che dopo il fermo di lunedì il cantante attore francese Patrick Bruel è stato formalmente indagato per stupri e violenze sessuali ai danni di 4 donne. Lo ha annunciato un giudice di Nanterre che si sta occupando del caso. Patrick Bruel, nome noto soprattutto in Romandia, soprattutto in Francia, ma quindi più al pubblico francofono, quindi romando in Svizzera, attore, cantante francese, simbolo della canzone francese. Come dicevamo, era in stato di fermo da lunedì per presunti tentati stupri e aggressioni sessuali. Dopo lo stato di fermo, come prevede la legge francese, uno stato di fermo che può durare al massimo 48 ore, Bruel è stato posto sotto controllo giudiziario, ma ha evitato, dopo essere stato sentito dai giudici, ha evitato la detenzione, e questo dietro pagamento di una cauzione di 500.000 euro. Il giudice sì, quindi gli ha accordato la possibilità di non andare in carcere, ma gli ha imposto diverse restrizioni, tra le quali il divieto di lasciare la Francia, il divieto di contattare le presunte vittime e di frequentare centri massaggi perché alcune segnalazioni e denunce vengono proprio da questo ambiente. Sono stati annullati ovviamente tutti i concerti, anche se formalmente non c'era un divieto, ma sono stati annullati tutti i concerti di Bruel. Ricordiamo che a questo proposito in Svizzera, visto che Bruel doveva esibirsi in Svizzera già prima di questo, prima di queste denunce, un collettivo femminista romando aveva lanciato una petizione, una raccolta firme per impedire a Bruel di esibirsi in Romandia, cosa che evidentemente, dicevamo, non succederà, anche perché, lo ripetiamo, ha il divieto di lasciare la Francia. Dicevo, accuse diverse, accuse che, sulle quali indaga la procura indaga in particolare su fatti denunciati da 13 donne relative al periodo tra il 1997 e il 2001, ma le vittime potrebbero essere di più. Secondo un'inchiesta di Le Monde potrebbero addirittura essere una trentina, denunce che non si limitano alla Francia ma arrivano anche dal Belgio, dove è stata avviata anche in Belgio un'inchiesta. Intanto però le accuse principali, quelle appunto formalizzate dalla procura francese, riguardano episodi che avrebbero coinvolto diverse donne e soprattutto sarebbero avvenuti in diversi anni e in diverse località. Ci sarebbe stato un presunto stupro di una candidata a Miss France, Miss Francia, nel 2008, e un altro nel 2010 a Bruxelles, oltre ad una presunta aggressione sessuale denunciata nel 2019, un caso di stalking che coinvolgerebbe due massaggiatrici di Ajaccio in Corsica, motivo per cui appunto gli è stato vietato, come dicevamo, di frequentare centri massaggi. L'inchiesta è in corso, lo ribadiamo, inchiesta e tutto il caso Bruel, che si inserisce in un momento particolarmente delicato in Francia che sta vivendo un clima piuttosto tetro dopo il caso dell'omicidio di Lianna, che ha riaperto la questione, che è una questione tremenda, delle violenze sessuali sui minori. È un altro caso, lo diciamo, ma è un altro caso che sta sconvolgendo la Francia, il caso Lianna, questa ragazzina di un paesino in Occitania che sarebbe stata violentata e poi uccisa dal padre di una compagna di scuola. Il padre di questa compagna di scuola, che è il sospettato, si sarebbe poi scoperto che era già stato denunciato per varie aggressioni sessuali su minorenni, ma nessun magistrato aveva disposto una sua convocazione o avviato un'indagine. Questo ovviamente ha destato scalpore nell'opinione pubblica, polemiche e una forte pressione sul governo, soprattutto sulla questione della recidiva nel caso delle violenze sessuali su minori, in questo caso, nel caso di Lianna. Pressione sul governo che è sfociata, forse l'avrete sentito, nella proposta del primo ministro, quindi il capo del governo francese Sébastien Lecornu, il quale ha proposto al Parlamento di aumentare la pena per gli stupratori seriali fino al carcere a vita. Ora la pena massima è di 20 anni, la proposta è di portarla al carcere a vita. dicevamo, sono due casi diversi. Uno è un caso di violenza e addirittura c'è un omicidio ai danni di una bambina, purtroppo è una cosa tremenda, è il caso di Lianna. In questo contesto estremamente delicato si inserisce l'indagine ai danni di un personaggio noto in Francia come Patrick Bruel, che, come ci tengo a ribadire, è un altro caso, ma sono due casi, due questioni di cui tutta la Francia, e non solo tutta la Francia, sta discutendo, insomma.

0: Nocan con Doors, uno di quei brani che stiamo ascoltando molto volentieri e stiamo ascoltando molto in radio. Siamo arrivati alla nostra frase del giorno.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Non siamo i re del mondo e non controlliamo tutto. La frase di oggi è del presidente della FIFA Gianni Infantino. Infantino che ha incontrato i giornalisti allo stadio Azteca di Città del Messico ieri, alla vigilia della partita inaugurale di questa sera, ed è stato un po' uno slalom tra proclami e inciampi. A partire dalla situazione della nazionale iraniana, dove Gianni Infantino ha detto «li avrei accompagnati in bus allo stadio se fosse stato necessario», per poi passare alla polemica sul prezzo esorbitante dei biglietti delle partite, tariffe tra l'altro difese da Infantino in quanto, secondo lui, in linea con quelle dei play-off dei principali sport americani. Dulcis in fundo si fa ovviamente per dire il respingimento dell'arbitro somalo Artan, perché secondo le autorità americane con sospetti legami con membri di organizzazioni terroristiche. Una polemica, quella sull'arbitro, che Infantino ha liquidato con quella che abbiamo scelto come la frase del giorno. Non siamo i re del mondo, non controlliamo tutto, cerchiamo di discutere, di parlare e vedremo. Forse a volte è anche bene rilassarsi, lavorare su tutto e cercare di risolvere tutto. Come? Attraverso un'altra frase che ha detto Infantino. Credo nella magia e nel potenziale del pallone e sono convinto che gli esseri umani siano buoni e profondamente buoni. Profondamente buoni e non cattivi. E proprio a questo proposito, tra re del mondo e esseri umani profondamente buoni, citiamo le parole del suo discorso, Infantino ha chiuso l'intervista elogiando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

0: Ci scuseranno i fan di Amy Winehouse, dobbiamo correre, tra poco c'è 6 di sera, siamo arrivati ai saluti, ma prima le previsioni del tempo per domani. Cominciando dal sud, dove sarà in prevalenza soleggiato, solo con qualche velatura la mattina. Al nord, inizialmente nuvoloso e verso la Svizzera orientale qualche goccia di pioggia. In giornata, passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche al nord. Temperature al sud tra 15 e 26 gradi, al nord tra 11 e 23.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Ben ritrovati da Nicola Lüend. Dopo settimane di polemiche per il prezzo alle stelle dei biglietti, per le difficoltà e a volte l'impossibilità di entrare negli Stati Uniti per addetti ai lavori e tifosi, ora è il momento di scendere in campo. Fra circa un'ora l'inaugurazione dei mondiali di calcio organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico e poi la partita d'esordio Messico-Sudafrica. Andremo nella capitale messicana per respirare un po' l'attesa e faremo tappa anche nella nostra capitale a Berna, dove molti parlamentari sono pronti a trasformarsi in tifosi. E dai lavori alle Camere federali oggi emerge un rinvio, quello della discussione sulla doppia maggioranza a proposito del referendum obbligatorio connesso al pacchetto, il terzo, di accordi bilaterali con l'Unione Europea. Un segnale forse non del tutto beneaugurante. Torneremo poi nelle zone del Mendrisiotto, toccate pesantemente dalla grandine. Regna lo sconforto nel mondo vitivinicolo, soprattutto in chi ha avuto la sfortuna di trovarsi sul cammino della cellula temporalesca.
3: Fa male perché si lavora tutti i giorni, sabato, domenica, cosa, e i risultati sono lì da vedere. Scusate, ma mi viene ancora. Io una cosa così, ho 57 anni, non ho mai vissuta.
2: Uno di loro è André Prada, dell'azienda Il Caraccio di Castel San Pietro. Un centro eventi per rivitalizzare un'intera valle, l'iniziativa delle FART, le ferrovie autolinee regionali ticinesi a Camedo, un esempio virtuoso nello sviluppo dell'intera valle. E ci sarà spazio anche per un'intervista della nostra inviata in Libano ad un responsabile politico di Hezbollah, il movimento sciita che, come sentiremo, rifiuta categoricamente tutto ciò che era stato concordato Washington fra le autorità libanesi e quelle israeliane. Questo era il sommario di oggi. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Alle 19.30 dunque la cerimonia di inaugurazione, poi alle 21 ora Svizzera si intende la partita d'esordio Messico-Sudafrica. Sono i mondiali di calcio maschili che, dopo numerose critiche come aperitivo, ora entrano finalmente nel vivo. Un'organizzazione mastodontica, l'abbiamo ricordato più volte, con 3 paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico, e ben 48 squadre partecipanti per un totale di 104 partite, con la finale prevista fra oltre un mese, il 19 luglio. La prima partita si svolgerà a Città del Messico, dove troviamo la nostra collaboratrice Laura Daveri. Allora Laura, qual è l'atmosfera a poche ore dal fischio d'inizio di questi mondiali di calcio?
4: Ecco, non so se sentite nel mio sottofondo la musica che c'è qui. Io sono qui veramente a pochi metri dallo stadio, c'è tantissima gente che sta arrivando per vedere la partita. Hanno la maglietta della squadra messicana, le bandiere messicane, sombrero, e c'è veramente tanta musica, quindi direi che qui l'entusiasmo è palpabile. C'è anche da dire però che qui siamo in una zona di accesso ristretto, cioè qui possono solo entrare le persone che hanno un biglietto o che lavorano qui. Devo dire che nei giorni precedenti ho parlato con molte persone rispetto a questo mondiale. Ecco, c'è un entusiasmo un po' più tiepido di quello che vediamo qui stamattina da parte dei fans, perché comunque questo è un mondiale diviso tra 3 paesi, in Messico si giocano solo 13 partite, quindi ecco, sì, è vero che questo è il terzo mondiale, che il Messico è l'unico paese a ospitare 3 mondiali, però insomma ecco, l'entusiasmo è un po' diviso e sicuramente ecco, non paragonabile all'entusiasmo dei precedenti mondiali.
2: Laura Daverio, sappiamo che ci sono state diverse contestazioni nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, proprio in vista di questi mondiali. Oggi hai potuto constatare che queste proteste hanno ancora avuto luogo e cosa ci si può aspettare nei prossimi giorni?
5: Sì, questo è l'altro volto di questo mondiale, sicuramente sono le proteste. Oggi ci sono almeno 9 proteste confermate in giro per la città. Qui in questo perimetro di accesso ristretto non possono entrare, però devo dire che per arrivare qui ho visto un numero di forze dell'ordine veramente straordinario, ovviamente per il mondiale ma anche per queste proteste. Ieri notte qui allo stadio c'è stata una grossa manifestazione delle madri dei desaparecidos, che protestano sempre in continuazione perché vogliono che ovviamente la loro causa venga presa seriamente, perché si cerchino i loro familiari, così come gli altri gruppi vedono questo mondiale come la possibilità di guadagnare visibilità, quella visibilità di cui hanno bisogno. Quindi oggi più che altro, ecco, sappiamo che ci saranno molte manifestazioni, bisognerà vedere come si svolgono e soprattutto anche come verranno gestite dalle forze dell'ordine.
2: Grazie Laura D'Averio per queste tue impressioni, intanto allora buon debutto, buona partita.
5: Grazie.
2: E l'atmosfera dunque abbiamo sentito che sta vivendo Città del Messico, pochissimo ormai dal fischio d'inizio di questi mondiali che nel paese, come abbiamo anche appena sentito, stanno facendo discutere molto, dalle critiche sui lavori non ancora terminati alle proteste delle madri delle migliaia di persone scomparse nel paese. Sentiamo il reportage da Città del Messico della stessa Laura D'Averio.
6: La rovescia per i mondiali si fa ballando la salsa. Così festeggiano un gruppo di fans, indossando la maglietta della nazionale messicana. Sullo sfondo l'iconico stadio Azteca, il primo al mondo a ospitare un terzo mondiale. All'inaugurazione a fare il tifo per la squadra messicana ci sarà anche Rogelio Baena, commerciante.
7: Con passione, è quello che vogliamo los mexicanos.
6: Con passione, così lo viviamo noi messicani. Ma i biglietti sono molto cari, forse avrei pagato meno in Europa, ma in ogni caso c'è una grande emozione nel vedere un mondiale. Gli chiedo quanto abbia pagato il biglietto. 60.000 pesos, l'equivalente di 2.700 franchi, un prezzo caro, ma molto meno di biglietti acquistati nel mercato secondario di rivendita, dove arrivano anche a 46.000 franchi. Non tutti però condividono la passione di Rogelio. Molte sono state le critiche a questi mondiali, soprattutto per come sono stati spesi i fondi, alcuni molto poco apprezzati, come l'aver ridipinto tutti i ponti pedonali di viola, colore del partito al potere Morena, incluse le barriere di protezione stradale che adesso devono essere ridipinte di giallo perché altrimenti non si vedono di notte. Si sarebbe dovuto investire per migliorare la metropolitana, le strade, la sicurezza, spiega Andrea Lopez, giovane direttrice di un centro d'arte. E non in lavori superficiali per far vedere agli stranieri che la città è a posto quando realmente non lo è. Questo però è anche il mondiale delle proteste. Non sono nuove. Ci sono le madri dei desaparecidos che organizzano manifestazioni di continuo per far pressione perché si cerchino i figli. Ci sono gli insegnanti penalizzati dalla riforma delle pensioni. Ci sono i contadini e i trasportatori. Si sono organizzati per marciare nella capitale perché le loro cause guadagnino visibilità. Negli ultimi giorni hanno bloccato l'aeroporto, le strade e i mezzi pubblici. Non si sa cosa succederà nei prossimi giorni e quale sarà la risposta delle forze dell'ordine.
8: In questo momento sta muy disgusto.
6: La gente è molto arrabbiata. I nostri sforzi si concentrano di giorno in giorno per sopravvivere in questo paese. Raffaele Ronso si riferisce alla situazione economica, vicino alla recessione, che sta avendo un impatto su tutti. Nel 1986 Raffaele era entrato in questo stesso stadio da adolescente per veder giocare la squadra messicana. Era il secondo mondiale che ospitava il Messico. Oggi non sente lo stesso entusiasmo, anche se rimane un appassionato di calcio. Non seguirò tutto il mondiale come feci nel 1986, però sì, guarderò alcune partite, ce ne saranno di ottimo livello e alla fine valgono la pena di essere viste.
2: E questo era il reportage da Città del Messico di Laura D'Averio. E l'attesa per il mondiale c'è anche a Palazzo Federale, a Berna, fra alcuni parlamentari tifosi che sono stati avvicinati dal collega Alessio Veronelli.
9: Seguite il mondiale? Come andrà la Svizzera? Sentiamo chi gioca nelle squadre del Parlamento. Giorgio Fogno.
10: Devo ancora solo verificare gli orari.
11: Svizzera?
10: Ma questa Svizzera sappiamo che può stupirci sempre. Io credo che possa andare molto lontano.
11: Pronostico secco?
10: Brasile.
9: Corina Gredic.
12: Ja, ich habe noch ein kleines baby.
13: Ho un bambino piccolo che mi tiene sveglia la notte. Magari ne approfitto per guardare qualche partita. Penso che la Svizzera abbia un'ottima squadra con un ottimo spirito di squadra e che possa andare lontano.
12: Absolut. Zu, dass sie hier weiterkommen.
9: Pronostico?
12: Frankreich.
9: Restiamo in consiglio nazionale, a San Candan.
14: Dieses Mal ist meine Euphorie ein bisschen gedämpft.
15: Non sono ancora carico per il mondiale, ci sono troppe partite e poi c'è Trump. Però alla fine guarderò sicuramente le partite della Svizzera. Abbiamo una squadra che gira molto bene, che può battere tutti. Una semifinale sarebbe un ottimo risultato, una finale un sogno. Se non sulla Svizzera, da grande fan di Maradona, punto sull'Argentina.
9: Un salto ora in Consiglio degli Stati, grande appassionato di sport, Fabio Regazzi.
16: Fino a un certo ora posso anche rimanere sveglio, poi però se andiamo veramente troppo in là diventa difficile.
11: Questa Svizzera?
16: Beh, la Svizzera si presenta con certe legittime ambizioni di far bene, quindi vuol dire, secondo me, almeno arrivare al quarto di finale, poi da lì tutto è possibile.
11: Chi lo vince il mondiale?
16: Beh, se dovessi proprio fare un pronostico secco, direi Spagna.
9: Fresco di elezione in consiglio nazionale, Arber Bulacai.
17: Mi spiace solo di non poter guardare le partite con i miei figli, sono ancora troppo piccoli. La nazionale svizzera ci rende orgogliosi. Spero ovviamente che il mondiale lo vinciamo noi, altrimenti dico Spagna.
9: Terzina destra, a volte centravanti, ma meno volentieri del Football Club Helvetia, Greta Ghisin.
18: Seguirò la Svizzera, non seguirò tutti i mondiali, anche perché con questa formula diventa veramente troppo impegnativo.
11: Svizzera in un girone si dice non difficilissimo, prospettive?
18: Beh, speriamo faccia bene, chiaramente, e obiettivo minimo gli ottavi, con magari anche una speranza per i quarti.
11: Magari in finale, o se non la Svizzera, chi lo vince sto mondiale?
18: Vabbè, si può sempre sognare, se arriverà in finale la Svizzera tanto meglio, io punto sulla Spagna.
2: E accanto ai pronostici calcistici alle Camere federali, oggi c'è stato spazio anche per discussioni per certi versi abortite o perlomeno rimandate, il che si presta a varie interpretazioni. Stiamo parlando delle discussioni sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Il dibattito previsto al Consiglio degli Stati, che affrontava la questione se l'approvazione del pacchetto necessita la maggioranza solo del popolo o anche quella dei cantoni, è terminato con un nulla di fatto. Il dossier torna infatti in commissione per essere approfondito. Alla base della decisione c'è un errore procedurale, tuttavia si può probabilmente leggere anche altro. Ci aiuta a capire cosa Anna Valenti da Berna.
19: Ebbene, il Consiglio degli Stati oggi avrebbe dovuto decidere se legare i nuovi accordi con l'Unione Europea alla Costituzione tramite una disposizione transitoria. Di conseguenza ci sarebbe voluta l'approvazione del popolo e dei cantoni, perché per una modifica costituzionale ci vuole sempre la doppia maggioranza. Mentre, come sappiamo, il Consiglio federale considera il pacchetto un accordo internazionale, dunque sufficiente il sì del popolo. I favorevoli al legame costituzionale hanno argomentato ricordando che la Costituzione contiene ancora l'articolo sull'iniziativa contro l'immigrazione di massa del 2014 che chiede limitazioni appunto alla migrazione. Se i nuovi accordi ampliano la libera circolazione, ad esempio con nuovi diritti di soggiorno per i familiari di cittadini europei residenti in Svizzera, beh, allora dicono per coerenza il voto deve essere blindato a livello costituzionale.
2: Ecco Anna, ma in tutto questo perché poi il dibattito non ha avuto luogo?
19: Beh, a causa di un pasticcio procedurale. Al nazionale c'è stato un conflitto di competenze del dossier tra la Commissione delle istituzioni politiche e quella della politica estera. La prima era favorevole all'iniziativa, l'altra contraria. Alla fine la competenza è stata attribuita alla Commissione della politica estera, mentre agli Stati è la Commissione delle istituzioni politiche. Insomma, il tutto ha creato un'incertezza su chi dovesse trattare il dossier e il timore era quello di aver imboccato l'iter sbagliato e alla fine la maggioranza della Camera ha deciso di rimandare il tutto alla Commissione Istituzioni Politiche degli Stati, che dovrà chiarire la questione e preparare un progetto prima che il Parlamento possa davvero discutere dei bilaterali 3.
2: Ma sono solo questioni procedurali oppure c'è dell'altro?
19: C'è anche altro. Dal rinvio di oggi emerge un dato politico importante. Il Parlamento è diviso sui bilaterali 3, anche sulla modalità con cui vanno approvati. Il rinvio sembra una maniera di prendere tempo, anche perché forse evidenziare ora i dilemmi futuri dei rapporti con l'Unione Europea proprio a pochi giorni dal voto sull'iniziativa dell'UDC 10 milioni bastano, che potrebbe avere un impatto diretto sugli accordi bilaterali, è sembrato poco opportuno. Il risultato finale è che manca ancora una linea comune e che l'iter parlamentare per l'approvazione dei bilaterali 3 si annuncia molto più complicato del previsto.
2: Anna Valenti, collegata da Berna, e noi cambiamo tema. Per la prima volta da 3 anni a questa parte, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse, portandoli dal 2 al 2,25%. Una mossa quasi inevitabile a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Per analizzare la situazione abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
20: Sì, buonasera. Dunque, la prima cosa da dire è che era dal mese di settembre del 2023 che la BCE non alzava i tassi e all'epoca l'inflazione era al 4,3%. Oggi l'inflazione è al 3,2, ma è dal mese di gennaio che continua a salire. La causa, quasi scontato dirlo, l'aumento del prezzo dell'energia e in particolare del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente. Una decisione attesa, come detto, infatti i mercati praticamente non hanno reagito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, nella consueta conferenza stampa che segue la decisione, ha detto che la banca è, citiamo, ben posizionata per affrontare l'incertezza causata dalla guerra. Tradotto dal gergo delle banche centrali, non si faranno cogliere di sorpresa da ulteriori eventuali rialzi dell'inflazione. E su questo tema Lagarde ha però eluso la domanda con la quale si chiedeva se fosse l'inizio di un nuovo ciclo di rialzo dei tassi.
2: Possiamo considerare la decisione della Banca Centrale Europea come una sorta di apripista anche per altre banche centrali?
20: Ma la possibilità è piuttosto concreta. La BCE è la prima banca a alzare i tassi all'interno del G7, ovvero i 7 paesi più industrializzati. Settimana prossima toccherà alla Federal Reserve statunitense, alla Banca Centrale giapponese e alla Banca d'Inghilterra. L'inflazione è un problema per tutti questi paesi, ma lo è anche la crescita economica, che rappresenta un motivo di preoccupazione. Nell'Eurozona il primo trimestre del 2026 ha mostrato un meno 0,2% di crescita del prodotto interno lordo. Ora, alzare i tassi di interesse significa rendere più caro il denaro, cosa non positiva sia per le aziende che devono prendere a prestito soldi per la loro attività, ma nemmeno per i consumatori, i quali magari utilizzando la carta di credito poi devono pagare degli interessi. La discussione su cosa privilegiare, ovvero favorire la crescita o combattere l'inflazione, è di quelle che fanno litigare gli economisti. Sarà interessante vedere cosa farà la Fed, la banca centrale statunitense. Sappiamo che Donald Trump vuole un taglio dei tassi, dunque il nuovo governatore della banca centrale, Kevin Warsh, sarà di fronte a un bel dilemma. Ricordiamo che negli Stati Uniti il rincaro dei prezzi ha raggiunto il 4,2% nel mese di maggio. Non è una banca dei G7, ma settimana prossima anche la Banca Nazionale Svizzera comunicherà le sue decisioni in merito ai tassi. Attualmente sono allo 0%. L'inflazione non è un problema in Svizzera e la crescita economica, seppur non brillante, è positiva. Quindi presumibilmente ci sarà un nulla di fatto.
2: Le spiegazioni di Marzio Minoli. In Ticino ora, perché abbiamo deciso di fare ritorno nel Mendrisiotto a 2 giorni dalla forte grandinata che ha colpito la regione. Ieri è stata la giornata della pulizia e della conta dei danni materiali, in particolare quelli relativi alle automobili, mentre oggi sono soprattutto i viticoltori che osservano i disastri causati dalla grandine. Per alcuni di loro si prospettano perdite davvero significative. Il reportage di Umberto Gatti ed inizia da Coldrerio.
21: Sindaca Solca mi diceva diversi danni da qui, dal municipio, li vediamo.
22: Ecco, sì, quella è la scuola dell'infanzia, praticamente tutti i lucernari dei corridoi sono stati frantumati, la fortuna vuole che sono doppi, quindi non abbiamo avuto infiltrazioni e la scuola ha potuto aprire senza problemi. Vedete anche tutti i pannelli del fotovoltaico per il quartiere intergenerazionale, anche qui fortunatamente solo 2 hanno avuto dei danni materiali che avranno dei costi, ma non ci sono stati grossi impedimenti per continuare poi l'attività del comune, questo è importante.
21: Coldrerio, uno dei comuni più colpiti, tante le auto nel Mendrisiotto che sono state danneggiate. Andiamo dunque in una carrozzeria per capire qual è la situazione oggi. Damiano Crivelli, carrozzeria Gorla, che cosa state facendo?
0: Oggi è un po' la calma dopo la tempesta. Possiamo tornare ad occuparci di un veicolo alla volta, cominciare a fare le prime perizie, fare la prima valutazione dei danni. Stiamo anche cominciando a sostituire i parabrezze, le unotti, i fari, tutto ciò che potrebbe compromettere la sicurezza alla guida. Quindi oggi con calma ci stiamo riorganizzando, diciamo, dopo la bufera di ieri.
21: Da voi quanti sono i clienti, le auto danneggiate che sono arrivate più o meno?
0: Ma fino ad oggi ne abbiamo ricezionate una novantina, almeno altrettante che saranno visionate nei prossimi giorni. Io penso che almeno un 60-65% di questi veicoli saranno poi riparati.
21: E dai danni materiali passiamo ai danni alla vegetazione. Siamo venuti qui nella vigna di Davide Cadenazzi, presidente di Federviti, che sta già facendo i trattamenti alle piante danneggiate.
1: Come sta andando il trattamento in questi primi momenti?
3: Si corre, non c'è alternativa.
1: Una corsa contro il tempo?
3: Una corsa contro il tempo è sconfortante. E il danno è annunciato per quest'anno, la perdita è evidente e per l'anno prossimo è già chiaro che una diminuzione di produzione sarà da mettere in conto.
21: Molti viticoltori al lavoro oggi, tempi di intervento ristretti ed è difficile poterli avere per un'intervista. Gentilmente André Prada, che è qui con noi, siamo qui in vigna. Qual è la situazione, quali sono stati i danni per voi?
23: Noi diciamo lavoriamo 25 ettari, 12 ce li abbiamo sul territorio che è stato colpito e i danni sono notevoli.
21: Possibile fare una stima a livello percentuale?
23: Almeno sicuramente il 50% l'abbiamo perso, però è ancora un po' presto a dare delle stime ufficiali. In questi giorni, con il vento e le giornate belle, si cominciano a vedere le conseguenze.
21: Dal punto di vista umano, tanto lavoro che in mezz'ora viene toccato da un evento meteorologico.
23: Esatto, ieri è stata una giornata la peggiore della mia vita e anche adesso faccio fatica a accettare una roba. Fa male perché si lavora tutti i giorni, sabato, domenica, cosa, e i risultati sono lì da vedere. Scusate, ma mi viene ancora. Io una cosa così, ho 57 anni, non ho mai vissuta. Lo sappiamo, sono eventi che possono capitare, però se viene toccati fa male. Anche per gli operai che lavorano per noi, non è una brutta cosa.
21: Che cosa significherà questo anche a livello economico per l'azienda?
23: A livello economico per l'azienda è una bella sberla. Adesso non voglio parlare di cifre, però abbiamo una perdita almeno di 700-800 quintali e qualcuno vada a vedere i prezzi dell'uva e poi possono tirare i conti. Però siamo forti e continueremo.
2: Le emozioni e la resilienza di chi è stato toccato molto duramente e molto da vicino dalla grandine. Dal Mendrisiotto ci spostiamo a Camedo, nelle Centovalli, che da oggi possono contare su una nuova struttura, ovvero un nuovo centro eventi. È stato inaugurato oggi e può accogliere incontri di tutti i tipi fra la popolazione locale, tanto quanto gruppi di ogni sorta per formazioni, pranzi o cene, giornate di laboratorio e via elencando. A curiosare per noi c'era la Melchionda.
24: Uno spazio funzionale, logisticamente anche pronto per ospitare diversi tipologie di eventi, quindi non solo luoghi di incontro informali, ma anche corsi formativi, workshop, seminari e quant'altro. E proprio per questo anche la struttura dispone di un impianto multimediale avanzato, quindi tutto quello che è il sistema di audio e videoconferenze.
4: poche chiare parole con le quali Bruno Buzzini, l'architetto che ha realizzato il centro, ce ne fa capire il concetto e lo spirito, e il cui valore viene riconosciuto anche dal vice sindaco di Centovalli, Andrea Fenaroli.
5: Un ritrovo per l'Alta Valle è importantissimo. Abbiamo un calo demografico che ogni anno si fa sempre più pesante. Un luogo d'incontro, non solo per l'Alta Valle, ma anche per gente che arriva da fuori, può portare vitalità di nuovo a questi paesi.
4: Un'idea per servire la valle, in tutti i sensi, nata alle FART, le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi. Il presidente Paolo Caroni.
6: Le FART fanno principalmente trasporto pubblico, evidentemente, ma non è solo il viaggio, l'importante è anche l'esperienza. Già solo prendere la Centovallina non è un'esperienza come qualsiasi altro viaggio, è particolarmente suggestiva, ed è per questo che noi crediamo in questo centro, in questa zona, e deve diventare anche un'esperienza che fa parte del trasporto pubblico, di dove si arriva, della particolarità dell'area e della valle.
4: E che l'esperienza sia anche il viaggio, lo dicono nelle loro più recenti recensioni anche il leader delle guide turistiche, la casa editrice Lonely Planet e il canale televisivo CNN, che hanno inserito la Centovallina fra le 10 esperienze in treno più emozionanti.

0: team di informatici di un'azienda svizzera si è avvalso del centro per una giornata di formazione.
1: Questo dunque è un tassello che va ad arricchire l'offerta dell'intera valle. Sulle prospettive della regione, colpita come altre aree periferiche dallo spopolamento, poco fa abbiamo interpellato Rocco Vitale, che è coordinatore dell'Associazione dei Comuni Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte, che si occupa questa associazione di sviluppo regionale. Sentiamolo.
2: Sicuramente si tratta di un esempio virtuoso, no? di investimento e di rivitalizzazione in fondo anche di una zona periferica. Poi ecco, diciamo che a livello di sviluppo regionale sarà proprio a noi fare in modo che possa anche diventare una leva di sviluppo per tutta la regione.
1: Certo, perché in effetti non basta, diciamo, una struttura, ma bisogna poi essere anche attrattivi.
2: Sì, no, esatto, penso che la parola chiave qui, o meglio il concetto chiave qui sia quello della messa in rete. Non bastano gli interventi isolati, perché questa è proprio una delle difficoltà delle zone periferiche, zone di montagna. Diciamo, il declino demografico che lei ha già evocato è un problema. Questo significa di conseguenza che vengono meno anche le risorse economiche, diventa una sorta di circolo vizioso. Noi invece vogliamo farlo diventare un circolo virtuoso, per fare in modo che chi visita il nostro territorio possa farlo su più giorni e quindi anche avere un impatto, generare delle ricadute significative per tutta la zona, per tutta la valle in questo caso.
1: Ecco, lei l'ha sottolineato l'importanza che non siano interventi isolati, ma che ci sia una rete. Ecco, chiedendole concretezza, molta concretezza, i progetti proprio che possano servire a rivitalizzare la valle e opporsi a quella che è una tendenza abbastanza naturale dello spopolamento, quali sono? Quali sono i cardini su cui puntare?
2: Molto concretamente noi abbiamo per esempio un problema di vetustà del patrimonio immobiliare, no? Soprattutto in Alta Valle, e questa in realtà però può anche essere un'opportunità, perché diciamo sono spesso oggetti di pregio che, se trasformati in strutture ricettive, strutture di accoglienza in grado di accogliere ospiti, possono anche trattenere, no? Il flusso turistico. Allo stesso tempo evidentemente è importante che a livello proprio di infrastrutture di base si avanzi anche concretamente. Qui penso soprattutto alla mobilità, al rinnovo delle funivie Verdasio Rasa Intragna Pilacosta, che sarà un tema determinante, ecco, nei prossimi anni.
1: Rocco Vitale, coordinatore dell'Associazione dei Comuni Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte. E noi rimaniamo in Ticino, perché si è chiusa proprio poco fa la lunga sessione di Gran Consiglio, l'ultima prima della pausa estiva. In diretta da Bellinzona ritroviamo Marcello Jerace, che sta seguendo i lavori parlamentari con Pervin Cavaccioglu. Allora Marcello, dopo i temoni, chiamiamoli così, dei giorni scorsi, oggi siamo tornati ad argomenti meno divisivi.
3: Beh sì, direi proprio di sì. Dopo i lunghi e anche aspri dibattiti degli scorsi giorni, in particolare appunto su consuntivo e casse malati, oggi il Parlamento è andato piuttosto spedito, cercando appunto di, come si suol dire, svuotare il più possibile i cassetti della politica ticinese in vista dell'estate. Ma al di là degli atti approvati, e di uno di questi comunque ne parlerà la collega Pervin Cavaccioglu fra poco, dai banchi del Parlamento sono stati mandati oggi tre messaggi piuttosto significativi.
1: Beh, allora cerchiamo di concretizzare dove si è arrivati. Sì. Nello specifico di cosa si tratta?
3: Beh, la prima è una richiesta al Consiglio federale, perché appunto il Consiglio federale intervenga nella questione FFS Cargo. Tutti i partiti tranne l'UDC hanno approvato un testo in cui si chiede di evitare ulteriori ridimensionamenti delle strutture ferroviarie merci e che vengano mantenuti posti di lavoro qualificati in Ticino. Ricordiamo che domani ci sarà una manifestazione a Chiasso proprio su questo tema. Alla maggioranza del Parlamento poi non è piaciuta l'organizzazione della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina del luglio 2022, forse ricorderete, e lo ha sottolineato bocciando la ratifica del conto spese di oltre 700.000 franchi. E questo è un chiaro messaggio in vista della conferenza dell'OSCE che si terrà pure a Lugano a dicembre, e per cui il Ticino dovrà fornire un sostegno di circa 4 milioni di franchi. Infine, la sinistra tramite un'interpellanza ha chiesto chiarimenti sulla divisione della famiglia Pokerce con l'espulsione.

0: vecchia dei genitori e del figlio più piccolo. Questa in sintesi la posizione del consigliere di Stato Norman Gobbi.
1: Il governo ritiene che né la mediatizzazione né il consenso pubblico possano giustificare deroghe a criteri legali chiari, ai principi dello Stato di diritto e alle sentenze dei tribunali cresciute definitivamente in giudicato.
0: Ma, dicevamo, il Parlamento ha affrontato diversi temi e tra questi si è anche deciso di migliorare l'informazione pubblica sui farmaci generici. Vi faccio ascoltare il contributo di Pervin Cavacioglo e poi restituisco la linea a Comano.
2: Sì, c'è già dell'informazione sui farmaci generici, ma è la sua capacità di raggiungere efficacemente la popolazione a essere messa in dubbio. E se si vogliono contenere i costi sanitari, ogni passo è meritevole di essere fatto. Con queste motivazioni, la democentrista Lara Filippini, relatrice di maggioranza, ha convinto il plenum a seguire la proposta di Patrick Rusconi del PLR: creare un volantino da distribuire a cittadini, studi medici, farmacie, ospedali, sia in forma digitale sia cartacea.
3: Perché se da una parte la popolazione continua a guardare con diffidenza i medicamenti generici, nonostante la loro equivalenza terapeutica sia ampiamente dimostrata, significa che esiste ancora un divario informativo che merita attenzione.
2: Dalla minoranza è giunto un avvertimento. Tamara Merlo di Più Donne.
4: Non significa mettere in discussione la qualità dei generici, che nessuno contesta, significa semplicemente riconoscere che la terapia deve rimanere una decisione clinica, presa con il supporto di medici e farmacisti e non scaricata sulle spalle del singolo cittadino.
2: In un accorato intervento, il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità Raffaele De Rosa ha ricordato che sono state messe in atto misure ben più incisive rispetto a quanto chiesto dalla mozione. Ma non è bastato. Solo il suo partito, il Centro e Più Donne lo hanno sostenuto e ora il governo dovrà potenziare e verificare l'informazione sull'uso dei farmaci generici.
5: Pervin Cavacioglu e Marcello Jerace che ci hanno raccontato in questi giorni le decisioni e il clima in Gran Consiglio. Si sono fatte le 18:33 in questo momento, in studio con me Michel Volonté che ci informerà presto su altre notizie di giornata. Dopo vi annuncio che andremo nel mondo di Hezbollah, il gruppo miliziano sciita attivo in Libano, e sentiremo un suo responsabile avvicinato dalla nostra inviata a Beirut. Intanto microfono a Michel.
6: 9 membri dell'esercito svizzero sono rimasti feriti questa mattina in un grave incidente stradale nel canton Soletta, nel comune di Hauenstein. Coinvolto un veicolo militare che è uscito di strada per motivi ancora sconosciuti, che poi si è ribaltato. Si tratta di un mezzo blindato che trasportava truppe attualmente impegnate nel nord-ovest del paese nell'esercitazione chiamata Conex 26, con 3.500 militi. Intervenuti nei soccorsi anche due elicotteri della Rega che hanno trasportato i feriti negli ospedali, 7 con ferite di media entità, 2 con ferite leggere. La Svizzera introdurrà una procedura che prevede per le persone fisiche la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale versando il resto del reddito ai creditori. In caso di inadempienze o non sufficiente impegno nell'ottenere un reddito regolare, sarà possibile interrompere l'operazione di salvataggio, che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Le divergenze fra le Camere sono state appianate, infatti oggi dal Consiglio nazionale resta ora solo una votazione alla fine della sessione estiva delle Camere, che non dovrebbe serbare sorprese. Il divieto di licenziare una donna durante la gravidanza nelle 16 settimane successive al parto deve essere estesa anche alle madri adottive. Dopo il sì del Consiglio degli Stati, l'iniziativa promossa dal Canton Ticino è stata approvata a larga maggioranza anche dal Consiglio nazionale. Secondo i contrari, principalmente UDC liberali, estendere questa protezione alle madri ma non ai padri adottivi creerebbe una nuova disuguaglianza. Per i favorevoli, Centro e Campo Rosso Verde, si trattava invece di non discriminare più le madri adottive, spesso confrontate con difficoltà che possono avere ripercussioni anche in campo professionale.
5: Il Libano al centro di questa seconda parte di 6 di sera, Libano che è uno dei principali nodi da sciogliere nelle trattative fra Stati Uniti ed Iran. La Repubblica Islamica vuole che l'accordo preveda anche il ritiro di Israele dal sud del Libano, mentre Israele vorrebbe che la questione venga regolata separatamente e ha ribadito ancora oggi la sua intenzione di continuare ad occupare il sud del Libano anche se i miliziani di Hezbollah fossero allontanati. Ma quanta forza militare hanno gli Hezbollah oggi? Lo chiedo alla nostra inviata a Beirut, Bettina Müller.
7: Sicuramente gli Hezbollah hanno subito dei colpi durissimi nel 2024. Ricorderete che dopo il 7 ottobre gli Hezbollah hanno lanciato missili e razzi su Israele, specialmente sul nord, in sostegno ad Hamas. E dal confronto con Israele che ne è seguito, gli Hezbollah se ne sono usciti con le ossa rotte. C'è stata l'azione spettacolare dei pager, le ricce trasmittenti che sono state fatte esplodere. C'è stato l'assassinio del leader storico e carismatico di Hezbollah, Nasrallah, e di molti alti dirigenti, e sono stati uccisi anche più di 3.000 combattenti di Hezbollah.
5: Bettina, gli Hezbollah sono quindi considerati i responsabili dell'attuale situazione. Poi, come sono visti all'interno del paese?
7: Sì, il governo libanese considera che Hezbollah è responsabile della situazione nel sud del paese per aver di nuovo attirato l'esercito israeliano in Libano e di aver riportato la guerra anche a Beirut. Chi è dalla parte del governo libanese dice anche che Hezbollah è caduto nella trappola di Israele che ha offerto un pretesto per attaccare il Libano. Però la volontà di occupazione di Israele ha fatto scattare in molti libanesi un senso di rivolta e quindi di sostegno a Hezbollah anche da parte di cristiani, di laici o comunque di persone che in passato non avrebbero mai sostenuto Hezbollah. Perché Israele ha colpito città, raso al suolo villaggi, cacciato più di 1 milione di persone dalle proprie case, ucciso migliaia di cittadini libanesi. Tra le vittime ci sono gente che non c'entra nulla con il conflitto e quindi molti hanno l'impressione che Israele sì voglia colpire Hezbollah ma anche occupare il territorio libanese impedendo per sempre alla popolazione di tornare ad abitare nei loro villaggi o di ricostruirli. E quindi lo shock, lo sconcerto, la rabbia per quello che sta succedendo al sud fa sì che molti libanesi ormai confidano soltanto nella resistenza di Hezbollah e si sentono un po' abbandonati dal proprio governo che cerca accordi con Israele e dai paesi occidentali.
5: E allora cerchiamo di capire il modo di ragionare di Hezbollah, i motivi della loro contrarietà all'accordo che il governo libanese ha negoziato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Tu, Bettina, hai potuto avvicinare il vicepresidente del consiglio politico di Hezbollah, Mahmoud Komati. Sentiamo la tua intervista.
8: Abbiamo rifiutato questi negoziati, li abbiamo considerati un passo sbagliato da parte del Presidente della Repubblica e tutti i risultati di questi negoziati sono nell'interesse israeliano e non nell'interesse del Libano. Il Presidente Berri ha detto che il cessate il fuoco deve essere completo su tutto il territorio libanese e non solo in una zona e che sia un cessate il fuoco serio e reale che impedisca al nemico sionista di continuare l'occupazione e l'aggressione della nostra gente. E dopo di ciò si cerchi il ritiro dei sionisti e il ritorno dei cittadini nel sud. Noi chiediamo questo, liberazione, cessate il fuoco, cessazione completa delle violazioni e ritorno dei cittadini. Tutto ciò che è stato concordato a Washington con l'autorità libanese e con gli israeliani è completamente rifiutato da parte nostra.
7: Le condizioni che chiedete, come il ritiro completo di Israele dal sud del Libano, sono difficili da ottenere. Siete disposti a portare avanti una guerra infinita con un prezzo altissimo per la popolazione?
8: Noi crediamo nella pace, amiamo la pace e vogliamo la pace. ma non siamo noi che abbiamo portato questa entità sionista in questa regione e l'abbiamo messa ai nostri confini. E questa entità ha un progetto espansionistico, ne parla apertamente, e gli americani lo sostengono. Trump ha detto che Israele è piccola e dovrebbe essere più grande. Netanyahu sta portando avanti il suo progetto della grande Israele, che inghiottisce il Libano e pezzi di altri paesi vicini. Non siamo noi che abbiamo creato il problema. Ma il problema è che la pace non può arrivare con la presenza di questa bestia feroce ai nostri confini che ci vuole divorare. E noi non abbiamo altra scelta che resistere.
7: Eppure con il vostro disarmo non ci sarebbero più ragioni per Israele di occupare il sud del Libano. La loro presenza è giustificata proprio dalla vostra azione armata e dagli attacchi sul nord di Israele.
8: Insistono sul fatto che la resistenza debba essere disarmata e che la resistenza debba finire. E hanno fallito in tutti i tentativi per raggiungere questo scopo. E oggi è in corso un nuovo tentativo. Il tentativo, cioè, di creare una discordia interna libanese. Israele lo fa al sud, l'America lo fa armando i partiti di destra libanesi, che finanzia e a cui fornisce ogni tipo di armi. E poi armano l'esercito libanese per sopraffare e disarmare la resistenza. Ma anche questo progetto fallirà, perché nessuno può eliminare questa resistenza. La soluzione è il disarmo tramite il negoziato con noi. Il disarmo con la forza non funzionerà e non ha mai funzionato nei 50 anni della nostra resistenza.
7: Avete fatto degli errori.
8: È da mezzo secolo che noi siamo impegnati in uno scontro con l'aggressione contro il Libano del nemico sionista. È un'esperienza umana e come esperienza umana non può avere errori o rivalutazioni. E dove abbiamo sbagliato, correggiamo. E dove abbiamo avuto successo, continuiamo.
7: Dove avete fatto degli errori?
8: Le faccio un esempio. All'inizio della nostra esperienza, Sua Eminenza Sayed Hassan Nasrallah era giovane. Avevamo poca esperienza e volevamo uno Stato islamico in Libano. Poi, con l'esperienza e la pratica, e a poco con la maturità, abbiamo capito che non era l'idea giusta. Abbiamo cambiato tutto il nostro approccio politico. Non vogliamo più uno Stato islamico. Questo non è più il nostro progetto. Siamo entrati in Parlamento e abbiamo partecipato alle elezioni. Siamo entrati nel governo, siamo diventati parte delle istituzioni statali e non siamo rimasti nel quadro del fondamentalismo che rifiuta il sistema, ma siamo entrati nel sistema, quindi tutto è cambiato.
5: Il pensiero del vicepresidente del Consiglio politico di Hezbollah, Mahmoud Komati, a chiudere questa edizione di 6 di sera curata con Michel Volonté. A tutti l'augurio di stare bene.
9: Lo sport.
10: Bene ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Prima di parlare del Mondiale di Calcio che inizia stasera a Città del Messico, apriamo questa edizione con le notizie che ci arrivano da Bellinzona, dove l'ex proprietario dell'ACB, l'uruguaiano Pablo Bentancur, ha liberato le sue azioni societarie, favorendo così l'acquisizione del club da parte della cordata ticinese capeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore granata Renato Sergi. Di fatto aumentano allora le possibilità per l'AC Bellinzona di salvarsi dal fallimento. Bentancur ha ceduto proprio oggi le sue azioni al rappresentante legale dei nuovi investitori, chiamati ora a farsi carico dei debiti accumulati dalla precedente gestione. Un'udienza in tal senso è stata convocata dalla pretura, dove erano stati depositati i bilanci del club in stato di insolvenza. Veniamo allora alla Coppa del Mondo di Calcio, al via stasera con il match d'apertura tra Messico e Sudafrica, che si affrontano allo stadio Azteca di Città del Messico, dove ritroviamo l'inviato RSI Diego Medolago, cui chiediamo in quale ambiente si apre proprio questa Coppa del Mondo.
11: Un ambiente di festa, c'è grande attesa per il ritorno della Coppa del Mondo in Messico 40 anni dopo l'ultima volta, c'è però ovviamente anche un po' di tensione visto che l'avvicinamento qui è stato tutt'altro che tranquillo, con le proteste, le manifestazioni che si sono susseguite per tutta la città nelle ultime settimane. In ogni caso finora non si sono registrati problemi, anche grazie all'imponente dispiegamento delle forze dell'ordine fuori dallo stadio. I cancelli della Azteca si sono aperti alle 9, anche se già dalle prime luci dell'alba tantissimi tifosi del tricolore si sono presentati fuori da questo leggendario e magnifico impianto in attesa del match. Ci sarà ovviamente il tutto esaurito per quella che sarà in ogni caso una grande festa.
10: Stadio Azteca, appunto, luogo mitico del calcio mondiale, quello dei trionfi, lo ricordiamo, di Pelé nel 1970 e Maradona nel 1986. Ci sono differenze importanti su come è stata accolta la Coppa del Mondo oggi rispetto alle precedenti due edizioni?
11: C'è forse un po' meno magia rispetto al 70 e all'86. Il calcio non può cancellare completamente tutto quello che è successo prima di questa Coppa del Mondo, dalla questione Iran ai visti negati e più in generale a tutte le polemiche che abbiamo vissuto e raccontato. Però l'Azteca ha quel potere, quella capacità di mettere da parte tutto il resto e riportare il calcio al centro. Azteca, che ospiterà per la terza volta la partita inaugurale in un mondiale, unico stadio a potersi vantare di tale privilegio, la 20ª in totale tra queste partite leggendarie come Italia-Germania, la partita del secolo, o Argentina-Inghilterra con il gol del secolo e la mano de Dios di Maradona. Storia che si respira sugli spalti e speriamo che si possa scrivere anche in campo questa sera.
10: Appuntamento dunque con Messico-Sudafrica dalle 21 con diretta TV su RSI La 2, che seguirà già il pre-gara dalle 19:30. A seguire poi ci sarà anche la partita notturna delle 4 di notte, Corea contro Cechia. Svizzera che aprirà il suo mondiale, lo ricordiamo, sabato sera con il match delle 21 a San Francisco contro il Qatar. L'inviato nel ritiro rossocrociato a San Diego Paolo Laurenti ci parla nel prossimo contributo di un membro importante dello staff di Murat Yakin.
12: Guai a chiamarlo solo preparatore fisico. Da oltre 3 anni Eduardo Parra, spagnolo che in passato ha lavorato anche per il Real Madrid, è l'head of performance della nazionale. Una figura che in effetti non si occupa solo della forma atletica dei giocatori, ma si prende cura di loro assieme alla sua staff a 360 gradi, dalla nutrizione al monitoraggio dei dati fisiologici, dalla giusta distanza dei conetti per gli esercizi da effettuare in allenamento, alla fase di recupero passando per il sonno, tanto da aver curato davvero ogni minimo dettaglio.
13: Che richieste avete fatto all'hotel?
14: Tante richieste. Stiamo lavorando con l'albergo dopo il 6 dicembre. Richieste non solo all'albergo, ma anche al campo di allenamento. Qui abbiamo costruito una palestra nuova.
13: Ma è vero che Eduardo Parra testa anche i materassi dell'hotel?
14: Sì, è vero. Non solo Eduardo Parra, anche Murat Yakin. È un aspetto molto importante per noi. La recuperazione dei giocatori passa per un buon sonno. Molto importante avere le migliori condizioni in camera, non solo materassi, però anche l'almohada, il pillow, il cuscino. Abbiamo fatto tutti per fare attenzione a tutti i piccoli dettagli.
12: Grazie a questa puntigliosa attenzione, la squadra, secondo Eduardo Parra, si trova in ottime condizioni.
14: Sento la squadra bene e vedo la squadra molto, molto pronta. Al Departamento di Performance Medical abbiamo avuto una strategia individualizzata per i giocatori. L'allenamento sono bene, mettono la intensità, li vedo pronti.
12: E nonostante il ritardo nel raggiungere i compagni, anche Brele Mbolo sarà tirato lucido per il debutto.
14: Sarà pronto, 100%.
12: Parola del preparatore fisico, anzi del Head of Performance, Eduardo Parra.
10: Noi chiudiamo questa edizione con l'UEFA che ha deciso di assegnare all'arbitro somalo Omar Artan la direzione della prossima Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa il 12 di agosto. Una decisione politica che appare come un parziale risarcimento per l'esclusione di Artan dai mondiali per problemi legati al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Affermatosi come uno dei migliori arbitri al mondo, Artan, a soli 34 anni, fa parte della lista FIFA già dal 2018.
15: Sì. Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo vi è ancora un chilometro di colonna tra Quinto Airolo in direzione nord. Sempre sulla A2 traffico fortemente rallentato su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore, come anche tra l'area di servizio di Coldrero e la dogana di Brogeda per chi viaggia verso sud. Forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, sulla strada da Manno a Serocadagno, da Magliaso a Ponte Tresa, a Lugano su via Paradiso, da Sorengo a Loreto e nel Mendrisiotto sulla A24, da Mendrisio a Stabio. E rammentiamo in conclusione che nella Svizzera romanda, a causa di un incidente, la A5 è tuttora chiusa in entrambe le direzioni tra Vaumarcu e Beuvais. Il traffico viene deviato sulla strada cantonale. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
16: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Rete 1. Grigioni Sera.
1: Per il municipio della capitale eretica lo stadio del ghiaccio non è una priorità. L'EHC Chur punta sui privati per ristrutturare il palazzetto. Coira, quella dei senza tetto, è ormai un'emergenza. L'anno scorso 3.505 pernottamenti al dormitorio pubblico. Buonasera da Roberto Scolla. Ristrutturare lo stadio del ghiaccio di Coira con investimenti di privati, aumentandone la capienza e arricchendolo con nuovi servizi per le società sportive. Visto che tra gli investimenti prioritari del municipio, come annunciato questa mattina, non c'è il rifacimento del Thomas Domenic Stadion, l'EHC Chur punta, come ci racconta Stefano Barbusca, su una strategia alternativa per dare un nuovo look alla pista e agli spalti.
2: La struttura dell'Obereau versa da tempo in condizioni precarie, tanto che in caso di abbondanti nevicate rischia addirittura di essere temporaneamente chiusa. E così per il presidente della società hockeistica Carmine Di Nardo è giunto il momento di buttare il cuore oltre la balaustra.
3: Il tetto non regge più tanti anni e quindi siamo andati in contatto con la città di Coira ci ha dato i segnali come vogliamo proseguire. E adesso è così che noi del Coira vogliamo costruire uno stadio nuovo, naturalmente con investitori della regione o anche della Svizzera, diciamo.
2: Questo, precisa il presidente della società che oltre alla prima squadra ha 350 tesserati nelle giovanili, non vuol dire progettare una struttura completamente nuova.
3: Vogliamo fare una ristrutturazione di quel stadio che dove già adesso il Thomas Domenic Stadion dove si trova adesso. La tipologia è come hanno fatto a Friburgo e a Losanna, mentre giochiamo facciamo la ristrutturazione 2-3 anni, diciamo.
2: E questa, secondo Carmine Di Nardo, sarebbe l'occasione buona per arricchire la struttura con nuovi servizi, ad esempio un centro per la medicina sportiva e spazi per accogliere e far pernottare gli atleti che prendono parte ai camp degli sport del ghiaccio, del pallone e del football americano.
3: Diciamo che pianifichiamo un centro tipo come a Tenero.
2: Gli spalti, che in occasione delle partite casalinghe di Swiss League accolgono in media 1.000-1.500 persone, con punte di 3.000 nei derby contro la Rosa, sarebbero ampliati, con un raddoppio della capienza.
3: Vogliamo farla sui 5.000-6.000 spettatori.
2: E a proposito di numeri, l'ammontare dell'investimento, precisa Carmine Di Nardo, non è ancora stato definito.
3: Stiamo facendo un'analisi, dopo che abbiamo fatto quell'analisi vediamo quanto ci verrebbe a costare una ristrutturazione dello stadio.
2: Tutto questo a beneficio non solo della società hockeistica di Coira, ma anche di tutte le altre realtà della capitale eretica che portano atlete e atleti sul ghiaccio.
3: Noi vogliamo farlo solo con la nostra società, però integriamo naturalmente anche altre società perché anche loro devono usare la struttura e quindi saranno coinvolti, però naturalmente lo stadio faremo noi del Coira.
1: Nel giro di pochi anni è più che raddoppiato il numero di pernottamenti al dormitorio pubblico della città di Coira, raggiungendo lo scorso anno la cifra record di 3.505. In progressivo aumento anche le persone, 153 nel 2025, che hanno fruito dell'offerta. Le cifre contenute nel rapporto d'esercizio appena pubblicato dall'associazione Überlebenshilfe Graubünden delineano al meglio una realtà, quella dei senza tetto, divenuta un'autentica emergenza per la capitale eretica. Patrick Colombo.
4: L'occupazione media raggiunta l'anno scorso al dormitorio pubblico gestito da Überlebenshilfe Graubünden è di quasi 10 letti a notte. Soprattutto nei mesi invernali, la struttura lungo la Hohenbühlweg a Coira ha spesso registrato il tutto esaurito, con 16 persone ospitate. Capienza che, alla luce del crescente bisogno di un luogo caldo e riparato dove dormire, potrebbe presto risultare insufficiente.
5: Reicht die Anzahl der Plätze momentan aus. Die jährliche Erhöhung, die macht uns aber schon ein bisschen Sorgen.
4: Al momento la dotazione di letti riesce a soddisfare la domanda, però la costante crescita dei pernottamenti, spiega il direttore di Überlebenshilfe Graubünden, Carlo Schneider, suscita preoccupazione, motivo per il quale a medio termine bisognerà cercare delle alternative, ossia spazi aggiuntivi.
5: Das ist auch der Grund, wieso dass wir mittelfristig sicher Alternativen prüfen müssen.
4: Precarietà ed emarginazione sono dunque fenomeni vie più diffusi nella capitale retica e non solo. Tracciando il profilo dell'utenza del dormitorio pubblico, Schneider rileva come questa si componga per l'85% di uomini, per la maggioranza nella fascia d'età compresa tra i 30 e i 60 anni.
5: Sono circa 85% Männer. Die meisten sind in der Altersgruppe 30 bis 60 Jahre.
4: Il 60% degli oltre 3.500 pernottamenti del 2025 è riconducibile a persone con ultimo domicilio a Coira, mentre da altri comuni grigionesi si aggiunge il 27,5%. Minoritaria la quota di utenti provenienti da fuori cantone. Più della metà degli ospiti hanno problemi di tossicodipendenza e sono da tempo senza fissa dimora.
5: Ich sage jetzt mal schätzungsweise 60% haben eine Sucht.
4: Ad alleviare il disagio di queste persone contribuisce il centro di accoglienza di Überlebenshilfe Graubünden, struttura che l'anno scorso ha fatto segnare più di 10.000 visite da parte di 271 utenti, principalmente per consumare pasti nella mensa, ma anche, osserva Carlo Schneider, per soddisfare bisogni quotidiani come farsi la doccia o trovare riparo dal maltempo.
5: Natürlich das Essen in der Gassenküche spielt eine große Rolle. Dann sind es Duschen, Waschen, aber auch einfach einen Aufenthaltsort zu haben.
4: Con l'inaugurazione lo scorso aprile sulla Seilerbahnweg a Coira del centro di assistenza con annesso locale per il consumo di stupefacenti, queste esigenze trovano una risposta ancor più confacente.
1: Per oggi è tutto. Buona serata. A domani.

siamo pronti a partire in questo nostro giovedì sera qui su Rete 1. Ben arrivati! Io sono la Cate Caterina Righenzi insieme a voi, spero stiate bene, spero che abbiate trascorso una bella giornata, ho tante cose da raccontarvi. Questo programma si chiama Effetto Sera. Fino alle 22 staremo in diretta con anche degli ospiti speciali. Tra poco vi racconterò tutto e ve li presenterò. Intanto partiamo con la scaletta musicale, con la buona musica come sempre a farci compagnia. Arriva Eric Clapton, apre lui le danze. Mettetevi comodi, si parte.

E sarai per me tutto. Beh, è quello immagino che stia pensando questo ascoltatore Luca, che mi ha scritto un bel messaggino. Buongiorno Kate, oggi giornata intensa, sto tornando a casa dopo una lunga giornata in ufficio, non vedo l'ora di rilassarmi sul divano. Un saluto speciale a mia moglie e ai miei figli che mi stanno aspettando. Ciao Luca, grazie per questo bel messaggio allo 076 321 1113. Voglio salutare anche un'altra ascoltatrice, Rosa, che mi ha scritto che anche per lei è stato un giovedì bello impegnativo, commissioni, appuntamenti, lavoro, ma è riuscita, dice, a ritagliarsi un po' di tempo anche per una passeggiata. Vi seguo sempre, siete la mia compagnia preferita. Grazie cara, grazie, grazie per i vostri messaggi. Allora, vi ricordo che potete entrare in contatto con me, con il programma, fino alle 22, anzi mi fa piacere sapere come state trascorrendo questo giovedì sera, che cosa mangiate di buono, buon appetito se siete a tavola e avete scelto Rete 1 come sottofondo della vostra cena. Quindi, come detto, io sono qui. Tra poco vi farò conoscere un ospite, una persona che ho avuto modo di conoscere attraverso le pagine del libro Crea Scritto, quindi non lo conoscevo di persona e scoprirò un po' di più su di lui e sulla sua storia insieme a voi stasera, tra poco, perché ho davvero tanto da chiedergli e tanto da farci raccontare. Allora facciamo così, ci ascoltiamo i Culture Club e poi ve lo presento.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giulie cantano questa domenica. Io invece questa sera voglio presentarmi il mio voglio presentarvi il mio ospite. In realtà sono due. Sono marito e moglie, sono felice di accoglierli in studio. Lui si chiama Andrea Cretella, è qui con la moglie Roberta, e Andrea ha scritto un libro. Questo libro si intitola 136 giorni, storia di una rinascita. Racconta la storia, la sua storia, e questo l'obiettivo, e sono queste, ve le leggo, le prime frasi, le prime parole che ha scelto di usare nella prefazione di questo suo libro. È un libro per far conoscere la mia storia, scrive, il mio percorso e tutto ciò che mi ha girato intorno in questi ultimi anni. Non è stato facile, anzi, ci sono stati momenti in cui tutto sembrava perduto, ma dentro di me ho sempre saputo che ne sarei uscito, perché arrendersi non è mai stata un'opzione. Ben arrivato Andy su Rete 1.
2: Ciao Caterina, buonasera a tutti.
1: Come stai?
2: Bene, grazie.
1: Sì, sei emozionato un pochino o no? Ormai sei abituato a parlare in pubblico, al pubblico, ma soprattutto a raccontare la tua storia.
2: Ma diciamo che mi sto abituando, se vogliamo usare queste parole qua, a parlare un po' alle persone di quello che mi è capitato. Sì,

0: Allora, mi sono recato al lavoro e abbiamo fatto quello che c'era da fare. Io a quei tempi lavoravo in ambito ferroviario e arriviamo alla fine della mattinata dove si stava rifacendo la stazione di Balerna. Andiamo a pranzo, torniamo indietro, riprendiamo al lavoro e a un certo momento diciamo che mi sono trovato completamente travolto in una situazione che non mi sarei mai aspettato e, come ho già ben spiegato più volte, purtroppo c'è stato un incidente attraverso un macchinario edile che era lì chiaramente sui binari a lavorare e purtroppo sono stato affettato. Quindi sono stato accorciato, ho perso un po' di centimetri del mio corpo, ma io la metto sempre un po' così in maniera leggera, sul ridere, perché chiaramente quello che ho visto di me stesso non è che uno lo vuole sempre raccontare, però quando vedi una parte che ti manca ti rendi conto e dici: ok, ora la mia vita sta cambiando o è cambiata da questo momento.
1: Sì, allora tu hai perso l'uso delle gambe, lo diciamo, e ti sei praticamente reso conto quasi subito, prima poi di essere immediatamente soccorso da un tuo collega, essere trasportato di corsa in pronto soccorso all'ospedale, al civico. Tu hai avuto quegli istanti per capire, no, che da quel momento insomma la tua vita appunto cambiava.
0: Sì, esatto, io sono riuscito a vedere praticamente live quello che mi stava succedendo, perché ho visto veramente quello che mi mancava, era lì che mi guardava, era lì staccato da me. Quindi mi sono reso conto, perché non ero neanche ancora svenuto nonostante l'impatto. Ringrazierò, come ho sempre detto, Sam è il mio angelo custode, lo chiamo così, perché lui che mi ha salvato la vita è stata la prima persona che mi ha prestato soccorsi nel mentre che doveva arrivare l'ambulanza e poi dopo addirittura l'elicottero, perché la situazione era così grave che mi hanno dovuto elitrasportare appunto al civico.
1: La diagnosi dopo ore interminabili al civico è stata dura: gamba destra amputata sotto il ginocchio, sinistra irreparabile per quanto era ridotta male. Da quel momento abbiamo detto appunto, no, la tua vita è cambiata. Da subito ti sono state date le cure, prestate le prime cure, i primi interventi e le prime operazioni. Che ricordi hai di quei giorni in ospedale?
0: Ma allora, sinceramente, la prima settimana in ospedale non è che me la ricordo tanto bene, o meglio, mi ricordo le cose che avevo, le visioni e allucinazioni, in quanto ero molto molto sedato dopo che mi avevano svegliato, che mi hanno tirato fuori dal coma farmacologico. Giustamente ero ancora sotto tutti i medicamenti, quelli belli potenti, e avevo le allucinazioni. C'è qualcuno che sicuramente lo sa meglio di me quello che ho passato in quei giorni lì, perché è l'unica parte del libro che non mi ricordo, e giustamente l'ho fatto raccontare da quella che è diventata mia moglie.
1: Roberta Robi, che è qui seduta anche lei vicino a te. Robi, se poi hai voglia di aggiungere, di raccontare qualche cosa, io ti apro il microfono e ti faccio parlare, altrimenti ti lasciamo lì tranquilla. Sì, lei ha scritto un intero capitolo praticamente del libro, proprio di quei giorni, di quella settimana dove tu non hai ricordi vividi, non conservi i ricordi, ecco, di quei momenti che sono stati anche i più difficili, probabilmente. La cosa però che da subito tu ti sei detto è: io devo reagire. Cioè, tu non hai mai perso la tua forza, la tua grinta, la voglia di farcela e di uscire da questa situazione.
0: Ma allora, la voglia e la forza, quelle non sono mai mancate, nel senso, già subito dopo l'incidente mi sono detto: ok, mi dovrò svegliare in ospedale, perché sicuramente ci andrò, e di conseguenza stavo già, fra virgolette, elaborando un piano di recupero, nel senso, sapevo che non me le avrebbero riattaccate, che sarebbe stato tutto troppo difficile e che mi sarei svegliato senza. E quindi mi sono detto: ok, va bene.

0: Bene, adesso la si affronta, si parte a cannone, come dico io, e vediamo di raggiungere l'obiettivo che già mentalmente mi ero prefissato, perché già mi vedevo proiettato al dopo del periodo di cure in ospedale e sapere quello che volevo fare dopo, soprattutto in che maniera mi sarei rimesso in piedi, perché quello, come ho detto, non era un'opzione di lasciarmi andare, anche perché non sono mai stato una persona che si piange addosso o che fa pena o tenerezza, cioè se c'è qualcosa che non va cerco di trovare la soluzione. Poi chiaramente è stata una decisione e una soluzione non difficile ma pesante in ogni caso, perché comunque
1: certo,
0: trovarsi così non è una roba che ti aspetti il giorno che vai a lavorare, dici vuoi tornare a casa, invece io sì, sono tornato a casa ma a distanza di tempo, diciamo.
1: E sicuramente sei tornato come una persona diversa, ci arriviamo. Ancora in ospedale tu in realtà però non vedi l'ora di passare alla fase successiva, che è quella della riabilitazione. Nel frattempo compi anche 40 anni, quindi eri in una fase della tua vita anche particolare, un numero, un traguardo importante. Quando arriva la notizia che i medici ti comunicano che la richiesta per Bellicon era andata in porto, insomma tu saresti stato trasferito in questa struttura per iniziare la tua riabilitazione, eri in qualche modo non so se dire felice ma soddisfatto e pronto, ecco, già proiettato a quello che era il tuo obiettivo finale, che era quello di tornare a camminare.
0: Sì, esatto, anche perché ero sì pronto, soprattutto di testa, perché la cosa più diciamo più assurda, quando è stata fatta la richiesta per andare a Bellicon, la risposta è stata sì, va bene, potremmo anche accettarlo, però sa, qui è una struttura dove le persone vengono per curarsi, non che magari pensano a venire a passare il tempo. E al che, parlando anche con mia moglie poi con i medici, li faccio allora hanno proprio capito che non sono quella persona lì, cioè si sbagliano di grosso se pensano che io vado su per passare il tempo, perché l'obiettivo, quello di camminare, era di farlo nel minor tempo possibile. Questo era un dato di fatto, perché la cosa più brutta che mi sono sentito dire è stato in ospedale guarda che comunque ci vorrà veramente tanto tempo prima che tornerai a camminare bene, o comunque a camminare in un qual modo, visto e considerato che ti mancano tutte e due. Fosse stata solo una, dici ok, c'è la tua gamba originale, sì, chiamiamola così, sì, che già ti dà
1: un sostegno, certo,
0: esatto,
1: certo. E invece tu hai dovuto rimparare a utilizzare le tue gambe, l'hai fatto passo dopo passo, è giusto il termine per spiegarlo, per raccontarlo. A Bellicon hai affrontato questo percorso di riabilitazione con tantissima forza, tanta volontà, volevi stare in questa struttura il meno possibile, non vedevi l'ora di tornare a casa, di uscire, e l'hai da subito anche fatto capire molto bene ai medici, ai fisioterapisti, a tutte le figure che ti gravitavano attorno e ti aiutavano. Quando sono arrivate le protesi, ecco, da lì ancora una volta la tua vita è cambiata di nuovo.
0: Sì, perché quando sono arrivato mi hanno detto qual è il tuo obiettivo? Col cuore in mano vi faccio, io voglio tornare a camminare nel minor tempo possibile, perché questa è la mia idea, non è che voglio passare chissà anni o cose dentro questi
1: dentro
0: centri qua. Non fa per me, però giustamente ho bisogno di voi per riuscire a ottenere il mio, a raggiungere, scusate, il mio obiettivo, che era quello di camminare. Quindi il momento che ho ricevuto le prime protesi provvisorie, nonostante tutte le cose fatte prima, mi sono detto ok, allora manca veramente poco, ci siamo quasi, e ancora un ultimo sforzo, come dicevo io anche con Robby, che lei seguiva tutto da filmati o videochiamate durante il weekend quando veniva a trovarmi.
1: E com'è cambiato il tuo rapporto col tuo corpo e con la tua immagine dopo che è successo quello che è successo? Se è cambiato?
0: Ma allora, la prima volta che ho visto realmente che ero più corto dentro nel letto, che ero ancora in ospedale, lì per un attimo mi sono detto wow, ok. E adesso giustamente l'obiettivo era già ben presente in me, però lì per lì dici wow, ti manca qualcosa, non ti... hai momenti dove non ti senti bene, però dopo alla fine impari a veramente a conviverci, perché devo ammetterlo, io non l'accetterò mai la cosa, ma impari a conviverci. Quindi io so che, ok, come le persone normali mettono le scarpe per uscire, io metto sulle mie zampette, come le chiamo io, per alzarmi dal letto e per fare, fra virgolette, le cose di tutti i giorni. Quindi il rapporto col mio corpo sì, è cambiato un po', ma alla fine quando mi guardo non è che vedo la persona disabile, nel senso, o con un qualcosa che non è suo, ormai le ho fatte mie, sono le mie gambe.
1: Gli vuoi bene?
0: Sì, decisamente. Anche perché bene. Se me le portano via e non ho la carrozzina non mi muovo, quindi
1: Le tieni strette,
0: me le tiene come ostaggio ogni tanto.
1: Davvero, Roby, a questo punto allora devi...
2: Eccola, lo sapevo.
1: Devi raccontarci, in che senso sono ostaggio? Quando gli dici, porta
2: sì,
1: fuori il sacco dell'immondizia, lui non lo fa.
2: No, ci sono dei momenti, lui è bravissimo, perché poi butta tutta un'ironia, no? Su tutto quello che è successo, e come ogni coppia litighiamo, perché alla fine certo. Non ha il suo... C'è il suo, tra virgolette, essere diversamente abile, come dice lui, però...
0: Diversamente agile.
2: Agile, sì, esatto, scusa, diversamente agile, però giustamente litighiamo. Ogni tanto quando litighiamo dico, guarda, ti porto via le protesi della carrozzina, così quantomeno...
1: Non puoi andare da nessuna parte.
2: No, non puoi andare da nessuna parte.
1: È molto bello questo rapporto che avete e soprattutto lo spirito che si sente, con il quale affrontate tutto questo, la vita e il vostro stare insieme. Come diceva Andrea, Andy, tu sei stata molto vicino a lui nei mesi più difficili, più brutti. Ti facevi il viaggio su e giù. Sì. Dal Ticino, anzi dal Grigioni italiano, per raggiungere Zurigo, per raggiungere anzi ancora di più questa clinica. È stato davvero un periodo duro,
2: sì, un periodo molto molto duro. Il primo mese, quando lui comunque era a Lugano, all'inizio avevano fatto la prima settimana, no, neanche, forse una settimana al civico, poi è stato trasportato all'ospedale italiano, quindi ha fatto quel mese lì. Io lavoravo, poi partivo, andavo a trovarlo, stavo lì fino a che non cenava, rientravo a casa, facevo le mie cose e il giorno dopo la stessa identica cosa. Quando poi è stato trasferito a Bellicon, lavoravo tutta la settimana, sabato mattino compreso, poi dal lavoro diretta andavo in stazione, prendevo il treno
1: per raggiungerlo.
2: Lo raggiungevo e rientravo la domenica sera, però ne valsa la pena. Ne valsa la pena perché siamo qui, devo dire la verità, come poi si leggerà dal libro, noi ci eravamo conosciuti veramente da 2 mesi e mezzo.
1: Eravate una coppia fresca fresca.
2: Esatto.
1: Da dicembre tutto è successo a febbraio.
2: Esatto, quando ci siamo conosciuti, quando è successo l'incidente, è stato, vabbè, al di là il trauma, tutto quello che ne è conseguito dopo, io l'ho visto giustamente in coma, in cura intensiva, la sera mi hanno fatta entrare. E lì avevo già comunque percepito il percorso che avremmo dovuto affrontare. Ero già preparata nel dire ok, lo affrontiamo insieme. Quando poi lui si è svegliato, io non sapevo come avrebbe reagito a tutta questa cosa qua. Inoltre poteva anche esserci la possibilità che lui mi rifiutasse in qualche modo, perché è una persona, vedendosi, diciamo, il corpo in un certo modo, magari c'è una vergogna nei confronti soprattutto di una persona che si conosce da poco tempo. E io mi ricordo, lui mi disse, guarda, se te ne vuoi andare non posso certo portarti rancore perché lo capirei. Gli ho detto, faccio no, sono qua, il sentimento c'è, sei più corto, sì, però andiamo avanti insieme, ce detto, l'abbiamo fatta.
3: Io non vado da nessuna parte, no. È una frase molto bella, questa è molto forte, molto potente. 136 giorni, storia di una rinascita, la storia di Andrea Cretella, è questo libro edito da Salvioni Edizioni. Tra poco continuiamo a parlarne, Andy, intanto ci ascoltiamo un po' di musica.
4: Escucha el ritmo.

0: Andrea Cretella, nel suo libro che racconta la sua storia, scrive: sono le piccole azioni a tracciare il corso delle nostre vite. Una normalità apparentemente innocua, stava per trasformarsi in qualcosa di irreversibile. Questo anticipa quello che è successo il 28 febbraio di 3 anni fa, quel martedì, quando un packer lo investe mentre lui si trovava al lavoro sui binari della stazione di Balerna. Ha deciso di raccontare questa vicenda nel suo libro 136 giorni, storia di una rinascita, la sua rinascita, perché Andrea è tornato a camminare con l'uso delle protesi in davvero poco tempo, Andy. Da quando è successo tutto, quando tu poi sei tornato a casa, in quella che è diventata la vostra casa insieme con tua moglie Roberta, non è passato, insomma, mezzo anno.
1: Neanche mezzo anno, anche perché, se vogliamo proprio essere un po' puntigliosi, il primo mese io l'ho dovuto passare in ospedale semplicemente.
0: Non lo calcoliamo.
1: E dovevo aspettare che le ferite si chiudessero per poter poi andare anche a Bellicon. Quindi fondamentalmente sono 3 mesi e mezzo proprio di riabilitazione, che mi hanno portato a rimettermi in piedi. Chiaramente non è stato tutto solo merito mio. Cioè, chiaramente c'era un'equipe dietro che mi seguiva, che, per come la vedo io, ce ne vorrebbero di persone così anche qua in Ticino, perché va bene andare in un centro di riabilitazione, però dici, non sarebbe male se ci fosse anche qui una struttura, se non proprio grande uguale, ma che comunque possa ospitare anche un po' di pazienti pure qui alle nostre latitudini. Però veramente sono stati fantastici, perché ho avuto la fortuna che parlassero anche italiano, quindi la comunicazione era molto più spiccia, quindi si riusciva a capirsi molto meglio, soprattutto nello spiegare le varie cose, tutto quello che io sentivo, che percepivo anche con le protesi provvisorie, poterne modificare, poter dire: ok, allora in questo punto preciso ho un piccolo fastidio, vediamo di modificarlo in maniera che ho più sostegno piuttosto che da un'altra parte. E quindi potevo essere molto preciso e parlare e chiedere esattamente quello che volevo. Infatti anche loro si sono stupiti di come siamo riusciti sia io e che loro a raggiungere questo obiettivo in così poco tempo, perché me l'hanno detto chiaramente: noi non abbiamo mai visto nulla di così. Una persona che, con due che gli mancano, con una sì ce l'hanno fatta a vederlo, ma con due parti delle gambe che mancano, riuscire a rimettersi in piedi così in fretta anche per loro è stato qualcosa di veramente spettacolare.
0: Una equipe dunque medica di supporto che ti ha aiutato in questo percorso, un carattere il tuo con una volontà, una forza di volontà fortissima, un senso dell'umorismo molto spiccato e presente, una determinazione che tu hai, che sicuramente ha aiutato. Gli affetti, come dicevamo, sono stati anche molto di sostegno, e poi la musica. La musica ti ha aiutato tanto nei momenti duri?
1: Esattamente, la musica, soprattutto quella che ascolto io, che non è proprio la musica più leggera del mondo, è quella che mi ha dato la spinta, perché l'ho anche spiegato bene quando abbiamo fatto la prima presentazione del libro. Cioè, io sono dell'avviso, per come sono io di persona, che avevo bisogno proprio di quella musica lì per tirare fuori ancora di più il meglio di me stesso, perché comunque si è impegnato tutto il giorno a fare le attività, quindi le terapie, e se dentro nella tua testa ti senti e ascolti anche la musica che ti piace, secondo me è un buon carburante per portare avanti la cosa. Infatti chiaramente non è che ascolto musica lirica o comunque troppo tranquilla.
0: No, ci vado giù pesante.
1: E quindi mi dava quella forza per non sentire a volte neanche la fatica.
0: Allora, giusto per farvi capire, care ascoltatrici e cari ascoltatori, nella playlist di Andy ci sono gli AC/DC, gli Iron Maiden, ci sono Linkin Park, i Metallica, Questo è un po' il genere che... Roby, ascolta solo lui nelle cuffiette oppure sei costretta anche tu a sentirlo perché magari, non lo so, lo mette in casa o in macchina, cioè, o condivide, o tu condividi il genere musicale?
2: Esattamente.
0: Ah,
2: sì.
0: Allora vi siete proprio trovati.
2: Infatti siamo scesi in macchina con i Metallica e li abbiamo visti a Zurigo
1: settimana scorsa.
0: No, insomma, tu non potevi essere un amante, non so, ecco, della...
2: A parte il fatto, a me la
0: del
2: musica
0: reggaeton,
2: piace,
0: per dire.
2: A me la musica piace tutta, mi piace anche la musica classica, poi dipende chi suona la musica classica, giustamente. Certo. Ci siamo trovati sotto tanti punti di vista, ma anche proprio sotto il punto di vista musicale, siamo bene sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Siete allineati dal 28 febbraio al 14 luglio. Il 14 luglio è stata la data che tu ricordi con un'euforia incredibile, che racconti anche nel libro, perché è quando il direttore di questa struttura ti ha confermato che potevi finalmente tornare a casa definitivamente. Quindi due date importanti che aprono e chiudono un capitolo della tua vita, chiudono tra virgolette, ma insomma determinano, ecco, un capitolo della tua vita.
1: Sì, diciamo che allora il 14 è il giorno che sono uscito, ma io l'ho saputo ufficialmente all'11.
0: Tre giorni prima.
1: Esatto, quindi avevo tre giorni. Quei tre giorni lì sono stati, penso,
0: i giorni
1: più lunghi della mia vita. Non volevano passare, non riuscivo neanche a dormire, talmente ero euforico del fatto che dici wow, ok, te ne torni a casa finalmente, perché ormai era, giustamente eravamo arrivati anche al punto che passando i weekend fuori dal centro mi rendevo sempre più conto che riuscivo a gestirmi, e quindi era veramente arrivato il momento di tornare a casa. Poi appunto all'11 me l'hanno confermato e la prima cosa che ho fatto è stato chiamare Roby, gli faccio: ascolta, prossimo weekend vieni il giorno prima, quindi arriva il giovedì, qui il 13, che poi il 14 ce ne andiamo via insieme.
0: Wow.
1: Quindi è finita, non devi più venire sul sabato e tornare la domenica, e ce ne andiamo via insieme.
0: Faccio le valigie e andiamo,
1: esatto,
0: a casa. Quanto è stata forte questa sua dichiarazione, Roby? Questa telefonata.
2: L'impatto è stato molto molto forte, perché quando lui ha fatto l'incidente, quando poi si è svegliato dal coma, così avevamo chiesto una previsione ai medici, no? Sul poter comunque ritornare ad avere un'autonomia, ad avere le protesi, le sue gambe. Hanno detto minimo un anno. Quindi il suo percorso è stato talmente fenomenale, e quando gli avevano detto no, ma sarà solo ad agosto, poi invece quel giorno mi ha chiamato, mi fa: tu organizzati, prepara le valigie, vieni a prendermi perché il 14 esco. Ok, wow, butto quello che c'è in valigia, non me ne frega niente, si parte, si va a prenderlo. Quello è stato il momento più bello che abbiamo vissuto dal 28 febbraio. Sì.
0: Beh, momenti duri, momenti più leggeri, c'è tutto proprio in questo libro che hai deciso di scrivere, 136 giorni, storia di una rinascita, edito da Salvioni Edizioni, lo ricordo. Qual è stato il motivo principale che ti ha spinto a pubblicare la tua storia, Andy?
1: Allora, semplicemente, se vogliamo usare la parola semplicemente, io vorrei dare la possibilità a quelle persone che magari come me inizialmente dici come faccio a tirarmene fuori, quello che è, o che non hanno bene in chiaro come fare, il fatto di raccontare la mia storia magari può essere un aiuto a dire ok, lui ci è riuscito in questo modo qua. Magari io, che ho un'altra tipologia di problemi, posso prendere spunto. Chiaramente io non ho la bacchetta magica per risolvere i problemi degli altri, questo deve essere chiaro, ma però può essere uno spunto in una lettura da dire wow, wow, se lui ce l'ha fatta in queste condizioni qua, magari io posso farcela in un altro modo. L'idea è quella di poter aiutare anche solo una persona. È per questo che è stato scritto il libro, non perché mi devo far dire bravo dalle persone che lo leggono, perché l'unica persona a cui ci tenevo che mi dicesse bravo ce l'ho qua da parte, ci siamo sposati, quindi è mia moglie il mio riferimento. Però se qualcun altro lo legge e trova la sua strada per uscire da un problema che può essere fisico, come può essere anche di qualche altro tipo, se posso aiutarlo sarei veramente la persona più felice del mondo, perché vuol dire che allora il fatto di aver scritto e di far conoscere la mia storia e aiuta qualcuno sarebbe un regalo stupendo.
0: E allora, se volete, c'è in programma una presentazione di questo libro il 17 settembre, segnate in agenda una serata presso la Filanda a Mendrisio, dove appunto tu, Andy, racconterai della tua vicenda e incontrerai le persone che verranno a sentirti. Qual è il rapporto umano che poi si instaura?
1: Ma devo ammettere che le persone quando mi vedono, soprattutto come è stata già la presentazione che abbiamo fatto a Grono e sicuramente sarà così anche con quella che faremo a Mendrisio, quando mi guardano così sono molto interessate, del tipo ma come, così vogliono sapere, soprattutto anche magari i ragazzini che ci sono stati a chiedermi ma come sono fatte queste protesi, le vogliono vedere, allora ti fermi, gli spieghi come funzionano e tutto quanto. Il fatto di interagire credo che comunque possa essere una cosa per far accettare anche le persone normodotate, che anche se ci sono persone che hanno le protesi non è che siamo diversi dagli altri, perché capita, e Robby anche lo può confermare, si vedono tante persone, soprattutto noi abbiamo girato tra il viaggio di nozze e anche per i concerti, ci sono veramente, vedi la differenza tra i grandi e i piccoli, o comunque tra la gente, come la dico io, intelligente e quella un po' meno. Cioè ci sono quelli che ti guardano come se sembri veramente un alieno, un qualcosa che non dovrebbe esistere, no? Quasi che ti guardano male perché dicono tu sei diverso, invece i ragazzini sono la cosa più bella del mondo perché vengono e ti dicono ma come mai come sono così, come funzionano, sì. Ma di cosa sono fatte? Quindi cioè,
0: non hanno questi filtri,
1: esatto,
0: che abbiamo magari di più noi adulti, hanno sicuramente una sensibilità diversa. Io ti ringrazio tanto, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, avrei altre mille domande da farti, voglio giusto leggerti un messaggio che è arrivato da parte di Tony, un ascoltatore che scrive se avessi saputo che eri a Bellicon sarei venuto a trovarti perché è a 4 minuti di auto da dove abito. Comunque auguri e complimenti, sei una grande persona, saluti anche alla moglie, una grande donna. Quindi questo è il messaggio di uno dei nostri ascoltatori e poi anche Elio chiede potrei avere il titolo del libro di cui parlate? Certo, allora lo ripeto, 136 giorni, storia di una rinascita, è scritto da Andrea Cretella con Teresa Chiriacò, lo ricordiamo, edito da Salvioni Edizioni Mille Fogli. Se volete incontrare Andrea alla Filanda di Mendrisio la serata del 17 settembre ci sarà la presentazione pubblica di questa tua storia che hai condiviso con me, con il pubblico di Rete 1 stasera, quindi Andy, grazie.
1: Grazie a voi per la possibilità, ringrazio chi ha scritto i messaggi live, grazie di cuore, e mi prendo solo un secondo se possibile, ringrazio anche Teresa, appunto, Chiriacò, la scrittrice che ci ha aiutato a realizzare questo progetto.
0: Grazie Robby.
2: Grazie mille a te, è stato veramente un piacere e
0: vi aspetto qua.
2: Voglio dire anch'io solamente una cosa, le persone come Andy dobbiamo fare come fanno i bambini. C'è stato un bambino che gli ha detto sei meglio di tutti gli Star Wars che io ho visto fino ad oggi, quindi prendiamo tutte le cose positive, è sempre meglio.
0: Grazie, grazie Andy.
2: Grazie mille.
1: A voi.
2: A te.

0: Rete 1.
1: Sono le 20 e un minuto, c'è l'informazione.
2: In studio Roberto Ortelli. 9 membri delle forze armate svizzere sono rimasti feriti questa mattina in un grave incidente stradale nel canton Soletta, nel comune di Hohenstein. Coinvolto un veicolo militare che è uscito di strada per motivi ancora sconosciuti, che poi si è ribaltato. Intervenuti anche due elicotteri della Rega che hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona, 7 con ferite di media entità, 2 con ferite leggere. La Svizzera introdurrà una procedura che prevede per le persone fisiche la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. In caso di inadempienze o non sufficiente impegno nell'ottenere un reddito regolare, sarà possibile interrompere l'operazione di salvataggio, che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Il divieto di licenziare una donna durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto deve essere esteso anche alle madri adottive. Dopo il sì del Consiglio degli Stati, l'iniziativa promossa dal Canton Ticino è stata approvata a larga maggioranza anche dal Consiglio nazionale. E per la prima volta da 3 anni a questa parte la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse, portandoli dal 2 al 2,25%, una mossa quasi inevitabile a causa dell'inflazione nell'Eurozona, che ha raggiunto livelli di guardia. Durante il suo viaggio alle Canarie, Papa Leone XIV ha lanciato un appello per una gestione più umana delle migrazioni. La dignità umana non ha passaporto, ha affermato, chiedendo vie legali e sicure per chi fugge. Ad accoglierlo, testimonianze di soccorritori e volontari impegnati nell'assistenza ai migranti, che hanno raccontato storie di salvataggi, accoglienza e solidarietà lungo una delle rotte più pericolose al mondo. Le previsioni per domani: a sud tempo in prevalenza soleggiato. Al nord inizialmente nuvoloso e qualche sporadica pioggia sulla Svizzera orientale. In giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato.

Sono le 20 passate da 4 minuti. Buon giovedì sera a tutti voi. Si riparte seconda ora di questo programma che si chiama Effetto Sera. Io mi chiamo Caterina Righenzi, la Cate, insieme a voi fino alle 22 in diretta. E allora ripartiamo con i vostri messaggi, anzi grazie per le belle parole che avete scritto, per i saluti che avete mandato. Anche Kiko ha scritto auguri Andy, insomma tanto sostegno, tanta solidarietà per la storia di Andrea Cretella che abbiamo raccontato in studio qui questa sera e che lui ha voluto racchiudere nelle pagine di un libro dal titolo 136 giorni, storia di una rinascita. Ripartiamo allora, c'è la musica e poi notizie, curiosità, storie, come sempre continuiamo a tenerci compagnia in questo giovedì sera.

0: klar.
1: Il Tour de Suisse si ferma in Rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

Boulders, la voce è quella del nostro Marius Bear. Buon giovedì sera, grazie per i vostri messaggi. Saluto chi manda cose buone da mangiare. Sapete che mi piace sempre così curiosare tra le vostre tavole, nei vostri piatti. So che forse è una cosa che non si fa, però tra di noi così, dai, siamo una grande famiglia, condividiamo anche questo e quindi buon appetito. Se magari vi siete seduti adesso a tavola dopo un lungo giovedì e vi prendete un momento per voi stessi, per defaticamento, ecco, diciamo così, dai, della giornata, o magari avete acceso, oltre che la vostra radio preferita, anche la RSI su La 2. Sono partiti gli speciali, le serate, i programmi che ci racconteranno di questi mondiali 2026, sì, perché è proprio oggi il calcio d'inizio in tutti i sensi di questi mondiali che partono l'11 giugno, che termineranno il 19 luglio. E come ben sappiamo saranno ospitati congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico. La partita inaugurale è proprio a Città del Messico, il Messico che aprirà questo torneo, questa importante manifestazione contro il Sudafrica. Noi vi raccontiamo questo grande evento sportivo naturalmente attraverso tutti i nostri canali RSI, che sono i programmi, gli speciali in onda sui canali televisivi, qui in radio al mattino, la tribù del calcio il mattino di Rete1 è per voi, per raccontarvi di questo evento sportivo, e poi attraverso naturalmente anche il web e i social, quindi c'è modo davvero di seguire queste partite. Tutto inizia l'11 di giugno di quest'anno. Se torniamo invece indietro nel tempo, l'11 giugno di 38 anni fa, 1988, il Wembley Stadium di Londra ospitava un concerto, un grande concerto, anche qui un grande evento musicale e non sportivo, per i 70 anni di Nelson Mandela. Allo show partecipano grandi nomi, grandi star: c'era Whitney Houston, c'era Phil Collins, i Dire Straits, Stevie Wonder, c'era George Michael, c'era Eric Clapton. Il concerto fu trasmesso live in TV in 40 paesi e visto da circa 1 miliardo di persone. Sul palco in quell'occasione c'era anche lei, Tracy Chapman.

E c'era, come vi dicevo, anche lei in occasione di questo grande concerto a Wembley l'11 giugno di 38 anni fa, Tracy Chapman, appena ascoltata con la sua Crossroads. Invece ora ci ascoltiamo un pezzo nuovo, ce lo porta Malika Yan, si intitola Una possibilità, è uscito la scorsa settimana, ha cominciato ad arrivare nelle radio lo scorso 5 giugno. La stessa Malika Yan, leggevo, ha definito questa canzone una finta canzone allegra perché ha una melodia estiva e leggera che però in realtà nasconde un testo più profondo, più malinconico. Racconta in Una possibilità Malika Yan l'idea che la felicità mostrata dagli altri, come può essere sui social per esempio, non è sempre quella reale, può diventare un modello addirittura irraggiungibile. Quindi una canzone che parla di questo tema, un mix tra nostalgia e ironia, con la canzone che è in collaborazione con autori e produttori molto apprezzati della scena italiana. C'è Paolo Antonacci, c'è Davide Simonetta, c'è Pacifico sul testo, dietro al testo di questo singolo. Lo ascoltiamo dunque, novità musicale qui su Rete 1, Malika Yan, Una possibilità.

Poi Westlife, Bob Bob Baby, era il 2001, una delle pop band, boy band più famose in quegli anni. Venivano naturalmente dagli Stati Uniti, da quel mondo lì. Allora, per la rubrica che inventiamo così stasera su due piedi, non si smette mai di imparare. Sapete qual è il minerale più raro del mondo? Quello che si chiama chatwite. La chatwite ha questo nome impronunciabile, difficilissimo, chissà se lo sto pronunciando nella maniera corretta, tra l'altro. Va bene, allora, passo indietro. Minerali uguale, sostanze naturali solide a composizione chimica definita, per esempio un minerale il calcio, piuttosto che il fosforo, potassio, ferro, rame, zinco. Ok, siamo, ecco, in quell'ambito lì, ma anche gemme sono dei minerali, il diamante, lo smeraldo, lo zaffiro, il rubino, sono considerati gemme preziose. Allora, tornando alla nostra chatwite, è considerata il minerale più raro al mondo, poiché solo un unico cristallo, pensate, è stato ritrovato. Questo esemplare aveva un peso di circa 0,3 grammi, che corrispondono a 1,61 carati, ed è attualmente esposto al Museo di Storia Naturale di Los Angeles. La sua rarità ha suscitato l'interesse di geologi e collezionisti. Perché si chiama così? In onore del dottor Chuao Tu, un mineralogista, birmano, e fu lui a trovare questa pietra un giorno per caso mentre girovagava per un mercatino in Myanmar, e fu lui

a sostenere che era una gemma magmatica, ovvero formata dalla lava. È, come detto, l'unico esemplare al mondo, perlomeno quello che è stato trovato fino adesso. Quanto è il suo valore? Pare sia addirittura impossibile da stabilire, però ve lo posso descrivere. Si tratta di un bel quadrotto di colore, direi arancione scuro, con sfumature rossastre. È grande circa 5 centimetri, come abbiamo detto, ha un peso di appena 0,3 grammi, ma ha un valore inestimabile, la Chatuite. Così, della serie, no? Se siete a corto di argomenti una sera a cena con gli amici, tirate fuori questo dal cilindro. C'è Elisa!

0: bellezza fu di scattare una foto.
1: Amore è Elisa, che noi aspettiamo nella Svizzera italiana il prossimo 25 giugno. Quindi, cos'è? Già giovedì prossimo? L'aspettiamo? No, tra due. Vabbè, insomma, prossimamente in quel di Bellinzona ci sarà anche lei tra i grandi ospiti della prima edizione di Nevermind Music Fest, questo festival di musica che si sta svolgendo, che è partito lo scorso 4 giugno e si sta svolgendo al Parco Urbano di Bellinzona. Sono tanti i nomi che si alternano sul palco principale, ma poi ci sono anche dei palchi tra virgolette secondari, diversi artisti svizzeri, italiani, ticinesi, ed è questa appunto la proposta di Nevermind. Ci sarà anche la Notte Rosa il 16 di luglio, una serata tra l'altro in partenariato con la RSI. Ci saranno le bambole di Pezza insieme ad Aileen Alister, quindi c'è modo di davvero ascoltare buona musica e passare delle belle serate. Elisa, come detto, sarà ospite il 25 di giugno. Ci sono ancora dei ticket disponibili, se siete interessati su biglietteria.ch li trovate. E invece per quanto riguarda il Nevermind di Bellinzona, questo festival musicale, trovate tutte le informazioni in rete, nevermindmusicfest.com. E continuiamo a parlare e a sentire buona, ottima musica. E torniamo indietro al 1996 con questo pezzo dei Gotthard, Da Brividi.

volta io stavo seduto su un muro e le cicche di pioggia per terra saliva vapore dall'asfalto rovente che veniva scuro. Io che fradicio, io continuavo a aspettare per ore.

fiore. Io pensavo che di tutto questo contasse ben poco. Che cretino ad aver chiuso in faccia le porte all'amore.

Musica svizzera in effetto sera, loro si chiamano Il Saggio, sono un trio della Svizzera italiana, ci hanno fatto ascoltare la loro Compagni di Banco. Non so se sono proprio dei compagni di banco, ma sicuramente sono dei compagni di vita, i nostri amici a quattro zampe, i nostri cani in particolare. Parliamo proprio di loro perché ci sono delle, come vogliamo chiamarle, credenze popolari? Ecco, che li riguardano, delle frasi fatte, delle abitudini che noi diciamo e ci diciamo quando parliamo di loro, delle convinzioni. Ecco, io sono convinta che il mio cane in qualche modo possa comunicare, no? Con me, e lo fa ogni giorno a modo suo perché è un cane, ma io sono convinta che sorrida, per esempio, perché fa dei sorrisi Chester, e sicuramente moltissimi di voi all'ascolto che condividono la propria vita con un cane mi hanno ragione. Oppure quando capita che siamo in giro, si avvicina un cagnolino, ci annusa, no? E uno dice: ah beh, ma sì, certo, perché sente il mio, perché è a casa il mio, ma anch'io ho un cane, quindi il suo lo sente. Oppure cos'altro sentiamo dire di loro? Che gli manca solo la parola, sono intelligenti come un bambino di 5-6 anni. Oppure: guarda come scodinzola, è sicuramente felice quel cane lì. Non è sempre così, per anni abbiamo interpretato il rapporto con i nostri compagni cani attraverso la lente di vecchie teorie e di regole di buon senso, se vogliamo chiamarle così, che oggi invece la scienza mette in discussione. In particolare sfata 5 miti che riguardano i cani. Il primo è la gerarchia. Superati ormai gli insegnamenti del non far dormire il cane sul letto, passare per primi dalle porte, mangiare prima di loro, ecco, questi la scienza dice sono tutti insegnamenti obsoleti perché sono così parte integrante della famiglia i nostri cagnolini che sono cambiati anche i rapporti tra cane e proprietario, no? Ormai li trattiamo come se fossero davvero dei figli, dei bambini, e non come delle bestie che tanti anni fa vivevano in cortile, dormivano fuori, mica nel letto con noi. Oppure ancora, un cane già adulto è impossibile da addestrare? Anche questo si sente spesso e volentieri no, però può presentare più problemi, soprattutto se arriva da un contesto difficile. Ad esempio i rifugi, i canili, oppure i cani che hanno un passato da randagi. La punizione, un altro tema scottante secondo la scienza. Anche qui ormai la cinofilia è molto cambiata, per fortuna non si utilizzano più i metodi coercitivi, si utilizzano insegnamenti con rinforzi positivi, quindi se il cane si comporta bene, ecco che lo si va a premiare. Parliamo dell'intelligenza di questi animali, ma è vero che quello che si dice, che un cane è praticamente intelligente, ha una capacità, una sensibilità così spiccata come quella di un bambino di 5, 6, 7 anni? Beh, la scienza risponde: non possiamo utilizzare gli stessi criteri che usiamo per gli esseri umani. Rimangono comunque degli animali intelligentissimi e su questo non ci piove. Infine, l'ultimo, ma non per importanza, ma sempre: un cane quando scodinzola è davvero felice? In realtà no, Il movimento della coda, dicono gli esperti, va sempre contestualizzato: com'è posizionata, com'è la postura dell'animale in quel momento, come sta tenendo le orecchie. Lo scodinzolio è in generale un segno di eccitazione, può avere però valenza sia positiva che negativa, quindi la cosa migliore è imparare a interpretare il linguaggio dei nostri amici a quattro zampe nel loro insieme, non dare per scontato che un cane, ecco, che sta scodinzolando sia per forza felice di vederci o di vedere un altro suo simile. Detto questo, i vostri amici pelosi come comunicano con voi? Ditemelo allo 076 321 1113.

È la calda estate cantata da Raffaele Gualazzi, ma noi eravamo rimasti ai nostri amici cani, i nostri amici a quattro zampe che condividono la vita insieme a noi, ma soprattutto comunicano con noi, sì, perché a modo loro, anche se sono cani, si fanno capire. E i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp me lo confermano. Allora saluto Simona che scrive: ciao Kate, la mia luna comunica con gli occhi, quando vuole un biscotto si siede davanti alla credenza e mi lancia quel suo sguardo, puntini puntini puntini, è impossibile dirle di no. Un caro saluto, e poi allega la foto di Luna, che è una meravigliosa piccola meticcia color miele ed è, devo dire, molto molto simpatica. Grazie Simo. Poi qualcun altro mi scrive: Rocky usa sempre la zampa, quando vuole le coccole mi dà dei colpetti sul braccio finché non smetto quello che sto facendo e mi dedico esclusivamente a lui. Praticamente sei il suo schiavo. Va bene, bello, bello così. Saluti dalla Toscana: il mio cane, quando è ora della passeggiata, prende il guinzaglio tra i denti e me lo porta. Gliel'ha insegnato mio marito, ma è un modo molto simpatico per comunicare con noi. Ah, questa è una cosa molto carina, eh? Sì, sì, quasi da film. Quei cani che sono addestrati, no? Per le scene di alcuni film, che poi si comportano un po' come negli umani, un po' come negli umani. Poi arrivano le foto di due Labrador meravigliosi. Chiara mi scrive: quando hanno fame si piazzano davanti alla ciotola e fanno avanti e indietro almeno 10 volte. Bella anche questa della serie: mamma, ho fame, dai, muoviti. E poi qualcun altro mi scrive, proprio come dicevo poco fa: sorride, anche il mio Lucky sorride, un po' come vi dicevo, sì, di Chester, del mio cane. Io sono convinta che in qualche modo lui faccia queste espressioni quando apre la bocca e sorride, fa vedere i suoi dentini tutti storti, tutti un po' così, adesso che è quasi un vecchiettino, quasi, non diteglielo, non diteglielo però.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: In studio Roberto Ortelli. Donald Trump ha annullato i prossimi attacchi previsti questa sera contro l'Iran. È stato lo stesso presidente statunitense ad annunciarlo con un post sul suo social Truth in cui ha precisato che, citiamo, considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, Trump, in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America, ha annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti appunto per questa sera, aggiungendo anche, sempre nel lungo post, che le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte. Trump ha anche ribadito che il blocco navale rimarrà pienamente in vigore fino alla finalizzazione di questo accordo. Data e luogo della firma, ha concluso, saranno annunciati a breve. Poco fa invece a breve è stato annunciato dall'agenzia iraniana Fars che l'Iran non ha approvato alcun testo per un memorandum d'intesa iniziale con gli Stati Uniti. Le forze di difesa israeliane hanno completato le operazioni per ottenere il controllo operativo e bonificare l'area a nord del fiume Saluki, lungo la linea avanzata di difesa nel sud del Libano. Lo rende noto lo stesso esercito israeliano, aggiungendo che nel corso dell'operazione le truppe, in collaborazione con l'aeronautica, hanno demolito centinaia di strutture di Hezbollah ed eliminato oltre 50 miliziani. Inoltre, sempre l'esercito israeliano ha annunciato di avere rinvenuto diversi armamenti, tra cui ordigni esplosivi, missili anticarro e lanciatori anticarro. La Svizzera introdurrà una procedura che prevede per le persone fisiche la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. In caso di inadempienze o non sufficiente impegno nell'ottenere un reddito regolare, sarà possibile interrompere l'operazione di salvataggio, che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. 11 anni dopo l'upgrade che ha segnato l'avvio del funzionamento ad alte energie, il più grande acceleratore di particelle del mondo, quello del CERN di Ginevra, verrà spento il prossimo 29 giugno per dare il via a 4 anni di aggiornamento e manutenzione. Al termine dei lavori nascerà iLumi LHC, la versione ad alta luminosità dell'acceleratore, destinata ad entrare in funzione nel 2030. Grazie a un numero di collisioni molto superiore, permetterà di studiare con maggiore precisione fenomeni noti come il bosone di Higgs e di aumentare la possibilità di osservare eventi rari, oltre che possibili segnali di una nuova fisica. Sport, aperta da pochi minuti l'edizione dei mondiali di calcio in Nord America. È già stato dato il primo calcio d'inizio nel leggendario stadio Azteca di Città del Messico per il primo incontro tra i padroni di casa del Messico contro il Sudafrica. Incontro attualmente trasmesso in diretta su RSI La 2 e in streaming sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ricordiamo che le partite si giocheranno anche negli Stati Uniti e in Canada e che la nazionale svizzera esordirà sabato sera alle 21 ora svizzera a San Francisco contro il Qatar. Incontro che trasmetteremo ovviamente su RSI La 2, in diretta streaming sul nostro sito e sulla nostra app e anche in diretta radiofonica su Rete 1. Domani le previsioni annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso con qualche sporadica pioggia sulla Svizzera orientale e nel pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato.

Si riparte dunque, terza ed ultima ora di questo nostro spazio serale, insieme qui su Rete 1. Effetto sera, giovedì 11 di giugno 2026. Io sono la Kate. Loro sono Bob Marley and the Wailers.

Brutta malinconia e Francesco Gabbani in effetto sera su Rete 1 questo giovedì che stiamo trascorrendo insieme. Non parliamo di frutta, parliamo di gelato. Sì, perché il nome di questo gusto di gelato è tutto un programma, si chiama Il respiro del diavolo. Diventato famoso, per essere il gelato più pericoloso del mondo. A produrlo è un locale, una caffetteria di Glasgow, in Scozia, che però ha scelto il nome italiano, appunto, Respiro del Diavolo, per sottolineare con così una sfumatura un po' esotica quanto questo gelato è piccante. In inglese sarebbe Breath of Devil. Allora, è così piccante che è oltre 500 volte più forte del tabasco. Se avete già assaggiato il tabasco, è un gusto importante, diciamo così, poi in bocca, soprattutto se lo si manda giù puro, magari come condimento un po' meno, ma comunque l'ingrediente principale di questo gelato è il Carolina Reaper, che è tradotto letteralmente come il mietitore della Carolina. La concentrazione di capsaicina al suo interno, la capsaicina è quella che dà proprio, no, la piccantezza, è così elevata che il solo contatto della polpa con la pelle può provocare forti sensazioni di bruciore. Il gusto di questo peperoncino è in qualche modo fruttato, ha dei richiami di cannella e cioccolato, così viene descritto da chi l'ha assaggiato, ha qualcosa anche di dolce, viene utilizzato anche per farci preparare delle salse. È di colore rosso fuoco ed è grande circa 5 centimetri questo peperoncino. Ok, avete capito, è il peperoncino più piccante del mondo ed è certificato dalla scala proprio, no, di piccantezza, scala di misura della piccantezza, che si basa proprio sulla concentrazione di capsaicina che è contenuta nei diversi e molti peperoncini che esistono in tutto il mondo. Non si sa bene il modo in cui questo peperoncino venga trattato per ricavare questo gelato, appunto il respiro del diavolo, che viene preparato e venduto in questo caffè scozzese, perché la ricetta è della famiglia ed è tra l'altro segretissima, quindi non la dicono, però c'è la possibilità di assaggiarlo. C'è da dire che i clienti che vogliono provare questo gelato si prendono le proprie responsabilità. Bisogna essere maggiorenni e bisogna firmare una liberatoria della serie. Guarda, io te lo do, mangialo, ma poi le conseguenze sono affar tuo, eh?

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Adesso ormai no, è quasi notte, ma il cielo in qualche modo è ancora un po' chiaro, anche se sono quasi le 9:30 di sera. È la bellezza delle sere estive che personalmente preferisco, è il periodo questo che amo più dell'anno, proprio perché le serate sono ancora belle lunghe, c'è la possibilità di godersele e di godere dei colori della natura, coloro che hanno la fortuna di vedere questi cambiamenti, no? Penso tutti noi, insomma, siamo davvero dei privilegiati, dobbiamo sempre ricordarcelo. Io mi ci metto ancora di più, consapevole di questa fortuna, essendo sensibile non solo alla bellezza, ma essendo proprio una donna, quindi percependo i colori in modo diverso. Questo non lo dico io, ma è dovuto in gran parte al cromosoma X. Noi donne ne possediamo due, di riflesso siamo in grado di catturare, ecco, alcune sfumature che passano inosservate ai signori uomini. Ciò malgrado, è grazie ad un uomo, e stiamo parlando di Sir Isaac Newton e ai suoi studi sulla composizione della luce, se siamo arrivati a una tale conoscenza dei colori e delle sfumature naturali, anche se pare che questa passione e grande interesse per lui fossero iniziati molto prima. Per esempio, quando le tinture scarseggiavano, i nobili pagavano somme astronomiche per ottenere indumenti colorati. Perché? Perché questi erano simbolo di potere. Questo divenne più economico poi con la scoperta dell'America. Il colore anche oggi rende gli oggetti, gli spazi e anche gli abiti che indossiamo in qualche modo più attraenti. Pensiamo a chi per mestiere, per esempio, fa l'arredatore d'interni e al lavoro di ricerca per rendere, no, un appartamento o un ufficio in un certo modo, che sappia trasmettere qualche cosa attraverso i suoi colori e possa essere davvero più vicino a chi poi lo vive, lo frequenta questo ambiente, senza dimenticare che i colori poi favoriscono certi stati d'animo, un fenomeno fantastico che dà un tocco speciale a tutto quello che vediamo e rende poi la realtà più varia, più magica, a seconda un po' di come la osserviamo, di come la percepiamo. Mi è successo proprio oggi, ho indossato questo vestito, un bel vestito estivo di un colore sgargiante, e più di una persona mi ha detto: ma Kate, come stai, bene oggi, no? Ma proprio perché il colore aiuta. Quindi domani mattina, o se già preparate i vestiti, siete di quelli che preparano i vestiti la sera prima per il giorno dopo, fateci caso se indossate un bel colore vivo, acceso, ecco, in qualche modo non solo riflette la nostra sensibilità, ma manda anche un messaggio all'esterno. Va bene, dai, ci sono i pinguini tattici nucleari. Loro sono allegri, forte, eh? Sì.

la voce, la grinta di Tina Turner, di questa artista meravigliosa, una che smuoveva le masse, una che riempiva gli stadi. E auguriamo anche a lei una carriera altrettanto potente, altrettanto ricca, e auguriamo anche ad Annalisa di riempire lo stadio di San Siro. Il suo primo grande stadio è stato appena annunciato, che sarà a San Siro a Milano il 12 giugno del 2027. Annalisa, unica data di questo suo show evento. Le prevendite sono partite oggi, la vendita generale dei ticket sarà domani, venerdì 12 giugno, a partire dalle 18. Quindi un debutto importante per Annalisa, una data ufficiale c'è, il 12 giugno dell'anno prossimo, del 2027, un'unica tappa prevista nel corso dell'anno, e segna, beh, insomma, un traguardo importantissimo, un passaggio davvero significativo nella sua carriera, e quindi è importante, e le auguriamo naturalmente il meglio. Un concerto che sarà costruito come un percorso nella sua carriera, dagli esordi fino ai successi più recenti che l'hanno consacrata tra le protagoniste della scena musicale del pop italiano. Uno spettacolo che alternerà momenti di forte energia a passaggi più intimi, con una forte componente visiva e narrativa. E allora, in bocca al lupo Annalisa, la data c'è, questo grande show evento il 12 giugno del 2027, tra un anno, praticamente un anno, giusto giusto.

Tra un anno esatto, Annalisa calcherà il palcoscenico dello stadio San Siro di Milano, lo stadio Meazza, per la prima volta è stato annunciato. L'unica data di questo suo show evento, il 12 giugno del 2027, da domani le prevendite aperte. Fan di Annalisa, ecco, non lasciatevi scappare questa opportunità. Tra l'altro Annalisa che è anche stata alle nostre parti, cos'era, l'anno scorso o già 2 anni fa, al Castle on Air a Bellinzona. Ricordo una serata con parecchia pioggia, ma tanto divertimento. Lui invece a San Siro è stato proprio ieri sera, sto parlando di Cesare Cremonini, uno stadio sold out, 80.000 spettatori per ascoltare e applaudire questo cantautore bolognese. Anche noi lo ascoltiamo qui su Rete 1 in Effetto Sera.

Take That. Allora, sabato dopodomani dalle 13 alle 16 vi segnalo che Rete 1 sarà in diretta da Zurigo per Gusta Ticino, questa bella occasione che vi abbiamo anche raccontato per esempio l'anno scorso, di stare insieme e di mangiare delle prelibatezze. Ci saranno Alice Pedrazzini, Alice Tognacci e Joas Balmelli a Zurigo. Gusta Ticino, che non è un ristorante, è un evento enogastronomico che porta nel cuore della città i sapori del Canton Ticino. Succede che i partecipanti seguono un percorso a piedi, diverse le tappe gastronomiche dove fermarsi e dove degustare specialità ticinesi accompagnate da vini e da altre bevande. Allora, questa edizione 2026 si tiene appunto sabato 13 giugno. La partenza è dalla Europa Halle 15 a Zurigo, il percorso di circa 9 km con 7 tappe culinarie. Sono previsti dei piatti tipici ticinesi, abbinamenti con vino oppure birra, e poi non mancano l'intrattenimento e la musica lungo il percorso. È un po' come le nostre, no? Mangialonga, Stramangiada, Lugano Passeggia, queste belle passeggiate che ci portano a scoprire la regione e a scoprire le nostre specialità. Ecco, immaginate tutto questo ma nella città cosmopolita di Zurigo. L'obiettivo è far conoscere le eccellenze gastronomiche del Ticino, della Svizzera italiana, in un contesto urbano attraverso parchi, luoghi di interesse e angolini anche meno noti della città. Rete 1 è media partner. Come detto, noi vi racconteremo questa giornata, questo pomeriggio, in diretta qui su Rete 1 dalle 13 alle 16 a Zurigo. Ci saranno Alice Pedrazzini, Alice Tognacci e Joas Balmelli. Sabato 13.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

Lei è Fiorella Mannoia, io sono Caterina Righenzi, tra poco Marco Trovesi insieme a Nicola Colotti vi terranno compagnia fino a tardi. Io invece vi aspetto domani sera, dopo le voci del Grigione Italiano, per trascorrere il venerdì sera insieme qui su Rete 1. Vi auguro di trascorrere una bella serata, buonanotte e buon riposo. Ciao, a domani. 2, 3, 4.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Roberto Ortelli, Donald Trump insiste, firmeremo molto presto l'accordo con l'Iran, forse nel fine settimana, in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, ha dichiarato il capo della Casa Bianca poco fa nello studio ovale. D'accanto suo, invece, l'agenzia di stampa iraniana Fars, che un'ora fa aveva scritto che l'Iran non aveva firmato alcun accordo, ora spiega che, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che questo stesso testo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. Dal canto suo, l'emittente statunitense CBS riferisce che il Memorandum of Understanding tra Iran e Stati Uniti sarà firmato probabilmente la prossima settimana. Ma le agenzie di stampa iraniane Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, avevano smentito, meno di un'ora fa, che Teheran avesse approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti. L'Iran non conferma alcun accordo, ha scritto Tasnim, mentre la Fars, citando una fonte informata, sottolineando che non è stata approvata nessuna bozza di intesa o memorandum iniziale con gli Stati Uniti, ha contraddetto l'annuncio del presidente Trump. Frenata anche per la televisione di Stato iraniana, che su X ha scritto: ogni ora racconta una bugia e si vanta, come si legge nel post, che però non cita direttamente il presidente degli Stati Uniti. Intanto i negoziati tra l'inviato del Qatar Ali Al-Tawadi e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sono andati avanti fino a tarda notte ieri per arrivare ad un accordo. Lo riferisce il portale statunitense Axios, che cita tre fonti informate secondo le quali Qatar e Iran ritengono di aver approvato un testo condiviso che dovrebbe essere accettato anche dagli Stati Uniti. Ancora disordini in Irlanda del Nord, a Belfast, dei disordini della protesta anti-immigrati per la seconda notte consecutiva. 12 agenti sono rimasti feriti e 16 persone sono state arrestate in località a nord della città. La polizia antisommossa è stata presa di mira con lanci di mattoni e bottiglie e poi ha risposto con uso di idranti. Domani a sud tempo in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso con qualche sporadica pioggia sulla Svizzera orientale e in giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
0: Lo sport.
3: Bene, ritrovati all'ascolto. Si è dunque aperto il Mondiale di Calcio 2026 e allo Stadio Azteca di Città del Messico si stanno affrontando Messico e Sudafrica. Partita inaugurale che vede alla pausa il Messico condurre 1-0, rete al nono minuto del primo tempo di Quiñones, primo gol dunque della Coppa del Mondo 2026. Alle 4 ora Svizzera, nello stesso girone si giocherà Corea contro Cechia. Ricordo che la Svizzera esordirà in questo torneo sabato alle 21 contro il Qatar a San Francisco.

0: tuo viso sorridente. Your smiling face era James Taylor. Buonasera, buonasera a tutti voi. Noi siamo quelli che fanno tardi e siamo insieme fino alla mezzanotte.
1: Pensavo alludessi a me.
0: Perché?
1: Con la storia del tuo sorriso.
0: Ah, del sorriso.
1: Invece vedrai che vedi bene che io non sorrido affatto stasera, perché abbiamo una serata ricca, impegnativa, concorrenziale rispetto
0: alla
1: ovviamente
0: televisione,
1: perché
0: e grandi
1: molti
0: schermi disseminati per tutto il cantone.
1: Sì, ma noi sfruttiamo ovviamente la pill che deriva dal fatto di avere degli ascoltatori che magari non si interessano di calcio, sì. Ma state tranquilli, anche se non vi interessate di calcio, vi racconteremo comunque cose che hanno a che fare con il calcio, ma cercheremo di farlo in modo così un po' aneddotico, perché non possiamo fingere che non stia succedendo niente. Quindi per i più, diciamo, disattenti, ricordiamo che è in corso la prima partita della fase finale della Coppa del Mondo di Calcio 2026, che si gioca in Canada, Stati Uniti e Messico. La prima partita questa sera allo stadio Azteca di Città del Messico,
0: su cui ci sono delle cose da raccontare,
1: sul quale ci sono delle cose interessanti da raccontare, vede di fronte i padroni di casa del Messico contro il Sudafrica. E tu, Marco, mi hai appena aggiornato,
0: sì,
1: sembra che ci sia il Messico in vantaggio.
0: Il primo gol del Mondiale, sì.
1: Quindi vi parleremo un po' di questi luoghi che sono ricchi di storia, perché poi abbiamo anche l'occasione, per una strana coincidenza, di parlare di un altro luogo che è ricco di storia e di cui invece si è parlato molto ieri in occasione della visita di Papa Leone XIV in Spagna. E possono sembrare antitetici come pensieri e come luoghi, ma in realtà forse qualcosa un po' li accomuna.
0: Sì.
1: E quindi, insomma, di questo e di altro vi parleremo, anche perché poi abbiamo ovviamente anche dei riferimenti musicali dai quali giustamente Marco non prescinde, visto che qui è anche la musica che ci accompagna e vi accompagna. Insomma, se siete curiosi di sapere che cosa vi racconteremo, non avete che restare sintonizzati su Rete 1. Potete anche seguire la partita con il video e il volume abbassato e ascoltare noi. Non vi faremo la cronaca, però intanto vi racconteremo un po' di storie.
0: Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi. Di nuovo buona serata a tutti voi.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: beach is divine.
1: And I love the Yankees.
0: Jeter's just fine.

0: The lady is a tramp. La signora è una vagabonda, non nel vero senso della parola, ma perché è una signora che si rifiuta di seguire certe convenzioni, diciamo, dell'alta società. Quindi, ad esempio, ha troppa fame per aspettare le cene di gala delle 8 di sera, va a teatro ma arriva sempre puntuale, non in ritardo per farsi notare, non sopporta i pettegolezzi, insomma è una signora libera. Fra le tante versioni, questa è forse una delle ultime in ordine cronologico, che vedeva insieme Tony Bennett e Lady Gaga.
1: Un Tony Bennett che ricorda quasi un Frank Sinatra.
0: Eh sì,
1: come stile musicale.
0: È stato l'ultimo, tra l'altro la canzone è stata cantata anche da Frank Sinatra. Tony Bennett è stato considerato l'ultimo vero crooner americano.
1: Sì, siamo nostalgici, irrimediabilmente nostalgici quando pensiamo ai fatti attuali e contemporanei. Sto pensando con un brivido nella schiena che in fondo questa sera si vorrebbe anche celebrare un po' la concordia legata a grandi manifestazioni sportive di portata globale, come può essere la Coppa del Mondo di calcio, che inizia proprio questa sera e che purtroppo vede coinvolto come uno dei paesi ospitanti anche gli Stati Uniti d'America, che oggi hanno ripreso a bombardare in Iran. E mi stride questa cosa, perché neanche da immaginare di invocare una sorta di tregua olimpica, come peraltro è stato fatto anche nel recente passato, ma è servito a ben poco, anche durante le Olimpiadi invernali, peraltro. Però ecco, pensare che poi, tra l'altro, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, Canada e Messico partecipa anche l'Iran, e pensare che l'Iran giochi delle partite di calcio in un paese che nello stesso tempo è pronto a bombardarlo, suona veramente stridente, come qualcosa, sì, qualcosa di stridente. Allora, a che cosa ci possiamo aggrappare per non vedere questo stridore? Lo facciamo spesso anche evocando una maggiore letizia attraverso la musica, ed è vero che manifestazioni di portata globale, come può essere un campionato nel mondo di calcio, non può esimersi, nonostante le polemiche legate all'organizzazione, al prezzo dei biglietti e tutto quanto ne consegue, ma non può esimersi dal dedicare un momento anche allo spettacolo vero e proprio. Una breve cerimonia, diciamo, di inaugurazione che si è svolta un'ora prima dell'inizio della partita, e c'erano ospiti, artisti, ammetto che gran parte dei loro nomi mi è risultata abbastanza ignota, però ho capito che si voleva dare comunque un tocco abbastanza moderno, contemporaneo.
0: E c'era anche Andrea Bocelli, comunque, tra gli altri.
1: Sì, questo mi è abbastanza noto. E c'è da dire che Bocelli c'è sempre. Sì. Se non altro, Bocelli c'è sempre.
0: Olimpiadi,
1: c'è sempre.
0: Mondiale di calcio.
1: È un valore sicuro. Prezzemolo,
0: come si dice.
1: È un valore sicuro.
0: E, visto che i mondiali si svolgono in Messico, in Canada e negli Stati Uniti, ci saranno 3 cerimonie.
1: Ecco.
0: Quella di questa sera e 2 invece sono previste per la giornata di domani. Sempre alle 19:30 da Toronto, prima dell'incontro Canada-Bosnia e Erzegovina, e tra gli ospiti alcune star canadesi della musica come Michael Bublé e Alanis Morissette.
1: Bello, il dono dell'ubiquità, no? Puoi scegliere che tocco dare, se vuoi dare un tocco più latinoamericano, perché c'è comunque il Messico, glielo vuoi dare più americano, vero, puro e duro, perché siamo negli Stati Uniti, oppure con inflessioni più canadesi, pensando al Canada. Ma diciamo che a unificare il tutto c'è anche un brano che rappresenta...
0: Sì, fammi ricordare che c'è anche una seconda cerimonia, sempre nella giornata di domani,
1: sì,
0: all'1:30.
1: 1:30 di nostra?
0: Allora, all'1:30, venerdì... quindi prima, all'1:30 di notte, quindi... Questa notte, se ho capito bene, prima dell'incontro Stati Uniti-Paraguay, e ospite principale è la star della musica statunitense da qualche anno a questa parte, Katy Perry.
1: Ah, io adesso mi sto già perdendo con il ruolino delle partite, perché stavo guardando, aveva qualcosa che era relativo al gruppo A, quindi il primo gruppo. Questa sera c'è, appunto, adesso si sta giocando Messico-Sudafrica, e poi alle 4 4 del mattino ci sarà la partita Corea del Sud, Repubblica Ceca, ma è la seconda partita di quel gruppo, quindi non necessariamente in ordine cronologico. Vi facciamo i nostri migliori auguri se volete seguire le partite, perché effettivamente o si sta svegli a lungo durante la notte o le si rivede magari in differita nel corso della giornata. Però insomma, questo è anche il problema di avere i mondiali quando hai dei fusi orari molto, molto diversi.
0: Certo.
1: Ma la sto facendo lunga per arrivare però.
0: Beh, la stella della serata di questa sera della cerimonia di apertura delle 19:30 da Città del Messico era Shakira, la regina della musica latina da parecchio tempo a questa parte. Lei è colombiana.
1: Ed è vero che se c'è sempre Bocelli c'è sempre anche Shakira.
0: Sì, perché per la quarta volta canta la canzone ufficiale dei mondiali di calcio. È la sua quarta esperienza in questo senso. Con lei c'è Burna Boy, artista nigeriano, e la canzone si intitola Dai Dai, proprio come se è un titolo italiano fondamentalmente.
1: Scusa, c'è una spiegazione del perché è stato scelto il titolo proprio in italiano?
0: È come un incitamento, ed è una canzone che incita così all'unità e ad abbattere in qualche modo le differenze. C'è anche uno scopo benefico, perché i proventi delle royalties sono devolute alla FIFA Global Citizen Education Fund, che è una iniziativa filantropica lanciata dalla FIFA e dalla Global Citizen per dare la possibilità di istruzione di qualità e l'accesso allo sport ai bambini che vivono nelle comunità svantaggiate, questo a livello globale. La canzone è stata incisa in inglese, spagnolo, italiano, francese e giapponese, e tra gli autori c'è anche Ed Sheeran. Shakira e Burna Boy, Dai Dai.

Dai Dai, la canzone ufficiale dei Mondiali di Calcio 2026, Shakira e Burna Boy. Dicevo che c'è anche un sfondo benefico perché le royalties sono devolute al FIFA Global Citizen Education Fund.

0: paese. Beh, insomma, c'è comunque una sorta di cosmopolitismo musicale, così come c'è cosmopolitismo storicamente, diciamo, molto ampio, riferito a grandi stelle del calcio, e non poteva essere diversamente, perché si citano grandi protagonisti del calcio di tutti i tempi.
1: Sembrano quasi messi in ordine di importanza, vero?
0: Ci si potrebbe discutere sopra, però effettivamente, se mettete nella stessa risma Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo e il Pibe, che è ovviamente Maradona,
1: appunto.
0: Quindi
1: hai citato due volte.
0: Il Pibe potrebbe anche essere qualcun altro in realtà. Poi c'è Iniesta, c'è Beckham, Kakà, Messi, Mbappé, Salah, e poi le località storiche, i paesi storici del calcio mondiale: Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia e via enumerando. Quindi c'è una volontà proprio, verrebbe da dire, cosmopolita, in perfetto stile FIFA, nonostante le polemiche, appunto, che accompagnano l'organizzazione di questi mondiali, che peraltro stanno diventando delle kermesse talmente vaste, anche per estensione, perché immaginare, già avevamo avuto esperienze di mondiali organizzati in due paesi, no? Come il mondiale del 2002, mi pare, in Corea e Giappone,
1: sì.
0: E insomma, l'idea di allargare i confini geografici, questa volta però siamo su un intero, diciamo che sono i mondiali continentali del Nord America, perché Canada, Stati Uniti e Messico sono i tre paesi più importanti dell'America del Nord, e quindi ovviamente c'è una dimensione e una dispersione notevole. Però nonostante, appunto, il desiderio di onnicomprensivo, verrebbe da dire, nel testo della canzone di Shakira e del suo accompagnatore, che è, abbiamo detto,
1: Burna Boy,
0: non si può prescindere dal fatto che la cerimonia di apertura e la prima partita sia giocata in uno degli stadi più importanti della storia del calcio, che è lo stadio Azteca, denominato anche Mexico City Stadium, o, lo avrete visto forse dalle immagini e dalle fotografie, anche Estadio Banorte, dal nome dello sponsor che, insomma, cinge gli anelli giganteschi di questo stadio. Uno degli stadi più grandi del mondo, può contenere qualcosa come 87.500 posti a sedere. È uno stadio immenso, ma quello che ha di particolare lo stadio Azteca,
1: aumentati tra l'altro con i lavori che sono durati 2 anni.
0: Sì, perché poi è uno stadio che è stato costruito già nel 1966, siamo all'epoca dei mondiali in Inghilterra. Ma quello che ha di particolare lo stadio Azteca è che è un vero e proprio monumento del calcio, perché è la terza volta che ospita la partita inaugurale di una fase finale della Coppa del Mondo di calcio, perché era già successo nel 1970 e nel 1986. È l'unico stadio al mondo in cui la partita di questa sera sarà la 20ª partita valida per una Coppa del Mondo. In nessun altro stadio sono tenute così tante partite in una fase finale dei mondiali di calcio. Ed è uno stadio che rappresenta davvero un monumento storico anche nella storia del calcio, perché addirittura su una delle entrate è stata messa una targa per ricordare che è lo stadio nel quale si sarebbe tenuta, anzi ormai è acclarato dalle classifiche che sono state, diciamo, stilate negli anni, si sarebbe tenuta la famosa partita del secolo. Dopo vi parleremo del gol del secolo,
1: anche,
0: perché
1: entrambi.
0: Anche qui sono cose interessanti. Ma la famosa partita del secolo, c'è tanto di targa commemorativa, di cui potete trovare facilmente una fotografia, che dice chiaramente: el Estadio Azteca rinde homage a la selección de Italia 4 y Alemania 3, protagonistas en el Mundial 2022.

0: del 1970 del Partito del Siglo. La partita del secolo, che è la semifinale dei mondiali del 1970, storica partita tra Italia e Germania, finita 4-3 ai supplementari, una partita infinita, partita che è diventata così iconica da aver ispirato anche citazioni cinematografiche e addirittura un film che si svolge proprio durante la partita Italia-Germania. All'Italia questa vittoria mal incolse, perché poi in finale incontrarono un Brasile irresistibile e persero la finale 4-1, ed era il Brasile di un certo Pelé. Teniamo conto che oltretutto Città del Messico, lo Stadio Azteca, è uno degli stadi, diciamo, monumentali più alti, più elevati al mondo, perché siamo a oltre 2000 metri di quota, e sappiamo che Messico, la Città del Messico, è città incredibile per vastità, perché la cintura, diciamo, urbana ingloba qualcosa come 20 milioni di abitanti. È stata sede di Olimpiadi, ricordiamo le Olimpiadi del 1968 che abbiamo citato qualche sera fa, sede di mondiali di calcio, stadi giganteschi, lo Stadio Azteca, che era stato tra l'altro costruito proprio in vista delle Olimpiadi del 1968. Le condizioni fisico-geografiche di Città del Messico fanno sì che a quella quota la rarefazione dell'aria può giocare anche brutti scherzi agli atleti.
1: E infatti me lo sono chiesto in questi giorni.
0: Perché ovviamente nel caso della famosa semifinale e finale del 1970, ovviamente i giocatori italiani uscirono spossati dopo il confronto con la Germania e si presentarono ovviamente alla finale contro il Brasile, con i brasiliani più abituati a climi, diciamo, latinoamericani, americani,
1: impegnativi,
0: sì, e poi avevano riposato di più. Insomma, a 2000 metri, ecco, giocare una partita di calcio a quei ritmi ti può sfiancare. Poi ci sono state invece polemiche durante le Olimpiadi, perché si disse che la rarefazione dell'aria favoriva l'ottenimento di certi risultati, perché c'era meno attrito. Il famoso salto in lungo di Bob Beamon, 8,90, record del mondo di salto in lungo, che poi è resistito per più di 30 anni, qualcuno si disse...
1: Sempre lì.
0: Sì, adesso non so se era lo Stadio Azteca, lo Stadio Olimpico, comunque in ogni caso era Città del Messico, dove appunto le condizioni meteorologiche, climatologiche sono molto particolari. La cosa interessante, anzi abbastanza inquietante, tra l'altro trovate un po' di storia legata a questo gigantesco stadio Azteca, che tra l'altro il nome è anche un omaggio a una civiltà. Quindi il fatto che il Messico ricordi la civiltà azteca attraverso uno dei suoi simboli calcistici mondiali, sì, mi sembra qualcosa da sottolineare. Ma direi che un altro aspetto che mi ha colpito, e di questo trovate appunto, perché noi come RSI abbiamo degli inviati sul posto che seguono anche l'aggiornamento online, e qui allora il discorso diventa interessante al di fuori del calcio, è che il nostro inviato in questo caso è Diego Medolago, ha ricordato in un articolo dal titolo Stadio Azteca pronto a scrivere una nuova pagina di storia che il terreno sotto lo stadio sta cedendo. Si calcola circa 1,5 centimetri al mese, al punto che la NASA sta cercando di monitorare. È una storia che vi racconto magari dopo, perché ci dice qualcosa dell'impatto che eventi come questi, che manifestazioni come queste possano avere su una città che è già fragilizzata da condizioni, diciamo, oggettive che la rendono, insomma, una città delicata, per usare un eufemismo.
1: Intanto pochi secondi fa il Messico ha segnato il secondo gol. Quindi
0: si avvia probabilmente a vincere la prima partita.
1: Era il 70esimo.
0: Se così fosse,
1: ancora tempo, però.
0: Se così fosse, onore al merito, sono in fondo i padroni di casa, quindi giusto magari che possano festeggiare, certo, con una vittoria la prima partita.

0: c'è chi dice no, Vasco Rossi non ha certo bisogno di presentazioni. Fino a tardi qui sulla Rete 1 alle 22:46. Al microfono Marco Trovesi che sta parlando in questo istante, di fronte a me c'è Nicola Colotti, ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp 076 321 1113. Un saluto a Paolo che sta ritornando dal mare, ti abbiamo invidiato, così per usare un eufemismo, e guidando verso casa ci ascolta anche questa sera.
1: No, senza eufemismo, l'abbiamo invidiato, l'abbiamo proprio, ammettiamo il nostro bassissimo sentimento di invidia. Sperando soprattutto che non abbia incontrato una meteorologia così inclemente come quella che abbiamo vissuto invece noi nelle ultime ore.
0: Salutiamo anche Irma, Mary Luce, che dire, grazie di cuore per le bellissime parole, ancora
1: sì, e soprattutto per le sfide cinematografiche che ci ha posto, ma confessiamo che abbiamo delle difficoltà ad essere un'enciclopedia del cinema, però sono sempre spunti interessanti e quando abbiamo l'occasione ovviamente facciamo anche un po' di excursus sul cinema d'antan, perché poi parlare di cinema contemporaneo e attuale non è compito nostro,
0: certo.
1: Ma fare qualche citazione ricordando vecchi film è sempre una bella sensazione anche nostalgica.
0: Un saluto anche a Ore, un po' delusa dal fatto che Alanis Morissette per la cerimonia di apertura di Toronto di domani canterà l'inno canadese non una delle sue canzoni. E Elena, penso fosse d'accordo con me su Bocelli, che è un po' come il prezzemolo.
1: Allora va detto noblesse oblige, se ti invitano a una cerimonia di inaugurazione di una manifestazione di portata globale e ti chiedono di cantare l'inno, in questo caso di uno dei paesi ospitanti, non puoi dire di no, e in fondo rimane pur sempre una consacrazione, entrerai negli annali della storia.
0: E infine anche Corinne, che diceva che ti sei dimenticato di citare Zinedine Zidane.
1: In realtà forse sono dimenticati loro di citarlo. Adesso io il testo della canzone, ammetto, l'ho guardato un po' velocemente, ma certamente ci sono grandi giocatori.
0: Sì.
1: Faccio notare che quando ero ragazzino io raccoglievo le figurine dei mondiali di calcio. C'era nelle prime pagine la lista dedicata ai grandi giocatori che hanno fatto la storia dei mondiali. Tra questi c'era un certo Jules Fontaine, che deteneva all'epoca il record del numero di gol segnati in un mondiale. Poi sono stati superati da accadimenti successivi, ma
0: invece
1: nel nostro immaginario ancora di ragazzini, adolescenti, il nome di Jules Fontaine, giocatore francese, restava comunque tra i grandi nomi dell'empireo del calcio. Ma sui grandi del calcio ci vediamo magari dopo, perché volevamo raccontare qualche episodio.
0: Di Zidane è rimasta famosa la testata.
1: Sì, ecco, non l'avrei ricordata se non fosse stato necessario, perché poi è diventato un meme persino fastidioso, francamente, perché tutte le volte che vedo questa scena mi dico, va bene, ok, l'abbiamo capita.
0: Ricorre ancora?
1: Ma sì, è un meme presente sui social, anzi credo che è diventato uno di quei gif che si possono mandare.
0: Addirittura?
1: Ma certo, perché quella rimane una scena che tutti ricordano, dà una testata a Materazzi, no, era Materazzi.
0: Non mi ricordo.
1: E lo butta per terra, vabbè, insomma sono due colossi che si scontrano, è una brutta scena comunque, la si voglia vedere, e quindi ne faccio a meno di ricordarla. No, vorrei venire invece a una riflessione un po' più seria, perché io capisco che quando comincia una manifestazione come il campionato del mondo di calcio, che poi in realtà è la coppa del mondo, la fase finale dei campionati del mondo di calcio, la coppa del mondo di calcio, c'è chi dice non se ne può più, io non voglio sentir parlare tutti i giorni di calcio, ed è vero, fino al 19 di luglio o giù di lì vi dovrete fare un po' la scorpacciata anche controvoglia, ma resta il fatto che una manifestazione sportiva come questa, assieme ovviamente ai giochi olimpici, rappresenta comunque una sorta di manifestazione globale, che diventa però anche occasione per fare riflessioni di natura culturale, sociologica, politica e, verrebbe da dire, mi ricollego a quello che dicevo prima di Città del Messico, persino geografico-ecologica o ecologiche, se le riflessioni sono più d'una, perché non si può prescindere dal fatto che il calcio è comunque uno sport condiviso a livello mondiale, che ha ispirato anche scrittori, anche filosofi che si sono interrogati sul calcio come interpretazione, come fatto umano, ecco, come fatto di, cioè, chi lo definisce in fondo lo sport più perfetto del mondo, perché implica comunque che ci sia collaborazione, chi dice che la collaborazione della squadra di calcio è comunque un fatto antropologico, e poi
0: l'importanza aggregativa per il pubblico.
1: Certo, supera ovviamente da questo punto di vista gli sport individuali. È vero, il tennis è uno sport bellissimo, elegantissimo, ma è, diciamo, l'individuo contro l'altro individuo, non c'è questa sorta di condivisione che invece nel calcio emerge, così come in altri sport di squadra. Poi qualcuno dice la palla è rotonda ed è la forma perfetta e rappresenta in fondo qualcosa di cosmico. Adesso non farò queste elucubrazioni, torno invece a quello che dicevo dello stadio Azteca di Città del Messico, che effettivamente ho verificato è oggetto di analisi e studi e confronti, diciamo, scientifici anche da parte dell'ente spaziale americano, la NASA, che avendo lanciato già un po' di tempo fa una missione spaziale denominata NISAR, che significa NASA ISRO Synthetic Aperture Radar, serve per monitorare a livello globale lo sprofondamento della superficie di alcune zone che vengono monitorate, per evitare che si aprano delle voragini, che ci siano dei crolli, che si possano vedere gli effetti, per esempio, di scosse sismiche.
0: Questo globalmente.
1: Questo, diciamo, è un sistema di analisi che può essere declinato praticamente in ogni zona dove si renda necessario, sì, sfruttando la tecnologia radar. Ma quello che appunto è apparso come importante ed è stato realizzato anche in queste ultime settimane è stato di puntare gli strumenti di questo satellite della NASA proprio su Città del Messico, per verificare se effettivamente l'area dove sorge lo stadio Azteca sta effettivamente sprofondando. E si spera ovviamente che non succeda nulla, che non ci siano cedimenti, crolli. Tra l'altro pare che c'è gente che si porta via pezzi dello stadio quando lo va, perché sì, perché è diventato lo stadio talmente monumentale in tutti i sensi che a volte qualcuno stacca dei pezzi e se li porta a casa come ricordo. Ma quello che però è, al di là, diciamo, dell'aneddotica, è importante è ricordare che Città del Messico, essendo una città così impattante dal punto di vista geoantropologico, è una città che vive appunto su dei vuoti causati dall'eccessivo sfruttamento delle falde freatiche, per cui si continua a tirar fuori acqua, le falde non fanno in tempo a riempirsi e quindi si creano dei vuoti in cui questa città, dicevo, di 20 milioni più o meno di abitanti, soffre improvvisi cedimenti, e ci sono casi abbastanza eclatanti. Ricordo che nel 1986, durante i mondiali dell'86, ci fu un'improvvisa mini alluvione nella città che aveva colpito una zona della città, e c'erano addirittura dei sottopassaggi completamente allagati, con persone che persero la vita annegando sotto queste intemperie, perché si aprivano questi vuoti, un po' come succede a Napoli con il bradisismo, sì, no? Ecco. Però voi immaginate una città di questa enormità, con uno stadio di questa enormità, abbiamo detto 85.000 spettatori, un anello, un campo lungo 106 metri, un anello enorme.
0: Quindi lo riempite di
1: allora, con se cercate di monitorare persone, quello che succede sotto, forse diciamo è prudente, per evitare che possa capitare, non capiterà, ma che non ci siano dei cedimenti che potrebbero diventare, diciamo, potenzialmente pericolosi. Ecco, avere questa percezione, cioè che questi fatti sportivi globali che coinvolgono decine, centinaia, milioni, miliardi di persone, possono avere anche riferimenti legati ad altri ambiti completamente distanti, ci dice qualcosa su quanto può impattare un fatto come la Coppa del Mondo di calcio anche su un manufatto, diciamo, architettonico così importante come lo stadio Azteca, Città del Messico.
0: Ci scrive anche Ciro: Adesso leggiamo.
1: Ma com'è che sprofonda? Sì, effettivamente è un po' come Napoli. Vabbè, a Napoli ci sono altri fenomeni, diciamo, geologici, però il fatto che quando noi sfruttiamo il sottosuolo in maniera eccessiva, quel sottosuolo può diventare effettivamente un problema per chi ci sta sopra.
0: Si avvicina il notiziario delle 23, vedo che siamo sempre sul 2-0 tra Messico e Sudafrica.

0: Rete 1.
1: Le 23. In studio Federico Talarico. Con l'Iran è stato trovato un ottimo accordo che sarà firmato a breve, forse già nel weekend in Europa, dal vicepresidente J.D. Vance. Lo ha detto Donald Trump nello studio ovale, precisando che l'intesa porterebbe a un'immediata riapertura dello stretto di Hormuz e alla rinuncia iraniana all'arma atomica. La situazione resta ambigua. L'agenzia di stampa Fars aveva scritto un'ora fa che l'Iran non aveva trovato alcun accordo. Ora spiega invece che, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità di approvazione dai più alti organi del regime sono elevate. Dalle Camere federali, il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta di conciliazione sul finanziamento della 13ª AVS. La proposta combina sia un aumento delle deduzioni salariali di 0,2 punti, sia un aumento dell'IVA di 0,4 punti, che salirà quindi all'8,5%. Il Consiglio nazionale, che sul tema si pronuncerà mercoledì, ha invece sempre difeso la variante basata sul solo aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Le persone sovraindebitate potranno ottenere una seconda opportunità. Il Parlamento ha approvato una riforma che permetterà, a determinate condizioni, lo stralcio dei debiti dopo 3 anni. Via libera anche a un futuro registro nazionale delle esecuzioni. Slitta la decisione sulla modalità di voto per i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea. Il Consiglio degli Stati ha rinviato il dossier alla commissione competente, che dovrà approfondire la questione del referendum. Sul tavolo restano diverse opzioni, dal referendum facoltativo sostenuto dal Consiglio federale a una votazione che richiede anche la maggioranza dei cantoni. In Ticino, Lugano Marittima mette al bando bottiglie, lattine e bevande portate da casa o comunque dall'esterno della manifestazione. La città ha infatti annunciato oggi tramite comunicato un rafforzamento delle misure di sicurezza nell'area dell'evento, vietando anche tutti gli oggetti classificati come armi. Si potranno consumare esclusivamente bevande acquistate presso gli esercenti di Lugano Marittima. La violazione di queste disposizioni può comportare la confisca degli oggetti e l'allontanamento dall'evento. Il parcheggio di via Ghiringhelli a Bellinzona, riservato attualmente ai deputati del Gran Consiglio, diventerà un'area verde, spostando i parcheggi in via Tatti. La decisione non è stata presa di buon grado dai Gran Consiglieri, che hanno protestato con una mozione, non firmata da PS, Verdi e MPS. La mozione lamenta un allungamento del percorso per un totale di 15 minuti. Il gruppo Sciopero per il Clima ha cronometrato il percorso, constatando un aumento di soli 3 minuti e 40 secondi, e ha richiesto così di ritirare la mozione per dare un segnale contro i cambiamenti climatici. Le previsioni del tempo: domani a sud tempo prevalentemente soleggiato con qualche annuvolamento in media alta quota, soprattutto al mattino. Al nord inizialmente tempo nuvoloso con qualche goccia di pioggia in Svizzera orientale. In giornata passaggio a un tempo abbastanza soleggiato.
0: Lo sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto con un inno alla musica latina e Shakira protagonista come nel 2010 della canzone ufficiale. Il Mondiale 2026 si è aperto stasera a Città del Messico, partita inaugurale che si sta ancora disputando allo stadio Azteca, con i padroni di casa del Messico in vantaggio 2-0 sul Sudafrica, partita che è terminata in questo momento. Dunque vittoria 2-0 del Messico sul Sudafrica, con una prima rete e di questa edizione della Coppa del Mondo arrivata dopo 9 minuti di gioco grazie a Quiñones, padrone di casa, che nello stadio appunto mitico Azteca di Città del Messico hanno poi raddoppiato nella ripresa grazie a Jiménez. Nello stesso girone, alle 4 di domattina, la Corea del Sud affronterà la Cechia. Domani alle 21 sarà poi la volta di Canada, Bosnia e Erzegovina, sfida del gruppo B, quello della Svizzera, che dalla sua sarà in campo sabato a San Francisco contro il Qatar.
0: Rete 1.

si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: 25 anni fa, giusti giusti, Raff cantava Infinito, mentre il 16 di luglio prenderà il via la sua tournée estiva chiamata Infinito Estate 2026.
1: A pochi giorni dalla finale dei mondiali di calcio.
0: Che sarà il 19.
1: Mi pare.
0: Sì, sì. Mi sembra. Lui è Niccolò Colotti, io sono Marco Trovesi, questa è la Rete 1 e state ascoltando fino a tardi. Vi accompagniamo fino al nuovo giorno.
1: Allora, sopportateci in queste digressioni sul calcio, un po' perché oggi è la giornata di apertura dei mondiali, poi promettiamo che cercheremo di diluire, però come dicevo prima il calcio è un fatto anche sociale, culturale, storico e quindi non rappresenta soltanto il semplice ruolino di marcia delle partite, i risultati. Vabbè, nel frattempo abbiamo visto che già la prima partita si è conclusa con la vittoria del Messico per 2-0. Adesso il prossimo appuntamento credo che è alle 4 del mattino,
0: sì.
1: Per chi volesse, diciamo, seguire
0: Corea, adesso non ricordo l'incontro.
1: Però siccome rendevamo omaggio, perché la scelta di parlare dello stadio Azteca, che è appunto il luogo nel quale è cominciato questa grande kermesse calcistica, è un luogo storico legato al calcio, è un monumento anche non soltanto per gli appassionati di questo dello sport con la palla rotonda, ma è anche chi visita le città, le grandi città, a volte va anche a visitare i grandi impianti sportivi, alcuni di questi sono storicamente diciamo quasi imprescindibili. Ma l'idea ci è venuta anche perché per una strana coincidenza proprio ieri la presenza di Papa Leone XIV a Barcellona per la consacrazione di questa gigantesca torre che dovrebbe concludere la immensa e interminabile fabbrica della Basilica della Sagrada Famiglia ci ha fatto un po' pensare che si poteva mettere insieme il sacro e il profano da un certo punto di vista, così come per chi visita Barcellona la Sagrada Famiglia è quasi imprescindibile, verrebbe da dire che chi va a Città del Messico dovrebbe almeno andare una volta a vedere lo stadio Azteca, perché ricordavo, è insignito di questa targa che ricorda la famosa partita tra Italia e Germania nel 1970, finita 4-3, definita la partita del secolo, che ha ispirato il cinema e anche la scrittura e insomma nell'immaginario collettivo, anche se è una brutta espressione, rimane scolpita questa partita.
0: Ma
1: così
0: anche,
1: come rimane scolpito, rimangono scolpiti altri due gol celebri segnati allo stadio Azteca, e qui non bisogna risalire al 1970, ma bisogna risalire un po' meno indietro al giugno del 1976, quando il grande, indimenticabile Diego Armando Maradona 1986, cosa ho detto?
0: 76.
1: Vabbè, ormai sarà la stanchezza. Siamo al 22 giugno 1986, Diego Armando Maradona compie due prodezze che sono rimaste, diciamo, scolpite nella storia del calcio. La prima contro l'Inghilterra, siamo ai quarti di finale del mondiale che poi l'Argentina vincerà in finale. E Maradona, giocatore estroso e imprevedibile, riesce in una prima occasione ad anticipare il portiere inglese che cercava di ostacolare Maradona che stava per colpire la palla di testa, e si chiamava Peter Shilton, il portiere della nazionale inglese, che era alto 1,84 m, mentre Maradona era alto 1,66 m, però aveva comunque un'elevazione notevole, e Shilton sta effettivamente per respingere il pallone con il pugno, e Maradona lo anticipa in elevazione e alza il braccio e devia il pallone. C'è la fotografia che immortala il momento preciso, anticipando il portiere Shilton, la palla va in rete e il gol viene convalidato perché l'arbitro, che non so di quale paese esotico fosse, non c'era il VAR, non ha visto che era un evidente fallo di mano.
0: Questo comunque dopo un'azione in cui ha dribblato.
1: No, l'azione in cui ha dribblato è il secondo gol. Pochi minuti dopo, Maradona Allora, questo gol è entrato nella storia come il gol della mano de Dios, cioè della mano di Dio, così denominato dallo stesso Maradona. Dopo spiegherò perché. Mm-hmm. Pochi minuti dopo Maradona si ripete, come Paganini direi, al contrario, perché sul passaggio a centrocampo di un compagno di squadra prende la palla e inizia una corsa di 60 metri in 10 secondi in cui praticamente fa fuori, scarta quattro giocatori della nazionale inglese e arriva davanti al portiere, anticipa il portiere, riesce praticamente a buttare la palla in rete col piede, rischia di inciampare proprio sull'ultimo colpo che deve dare, riesce a mantenere l'equilibrio data la sua altezza, essendo brevilineo,
0: baricentro basso
1: non cade, non perde l'equilibrio, segna questo gol e tutti i commentatori in quel momento praticamente urlano al gesto atletico più straordinario mai visto in un campionato del mondo di calcio, al punto da essere poi denominato gol del siglo, perché tutti lo hanno classificato come uno dei migliori, forse il migliore, il più straordinario gesto atletico compiuto da un giocatore per segnare un gol in una fase finale dei mondiali. Nel 2020, in un'intervista al Guardian, il portiere Shilton disse che il primo gol era ovviamente un gol fasullo che avrebbe dovuto essere annullato, ma gli inglesi ne subirono un tale shock per il fatto che invece il gol fosse convalidato, questo spezzò loro le gambe e quindi probabilmente il secondo gol, il gol del siglo, fu facilitato dal fatto che gli inglesi
0: avevano perso un po' di entusiasmo.
1: Ma resta il fatto che comunque quel gol rimane comunque
0: nella storia.
1: Ora, raccontano le cronache che dopo la partita alcuni giocatori, tre o quattro giocatori della nazionale inglese e lo stesso Maradona vennero estratti a sorte per il controllo antidoping e durante l'attesa per compiere l'atto che serve per il controllo antidoping, i tre giocatori o quattro della nazionale inglese, che erano arrabbiatissimi, Shilton ha mantenuto l'astio nei confronti di Maradona fino all'ultimo giorno in cui ha giocato a calcio, non l'avrebbe neanche mai invitato alla sua ultima partita come giocatore di calcio, al che Maradona avrebbe risposto: beh, sai che danno partecipare all'ultima partita di un portiere. Sapeva essere cattivello a modo suo Maradona quando voleva, ma dopo questa partita si ritrovano a questo controllo antidoping e i tre giocatori inglesi chiedono a Maradona: ma Diego, adesso diccelo, come l'hai segnato quel gol, con la mano? E lui pare che abbia risposto: un poco con la cabeza, un poco con la mano de Dios. E quindi l'ha data lui la definizione del gol con la mano de Dios, perché effettivamente Maradona dice poi: io in quel momento, tra l'altro ricordiamo il 1986, non è che corresse proprio buon sangue tra Argentina e Inghilterra, Gran Bretagna,
0: Falkland,
1: perché c'era stata la guerra delle Falkland, quindi Maradona sentì quel gesto quasi appunto voluto dalla provvidenza per segnare una sorta di riscatto dell'Argentina. Resta il fatto che quel gol, e con la mano e il gol del siglo, rimangono impressi nella storia dello stadio Azteca di Città del Messico e fanno parte dell'iconografia e dell'iconologia dei campionati del mondo di calcio. Dopo vi racconto qualcos'altro, ma lì cambiamo stadio, cambiamo storia, c'è un riferimento,
0: cambiamo stato
1: e anche epoca, ma con un riferimento che poi alla musica, alla quale poi tu ovviamente coglierai il cenno e prenderà il testimone.
0: 22 minuti dopo le 23, fino a tardi, Rete 1.

0: Kenny Rogers e Dolly Parton, due icone della musica pop country americana, li abbiamo ascoltati con Islands in the Stream.
1: Allora, siccome siamo appunto ancora sul filo delle rievocazioni, adesso riprendo con una citazione che forse a Marco farà venire qualche idea. Testualmente, solo tre persone sono riuscite a zittire il Maracanã: Frank Sinatra, Papa Giovanni Paolo II e io. Allora, stiamo parlando di uno degli stadi più importanti della storia del calcio, il Maracanã, lo stadio di Rio de Janeiro, lo stadio del Brasile, lo stadio che ha annoverato probabilmente una delle più importanti partite di calcio della storia dei mondiali, con il maggior numero di spettatori presenti, perché ce n'erano qualcosa come più di 200.000. Chi è quel io della frase? Solo tre persone sono riuscite a zittire il Maracanã: Frank Sinatra, Papa Giovanni Paolo II e io. Lui è Alcides Edgardo Ghigia.
0: E chi è costui?
1: E costui è l'uomo, era un calciatore uruguaiano, naturalizzato italiano, che giocava come ala, che è stato campione del mondo con la nazionale uruguaiana nel 1950. È soprattutto l'uomo che segnò il gol della vittoria nella finale dei mondiali del 1950, che si svolgevano in Brasile e che tutti davano per scontato sarebbero stati vinti dal Brasile.
0: Certo.
1: Al punto che alla vigilia della finale i giornali brasiliani uscivano con titoli: domani il Brasile sarà campione del mondo. Vennero regalati degli orologi d'oro ai giocatori alla vigilia della partita,
0: già in anticipo. Quello probabilmente è stato un errore.
1: Furono molti gli errori. Addirittura si disse, raccontavano i vecchi giornalisti che ricordano questi episodi, che addirittura erano pronte 11-12 Rolls Royce fuori del Maracanã per portare in trionfo i giocatori che avrebbero per forza dovuto vincere quel mondiale. E invece l'Uruguay giocò un brutto tiro ai brasiliani e vinsero la partita per 2-1, celebrando quello che ancora oggi storicamente viene denominato come il Maracanazo, che è il termine che appunto identifica questa inattesa sconfitta nel luglio del 1950 contro l'Uruguay nello stadio che era stato creato apposta per celebrare la grandezza del Brasile. Brasile che poi si rifarà ovviamente in successive edizioni dei mondiali. Ma la sconfitta di quel 1950, che è ancora presente nell'immaginario dei brasiliani, perché i brasiliani non hanno mai vinto il mondiale in casa, per loro è una sorta di maledizione.
0: Sarà stato lutto nazionale.
1: Non solo fu lutto nazionale, ma provocò addirittura dei suicidi, perché c'erano persone che avevano scommesso tutta la loro fortuna sulla vittoria del Brasile per cercare di guadagnare comunque nelle scommesse. Sappiamo che le scommesse legate al calcio ne creano, ne hanno creati non pochi di problemi.

0: anche in Italia, verrebbe da dire, ma ci porterebbe lontano. E persone che avevano impegnato tutta la loro fortuna e si videro evaporare quella fortuna, furono spinte al suicidio. Cioè fu veramente un lutto nazionale quella sconfitta del Brasile del 1950. E perché cito Alcides Edgardo Ghigia? Perché le sue origini, diciamo, è oriundo europeo, qualcuno addirittura è riuscito a ricostruire che poteva avere origini svizzero-italiane, perché Ghigia è un nome anche abbastanza diffuso nella Svizzera italiana, e quindi lui forse aveva tra i suoi antenati degli emigrati che erano di origini ticinesi svizzero-italiane. Rimane un nome iscritto ovviamente in nero nella storia del calcio brasiliano, ma a caratteri fulgidi in quello invece della storia del calcio uruguaiano, e rimane sicuramente uno degli episodi davvero più straordinari, più drammatici, che non riguardano appunto soltanto il mondo del calcio e la storia del calcio, ma direi la storia di un intero paese. Ed ecco perché ho ricordato uno dei templi del calcio mondiale, il Maracanã, ripeto, oggi ospita sui 75-80 mila spettatori. All'epoca, per la finale del 1950, lo riempirono fino a oltre 200 mila spettatori, che altro non aspettavano che celebrare la vittoria del Brasile. Sì. Così non fu, ma resta il fatto che il Maracanã poi è stato uno stadio anche che ha zittito, appunto, che è stato zittito da star del calibro appunto di Frank Sinatra, ma non soltanto.
1: Non soltanto, i Kiss nel 1983 hanno un pubblico di 137.000 spettatori, il loro record di pubblico. Frank Sinatra sarà protagonista invece di questo concerto leggendario, che era stato organizzato per celebrare il 30° anniversario dello stadio, era il 1980. Tutto esaurito per Tina Turner, con 180.000 spettatori nel 1988, la Turner entra nel Guinness dei primati per il pubblico di un'artista donna solista. Farà ancora un po' meglio Paul McCartney, 184.000 spettatori, all'epoca il record mondiale per il più grande pubblico pagante per un solista. E meglio ancora faranno gli A-ha, i norvegesi, quelli di Take On Me, con 198.000 spettatori, record storico assoluto dello stadio per un evento musicale. Ma poco distante, la spiaggia di Copacabana ha fatto registrare altri record, questa volta però per pubblici non paganti. Shakira e i Rolling Stones, rispettivamente nel 2026 e nel 2006, hanno superato la soglia dei 2 milioni di presenze sulla spiaggia appunto di Copacabana, ma il record tuttora assoluto di spettatori per un concerto gratuito di un singolo artista è, stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di persone. La notte di Capodanno del 1994 hanno applaudito Sir Rod Stewart.

0: Rod Stewart e Death in Come Sexy, era il 1978 in piena epoca del disco music, anni in cui sia Rod Stewart ma anche i Rolling Stones, insomma, si sono lasciati abbastanza coinvolgere da quelle sonorità e appunto da quell'epoca. Ci scrive Dorothy, ci ha scritto Dorothy, ci ha segnalato una cosa molto interessante.
1: Sì, l'ho appena ringraziato da parte di entrambi perché ci ha suggerito di dare un'occhiata all'anime, non saprei come definirlo, insomma, quel breve cartone animato in stile un po' giapponese che descrive i colori della maglietta del Giappone come nazione partecipante ai mondiali di calcio, ed effettivamente il risultato anche artistico di questo disegno animato è notevole. Effettivamente lei ci segnala che il video con la canzone non sono riuscito a sentirla perché abbiamo guardato il video, diciamo, in silenzio. La canzone di Ado effettivamente è un bel esito dal punto di vista proprio del disegno, cartoon anime o anime, sì, come si pronuncia non ho mai capito, ma insomma stiamo parlando di modo di disegnare alla giapponese, quindi sì. Grazie. Segno che effettivamente a parlare della palla sferica, della palla a pentagoni come era una volta, in fondo poi tutti gli addentellati e tutti i riferimenti travalicano il semplice fatto sportivo, e quindi ecco, anche solo interessarsi, e ho guardato prima un po' i disegni di tutte le maglie nazionali delle varie squadre che partecipano, ed effettivamente anche dal punto di vista dell'immaginazione e della rappresentazione artistica che si cerca di trasmettere sulle varie casacche, come si chiamavano una volta, cioè di che sbizzarrirsi. Alcune sono davvero molto particolari, dopo ovviamente ci saranno quelle più apprezzate, quelle meno. Ammetto, non ho guardato con molta attenzione quella della nazionale svizzera, ma mi ripropongo di farlo perché gli svizzeri sono sempre molto euclidei nel disegnare le casacche della nazionale, ma metterci anche un po' di fantasia è interessante. Tutto questo mi porta a dire che il legame che abbiamo prima accennato con l'architettura e la rappresentazione quasi colossale di questi grandi stadi come lo stadio Azteca e lo stadio Maracanã, una città del Messico, l'altra Rio de Janeiro, in fondo si legava non solo per una coincidenza, ma quasi per un'antitesi che però ci aiuta a riflettere, con una dimensione altrettanto immaginifica se pensiamo all'architettura della Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, dove ieri il Papa Leone XIV ha celebrato la messa durante questo lungo viaggio in Spagna. Tra l'altro gli è stato chiesto, ci mancava pure che non lo facessero, per quale squadra tiferà Leone XIV. Ebbene, lui ha detto che tiferà per gli Stati Uniti, perché essendo comunque cittadino, diciamo, di origine statunitense, ha tutto il diritto. Poi gli hanno chiesto se tra il Real Madrid e il Barcellona per quale delle due squadre tife, dice il Papa, tifa per tutte le squadre, quindi per entrambe. Prevost invece, diciamo, che ha una preferenza per il Real Madrid.
0: Ok.
1: E queste sono scelte, nulla da dire, ci mancherebbe, stiamo parlando di una delle più grandi squadre di calcio europee e del mondo. Ma la presenza di Leone XIV alla consacrazione di questa gigantesca torre che troneggia sulla Basilica della Sagrada Famiglia è stata anche l'occasione, e non a caso è stato scelto appunto questa data, cioè ieri, per rendere omaggio alla figura del suo architetto Antoni Gaudí, perché proprio ieri,
0: centenario.
1: Sì, proprio ieri ricorreva il centenario della sua scomparsa. E qui la storia diventa quasi romanzesca, ma assurda nel suo svolgimento. Tra l'altro proprio anche la nostra televisione, il nostro telegiornale hanno dedicato un servizio per ricordare la figura di Antoni Gaudí, citando una frase che gli è stata attribuita ma di cui non si è certi. Quando gli si chiedeva il perché della infinita lunghezza nel costruire questa gigantesca opera monumentale,
0: che forse non è ancora del tutto finita,
1: neanche adesso del tutto finita in realtà, perché bisognerebbe ancora aggiungere delle parti sulla facciata principale, però insomma diciamo che l'inaugurazione della torre, di questa torre gigantesca alta più di 170 metri, dovrebbe essere comunque l'apice dell'enorme fabbrica. Ma leggevo che Gaudí aveva appena compiuto 31 anni quando nel 1883 gli fu affidato il progetto, e dal 1914 non si dedicò ad altro, al punto che dalla fine del 1925 si era addirittura trasferito nel cantiere della basilica, ricavata in un tramezzo e oltretutto occupata anche da modelli in gesso eccetera, e ogni mattina si recava a due messe prima di cominciare il lavoro. E quando gli si chiedeva conto della lunghezza di questo gigantesco lavoro di costruzione, lui pare che rispondesse: mi cliente non tiene prisa, il mio cliente non ha fretta. E ovviamente il suo cliente riferiva a Gesù. E quindi questa Sagrada Famiglia diventò questa opera monumentale. Ma quello che è veramente triste e lancinante è appunto il fatto che quando Gaudí morì perché il destino gli aveva riservato una fine davvero, davvero triste. Tre giorni prima della data, appunto siamo al 7 di giugno del 1926, un uomo che è appena stato investito da un tram viene portato al pronto soccorso di un ospedale lì vicino, e si cerca di capire di chi si tratti, perché è quasi sembra un barbone, e lui non riesce neanche, gravemente ferito, non riesce neanche a dire il suo nome, e nessuno si immagina che quell'uomo è proprio Antoni Gaudí, che era già diventato una celebrità a Barcellona. Se qualcuno avesse capito che si trattava di lui, probabilmente non sarebbe rimasto lì sul selciato in attesa che qualcuno passasse, una guardia civile che fermasse qualcuno per portare questo sventurato all'ospedale.
0: Ma quindi è morto nell'indifferenza.
1: E quindi è morto praticamente nell'indifferenza, fino a quando effettivamente un paio di giorni dopo la sua degenza in ospedale alcuni amici si resero conto che era scomparso e che non ce n'era più traccia, e che quello sconosciuto ricoverato all'ospedale poteva essere lui, e così accorsero forse in tempo per vegliarlo nelle sue ultime ore di vita. Ma è una cosa terribile immaginare che uno dei più grandi architetti del Novecento, per i quali lo stesso Le Corbusier diceva aveva scolpito la pietra come nessun altro in precedenza, abbia avuto invece un destino così infausto negli ultimi giorni di vita. E lui sapeva che sarebbe morto senza veder compiuta questa opera monumentale, ma non ha mai perso la fede di poter portare avanti fino all'estremo questa sua creazione, al punto che addirittura poi negli anni scorsi, e qui bisogna risalire credo al 2025, nel 2025 Antoni Gaudí è stato decretato venerabile dalla Chiesa Cattolica, e si parla di una sua possibile beatificazione, perché qualcuno ritiene addirittura di poter annoverare un miracolo. Adesso, per chi ci crede, sono cause dei santi che riguardano la Chiesa Cattolica. Sì. Ma questa sua mistica, diciamo questo suo mistico trasporto per tentare di concludere questa opera di una vita, ecco, appare veramente ingiusto il destino che invece tronca la sua vita sul selciato di una strada a poche centinaia di metri dal luogo dove lui era sempre comunque presente. mi ha ricordato questo suo detto: mi cliente non tiene prisa. La risposta che pare che Michelangelo invece desse a Giulio II, quando gli chiedeva, Papa Giulio II, quando gli chiedeva quando finirai la Cappella Sistina, e lui stava sulle impalcature a prendersi i calcinacci che gli arrivavano in testa, e Michelangelo rispondeva: la finirò quando sarà finita. Ecco. E poi però ha finito la Cappella Sistina. Beh, Antoni Gaudì non ha finito la Sagrada Famiglia, ma la Sagrada Famiglia è adesso forse finalmente giunta alla sua ultima conclusione, rimane un monumento straordinario e Antoni Gaudì meritava di essere giustamente ricordato nel centenario della sua morte.
0: Adesso noi ricordiamo una bella canzone che racconta del calcio, ma come metafora di vita.
1: Sì, perché credo che dopo tanta enfasi riportarlo a una dimensione così tenera come fa De Gregori in questa canzone veramente ti riconcilia forse con lo spirito più genuino del fatto di giocare a calcio, tanto sì. Più se a interpretare questa cosa è un ragazzino di neanche 10 anni.
0: Sì.
1: Canzone splendida.
0: Nino, un ragazzino, siamo nel 1980, che sostiene un provino per entrare in una squadra di calcio. Attraverso la metafora dello sport, del rigore calcistico, il brano racconta del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, la paura di fallire e la necessità di trovare il coraggio di affrontare la vita. La leva calcistica della classe 68.

0: giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Non è da questi particolari che lo si giudica. La leva calcistica della classe 68, Francesco De Gregori, ci ha portato al momento dei saluti.
1: Io avrei voluto raccontarvi un sacco di altre storie di calcio, magari le riprendiamo domani sera, perché non dimentichiamo che una delle edizioni disputate dei mondiali di calcio è stata anche in Svizzera nel 1954. Sembrano tempi così lontani, oggi probabilmente nessun paese potrebbe, come la Svizzera, potrebbe permettersi di organizzare un'edizione dei mondiali, ma anche questo meriterebbe delle riflessioni. Intanto fermiamoci qui, tra poco gli aggiornamenti anche con il risultato della prima partita che è stata disputata a Città del Messico allo stadio Azteca, il notiziario delle 24. Marco Trovesi, Nicola Colotti, ci risentiamo
0: domani,
1: grazie di essere stati con noi.
0: Stessa radio, stessa ora, stessa
1: e grazie
0: radio,
1: soprattutto si diceva per i messaggi, le foto e i suggerimenti.
0: Grazie a tutti voi, questa è la voce di Stevie Wonder che nei prossimi minuti, da qui a mezzanotte, ci canta My Cherry Amour.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Alle Camere federali via libera la riforma della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. In alcuni casi per gli indebitati potrà esserci una seconda possibilità. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse. È la prima volta negli ultimi 3 anni il provvedimento a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Lo scorso mese gli Stati Uniti hanno effettuato i primi rimborsi dei dazi illegali imposti agli importatori, quasi 22 miliardi di dollari, ed è solo l'inizio. Le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine. I 6 comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la propria proposta. Sport, calcio, aperti i mondiali nordamericani, la prima vittoria del Messico che in casa ha avuto ragione senza patemi del Sudafrica. Venerdì 12 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Anche la Svizzera introdurrà una procedura di risanamento finanziario per le persone fisiche. Alle persone sovraindebitate sarà concessa una seconda opportunità per condurre una vita indipendente e senza più vincoli debitori, una sola volta e a determinate condizioni, come ci racconta da Berna Giampaolo Driussi.
2: Negli Stati Uniti corrisponde ai famosi Chapter 7 e Chapter 13, in Francia è chiamata procédure de surendettement, in Italia è stata introdotta con la legge salva suicidi. La formulazione che più si avvicina alle intenzioni espresse dalla politica federale è forse quella spagnola, lei della seconda oportunidad. Tutto questo per dire che il Parlamento a Berna sta mettendo fine a un unicum svizzero con una modifica di legge definita dal consigliere federale Beat Jans un vero progresso.
3: Meine Damen und Herren, diese Vorlage ist ein echter Fortschritt für unser Land.
2: Un progresso che offre a migliaia di persone la possibilità di liberarsi dalla trappola dei debiti, di uscire dall'assistenza sociale e di tornare a essere economicamente autonome.
3: Sich aus der Schuldenfalle zu befreien, sich aus der Sozialhilfe zu befreien, sich wieder selbstständig machen zu können.
2: Si tratta della nuova procedura di fallimento risanatorio, progetto che prevede la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. Entrate straordinarie che dovessero pervenire al debitore, come eredità o vincite, saranno inoltre incluse successivamente nella massa fallimentare per un periodo massimo di 20 anni. In caso di inadempienze o di non sufficiente impegno dimostrato per ottenere un reddito regolare, sarà infine possibile interrompere l'operazione di salvataggio che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Al progetto si era opposta l'UDC, sostenuta da una parte di PLR e Centro, che riteneva l'operazione troppo svantaggiosa per i creditori. Le ultime divergenze fra le Camere sono state appianate oggi dal Consiglio nazionale. Resta ora solo una votazione, quella di fine sessione, che non dovrebbe però serbare sorprese.
1: Per la prima volta da 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse, portandoli dal 2 al 2,25%, una mossa quasi inevitabile a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Marzio Minori, dalla redazione economica, come leggere questa decisione della BCE?
4: Era dal mese di settembre del 2023 che la BCE non alzava i tassi e all'epoca l'inflazione era al 4,3%. Oggi l'inflazione è al 3,2, ma è dal mese di gennaio che continua a salire. La causa, quasi scontato dirlo, l'aumento del prezzo dell'energia e in particolare del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente. Una decisione attesa, come detto, infatti i mercati praticamente non hanno reagito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che la banca è ben posizionata per affrontare l'incertezza causata dalla guerra. Tradotto dal gergo delle banche centrali, non si faranno cogliere di sorpresa da ulteriori eventuali rialzi dell'inflazione. E su questo tema Lagarde ha però eluso la domanda con la quale si chiedeva se fosse l'inizio di un nuovo ciclo di rialzo dei tassi.
1: Restiamo all'estero. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, citato da Al Jazeera, l'accordo con Washington non è ancora definitivo. Il testo dell'accordo è quasi pronto, afferma la diplomazia iraniana. Avevamo già affermato che la maggior parte delle disposizioni dell'accordo erano state definite, ma la parte americana voleva aggiungere nuove richieste. Le autorità superiori iraniane, è stato detto ancora, esamineranno tutti gli aspetti di questo potenziale accordo e noi comunicheremo la nostra posizione a tempo debito. Le indiscrezioni riguardanti i tempi e il luogo della firma dell'accordo sono frutto di speculazioni mediatiche. Le argomentazioni della parte americana mirano a dimostrare che l'Iran ha ceduto alle pressioni e alle minacce, scrive ancora il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Bagherei. I mediatori sono ora attivi, il Pakistan e il Qatar svolgono un ruolo chiave negli sforzi di mediazione. L'Iran ha dimostrato di non scendere a compromessi su quelle che ha definito le sue linee rosse. Abbiamo discusso di diversi punti con la delegazione del Qatar durante la loro visita a Teheran. Questa quindi la lunga risposta a quanto affermato dal presidente Trump nel corso della serata. E che cosa aveva detto il presidente Trump? Più che detto, scritto sul suo social Truth, aveva dichiarato che con l'Iran era stato trovato un ottimo accordo che sarà firmato a breve, forse già nel weekend in Europa, dal vicepresidente americano J.D. Vance, aggiungendo anche che l'intesa porterebbe ad un'immediata riapertura dello stretto di Hormuz e alla rinuncia iraniana all'arma atomica. E la risposta del Ministero degli Esteri di Teheran poco fa ha invece ribadito che tutto è ancora fermo. Ancora dagli Stati Uniti, con l'amministrazione Trump che ha rimborsato quasi 22 miliardi di dollari di dazi doganali ai paesi importatori nel mese di maggio, dopo che la Corte Suprema ha stabilito che il presidente non aveva l'autorità di imporre alcune tariffe, utilizzando la legge che consente di limitare il commercio internazionale in risposta a minacce straordinarie alla sicurezza nazionale. Il punto con Camilla Camponovo.
5: È la prima ondata di rimborsi effettuata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti da quando una sentenza della Corte Suprema dello scorso febbraio ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump erano illegittimi. La storica decisione ha infatti concluso che non sussistevano le basi legali per ricorrere all'International Emergency Economic Powers Act, la legge che consente al presidente di regolamentare il commercio internazionale dopo aver dichiarato un'emergenza nazionale. A seguito della sentenza, nel mese di maggio sono stati rimborsati i primi 22 miliardi di dollari di tariffe doganali precedentemente incassate. Si tratta di una cifra praticamente equivalente alle entrate tariffarie raccolte nello stesso periodo. La vicenda rappresenta un duro colpo per una delle misure economiche simbolo dell'amministrazione Trump e potrebbe avere conseguenze rilevanti sui conti pubblici statunitensi. Resta però ancora da chiarire quale sarà l'ammontare complessivo dei rimborsi dal momento che il governo federale ha presentato ricorso contro la decisione della Corte. Fino a quando l'iter giudiziario non sarà concluso, l'impatto finanziario definitivo della sentenza rimane quindi incerto.
1: La cronaca regionale: le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine. Dopo aver espresso i loro dubbi sul progetto Polizia Ticinese, che ne ha portato a un congelamento ad aprile, ora i sei comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la propria proposta. La novità è emersa a margine dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi, che sarebbe pronta a sostenerla, come ci spiega Luca Berti.
6: Squadra che vince non si cambia e in questo caso, secondo il presidente dell'Associazione Polizie Comunali Ticinesi, Orio Galli, a vincere è l'attuale organizzazione delle forze dell'ordine in Ticino, con la distinzione tra polizia cantonale e polizie comunali.
7: Sì, esattamente, nel senso che i dati lo comprovano a livello svizzero e a livello europeo. Diciamo che il Canton Ticino, la città di Lugano sono tra i primi della classe, sono i primi della classe.
6: Sono due i progetti di riforma della polizia ticinese attualmente sul tavolo. Uno è l'ipotesi di un corpo unico cantonale, idea bocciata dalle comunali, e l'altro più recente è la riforma polizia Ticino, criticata nella sua seconda bozza ad aprile dall'associazione. Ora però sono le polizie comunali a proporre una loro alternativa.
7: Appunto, noi non vogliamo dire solo no, noi abbiamo delle idee anche concrete, ci siamo già chinati sulla problematica, in particolare si sono chinati i comandanti dei poli ticinesi, siamo disposti ad assumerci tutti quei compiti che sono di prossimità che attualmente magari vengono ancora fatti dalla polizia cantonale.
6: Ad esempio?
7: Ci sono alcuni aspetti che magari per la polizia cantonale portano via del tempo, mi viene in mente lo sviluppo dei furti, degli eventità, oppure ci sono anche le controversie tra vicini e altre cose che secondo noi potrebbe essere interessante valutare.
6: Una proposta che dovrà passare dalla politica e in primis dal responsabile della polizia, ovvero il consigliere di Stato Claudio Zali.
1: RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
8: Sì, ben ritrovati all'ascolto con un inno alla musica latina e Shakira protagonista, come nel 2010 della canzone ufficiale. Il Mondiale 2026 si è aperto stasera con il successo del Messico 2-0 sul Sudafrica. Prima rete di questa edizione della Coppa del Mondo di Calcio è arrivata dopo 9 minuti di gioco grazie a Quiñones, padroni di casa che nello stadio Azteca di Città del Messico hanno dominato anche grazie alla doppia superiorità numerica che nel secondo tempo ha portato alla seconda segnatura con Jiménez. Nello stesso girone, alle 4 di domattina, la Corea del Sud affronterà la Cechia. Domani alle 21 sarà poi la volta di Canada-Bosnia-Erzegovina, sfida del gruppo B, quello della Svizzera, che dalla sua sarà in campo sabato a San Francisco contro il Qatar. E sempre per il calcio, a Bellinzona, l'ex proprietario dell'ACB, l'uruguaiano Pablo Betancourt, ha liberato le sue azioni, favorendo così l'acquisizione della società da parte di una cordata ticinese cappeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore Granata Renato Sergi, e di fatto aumentano così le possibilità per la Cibellinzona di salvarsi dal fallimento. I nuovi investitori sono ora chiamati a farsi carico dei debiti accumulati dalla precedente gestione, che ammontano a circa 1.600.000 franchi. Un'udienza in tal senso è stata convocata dalla pretura, dove erano stati depositati i bilanci del club in stato di insolvenza.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, venerdì 12 giugno. Previsioni che annunciano a sud tempo in prevalenza soleggiato. Al nord, inizialmente nuvoloso e qualche sporadica pioggia sulla Svizzera orientale. In seguito, passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Le temperature saranno comprese tra 15 e 26 gradi a sud delle Alpi, tra 11 e 23 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Invece RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Federico Tallarico in redazione e da Beniamino De Ritis in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Enigma of a Summer Afternoon. Di sicuro non abbiamo enigmi da darvi, ma the news della notte.
1: Rete 1.
0: Ed eccoci al primo appuntamento informativo della notte. Si tratta del notiziario dell'Una, in redazione fino a mattina c'è Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Partiamo dai primi gol dei mondiali di calcio del 2026 che sono stati segnati in casa dal Messico, che ha sconfitto il Sudafrica per 2-0 in una partita d'apertura combattutissima allo stadio Azteca, gremito e in un'atmosfera elettrizzante con 80.000 spettatori. Prima del match si è esibita la pop star colombiana Shakira, che ha interpretato Dai Dai, la canzone scritta per l'occasione, accompagnata dal re dell'afrobeat nigeriano Burna Boy. Passiamo adesso alle tensioni in Medio Oriente. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'accordo con Washington non è ancora definitivo. Lo riporta Al Jazeera. Il testo dell'accordo è quasi pronto. Avevamo già affermato che la maggior parte delle disposizioni dell'accordo erano state definite, ma la parte americana voleva aggiungere nuove richieste. E non c'è ancora alcuna tempistica sull'approvazione. Per ora luogo e la stessa tempistica sono frutto di speculazioni mediatiche. Sempre secondo il portavoce del ministero, l'obiettivo degli statunitensi è di dimostrare che Teheran ha ceduto alle pressioni e alle minacce, ma l'Iran ha dimostrato di non scendere a compromessi sulle sue linee rosse, ha concluso ricordando anche il ruolo chiave del Pakistan e del Qatar come mediatori. In serata, ricordiamo, il presidente statunitense Trump ha dichiarato che con l'Iran è stato trovato un ottimo accordo ed è imminente la firma, forse già nel fine settimana in Europa, dal vicepresidente J.D. Vance. Inoltre l'intesa porterebbe a un'immediata riapertura dello stretto marittimo di Hormuz e alla rinuncia iraniana all'arma atomica. Botta e risposta fuori dal conflitto bellico, ma comunque si tratta sempre di un botta e di risposta senza nessuna certezza a livello diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Veniamo all'interno. La Svizzera introdurrà una procedura che prevede per le persone fisiche la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. In caso di inadempienze o non sufficiente impegno nell'ottenere un reddito regolare, sarà possibile interrompere l'operazione di salvataggio, che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Le divergenze fra le Camere sono state appianate dal Consiglio nazionale e settimana prossima, fine sessione estiva, la votazione finale. Sempre dalle Camere, divieto di licenziare una donna durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto deve essere estesa anche alle madri adottive. Dopo il sì del Consiglio degli Stati, l'iniziativa promossa dal Canton Ticino è stata approvata anche dal Consiglio nazionale. Secondo i contrari, principalmente UDC e liberali, estendere questa protezione alle madri, ma non ai padri adottivi, creerebbe una nuova disuguaglianza. Per i favorevoli, Centro e Campo Rossoverde, si trattava invece di non discriminare più le madri adottive, spesso confrontate con difficoltà che possono avere ripercussioni anche in campo professionale. Ancora sport, ricordandovi che la Svizzera ai mondiali giocherà la prima partita sabato alle 21 contro il Qatar. Invece per il calcio regionale a Bellinzona, l'ex proprietario dell'ACB, l'uruguaiano Pablo Betancur, ha liberato le sue azioni, favorendo così l'acquisizione della società da parte dell'accordata ticinese, capeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore granata Renato Sergi. Di fatto aumentano quindi le possibilità per la ACB Bellinzona di salvarsi dal fallimento, ma c'è ancora questo importante scalino da passare, da superare. Non sarà facile. Il 18 di giugno, quindi settimana prossima, con le autorità ticinesi. Veniamo adesso al tempo di oggi, venerdì 12 giugno, giornate su olive al sud delle Alpi con minima 15 gradi, massima 26, isoterma di 0 gradi in rialzo a 3.800 metri. A nord delle Alpi, inizialmente nuvoloso, sulla Svizzera orientale ancora qualche precipitazione, poi piano piano dalla Romandia passaggio tempo abbastanza soleggiato, minima 11 gradi, massime 20 e 25.
1: Rete 1.

Ovin richiuse il pugno roba di un minuto per non sentirlo vuoto. E mi manchi.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.